0: Kiss Kiss Napoli.
1: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Horeca, raddoppia spazio e assortimento, le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
0: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

Quest'anno tutte le amichevoli del Napoli le potrai seguire in diretta su Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli. Prendi nota e resta connesso. Napoli, Club Atletico Osasuna, 5 agosto, ore 18:30. Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: CCF Cerciello Auto. Super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare. 3 anni di assicurazione furto incendio. 3 anni di garanzia. In omaggio.
1: Super promo 48. Cerciello Auto.
0: Anche domenica mattina a Somma Vesuviana e Baiano.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
1: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, meteo.
2: Ben ritrovati agli amici di radio Kiss Kiss Napoli. Si sposta il vortice di bassa pressione che ha determinato qualche temporale, ora spazio una giornata via via lunedì con tempo più stabile e soleggiato, una piacevole giornata di estate mediterranea. Nella giornata di martedì ritroveremo sempre alta pressione e cielo sereno poco nuvoloso su tutta la Campania. Segnaliamo però le temperature in aumento, tornerà a farsi sentire il caldo con temperature sulla regione anche prossime ai 35-36 gradi. Ulteriori dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trebi Meteo.

0: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: La preparazione entra nel vivo. A Castel di Sangro il Napoli affronta tre avversari internazionali. Napoli Osasuna, il 5 agosto alle ore 18:30. Napoli Celta Vigo, l'8 agosto alle 21. E Napoli Aris Salonicco, il 12 agosto alle 21. Tre sfide di prestigio per continuare a costruire la stagione del centenario insieme a Mister Allegri. Segui tutte le partite in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato.
1: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli.
2: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
1: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
4: Buongiorno da Vincenzo Perna. In apertura, attesa per oggi nel carcere di Salerno l'udienza di convalida del fermo di Rida Ramuni, il 26enne tunisino che ha confessato di aver ucciso e bruciato il giornalista salernitano Luigi Luca Esposito lo scorso 19 luglio in un terreno agricolo in località Cioffia Eboli. Secondo quanto è emerso, quello tra i due sarebbe stato un incontro programmato e non percepito come potenzialmente pericoloso dalla vittima. Cosa abbia fatto scattare la furia omicida dell'uomo rappresenta ancora un elemento del movente che viene tenuto riservato dagli inquirenti. Di sicuro Esposito è stato vittima di una violenza brutale, picchiato ferocemente, poi dato alle fiamme mentre era ancora in vita. Ancora cronaca, bloccato dalla polizia l'uomo che ieri mattina attorno a mezzogiorno ha ferito a colpi d'arma da fuoco l'ex moglie all'interno del cimitero di Torre Annunziata. Dopo il ferimento, l'uomo, del quale non sono state finora fornite le generalità, si era barricato all'interno di una cappella del cimitero insieme alla donna. Decisiva è stata l'opera di mediazione avviata dalle forze dell'ordine. La vittima è stata soccorsa dal personale di un'ambulanza, fatta arrivare in zona e trasferita in ospedale, ma fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita. Indagini in corso per comprendere i motivi del folle gesto. Sempre cronaca, paura a Roccaraso per un gonfiabile che a causa del forte vento si è divelto. Nella caduta tre bambini napoletani sono rimasti feriti. Il più grave ha riportato delle fratture ed è stato trasferito dall'ospedale di Castel di Sangro al Santo Bono Pausilipo di Napoli. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, carabinieri, oltre al 118 che ha soccorso i feriti. L'area giochi situata nel pratone è stata sottoposta a sequestro e sono in corso verifiche. Il sindaco di Roccaraso, Francesco Di Donato, ha espresso la sua vicinanza alle famiglie e ai bambini feriti nell'incidente. Chiudiamo con lo sport, il calcio. Nella seconda amichevole estiva del ritiro di Di Maro, il Napoli batte la Carrarese 2-0. Al 23esimo azzurri in vantaggio grazie a un'azione in verticale Giovane Vergara, con quest'ultimo che la mette tesa al centro per Højlund che controlla e deposita a porta vuota. Sul finale del secondo tempo poi ancora Vergara a procurarsi un calcio di rigore, dal dischetto si presenta Giovane che spiazza Bleve e fa 2-0. Così Massimiliano Allegri al termine della gara.
5: Domani mattina concludiamo con l'ultimo allenamento. Oggi è stato un buon test, abbiamo fatto anche, soprattutto come condizione, stavamo meglio in campo, abbiamo fatto delle cose migliori, intanto non abbiamo preso gol, questa è subito la nota più importante, però direi che abbiamo, i ragazzi hanno lavorato bene, abbiamo lavorato bene.
4: Per ora è tutto, l'informazione Kiss Kiss Napoli termina qui, a più tardi.
6: Salida del vuelo con destino

0: Quest'anno tutte le amichevoli del Napoli le potrai seguire in diretta su Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli. Prendi nota e resta connesso. Napoli, Club Atletico Osasuna, 5 agosto, ore 18:30.
1: Autoscala, guida il tuo futuro.
2: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato i chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
3: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
0: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Oliva, unirti al qui presente lupino?
1: Sì, lo voglio!
0: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Granata, dal 1936 le olive. granataolive.com.
1: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Horeca. Il cash in movimento, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su ddassociati.it.
2: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
2: Ben ritrovati da Vincenzo Perna. In apertura, un albero è caduto nella notte appena trascorsa da Cerra, danneggiando 5 auto parcheggiate. L'episodio si è verificato intorno alle 3.50 in via Nicolò Paganini, all'altezza del civico 18. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, allertati attraverso il 112 dei vigili del fuoco. Secondo una prima ricostruzione, la caduta della pianta potrebbe essere stata provocata dal maltempo. I pompieri hanno messo in sicurezza l'area e provveduto alla rimozione dell'albero. Ingenti i danni riportati dai veicoli coinvolti, ma fortunatamente non risultano persone ferite. Una scossa di terremoto si è verificata nell'area Flegrea oggi intorno alle 7.48. L'evento segue lo sciame sismico di ieri, che è stato comunque di bassa intensità. Epicentro a Bagnoli, ipocentro a 2 km di profondità. La scossa è stata di magnitudo 2.1 della scala Richter. Forte e breve, è così che molti stanno descrivendo sui social network il terremoto, che a quanto pare è stato avvertito da Pozzuoli fino a Posillipo, passando per Fuorigrotta. E dopo l'allerta meteo che ha interessato la Campania, domani il caldo tornerà a farsi sentire su gran parte della regione. Le temperature massime saranno in aumento e potranno raggiungere i 35 gradi a Napoli e Caserta, mentre a Salerno sono attesi valori intorno ai 33-34 gradi. Il tempo si manterrà prevalentemente stabile e soleggiato, anche se nelle ore più calde non si può escludere qualche annuvolamento o un isolato episodio di instabilità. Le probabilità di pioggia resteranno comunque basse sulla fascia costiera. A Napoli la giornata si aprirà con cielo sereno e poco nuvoloso. Le temperature aumenteranno rapidamente nel corso della mattinata, fino a raggiungere nel pomeriggio valori compresi tra 34 e 35 gradi, con una temperatura percepita che potrebbe risultare ancora più elevata. La ventilazione sarà generalmente debole, con possibili brezze provenienti dai quadranti orientali o meridionali. Le temperature resteranno alte anche in serata, quando il termometro potrà ancora superare i 30 gradi. E chiudiamo con lo sport. Il calcio, nella seconda amichevole estiva, nel ritiro di Di Maro, il Napoli batte la Carrarese 2-0. Al 23esimo Azzurri in vantaggio grazie a un'azione in verticale Giovane Vergara, con quest'ultimo che la mette tesa al centro per Hojlund, che controlla e deposita a porta vuota. Sul finale del primo tempo poi ancora Vergara a procurarsi un calcio di rigore. Dal dischetto si presenta Giovane, che spiazza Bleve, fa 2-0. Così Massimiliano Allegri al termine della gara.
3: Domani mattina concludiamo con l'ultimo allenamento. Oggi è stato un buon test, abbiamo fatto anche, soprattutto come condizione, stavamo meglio in campo, abbiamo fatto delle cose migliori, intanto non abbiamo preso gol, questa è subito la nota più importante, però direi che abbiamo, i ragazzi hanno lavorato bene.
2: Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, a più tardi.

0: Eccoci qua, buongiorno, bentrovati amici del Bar dello Sport, la nostra ultima settimana di programmazione prima di una breve sosta estiva che ci porterà poi fino al 22 di agosto, l'inizio del campionato con la partita Genoa-Napoli, con il Bar dello Sport post gara. Già vi posso dare questo appuntamento imperdibile dopo Genoa-Napoli. Voglio salutarvi, un abbraccio da parte di Gianluca Vegliotti. Ritrovo un grande Simone Zagaria in cabina di regia che è pronto già per accogliere i vostri interventi allo 081 546 6873 e accolgo con grande piacere i tantissimi messaggi che già stanno arrivando al 342 00 00100, che lo ricordo è anche il numero dedicato per i vostri WhatsApp audio per il nostro grande Festival Bar dello Sport. C'è già Federico 49 che si è esibito e altri amici che ci stanno esibendo, avremo ovviamente le grandi sorprese. Sono successe tantissime cose in questo fine settimana. Innanzitutto, parlando di calcio, il Napoli oggi fa l'ultimo allenamento a Di Maro e poi va via, due giorni di riposo per riprendere il 30 a Castel di Sangro. Attenzione, perché potrebbe, da quello che si evince, si legge, essere anche l'ultimo giorno dopo un lungo periodo di ritiri a Di Maro. Potrebbe essere l'ultima volta che Napoli sale a Di Maro. C'è stata qualche dichiarazione del presidente De Laurentiis che ha lasciato intendere qualcosa, e le proposte che arrivano da Castel di Sangro, ovviamente, che possa diventare poi l'unica sede definitiva dei ritiri del Napoli. Andremo a vedere lo sviluppo di questa situazione. Quindi ultimo giorno di ritiro, allenamento stamattina e poi via, due giorni liberi prima di arrivare a Castel di Sangro e fare le altre tre amichevoli. Ieri il Napoli vince la partita con la Carrarese, segna Giovane sul rigore, segna anche Højlund, piccolo infortunio a Vergara, non credo che si tratti di nulla di particolarmente serio, per fortuna. E le notizie di mercato con questa altalena di nomi: Gatti, Thiago Gabriel, che adesso è in testa, il giocatore del Lecce, nelle preferenze. C'è una rottura di Esposito con il Cagliari che potrebbe essere poi interessante per il Napoli. Insomma, sul mercato cercheremo di seguire tutto quello che accade. Poi si va verso la fine della settimana, con il 1 agosto i festeggiamenti per il centenario del Napoli. Voglio salutare un po' di amici. Un abbraccio, siamo ritornati da Di Maro, sempre ovunque Forza Napoli, l'albero della Germania. Voglio salutare anche, mancano 4 giorni alla festa, tutti alla Rotonda Diaz, anche da Giuseppe Lanzetta, Animazzurra, Rione Sanità. Ci sarà anche il festeggiamento ovviamente del 31. Non ho sentito Manganiello, no, ma Manganiello, domani lo troverete qui, il nostro amico Antonio. Oggi non c'era, era reduce da una sua tournée tra Di Maro e la Sicilia, caro Gennaro. Buongiorno, buon caffè, Forza Napoli dal nostro amico Patrizio. Ma è mai possibile che Napoli non è mai completo quando va in ritiro? Beh, caro Salvatore, voglio intanto segnalarti che ovviamente molti dei giocatori li troveremo proprio a Castel di Sangro. Torneranno McTominay, tornerà Oliveira, importantissimo visto che c'è l'assenza di questo centrale difensivo del Napoli. Buongiorno, con Bekema che non sta bene. Torneranno invece il 5 De Bruyne e Lukaku, quindi il 5 agosto è previsto il ritorno di De Bruyne e Lukaku, almeno a Castel di Sangro. Facciamo tutti un bocca al lupo a mia sorella Mariella, che stamattina sforna due gemelline grandi, Rosario da Bologna. Poi ci saluta Chicco, lo saluto anch'io. Buongiorno anche dal nostro amico, dalla nostra Carmela. Salutiamo anche Carmela, buongiorno a tutta la redazione. Per il Festival Bar dello Sport è arrivato un pezzo dal nostro amico, che però non so come si chiama, Gianluca alla falegnameria di Casoria. Sabato allegri, non l'ho visto mai così allegro, invece anch'io aveva una faccia da funerale. Un saluto a Guido da Massa, di Massa Lubrense. Forse lo abbiamo in linea, Guido, anzi lo vado a salutare così gli riporto i saluti della falegnameria di Casoria. Nella presentazione Manghissa è un po' restio, lo sapete ragazzi, non è che sia dia sempre manifestazioni di grande partecipazione. Ricordo, tra poco vado da Guido, ricordo che c'è anche una situazione davvero clamorosa che si sta svolgendo per la situazione di Pirlo, commissario tecnico della nazionale. Io credo che sia ormai fuori dai radar della federazione, non so quale possa essere la reazione di Maldini, perché Maldini potrebbe immediatamente dimettersi unitamente a Leonardo se Pirlo non dovesse essere più il commissario tecnico della nazionale. Insomma, sta succedendo di tutto. Guido, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Voglio fare un saluto a Sofia Giorgia, Felice Antonio,
0: sì,
1: e tutti i tifosi del Napoli che stanno in ascolto.
0: E poi c'è la Faregna Meri di Casordi, ha salutato, hai visto?
1: Sì, grazie. A padre Federico,
0: a tutti quanti,
1: a Domenico, a
0: come
1: sta?
0: Come
1: sta?
0: Sì.
1: A quelli che non stanno bene e bisogna lottare.
0: Tu come stai, Guido? Come stai?
1: Bene. Qui sta facendo il diluvio.
0: Sta piovendo, niente meno.
1: Sta scendendo l'acqua a Bovaruna.
0: Come?
1: A Bovaruna.
0: A Bovaruna, il famoso.
1: L'acqua a Bovaruna a Massalubrenze qui.
0: Acqua a Bovaruna, amici di Massalubrenze, sta piovendo.
1: Sì, ma non... sento, come piove.
0: Fammi sentire. Sto sentendo. Sì, dimmi, caro.
1: A Milano vedo c'è
0: buon'anima
1: figura di merda
0: in che senso?
1: Che stanno facendo...
0: ecco, ti riferisci a Pirlo, una cosa, un dicitur
1: figura, mamma mia.
0: Triste, un po' triste.
1: Scafatese,
0: facciamolo in bocca al lupo la Scafatese che torna in Lega Pro. Anche gli auguri alla Scafatese che torna in Lega Pro.
1: Non l'Italia, figura di...
0: lo so, è veramente triste.
1: Ma come facciamo ad andare ai mondiali noi?
0: Non lo so, ci proviamo.
1: Come facciamo con questa gente qui? Come si fa?
0: È stata un po' sfortunata questa situazione. Prima Guardiola, poi Ancelotti, poi Pirlo.
1: Ma il fatto che sono andata in Inghilterra a Guardiola è tutto una presenza. Hanno speso solo soldi per un viaggio.
0: Ma no, hanno provato a convincerlo.
1: Ma fate provare, l'ho fatto apposta.
0: Ma non è vero, ma poi come
1: fa? È veramente, questi qui vogliono spendere 18 milioni all'anno.
0: Guido, stai calmo, non era proprio così, ma non è proprio così. La figura, insomma. Va bene, Guido, ti mando un abbraccio forte, buona settimana, ci sentiamo sempre. Un saluto anche da Salvatore. Ciao caro, un saluto da Salvatore Piccolo Snader, un bacione al nostro Domenico che tra poco credo che interverrà. Tutti, ma vi prego, tranne i gatti. Già l'arrivo di Allegri è duro da digerire, solo gatti ci vuole, per favore, ditelo a De Laurentiis, il nostro amico. Anghissa stava nervoso perché l'aveva chiamato al telefono. Domenico fa una battuta. Carlo da Secondigliano, si intravede già qualcosa a livello di preparazione, stiamo anche sfoltendo la rosa, vero? Lentamente, ma riusciamo a sfoltirla. Così finì un grande amore, Maldini, Leonardo e Pirlo. Giuseppe ce lo scrive. E poi Alfonso da Varese mi ha mandato una foto con Manganiello. Manganiello è andato a Di Maro, ragazzi. Buon dì Gianluca, oggi inizia l'ultima settimana di scuola al bar dello sport. Come leggi le dichiarazioni di De Luca circa di De Laurentiis, l'out su Di Maro anticipa la decisione di un ritiro unico a Castelli Sangro. Renzo, ne abbiamo appena parlato. Buongiorno da Roberta. Anghissa ha paura di andare in Arabia. Che burdella attorno alla nazionale, io terrei Baldini come CT. Claudio da Amsterdam ci scrive dal gruppo rifugio del Ciuccio: che ne pensi di Thiago del Lecce? Alfredo da Nettuno non è male, giocatore di grandissima fisicità, fortissimo di testa, oltretutto è un giovane, risolverebbe anche un discorso per quanto riguarda le liste. Andiamo da Domenico che è in linea. Domenico, come stai?
2: Buongiorno,
0: come stai Domenico, tutto bene?
2: Bene, tu Giotti?
0: Io sto bene, siamo pronti per questa ultima settimana di programmazione, ti raccomando, poi ci rivedremo il 22 pronti per Genoa-Napoli, ok?
2: Ok,
0: ecco, bene, chi vuoi salutare Domenico?
2: Ti posso saluto?
0: Certo, c'è Simone Zaccaria, prego, vai.
2: Allora, sì, Igiotta, a te, a Simone,
0: sì.
2: A Cino, a Ignazio,
0: sì.
2: A Felice.
0: Felice.
2: A domani alle 9.
0: A domani, ciao Domenico, un abbraccio forte anche a te. Vamos, vogliamo la grande Robby al Festival Bar, ti adoriamo Robby. Buongiorno da Roma, Salvatore lo chef, a Pomezia si schiatta di caldo, ci scrivono il nostro amico Gaetano, che il ritiro potrebbe essere l'unica sede a Castel di Sangro, secondo me non è una giusta scelta. Siamo stati per tanti anni a Di Maro, posso testimoniare che la maggior parte delle persone sono del nord e difficilmente andranno a Castel di Sangro. Paola, Casal di Principe, si accontenta uno o l'altro. Guido è in grande forma, Pasquale, brutta figura della FIGC, dovrebbero dimissionare tutti. Poi Gatti no. Poi Luca da San Marco, io credo che la presentazione di Anghissa sia la continuazione del mancato saluto a fine campionato. Un malumore inutile nasconderlo. Ragazzi, ci spieghi bene cosa è successo a Pirlo? Ve l'ho spiegato, Pirlo ha lasciamo perdere che ha un contratto con una formazione di Dubai dal quale si può ovviamente risolvere e fare un recesso, ma ha un contratto di sponsorizzazione da ambassador, diciamo così, per un'agenzia di importante di scommesse russa, e insomma motivi di opportunità sono legati a questa decisione. Io ritengo, ripeto, oggi sarà una giornata decisiva, ma ritengo che difficilmente Malagò possa accettare la decisione di Maldini di far Pirlo CT della nazionale, e credo che conoscendo ormai questa grande rigidità, ecco, chiamiamola così, da parte di Maldini, anche di Leonardo, se questa decisione di Pirlo non dovesse andare in porto, anche loro potrebbero dopo pochissimi giorni fare un passo indietro. Brutta pagina. Antonio, buongiorno.
3: Avvocato, buongiorno.
0: Qui, caro,
3: avvocato,
0: buongiorno a te.
3: Mi dico Guido, mi ha fatto morire la sua enfasi, diciamo.
0: Beh, in effetti Guido, Antonio, ma Guido ha messo, diciamo così, in libertà, in parola in libertà, quello che è un po' il pensiero di tutti, no? Su questa.
3: Sì, avvocato. Siamo veramente, meno male che con le elezioni di Malagò ci doveva essere una ventata di aria nuova, ma qua mi sembra un déjà vu, insomma, nel senso che veramente siamo alla bancarella del torrone, gente che va, gente che viene, non si capisce. Ma poi si va a cercare un allenatore come Guardiola, e poi cioè, che cosa si aspettavano da Guardiola? Che Guardiola venisse a, ma lo sa, la conoscono la storia di Guardiola, chi ha allenato Guardiola?
0: Lo so,
3: tutti grandi campioni, Manchester City e Barcellona. Cioè, voglio dire, arrivava in Italia, ma anche con uno stipendio, a mister non concesso avesse accettato lo stipendio, ma il parco calciatori che ha attualmente l'Italia non è una squadra di livello, per cui perché andare a mettersi esposti a una brutta figura andando a cercare Guardiola? Non era più semplice, a quel punto dico non abbiamo preso noi italiano, prendevamo italiano in nazionale,
0: ma italiano è andato al Besiktas, e quindi voglio dire
3: puntiamo a un allenatore che crei una squadra che abbia gioco, non che si punti sui campioni, cioè voglio dire, a questo punto meglio che rimanga Baldini.
0: Sì, lo stanno dicendo in tanti, anche se poi alla fine non dovesse arrivare Pirlo, come ritengo non arrivi, credo che ritorni l'idea originaria di Mancini, molto forte ancora Conte. No, ragazzi, non accantoniamo la figura di Antonio Conte, che può essere poi il jolly a sorpresa, o quello addirittura di Pioli. Andremo a vedere che cosa succede.
3: Napoli, avvocato, grande Vergara, grande Vergara.
0: Sì, bene, molto bene, molto bene. Sì.
3: Speriamo che puntino, spero di vedere Neres, spero di vedere.
0: Ci vuole ancora un po' di tempo,
3: Insieme a Maldison, il mio gruccio della.
0: Lo so, infatti l'infortunio di Neres, anche quello è stato decisivo alla fine dell'anno scorso. Grazie Antonio. Infortunato Neres, Beckham ancora non bene, buongiorno, ancora non bene, saluto l'amico Valerio Vegezio che ci sta seguendo, un grande abbraccio, buona giornata anche a te. Gianluca, questo signore la conosce la storia di Maldini e di Leonardo, Peppe 62, sì, per carità, la conosciamo tutti Peppe, la storia di Maldini e di Leonardo, nessuno mette in discussione Maldini e Leonardo, che hanno provato a prendere ovviamente un top coach come Guardiola, addirittura parlando con Ancelotti, ma di difficile la possibilità di prenderlo era veramente un'impresa, ecco. E poi Pirlo che a busta paga dei russi con cui siamo in guerra, la dice tutta la nuova banda FIGC. Buongiorno, penso che se gli verrà data la possibilità a Giovane potrebbe essere la grande sorpresa del Napoli, fisico, velocità, tecnica, non disdegna la copertura, è vero Francesco, l'anno scorso Giovane veramente ha avuto pochissime possibilità di mettere in mostra le sue grandi qualità. Saremo capaci di tenere in rosa ragazze promettenti come Prisco, Baridò, Pereira, che possono costruire il futuro? Ce lo scrive Rosario. Guarda Rosario, io mi rifaccio alle parole di Manna. Per questi giocatori la società ritiene che sia opportuno che vadano a giocare, cioè che siano una buona C, un'ottima Lega Pro, che insomma possono avere la possibilità e non utilizzare pochi minuti. La scelta del allenatore dell'Italia sembra seguire quella del Napoli, fumata nera, fumata bianca, Ciro da Napoli. Guido, al di là del Chiova Beverone, stamane è in grande forma, lo scrive Enzo. E poi Andrea a telefono. Andrea, buongiorno.
4: Gianluca, buongiorno.
0: Amico mio, eccoci qua, il nostro amico Andrea dalla Germania. Come stai Andrea? Eccoci.
4: Tutto bene, grazie a voi. E voi come state?
0: Andrea, siamo pronti? Non lo so, sono un po' contento di tirare il fiato, ma un po' mi dispiace, poi devo stare 2-3 settimane senza di voi, come faccio al bar dello sport, ma siamo pronti, raccontiamo ancora.
4: Dovete cosa... ricaricare, avvocato.
0: Assolutamente. Un poco.
4: Poi un altro anno insieme a voi.
0: Sempre.
4: E niente, avvocato, secondo me stava facendo troppo a tarandelle, veramente la medica prendevano Baldini poi. E se non potevano prendere, se non prendono a Baldini, devono insistere su Conte, perché potevano dare 20 milioni a Guardiola e non possono prendere a Conte.
0: Questo l'aspetto economico, ti devo dare ragione, Andrea, cioè voglio dire, se...
4: E poi per il Napoli dobbiamo aspettare ancora non siamo...
0: è prestissimo.
4: È stato un po' meglio la partita,
0: è prestissimo.
4: Voglio fare un saluto a tutti.
0: Grazie.
4: Forza Napoli, un bacio dalla Germania, voglio bene, avvocato.
0: Anche a te ti raccomando, Andrea, grande forza e coraggio, Malagò vuole mancio, Allegri sceglie gatti, non è più questione tecnica. Siamo il paese dell'amichettismo, c'è questo nuovo termine, l'amichettismo. Simone lo conosce, Gennaro ce lo scrive. Penso che Gatti non lo possiamo prendere perché, va bene, questo non lo posso leggere, caro Gennaro. La scena della ragazza che richiama De Laurentiis non mi è piaciuta, capisco l'imprenditoria, eccetera, eccetera. Francesco, insomma, una scena che ha creato un po' di polemiche. Baldini, come per sua stessa missione, non verrà mai nominato CT alla Nazionale Maggiore perché uno non è uno di quelli della cricca, ci scrive Gennaro da Caserta. Vabbè, però comunque c'è l'Under 21. Il problema del calcio italiano è riassumibile in questo, ci scrive Riccardo. Il Brighton compra senza battere ciglio un difensore di 18 anni, si chiama Vukcovic, 58 milioni dal Tottenham. Inter, Milan e Napoli si accapigliano per Ghila, 25 milioni. Ragazzi, ma il problema, cioè, voglio dire, Rogers è stato comprato per 137 milioni dal Chelsea. Cioè, Gianluca, ma perché in questo paese che chiami Italia, anche nel titolo del mio libro, non si usa la meritocrazia e non si era la panchina Baldini? Votatissimo Baldini. Ieri bene la partitella, per gara bene, pur parlare su Anghissa sono inutili, se ne andrà solo a Castel di Sangro. Marcello da Beirut, penso che se la panchina della nazionale, se non è stata data ad Ancelotti, bisognava darla a Fabio Cannavaro, campione del mondo. Ce lo scrive Francesco, non lo so. Vado da Raffaele intanto. Raffaele, buongiorno.
5: Complimenti, forza Napoli.
0: Sempre Raffa, buongiorno a te.
5: Ma io, guarda, dico che ci vuole un po' più di coraggio. Capisco, ho sentito le parole di Manna sui giovani, però... se non li lanciamo in una grande squadra, poi faremo come ha fatto Asa, che va a giocare con una squadra che gioca così così, che ha un valore tecnico così così, e non emergono mai. A Bari la stessa cosa, cioè noi dobbiamo cercare di farli giocare nella nostra squadra di campioni.
0: Raffaele, mi ricordo una frase di Antonio Conte, no? Mi ricordo una frase: se non ci fossero stati gli infortuni clamorosi che l'anno scorso hanno martorizzato il Napoli, se non ci fossero stati gli infortuni De Bruyne, Lobotka, Gilmour, Anghissa, Buongiorno, Neres, eccetera, eccetera, Lukaku, eccetera, Vergara avrebbe mai trovato spazio in squadra? In questo Napoli con 45-40 in questo momento tesserati, al di là delle uscite che arriveranno, eccetera, secondo te Asa, Prisco, Baridà, cioè, possono mai trovare spazio in questo momento?
5: Però se noi li teniamo in rosa e qualche partita gliela facciamo giocare, non dico che devono giocare contro il Milan, contro l'Inter, contro la Juve, ma possono anche giocare contro, con tutto il rispetto, il Venezia.
0: Okay.
5: Cioè, inserirli poco alla volta, ma farli giocare quei campioni. Se li facciamo giocare con delle squadrette che insomma
0: una serie B però
5: togliere.
0: Però la serie B non è una squadretta, cioè voglio dire, la Carrarese si è salvata in serie B.
5: Io ho visto ieri la Carrarese, sinceramente, con tutto il rispetto, Gianluca,
0: ho capito,
5: ma dai, mandi un ragazzo bravo a giocare con una squadra del genere, ripeto, con tutto il rispetto, senza nulla togliere.
0: No, ho capito, è chiaro, però almeno
5: non
0: ti fa
5: mai la stessa.
0: Ma 30 partite in B comunque le fa, insomma, è un punto di vedere da parte della società.
5: È un punto di vista. Comunque speriamo bene. Forza Napoli.
0: Ciao Raffa, sempre un abbraccio. Ciao. Grazie.
5: A proposito, Gianluca, ma sì, il track c'è anche a Castel di Sangro?
0: Assolutamente sì. Kiss presente.
5: Allora un aperitivo.
0: Assolutamente, vabbè, vi aspettiamo tutti.
5: Bene, ragazzi.
0: Un abbraccio.
5: Ciao,
0: anche
5: forza
0: a
5: Napoli.
0: Ciao,
5: forza
0: sempre
5: Napoli.
0: Sempre Paolo Maldini sta facendo le carte false per far giocare il figlio in nazionale, Cannavaro CT tutta la vita. Buongiorno Ivan da Madrid, tremenda tragedia da queste parti con gli incendi. Hai ragione Ivan, ci sta succedendo veramente, noi siamo colpiti anche da quello che sta succedendo sul Gargano, ma a Madrid in Spagna veramente l'inferno, un inferno ragazzi, incredibile. Grazie Ivan. Bravo, non è una punta centrale però Esposito, ci dice un nostro amico Luca da San Marco. Conte è pericoloso, dopo appena un anno comincia a borbottare, vuole andare via. Vittorio, bisogna vincere il quinto tricolore, ci scrive Dario. E poi Prisco, per me è un giocatore da seguire molto bene, Valentino ce lo scrive. Buongiorno, a proposito di figure, parlate anche quella di Roberto, ce lo scrive Roberto dalla Svizzera, che non è piaciuto da quello che è accaduto con il presidente, con la ragazzina sulla maglietta in originale. Poi Gianluca, a Manna gli direi, perché non ci pigliamo Insigne, non fa giocare insieme a Santos e Neres, Giancarlo da Ischia e Olund, dove lo metti? Poi Insigne è andato a giocare con la Sampdoria, non ricordo quest'anno. Vado da Lello prima di andare in pubblicità. Lello, buongiorno.
6: Buongiorno avvocato, Lello da Padova.
0: Oh, caro amico mio, buongiorno a te, eccoci, vai.
6: Avvocato, mi sto ricredendo e mi devo dire che io normalmente ero dispiaciuto che il Napoli dovrebbe prendere Gatti, ma sicuramente Gatti arriverà a Napoli.
0: Ah, è una notizia di mercato che ci stai dando?
6: Ma no, l'unica cosa è che vuole cattiveria Allegri, vuole rendere la difesa
0: tosta,
6: un po'
0: tosta,
6: come si dice.
0: tosta.
6: No, tosta, una muraglia vuole mettere.
0: La muraglia napoletana.
6: Esatto, la muraglia napoletana. E poi per quanto riguarda l'allenatore per la nostra nazionale.
0: Sì.
6: È in bilico, non si capisce chi è che deve arrivare. Io avevo fatto un pensiero, però non so se è disponibile. Tiago Motta.
0: Chi è? Tiago Motta. Non ho visto nei radar, il suo nome non è venuto fuori ancora.
6: Probabilmente dopo Pirlo, dopo questa situazione di Conte, dopo di questa, penso che anche Tiago Motta potrebbe essere una spinta per poter dare un po' di gioco ai giovani.
0: Vediamo.
6: A una nazionale giovane,
0: vediamo.
6: Preparata per i 4 anni.
0: Vediamo.
6: Anche per la Nation League.
0: Vediamo.
6: Ti saluto, una
0: grazie Lello, ti abbraccio.
6: I nonni del radio.
0: Tutti i nonni,
6: un abbraccio. Buona
0: tutti i nostri
6: tutti.
0: Nonni, grazie Lello. Caro Simone, chiediamo a Dario di avere veramente un minuto di pazienza, rimane in linea perché facciamo un attimo un break, andiamo in pubblicità, ma un minuto e torniamo subito con il Bar dello Sport.
7: Forse è arrivato il momento di acquistare una nuova auto.
8: Forse, non dirmi che sei ancora indeciso.
7: Ma...
8: Niente ma! Da Gruppo Autoscala fino a fine luglio puoi approfittare degli incentivi rottamazione o della supervalutazione del tuo usato.
7: E se...
8: Niente se! Fatti due conti! Puoi risparmiare fino a 2.000 euro! Acquista ora senza se e senza ma! La promo è valida in tutte le sedi di Gruppo Autoscala. Ad Agnano, Casa Marciano e Salerno. Per saperne di più, gruppoautoscala.com. Oppure vieni in concessionaria.
9: Kiss Kiss Napoli.
10: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
9: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
0: Allora, tornati in diretta, amici del Bar dello Sport, Kiss Kiss Napoli in collegamento con Dario e Vincenzo, 081 546 6873, arrivo subito da voi, c'è Simone Zagaria in cabina di regia che sta preparando anche il Festival Bar dello Sport, arrivano tanti messaggi al 342 00001000 stamattina ultimo allenamento a Di Maro, ve lo ripeto. Poi Napoli stacca per un paio di giorni, si riprende a Castel di Sangro il 30, saremo lì come sempre con Kiss Kiss, radio ufficiale del Napoli, con i nostri inviati da Castel di Sangro, vi racconteremo tutto il ritiro, vi racconteremo anche le partite che il Napoli giocherà in amichevole 5, 8 e 12 se non ricordo male, vado a memoria, con Osasuna, Celta Vigo, con l'Aris Salonicco, insomma siamo pronti per raccontarvi tutto e portarvi per mano fino al 22 di agosto, inizio del campionato, Genoa-Napoli, pronti a raccontarvela con Diretta Azzurra e con il Bar dello Sport post-gara. Stiamo parlando ovviamente, non possiamo non farlo, di quello che sta accadendo anche in casa Federazione Gioco Calcio con Pirlo, ormai quasi certamente non più possibile commissario tecnico del Napoli. Che cosa reagirà e come reagirà Maldini insieme a Leonardo al no da parte di Malagò per motivi di opportunità per rapirlo? In casa Napoli invece il buon successo con la Carrarese 2-0, il gol di Giovane sul rigore, la partita, il gol anche di Højlund, insomma un passo avanti rispetto alla amichevole giocata con l'Arezzo. Una cosa non l'ho mai compresa, perché le amichevoli sempre con squadre piccole mentre altre con squadre più blasonate, beh insomma c'è sempre una crescita progressiva, non è il coefficiente di difficoltà. Basta con Insigne, ci scrive l'amico Francesco, e poi Gianluca Ongatti, avremo il muraglione napoletano, per richiamare la telefonata dell'amico Lello. Allora siamo in guerra, poi perché Baldini non l'hanno richiamato? Buongiorno, non so se Pirlo sia la persona giusta per la nazionale, ma è evidente che le decisioni vengono prese in base a pressioni esterne. Maldini, monumento del calcio, fa bene a dimettersi perché la scelta deve essere sua, ce lo scrive Giorgio. Poi c'è Vincenzo, se vuoi sapere il mio parere sul CT della nazionale, Gasperini sarebbe l'ideale, anche come tratta i giovani calciatori. Ma ragazzi, ma Gasperini è allenatore della Roma, come fa? Dario, vengo da te, buongiorno.
11: Avvocato, salve, buongiorno.
0: Ciao caro Dario, buongiorno a te.
11: Allora, due cose. In primis, per quanto riguarda la nazionale, sì, secondo me dobbiamo fare stile Spagna, nel senso che ci vuole un allenatore federale.
0: Anche l'Argentina con Scaloni, per esempio.
11: Che purtroppo deve essere uno che propone gioco, perché purtroppo chi non propone gioco e chi viene campioni, tipo Ancelotti, è un allenatore gestore.
0: Esatto, assolutamente sì.
11: E quindi deve dare un'impronta di gioco, quindi prendere un allenatore a lunga data, con tutto il bene di Conte, che lo adoro, sappiamo che Conte non è un allenatore di gioco, ma un allenatore di testa, sì, però Conte non va bene, perché Conte dopo due anni, quella è la situazione, se ne va, quindi c'è un allenatore che dura. Per quanto riguarda il Napoli, Gialù, io ti sono proprio onesto. Né Allegri, non mi piace proprio.
0: Ma perché, ragazzi? Aspettiamo un attimo.
11: E poi una cosa si deve dire: cioè, quando uno dice è un allenatore vincente, uno deve essere anche onesto a dire: vero, ha vinto, ma ha vinto con un Milan che otteneva i campioni. La Juve in quel periodo era la Juve e stava solo la Juve. Le due antagoniste della Juve all'epoca erano la Roma e il Napoli, che con tutto il bene non è l'Inter. Non erano l'Inter, ok? C'è la squadra tra virgolette economica,
0: sì, sì, chiaro,
11: più forte.
0: Chiaro.
11: Poi ci sono stati anche gli aiuti. Poi Allegri è uno che il gioco, cioè Conte non ha gioco ma c'ha testa, è uno che tra virgolette ti spiega la tattica, ti spiega quello. Allegri con le dichiarazioni già che ha fatto io, l'unica cosa che ha detto: non abbiamo preso Conte.
0: Eh no, che con l'Arezzo ne avevi presi tre, con l'Arezzo ne avevi presi tre, capito? Quindi voglio dire, per
11: un'altra. Ma già lui lascia il tempo che trova le amichevoli, perché poi giustamente sono.
0: Hai ragione, Dario, hai ragione. Però quando perdi con l'Arezzo 3-1, e se poi perdi anche con la Carrarese, voglio dire,
11: vero, sì,
0: sai come funziona? Lo sai come funziona? Quindi voglio dire, lui ieri non prende gol, vince 2-0. Dice, vabbè, bene così, andiamo avanti.
11: Io, allora, solo gli stupidi non cambiano idea, però.
0: Speri di cambiare idea.
11: A me piaceva uno, Anthony Iraola, che è andato a Liverpool.
0: Tanta roba. Iraola era tanta roba, ma non ha voluto fare la scelta coraggiosa, diciamo così, ha voluto andare
11: e
0: sul
11: poi
0: sicuro.
11: L'ultima cosa, già lui, dobbiamo buttare i giovani in mezzo al campo. Siamo l'unica nazione che non butta i giovani in mezzo al campo. Allora, il calcio non è il tennis, faccio l'esempio del tennis, che è singolare. Quindi giochi contro a Sinner, uno è giovane e pigli è paliato. Parliamoci chiaramente. Sì. Il calcio si gioca in 11, se tu metti un giovane, chi lo giù non è che dopo un guaio una partita, hai capito?
0: Sì, lentamente si inserisce
11: in mezzo al campo, perché sennò l'Italia rimarrà sempre così.
0: Grazie Dario, grazie Dario, ti abbraccio, ti abbraccio. Vittorio dice: nonno Guido non ha tutti i torti, puntare su Guardiola è stata una brutta figura, meglio lavorare sotto traccia con Pep e dirlo soltanto eventualmente a cose fatte. Buon caffè. Maldini vuole abbandonare con McTominay e Tridente, Vergara, Alisson, Højlund, siamo forti. Luca Capitano 78, sarò a Castel di Sangro dall'8 al 12. Marcello da Beirut, ci proviamo Marcello, non te lo prometto, vediamo. Dopo il contratto di 2 anni a Spinazzola, perché poi non richiamare Elmas e Juan Jesus? Gennaro, vedremo ragazzi. Perché Baldini non hanno richiamato? Ci scrivono: buongiorno, un passo avanti nella preparazione, sono rimasta sorpresa nel vedere Prisco, Lucumia, esperienza, ama Gabriel, ti solvere liste. Adele che ci scrive: non si deve parlare dell'Italia o del Napoli, forza Napoli sempre. Tony, ma noi parliamo di tutto quello che accade. Buongiorno, a me Thiago Gabriel piace e spero vivamente arrivi. non ai gatti, siamo allergici. Grande Serena, buona questa battuta. E poi hai visto chi è il procuratore di Esposito del Cagliari? Paolo Danola, sì, lo conosco. Poi, perché Maldini non si dimette e si propone lui come allenatore, non sarebbe così male, ma Maldini non fa l'allenatore, ragazzi. Intanto vado da Vincenzo che è in linea. Vincenzo, buongiorno.
12: Buongiorno avvocato, un saluto da Francoforte.
0: Vincenzo da Frankfurt. Ieri
12: buongiorno. Allora, premetto che me della nazionale non mi può distregare,
0: okay,
12: zero,
0: per carità,
12: quindi non mi interessa, però sì, se vogliamo essere onesti, io se fossi nei vertici della federazione, sì, darei una chance a Baldini.
0: E tutti quanti, tu... ragazzi, stiamo votando tutti per Baldini.
12: Ma anche perché conosci i ragazzi dell'Under 21, lì, cioè, ha creato gruppo una persona, però purtroppo l'Italia è l'Italia. Mm. Cambiare tutto e fare in modo che non si cambi nulla, punto. Detto questo, mi auguro che non venga Gatti. Altrimenti Napoli deve prendere due giocatori.
0: Perché lui viene squalificato.
12: Uno la gioca e tre no. Perché quando tu vesti la maglia di quelli là, allora fanno finta di nulla, capito? Non vado a vedere la cam, non vedono questo. Giochi nel Napoli, uno la giochi, tre no. Quindi vuol dire che se prendi lui ne devi prendere due. Mm. Preferisco lanciarmi su un giocatore giovane che non ha... ecco, ancora tanta esperienza, ma la qualità. Anche perché ma su qualche catteno, guaggiù. Cioè, qui non parliamo di cattiveria, qui parliamo di una persona che per me è antisportiva, è diversa, è tutto diversa la cosa.
0: Ragazzi,
12: era la fotocopia di Chiellini.
0: Vincenzo, sono davvero molto curioso di capire poi il Napoli alla fine chi andrà a prendere, perché questa... una sorta di idiosincrasia che vi accompagna tutti nei confronti di Gatti è clamorosa.
12: Qui ci ricordiamo tutti dello schiaffo a palla lontana a Cavaschiaglia,
0: sì,
12: ci ricordiamo tutti dei falli.
0: Nessuno si dimentica, per carità, quello rimane nella storia.
12: Essere cattivi sotto l'aspetto sportivo, no? L'agonismo, il tutto, va bene quello, ma il fatto che tu devi provocare, devi colpire l'avversario a palla lontana, per me questo non è calcio, scusatemi, Poi io è quello che penso io, non perché abbia vestito la maglia della Juventus.
0: Vai Vincenzo, vai veloce.
12: Poi per quanto riguarda quei tre ragazzi che ho sentito, io purtroppo non riesco a seguire gli allenamenti del Napoli, anche se avevo già sentito le qualità di questi ragazzi. Io sarei più propenso a fargli fare un anno con una ottima squadra di Serie B e poi farli ritornare alla base.
0: Ed è quello che praticamente la società, per quanto riguarda, mi scusi, e chiudo
12: e passo la linea agli amici. Non criticate Allegri, è l'allenatore del Napoli. Se Allegri mi fa vincere lo scudetto con 1-0, 1-0, 3-1,
0: sei contento.
12: E poi lasciate stare in pace a Meret, che è un signor portiere.
0: Ciao Vincenzo.
12: Ricordo che lo volevano Inter e Juve.
0: È vero, è vero.
12: Un salutone.
0: Ciao Vincenzo. Ieri non abbiamo preso gol.
12: E poi lasciate stare in pace a Meret, che è un signor portiere.
0: Ciao Vincenzo.
12: Ricordo che lo volevano Inter e Juve.
0: È vero, è vero.
12: Un salutone.
0: Ciao Vincenzo. Ieri non abbiamo preso gol. Un po' per fortuna la Carrarese inferiore all'Arezzo ha preso

0: Non bene, occorre un grande difensore, Roberto da Casoria, che ci scrive, siete tantissimi. L'anno scorso abbiamo preso molti gol, è normale che si focalizza sul zero gol subiti. Poi, se posso condividere il mio pensiero del primo tempo contro la Carrarese, Rachmani e Marenucci che impostano da dietro non mi dispiacciono. In ogni caso, secondo me Marenucci va tenuto. Per la federazione il caso Guardiola è un pasticcio, a questo punto non provare a prendere Montella dalla Turchia, Gaetano, ma Montella, al quale mandiamo un abbraccio per il grave lutto in famiglia, è stato confermato sulla nazionale turca, quindi nulla da fare. Allora, caro Nicola, ti chiedo di aspettare veramente un secondo perché Simone è già pronto con uno spettacolare Festival Bar dello Sport, che lo sentiamo, lo godiamo insieme e poi vengo da te. Vai Simone!
1: Festival Bar dello Sport.
2: C'è qualcosa che non va.
0: È vero Federico, Vasco Rossi Federico.
2: In questo Napoli.
0: Come c'è qualcosa che non va? Federico.
2: C'è qualcuno che non ha.
0: Che cosa?
2: Fiducia in voi.
0: Ma chi?
2: C'è chi dice Manna.
0: A Manna.
2: C'è chi dice Allegri. Il presidente. Io dico no.
0: Tu dici no.
2: Io dico no.
0: Tu dici no.
2: Ci vuole tempo.
0: Ah, ci vuole tempo, bravo, ecco, bravo.
2: Tanta gente è convinta nel gruppo c'è.
0: Che cosa?
2: Qualcosa che non va.
0: Federico, ma stamattina come stai con le note?
2: Quanti tifosi comunque ti seguiranno e ti acclameranno. C'è chi dice sì.
0: C'è chi dice sì.
2: C'è chi dice sì.
0: C'è chi dice sì.
2: Così mi piaci.
0: Va bene.
2: C'è chi dice sì. C'è chi dice sì.
0: Non c'è proprio sincronia, proprio massima. Grande Federico.
2: C'è chi dice sì.
0: C'è chi dice sì o chi dice no?
2: C'è chi dice sì. Eternamente.
0: Eternamente, grande, grande Federico.
3: Coraggio, Manna, devi sportire questa roba.
0: Vai, Robby.
3: Praticamente sono quasi 50, una fatica vera.

0: Bello, bello, anche se ti ripeto, un po' di intelligenza artificiale ci fa comunque compagnia, dice il nostro amico. Meglio Federico 49 con la sua rispetto all'intelligenza artificiale. Federico 49 stamattina, Jailson, grande canzone di Enzo Di Domenico, è vero. Sono Gianluca, dopo il mondiale flop, la Germania dopo che ha preso Klopp. Noi stiamo cercando tra gli scarti, l'importante è il nostro Napoli. Buona settimana anche da Davide. Poi buongiorno Vittoria, ricambia i saluti, io ho fatto ascoltare i podcast della settimana scorsa, era strafelice. Luigi da Mantova con la nostra piccola Vittoria che salutiamo. Federico 49 sembra un surfista tra le onde nel pezzo di Vasco. Bella Robby, grande Robby Mogol. Domani mattina devo provare pure io i biscotti nel tavernello, ce lo scrive. Meglio Federico che quelli con l'intelligenza artificiale che si spacciano per professionisti, ce lo scrive Antonio. Federico si trova ancora nella fase REM. Ma Malagò, Malagò, quando è stato eletto? Le ha scelte lui, Maldini e Leonardo? Sì. Allora cosa significa? Cosa voglio dire? Che dovrebbero dimettersi tutti e tre. Salvatore Uva ci scrive questo. Vedremo, ragazzi, vedremo. Effettivamente, Federico, c'è qualcosa proprio che non va. Abbiamo il rock neomelodico grande Federico, Michele Atonna, insomma, Federico. E vado da Nicola che ha aspettato in linea, ha seguito con noi il Festival Bar dello Sport. Vai, Nicola. Nicola, ci sei? Eccoci, Nicola, da dove chiami?
1: Un abbraccio dalla stupenda isola di Ischia.
0: Grande Nicola, grande, come sta Spiccandiello? Spiccandiello, come sta?
1: Tutto bene. Avvocato, complimenti per il bar dello sport.
0: Tanta roba oggi. Antonio il Criticone, Federico 49, Robby Mogol, Antonio da Pozzuolo, bellissimo. Stamattina proprio veramente si sono scattati. Che si preparano fine settimana, capite che fanno? Sabato e la domenica si mettono a studiare i pezzi, capito? Va bene. Nicola, com'è la situazione a Ischia?
1: Tutto bene, ma a parte, diciamo, questa piccola perturbazione che è arrivata, ma fa ancora più caldo.
0: Sta piovendo, io sto col motorino stamattina. Questa pioggia stamattina non era attesa. Io sto col motorino, come faccio? Vabbè.
1: Comunque niente, volevo dire la mia, tu come ben sai, sì. non sono un allegriano.
0: No,
1: ma
0: no.
1: Speriamo che come ci ha smentito Mister Conte, perché era un giuventino doc, quando è arrivato a Napoli e ha portato il titolo a Napoli, sì. Allora automaticamente io personalmente mi auguro che sia lo stesso auspicio per Allegri, perché non mi è piaciuto come allenatore, tipo di gioco e compagnia cantante, però ha portato il risultato con i risultati con il Milan, i risultati con la Juventus. Ma a prescindere, prima sentivo un tifoso, Gatti, non Gatti, ma magari arriva Gatti e dà il massimo a Napoli, a noi che ci interessa, che lo fa parte la gazzimma, come si dice, capito, in mezzo al campo, quando tu mordi un avversario, quello fa parte del gioco, come lo teneva Chiellini, Bonucci e tutti i grandi giocatori. Arriva Gatti, l'importante è che dà il massimo, come l'ha dato Mister Conte, da Juventino, che è venuto a Napoli, ha scritto, e speriamo che pure Max Allegri. E la mia, un'altra cosa, il migliore che è stato nel Napoli l'anno scorso, il talento macedone, sì, è da confermare, perché è un peccato.
0: Elmas di qua, Elmas di là, e non sappiamo che cosa, se il Napoli possa ritornare su Elmas, non poteva riscattarlo perché era abbastanza esoso il prezzo, vediamo se ci ritorna. Nicola, salutaci tutti, ciao. Allora, vi do innanzitutto ancora una notizia che Pirlo ha pubblicato una storia Instagram, per rispetto nei confronti delle istituzioni della federazione e delle persone coinvolte, ho scelto finora di mantenere il silenzio dopo aver appreso ieri sera di non essere più il candidato alla panchina della nazionale, ritengo doveroso chiarire alcuni aspetti, ringrazio Maldini e Leonardo. Insomma, la storia sta andando avanti in quella direzione. Fermi tutti, saluto la nostra amica Franci D'Alicola che ha detto che il live di Antonio Pozzuoli mi ha incantato, è vero, eccezionale, meraviglioso. Mi fermo un attimo, vado in pubblicità, velocissimi, perché vi ritorno con l'editoriale di Ignazio Letto il Torchi, a tra pochissimo.
2: Quest'anno tutte le amichevoli del Napoli le potrai seguire in diretta su Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli. Prendi nota e resta connesso. Napoli, Club Atletico Osasuna, 5 agosto, ore 18:30.
3: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
4: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
0: Vi avevo promesso un stacco pubblicitario brevissimo, eccoci di nuovo in diretta per la parte finale del Bar dello Sport su Kiss Kiss Napoli, Gianluca Pigliotti ai microfoni, Simone Zagaria in cabina di regia. Stamattina è stato veramente accolto con clamorosi applausi e consensi il Festival Bar dello Sport. Gianluca, cosa ha fatto Pirlo per meritare la panchina della nazionale? L'ultima esperienza in Italia, la Sampdoria in B, è stato esonerato. Forti dubbi su Maldini e Leonardo, già solo il fatto che l'abbiano preso in considerazione. Solette con Merette, sarà Scudette, scrive Antonio dall'Austria. Il nome di Solé è venuto un po' adesso meno pubblicizzato. Per quanto riguarda la nazionale, se per non far venire Pirlo se ne deve andare Maldini, ben venga, perché Pirlo davvero non è proprio adatto a fare l'allenatore. Lino, buongiorno, buon inizio settimana anche da Francesco da Castellammare. Come allenatore della nazionale, perché non si prende Baldini, votatissimo Baldini. E poi, se veramente si vuole cambiare, necessità il sacrificio di dare la panca a chi merita. Baldini, Ted dalla Scozia, anche lui vota Baldini. Mettiamoci d'accordo, amici, diciamo che Allegri ha vinto perché combina nel Juve, ma quindi il Napoli è una squadra forte o scarsa? Ciro Smert Working, già una difficile situazione arrivare a Malagò, un parto peggiore per partorire il topolino Pirlo. Yamannanz, vediamo che cosa succede. In nazionale dobbiamo prendere un solo allenatore, Antonio Conte, il nostro Klopp italiano, eccolo, Nando d'Ercolano. Vediamo cosa ne pensa, perché sono curioso anche di sentire a inizio settimana l'editoriale del nostro grande immarcescibile Ignazio detto il Torchio.
5: Siamo nel covo del celebre bandito Ignazio detto il Torchio.
0: Eccoci qua, amico mio, buongiorno, buongiorno.
6: Ciao amico mio.
0: Come stai, Ignazio? Ciao. Detto il Torchio, grande Ignazio.
6: Ciao, vabbè, quello che volevo dire prima dell'ultimo avvenimento.
0: Che è successo?
6: Innanzitutto un saluto particolare a Domenico.
0: È vero, bravo Ignazio.
6: Poi quando parla Guido deve essere affiancato da un cardiologo.
0: Perché?
6: Perché? È che lo vedo
0: è vero, hai ragione, era molto agitato stamattina.
6: Allora, CT Italia, dalle stelle alla stalla.
0: Ah, figura.
6: Da Guardiola a Pirlo.
0: È vero.
6: Allora, se non vuoi Mancino e Conte,
0: sì?
6: Perché non hai scelto Baldini?
0: Ecco.
6: Che ha pure guidato l'Italia maggiore in due amichevoli, più che degnamente.
0: È vero, bravo, bravo.
6: Per di più ha guidato le categorie minori, ottenendo sempre ottimi risultati.
0: È vero.
6: Per la scelta del CT,
0: sì?
6: Perché è stato dato l'incarico a Maldini e Leonardo?
0: Perché?
6: Anche questo mi chiedo.
0: Vabbè, volevo un rappresentante.
6: Il caso si sta fermando spesso per infortunio. Sarebbe opportuno fare approfondite accertamenti per evitare tutte
0: ricadute. Ricadute.
6: Il Napoli risultato conta poco,
0: sì,
6: perché si stanno mettendo a punto tutti i meccanismi di gioco.
0: È vero.
6: La preparazione si concluderà a Castel di Sangro,
0: sì,
6: per però essere pronti per affrontare campionato, Coppa Italia e Champions. Noi tifosi supportiamo Allegri e la squadra per tutti gli impegni che dovranno affrontare. Forza Napoli sempre e buon proseguimento, amico mio.
0: Grande Ignazio, ti vogliamo bene, ti ringrazio per questo editoriale importante d'inizio settimana che ci ha fatto tutto il quadro della situazione. Baldini non verrà mai nominato CT, ci scrive un nostro amico. Da Guardiola a Pirlo è come passare dalle linguine all'astice alla pasta e piselli, che se tosta, l'amico Riccardo. Se ADL dice che a Di Mano non siamo apprezzati, potrebbe spostarsi un po' più a nord, in Val Senales o in Val Aurina. Ma queste amichevoli a pagamento ne vogliamo parlare? Raffaele da Castellammare, sapete il mio pensiero su questa situazione della pay per view. Sono d'accordo sul dare possibilità ai giovani di restare a Napoli, però se questi vanno messi in prestito a squadre di medio e bassa classifica, un motivo ci sarà. Claudio da Amsterdam: mi affido alla sua esperienza, possono essere reintegrati Juan Jesus ed Elmas. Saluti da Ciro, il capitano da Casarea di Casalnuovo. Su Elmas non lo so, ho qualche dubbio, però nulla esclude, perché il mercato è molto complesso quest'anno. Poi vado avanti. Buongiorno a tutti. Discorso nazionale: al di là del nome che può piacere o meno, è possibile che la Francia sceglie e nomina, la Germania sceglie e nomina, e noi invece scegliamo uno che è incompatibile. È normale che addetti ai lavori non abbiano valutato certe situazioni. Paolo d'Aversa: perché non fanno un sondaggio online e fanno scegliere al popolo? No, ma non si può, un commissario tecnico nazionale non può scegliere il popolo. Buondì Gianluca, che Baldini sia il nostro De La Fuente, amen. Vedremo. Ciro, buongiorno, vengo da te. Ciro.
7: Buongiorno, avvocato.
0: Eccoci, ma chi è, nonno Ciro? Nonno Ciro?
7: Sì, sì.
0: Ah,
7: sì.
0: Grande nonno Ciro, buongiorno.
7: Avvocato.
0: Che è successo?
7: Hoylund è un carro armato.
0: Hoylund è un carro armato, sì, è vero.
7: Però la palla è nata per suo po'.
0: Non sa stoppare il pallone, deve migliorare. Sì, sul...
7: perché sì. Ho deciso di dire proprio tu.
0: Cosa? Non ho capito.
7: La dazzo poco. Poi ripeto.
0: Con il piede deve, deve lavorare.
7: No, con il cuore di piede, con il cuore di piede.
0: Con il cuore di piede?
7: Con
0: il collo del piede, vuol dire. Ah, ecco, il collo del piede, grazie per aver detto.
7: È un guarda a modo.
0: Sì, è vero. Vabbè, ma lui sai, così è uno che va in profondità, insomma.
7: Però non so per
0: Ci vuole la mano di Dio per aiutare a stoppare la palla. Nonno Ciro ha dato questa spiegazione tecnica sui fondamentali.
7: Sì,
0: sì, sui fondamentali di Olio.
7: Mi dispiace, di che dopo tu una linea io.
0: Sì.
7: Hai
0: cinque nipoti, nonno Ciro.
7: Sì. Ci
0: vuole un mutuo per prendere cinque magliette. Sì, è vero, hai ragione. Sì, ho capito, nonno Ciro. Facciamolo una alla volta. Una alla volta, con calma. Accontentiamo tutti i nipoti. Grandissimo nonno Ciro, ti saluto Hoylund. Saluto Hoylund, grazie. Ragazzi, nonno Ciro è il mio mito. Buongiorno a tutti, grazie. Didier Deschamps, allenatore, gennaio dalla Francia, appena finito la sua esperienza in Francia, dove va Zidane. Salutano a nonno Ciro. E poi Allegri non raggiunge gli obiettivi da 7 anni, viene a Napoli perché spinto. Gennaro, no, non credo, è una scelta di De Laurenti, sarebbe arrivato, lo ricordo, anche l'anno scorso se Conte non fosse restato. Ragazzi, non dimentichiamo questo. Per la nazionale, attenzione alla Coppa, Chiellini-Conte con dimissione di Maldini. Bravo Paolo Danola. Bravo Paolo Danola. Occhio a questa probabile sorpresa. Ove mai. Pirlo non viene nominato CT. Maldini si dimette insieme a Leonardo. Occhio all'accoppiata Chiellini-Conte. Occhio, attenzione. Bravo Paolo Danola. Sì, sono venuto a Amalfi, non ci siamo visti, stavo in una riunione per organizzare la festa del Napoli. Il 1° agosto ci sarà la festa anche ad Amalfi. Il mio amico Antonio a Bagnara, salutami il grande Germano. Vado da Mario. Mario, buongiorno.
8: Buongiorno avvocato, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Vorrei tornare a parlare solo del Napoli, perché io per ideali politici sono lontanissimo dalla nazionale.
0: A esposizione, vai Mario, vai.
8: Volevo dire, io per quanto riguarda il discorso di Manna, che figuriamoci qua, tutti diventano.
0: Mario, scusami, siccome ho commesso un grave errore, finisci veramente in 10 secondi che c'ho già della sigla in onda, vai.
8: Va bene, allora io volevo dire, sono un po' preoccupato per la situazione in difesa, vista l'età, visto la struttura dei calciatori e visto anche l'usura dopo la gestione Conte. Solo quello volevo dire.
0: Grazie, perdonami Mario, non avevo visto il countdown che mi aveva portato alla fine della trasmissione. Vi abbraccio forte, vi ringrazio, vi do appuntamento a domani, ore 9, puntuali, ringraziando Simone Zagaria in cabina di regia, Kiss Kiss Napoli con il Bar dello Sport. Un abbraccio da Gianluca Vigliotti. Ciao.

0: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
1: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: amici e care amiche, inizia oggi lunedì 27 luglio quella che potremmo definire l'ultima settimana di dirette di questa stagione di Yes Sono Kiss, perché sapete le stagioni nel mondo della radio, la televisione cominciano a settembre e finiscono a luglio, quindi saranno sei giorni ricche di emozioni con lui, Rosario Verde.
1: Bene, pulito, bravo, complimenti. È onesto, è una presentazione onesta. Sono affascinante. Ecco,
0: ma
1: sono
0: mi vorreste insegnare il mestiere? Non ho capito tra tutte e due che fate.
1: C'è la coda di paglia. Cioè, sì, uno che fa un compleanno vorresti insegnarmi il mestiere. Ma perché fai il mestiere tu?
0: Non qualcuno mi ha spiegato che ci sono le onde.
1: Siamo tutto virtuale. Sulla radio Kiss Kiss insieme a Marco Pesacane. E siamo tutto virtuale.
0: Presenta il fonico e fallo bene.
1: Vabbè, c'è anche un regista, no. Naturalmente ci passa direttamente all'azienda, perché giustamente non arriviamo con le mani, ci passa l'asta.
0: C'è Simone Zaccaria, torturatore preferito di Rosario. Mi aspetto già qualche piccola tortura.
1: Commenti negativi.
0: In questa canzoncina. Poi torniamo subito, ragazzi, che abbiamo un po' di cose da raccontarvi. Restate con noi.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: notizia, prima notizia, di che parliamo?
1: Allora, questa prima notizia è per voi, care persone, ecco perché io sono politicamente corretto, non chiamane amici, amiche, okay? Persone in generale. Così,
0: che paraculo, hai rotto care le persone, balle tutta la settimana scorsa, mo te ne esci.
1: Care persone che siete in ascolto, questo è un consiglio che vi do, perché adesso è estate, capita che qualcuno di voi ha la passione della pesca, no? Che si mette a pescare, insomma è un problema che vi sto per dire, che è successo un po' a tutti più o meno, no? Può succedere un po' a tutti, ecco, state attenti. Allora, va in ospedale con dolori atroci all'intestino, avevo questi dolori all'intestino molto veloci, ed è stata trovata un'anguilla viva nell'intestino di 65 centimetri, va bene? Dice lui, è entrata mentre pescavo, il pescatore, okay?
0: No, sinceramente no, non
1: che è una tragedia. È una tragedia, ridete. 65 centimetri.
0: 65. Quanti sono
1: 65
0: centimetri?
1: Sono 65 centimetri, per esagano, un braccio.
0: No, dico, come facciamo un metro di paragone?
1: Per piglia un metro e fa 65 centimetri.
0: Cammino con un metro, cammino, secondo te?
1: Ma che ne sai? Il pescatore si è recato in ospedale con dolori addominali lancinanti, con i parametri vitali alterati. Naturalmente i medici scoprono un'anguilla di 65 centimetri ancora viva, che aveva perforato l'intestino. Il pescatore, dice, di questo 55enne di Bangladesh, dice che mentre stava pescando l'anguilla si è imbizzata, ecco, come si dice,
0: come?
1: Si
0: è imbizzata, eh? È un termine medico,
1: si è imbizzata nei panni ed ha trovato una via ed è entrato, cosa può succedere a tutti, no? È entrato, lui sul nascere ha detto vabbè, mo non vado in ospedale perché sicuramente mo la faccio quando vado in bagno, no? La faccio
0: durante le 24 ore, centimetri dura da tirare fuori.
1: Muriva anguilla. È stato in ospedale, gli hanno subito praticato l'operazione per tirarla fuori, ancora viva l'anguilla.
0: Ma l'hanno arrostita.
1: Non nega, amore di solidarietà al pescatore, ma dico io, l'anguilla che nessuno parla. Cioè, l'anguilla che ha passato qua. Che te lo dico, di chi ha passato guai? Isso all'anguilla, cioè, e l'articolo non parla minimamente dell'anguilla se non per questa cosa.
0: Tu dici il vero dramma è dell'anguilla?
1: Beh, cioè, certo, l'anguilla che stava facendo anguilla, bella e buona, si trova in Hawaii, che la
0: maniera. Scusami, cioè, ma tu mi stai dicendo?
1: Che ricca, un'anguilla.
0: Per favore, sono appena le 10. Sono appena le 10:08 minuti, per piacere. Per piacere.
1: Se andate sul giornale, ci sta su fanpage,
0: sta la fotografia,
1: c'è la fotografia,
0: no,
1: dell'anguilla. Sì, su fanpage c'è la fotografia dell'anguilla. Ci stanno gli articoli che ti ho passato. Potete andare a vedere, ecco, solidarietà all'anguilla o al pescatore?
0: Domanda.
1: Sì.
0: Il pescatore quindi conferma che lui era seduto sulla
1: allora,
0: sua barchetta.
1: Allora, il paziente, un pescatore, ha affermato che l'anguilla era finita tra i vestiti mentre stava pescando e in qualche modo si è infilata nel suo addome, passando per l'ano, in qualche modo. Ok? Ma già sai quello che stai pensando, ma se è come stai pensando tu, vai, chi l'ha passato, il pescatore o l'anguilla?
0: L'anguilla.
1: È l'anguilla, quindi dobbiamo solidarizzare con l'anguilla. Io direi di bloccare le telefonate e i messaggi assolutamente.
0: Stranamente stanno arrivando solo vocali.
1: Zaccaria che sta là, insomma, sente i vocali. Vabbè.
0: Bella questa. Il problema è che ha dovuto sentire i dolori addominali per capirlo.
1: Tremino! Ecco.
0: Beh, Sasha ha ragione, però, insomma.
1: Ma io non lo so, io non lo so, io parlo per me, ma a Fatrasina anguilla ci vuole un po' di pazienza, mi sa. C'ho poche pazienze,
0: allora, scusami.
1: Non è che, insomma.
0: Allora, 65 centimetri.
1: Fa una cosa,
0: no.
1: Fammi un attimo.
0: Facciamo l'esperimento. Però dico, 65 centimetri.
1: Sì.
0: Quando sono.
1: Ma non è pure bello spesso, non è andata lunghezza, ma
0: quando stanno entrando, spesso, non dico assai, i primi 5. Non ti viene il naturale il gesto di andare ad afferrare,
1: c'è l'effetto
0: tipo coda e tirare?
1: No, quello è l'effetto
0: Ventosa.
1: Che l'effetto risucchio,
0: ma 65 centimetri di risucchio mi sembra un po' tanto, però scusami.
1: Va bene, cioè, ecco, sei mal pensante, è entrato. A chi è che non è mai capitato? Può capitare.
0: Ma nessuno è mai capitato, Rosario.
1: Tu
0: nessuno.
1: Del, e tu tra, che ne sai? Che ne
0: hanno
1: sai?
0: Trovato. Scusami. Anche qui purtroppo.
1: Tu non avessi mai voluto stare in dei panni del pescatore o in dei panni dell'anguilla?
0: Ma ecco, panni di nessuno.
1: Panni
0: non vorrei stare nemmeno nei panni del medico che ha dovuto tirarla fuori l'anguilla, sinceramente.
1: Dice Maronna, mi faccio.
0: Non è andata
1: tanto
0: anno
1: con lui l'anguilla.
0: Hai capito?
1: Agenda, va bene.
0: Però. No, aspetta, due... mantieni un attimo la telefonata. La domanda è:
1: bisognava darla questa notizia? No. Vabbè. Bisognava darlo perché mo è estate, la gente va a mare, si siede sul bagnasciuga, si siede sugli scogli, state attenti perché si può mai sapere.
0: Scusami, però noi abbiamo
1: guardatevi
0: documentato.
1: Spallo, guardatevi le spalle.
0: Abbiamo documentato. La tracina fa malissimo. Però noi in questo programma abbiamo documentato di episodi di lattine, di lampadine, stiamo parlando di 8.
1: È nata, quella era volontario, come dice il bangladino, il Bangladesh dice qua. Dice.
0: Quelli hanno detto che si sono seduti e non avevano visto la lattina, lo sai, per piacere.
1: Capito.
0: Rispondiamo al telefono?
1: Capito, vediamo, pronto.
2: Lo sa, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: La voce non mi piace per niente.
2: No. No, una cosa pulita, è tranquillo.
1: Sì.
2: Pronto?
1: Sì, sì.
2: Guarda, cara, la vita sana.
0: Bene, non grazie, caro, buona giornata.
1: Cosa che ci pensate? La vita in anguilla, mezzo mare, tanti anni, no, anguilla di cium, non si sa. Non
0: ma
1: si
0: povera anguilla, ragazzi.
1: Ma poi in Bangladesh vanno a pesca? C'è il suo mare in Bangladesh?
0: Penso di sì, stava a pescare.
1: Era un'anguilla di mare, un'anguilla di fiume, questo vedremo. Oh, eterno, non ci sono.
0: Molti stanno chiedendo, ma l'operazione di estrazione come è avvenuta?
1: Cioè, si sta scritto pure il tipo di operazione. Penso che è entrata una pinza e se l'è tirato fuori, sì. Soltanto che lui, a parte gli scherzi, ha avuto una perforazione dell'intestino. Sapete che si va in setticemia, quindi si può morire.
0: Gli si muoveva un'anguilla dentro.
1: Ha rischiato di morire. Ha cercato di morire, okay.
0: Bravo.
1: Veramente l'ultimo disco sta girando il mondo, insomma. State attenti, sedetevi con cautela, saldi in piedi.

0: Chi schifo.
1: L'avranno cambiato.
0: Ma perché se ne sta mica chissà mattina? Vabbè, vai meglio risacando. Vai 342 00 00 100 se volete. Vai.
1: Perché allora qui c'è un messaggio molto importante, Rosario, questo è per te.
0: Sì.
1: Sicuro che ti piacerà.
0: Anguillo, ci hai scritto anguillo.
1: No, no, dice, perché l'anguilla
0: sì.
1: ha toccato la carne, il sangue vivo del pescatore.
0: Del pescatore, sì, che questi pescatori vengono sfruttati, soprattutto
1: poveri.
0: In Bangladesh. Sì.
1: Buongiorno ragazzi, l'anguilla appena entrata ha detto sta tranquilla.
0: Sta tranquilla, è bella.
1: Grazie Massimo, grazie. Questi sono quelli passabili, i messaggi passabili. Capitone, dove sei?
0: Che sei anguilla, c'è una differenza tra anguilla e capitone. Pronto? Dai, chi? Dai, chi? Vai, te lo so. 5, 4, 6, chi si umilia, chi si umilia?
1: Ed è appena
0: estratto la cosa.
1: Ragazzi, questa pure è stupendo. Questo è stupendo, ragazzi. Buongiorno, ragazzi. Io l'ho sempre detto che non è facile pescare, ci vuole culo.
0: Ci vuole molto culo. Però è bella la sua giustifica, perché ha detto: non me ne sono accorto. Insomma, si è invizzata da sola. Questa anguilla non ho sentito niente nei galli. Vabbè.
1: Vabbè, io ho fatto una piccola ricerca delle cose più strane trovate dai medici. Vi risparmio, sinceramente.
0: Sì, sì, fa un po'.
1: 081 546 6873. La tematica quale può essere? Non mi sembra il caso di chiedere ai nostri
0: non è tematica.
1: Esatto.
0: Noi facciamo una radio di servizio, stiamo dando informazione al pubblico, alle persone che sono in ascolto, di stare attente, ecco, perché vedete questo si è seduto un attimo e si è trovato
1: L'anguilla ha detto al pescatore: fuoco il petosso, non sento niente.
0: Non leggendo niente, capito?
1: Ah, poi capito, a dosi capitata tra le altre. Per farle entrare il ragazzo è stato un tipo tranquillo.
0: Tranquillo, sì, già l'abbiamo detta. Va bene. Allora, ancora qualche telefonata, poi cambiamo tematica. Per noi era...
1: Ma io la cambierei già adesso, sai?
0: Cambiamo tematica, andiamo un attimo in pubblicità. Quando torniamo dalla pubblicità, dopo parleremo anche di questi lidi che insomma sono così. Che
1: tranquillo.
0: Tranquillo.
1: Rosario, ma non bisogna stare all'impiedi per farla entrare meglio?
0: Ma non lo so, non lo capisco. Lui stava seduto, stava pescando, quindi io so che ci sono molti di voi che ci si ascoltano, vi piace pescare, state attenti.
1: Sì, ma 65 centimetri, te ne rendi conto?
0: Ma non è la lunghezza, mi sa che insisto sulla lunghezza, non è
1: nel
0: la
1: senso,
0: è per entrare, è anche una questione di, capi, di
1: sicuramente
0: della cosa,
1: però dico, capito,
0: non è tanto, perché una volta da sud, ok, l'intestino è lungo, il problema quanto è lungo l'intestino? È bello lungo.
1: Vediamo, quanto è larga mediamente un'anguilla?
0: No, ma ci sta la fotografia, la vedi con... insomma, ci sta un po' che espressione.
1: Va bene, andiamo avanti. Ciao ragazzi, si è avverata la scena di un film di una settimana d'addio quando allo spacciatore... Mamma mia. Quando lo spazzatore riesce la scimmia dal sedere, ve la ricordate quella scimmia?
0: Sì.
1: La realtà ha superato la fantasia. Marco da Torre del Greco, un abbraccio Marco. Chi panguilla va, stanguilla si trova.
0: Bravo. Chi pomar va, chi si pisci piglia, si dice. Pronto?
2: Ragazzi belli, Pasquale da Villaricca.
0: Ciao Pasquale.
2: In effetti il lavoro era già a metà dell'opera, perché era già lubrificato.
0: Un zit. Sì, grazie che non morire, vabbè.
1: Allora, buongiorno ragazzi, Anna dal centro storico, ma come ha fatto a non accorgersi che stava entrando l'anguilla?
0: Capì, lui non se ne è accorto. Guai, ho già fatto. Tant'è che si è un po'. Come dire, ha detto: vabbè, ma aspettiamo, quello esce. Non è uscito. Pronto?
1: Non è uscito.
0: Pronto?
3: Pronto?
0: Sì, buongiorno, ciao.
3: Pronto?
0: Sì, buongiorno, ciao. Sì, sì.
1: Dica.
3: Allora, scusate, non vi sento malissimo, vi richiamo a voi.
0: Grazie, ciao. Ci richiama lui a noi, va bene.
1: Momenti veramente di terrore. cioè non vado più a mare quest'estate. Cioè,
0: salta accolto, Pisacalzi, salta accolto, fatto guardare le spalle.
1: Noi ci lamentiamo dei pesciolini quando ci danno quei piccoli morsetti fastidiosi sulle caviglie, no? Quando siamo a riva. Pensa a questo poverino. Va bene, triglie e calamari, che fa l'anguilla? La butti?
0: Chi sta a paranza? Ma bello, sta frittura. Ci ha fritti io?
1: Ecco, questa è una domanda interessante. Sì. Ma è entrata di testa o di coda?
0: Di testa.
1: Ok.
0: Pare.
1: Lo sento un po' troppo informato, Rosario.
0: Ho letto l'articolo, mi sento troppo informato.
1: Chi ha fatto la colonoscopia può capire il pescatore, Angelo da Torre del Greco. Ciao Angelo. E poi tutti i vocali, Zaccaria, poi la grande maggioranza.
0: Non andiamo proprio al sentire, chi lo sa, insomma, capito.
1: Signori, io preparo un applauso perché Mario è uomo di esperienza. Ditegli la prossima volta di fare il nudo alla coda.
0: Ovvero. Chi te ne esperienza, vai giù.
1: Così si blocca. Vabbè. Giustamente, capisci? Resta lì. Va bene, poi ancora un messaggino, ce l'abbiamo al volo. Buongiorno ragazzi, per l'anguilla è stata una giornata di me. Facciamo una piccola pausa, cari amici e care amiche, torniamo tra pochissimo.
4: CF Cerciello Auto, super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare, 3 anni di assicurazione furto incendio, 3 anni di garanzia in omaggio.
5: Super promo 48, Cerciello Auto.
4: Anche domenica mattina, a Somma Vesuviana e Baiano.
6: La preparazione entra nel vivo. A Castel di Sangro il Napoli affronta 3 avversari internazionali. Napoli-Osasuna, il 5 agosto alle ore 18:30. Napoli-Celta Vigo, l'8 agosto alle 21. E Napoli-Aris-Salonicco, il 12 agosto alle 21. 3 sfide di prestigio per continuare a costruire la stagione del centenario insieme a Mister Allegri. Segui tutte le partite in diretta pay-per-view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato.
7: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: voltiamo pagina, per fortuna. Voltiamo pagina, ti no, prego, pagina, parliamo di altro.
1: Parliamo se mi mangia, parliamo. Allora, c'è stato questo servizio della BBC, una televisione, quale ha detto che il paese dalla dieta mediterranea, cioè noi che siamo il paese della dieta mediterranea, ha un problema di obesità infantile. Voi sapete che nel mondo abbiamo la nominata di avere questa dieta mediterranea che fa bene, il mito è iniziato negli anni 50. Vabbè, secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, in alcune zone della Campania, non in tutto, ma in alcune zone della Campania, più del 40% dei bambini fra gli 8 e i 9 anni è in sovrappeso. La dieta è cambiata, dicono i pediatri, praticamente un abuso di pizza, pasta, patate, proteine, pane, sempre meno verdure, più cibi processati. Emblematico, riporto alla BBC, il caso di una dieta modificata per i bambini: pane e una crema di cioccolata a colazione, tanta merenda, pasta e lenticchie a pranzo, pollo e cena, verdure praticamente assenti. Praticamente se è paffuto è sano. Teniamo ancora questa mentalità che quando il bambino è bello paffuto è il mamma sciabello, hai morsi sotto cose, hai morsi,
0: in realtà no,
1: vai,
0: va bene.
1: Tutto taral a botte di circhi, i creature stanno diventando taral, sogno e pipe,
0: ecco
1: praticamente.
0: Qua.
1: Spesso racconta la BBC, non si riesce a collegare il fatto che un bambino sovrappeso può essere in salute. Meno famiglie arrivano dal medico per una tosse o mal di stomaco senza collegare il sintomo di queste cose al peso. Spesso i genitori sono buoni ad educarli, ma non colgono quanto continuo la qualità della dieta e il peso corporeo.
0: Cioè tu praticamente questi qui hanno praticamente certificato che i genitori dei bambini in sovrappeso non associano mai il sovrappeso a una causa dei problemi.
1: Per loro per un bambino sta bene,
0: che ci stanno.
1: Il bambino se sta bene. Belli ciutti ciutti.
0: Una bella critica culturale ci è arrivata.
1: Però bisogna dire che l'Italia è l'unico paese che nel 2025 ha approvato una legge dove la legge nazionale che riconosce l'obesità come malattia cronica, progressiva e recidivante. Praticamente siamo gli unici al mondo ad avere questa malattia. Già quando uno è in sovrappeso può essere considerato malato perché è obeso. Ecco, i bambini pure io da piccolo, mamma facevo mangiare. Sì. Però è anche un problema di dieta, perché dice proprio la dieta mediterranea noi l'abbiamo praticamente abbandonato. Ma ci fa siete cucinato, dice sì,
0: sì.
1: E poi soprattutto io sono dell'idea che non ce ne siamo accorti, ma questi supermercati ci danno dei cibi ultra processati che non ci rendiamo conto perché noi dietro le etichette non le vediamo. Io sono rimasto sconvolto da un servizio che ha fatto le Iene, se non erro, c'era questa che comprava una vaschetta con dei gamberi dentro. Erano quattro gamberi sgusciati e stavano messi nella cosa. Dietro aveva 25 elementi. Ma come? Io avevo gamber fisico, vengono in roba per conservarle, per farlo. Insomma, poi queste cose le mangiamo, ecco che aumentano i tumori, aumentano l'obesità, aumentano queste cose qua.
0: Poi per cibi ultraprocessati si intendono quelli che sono comunque poi ricchi di zucchero.
1: Ma
0: di
1: parinascimità, oggi si compra l'insalata. Oggi tutti comprano l'insalata, la rucola, la cosa, quella già lavata in busta. Quella là già si sono tolto tutte le vitamine, tutte le, perché processandola, cioè mettendola sotto il vapore, perché la mettono sotto il vapore ad alta quota, cioè ad alta temperatura, si bruciano le proteine. Poi si mette in busta per conservarla, ci mettono altre cose sopra, roba varia. Noi poi nulla va a insalata, ci mangiamo un'insalata che non ha più niente. Insomma,
0: la rucola pure. Dice.
1: Eh sì, perché tu giustamente i cartelli lavali, puluzzali, la devi lavare sotto al lavandino. Siccome non abbiamo più tempo di fare niente, ma anche lavare insalata. E quindi la frutta briga non va conto, insomma,
0: e poi forse facciamo un abuso sopra di quei cibi già pronti o che veramente ci mettiamo 30 secondi a prepararli, sai, un giro nel microonde e via. E beh, bisognerebbe farsi qualche domanda,
1: carne,
0: no? Se
1: è così. La carne è viola, non è rossa. Cioè, già pensiamo a questo, no? Una fetta di carne dovrebbe essere viola. Chi ha la mia età si ricorda che quando eravamo piccoli, quando nostra madre apriva il pacco della carne, dentro la carne non era rossa, era viola. Noi la compriamo rossa, che
0: chissà che
1: rossa
0: si mangiava quando
1: No, che ci sappiamo che ci mangiamo oggi, perché la riempiono di quei coloranti, tipo ti fa fare bella rossa rossa, che tu non se la compra, però tu stai mangiando la chimica, poi alla fine, perché la carne è viola, non è rossa. Però viola non ci fa senso, no? Non si vende bene viola. Va bene, 081-546-6873, siamo rimasti in ambito ittico, se volete.
0: Luigi purtroppo da Mantova fa una critica, dice, ce lo dice una nazione che ha la cucina più sbagliata del mondo, però non è che sono venuti sono venuti quelli della BBC che insomma si mettono un po' al di sopra di certe cose, anzi l'anomalia è doppia, caro Luigi, perché loro magari sono venuti da noi per dire andiamo a vedere come mangiano bene questi con la cucina mediterranea, e poi si sono trovati i bambini che sono in sovrappeso.
1: Poi,
0: qualcosa che
1: invito
0: non va
1: a fare questo esperimento, andate nel supermercato, qualsiasi cosa comprate, leggete dietro le etichette, ci trovate sempre glucosio, zucchero, glucosio, zucchero, qualsiasi cosa comprate, qualsiasi. Dice, ma chi c'ha zecca di zucchero? C'è stato zucchero dovunque, quindi.
0: Sì, viene aggiunto dappertutto, a volte anche per conservare.
1: Beh,
0: pronto?
1: È scadente il prodotto, quindi per fargli prendere sapore. Pronto?
2: Buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno a te, ciao.
0: Ciao.
2: Stamattina dovremmo fare una rilla a
1: Marte. Sì, sì, se vogliamo.
0: Parto.
2: La regata storica.
1: Sì, per la prima notizia lui si è vestito così in...
2: No, è una bella figura, siete venuti 5-2.
1: Grazie, Carlo, ciao.
2: Il fatto del supermercato di questa cosa, non hanno più pazienza, non hanno più tempo per cucinare. Io mangio a Castel Mulignano, mangio a Mulignano a Scarponi, poi devi che in supermercato a lasagne ed altre cose.
1: Sì, sì, vanno tutto.
2: Non avete mai mangiato una cosa di quella, a parte che rimane un goffo stomaco, non si alleggerisce bene.
1: L'olio che usano le cose.
2: Una rinda di vino ed altra cosa. Io mi trovavo a mia figlia, poi purtroppo i friarilli, quando ti trovi sono Parmense, Reggio Emilia, non ne trovo mai. Si intende portare via a Napoli. Bello e buono, vorrei da una parte, le cose sono già processate, loro gente, mi è carapito, dice, ma quello è tutto che quando esce nei friarilli, quando si fa strappatura nei friarilli, che si chiamano i friarilli. La gente sono magni pure, che è il problema?
1: Sì. È tutto commerciale, ma devi leggere quello che c'è dentro, quello perché noi non leggiamo.
2: Sì, ma quello che c'è dentro, ma invece quando la roba è fresca è diversa, tu hai accattato altre cose, a parte saperlo ponderare da altre cose, ma che passiamo? La roba processata, come hai detto tu, fatto delle insalate, la tiene pure 10 ore in tuo frigorifero, non cagna. Però prima da un senso di amarossi, così l'ammonia, ma hanno felice, ma ce l'hanno fatto in indabionica. Ringrazio padre, non sono arrivato a 76 anni, che ci vogliono fare morire prima.
1: No, tu mangia sano. Ciao fratello, ciao, diamo un po' di spazio, 081-546-6873, però dopo la canzone. Vai.

0: un'altra cosa. Il mio collega adesso testa, ha comprato un
1: cibo sano.
0: Ha comprato uno snack. Sì. Ho detto, leggi dietro cosa c'è per sfizio. E sta scritto greco.
1: Sì, è greco.
0: Allora, questa cosa è altamente illegale. Che praticamente in Italia dovrebbero starci tutte cose che sta scritto in italiano.
1: Ma no, c'è anche l'italiano.
0: C'è anche l'italiano. Per sfizio, chi ci sta?
1: Aspetta, devo leggere senza far vedere in TV. Aspetta.
0: Mettici cosa.
1: Allora, facciamo così.
0: Bravo.
1: Ecco qua. Allora, zucchero.
0: Tale qua, lo viste?
1: Zucchero, sciroppo di glucosio, burro di cacao, pasta di non so che cosa, latte scremato in polvere, permeato di siero, sarebbe latte, emulsionanti, lecitina di soia, grassi del latte, grasso di palma, sale, e sta tutto ammappucciato.
0: E non lo può leggere, allora lascia sta.
1: Tu che ti leggi?
0: Leggi senza far leggere un nome, no? Ma perché la
1: sto leggendo?
0: Ma ce la fa?
1: Ho eliminato anche l'ingrediente principale che avrebbe fatto capire che cosa era, quindi sono stato bravissimo. La dieta mediterranea è composta di pasta, pane, pizza e tutto zuccheri, oli vegetali, cibi processati, altri alimenti industriali. Beh, in realtà la dieta mediterranea vera no. Cioè, non, per esempio, tra i carboidrati.
0: Pezza e riso, poi ci sta pasta e cavolo, poi ci sta pasta e piselli, poi ci sta pasta. Poi ci sta tutto il pesce azzurro che fa benissimo. E chi si ricorda della mia età quando eravamo piccolini? Mia mamma il lunedì faceva una cosa, il martedì ne faceva un'altra, il mercoledì ne faceva un'altra, pasta e zucca, tutte queste paste qua, no? Sì, ci sta la pasta, poi ci sta pure la verdura, ci stanno queste cose qua.
1: Se non altro mi fa piacere scoprire che molti apprezzano lo snack che sto per andare a mangiare, quindi ci proviamo anche su questo. Buongiorno, sono Nina. Il problema è che se guardiamo i fenomeni da social, anche per quello che mangiano, ma cosa c'entra la dieta mediterranea? Ragazzi, a Napoli sta gente che mangia così e tanto. L'altro problema sono gli aromi chimici, ovvero la scritta aroma, aromi. Se c'è scritto accanto naturali è un casino, specialmente per i casi tumorali, e sono ovunque quelli chimici. Ma voi lo sapete che anche nelle sigarette c'è lo zucchero?
0: Eh sì, per aumentare la dipendenza, sì.
1: Esatto.
0: Ma chi non fa dipendenza? Chi lo zucchero è come la droga?
1: Ragazzi, buongiorno, la verità è difficile ormai mangiare bene con prodotti genuini. L'altro giorno ho comprato delle pesche che sapevano di saponette senza nessun gusto. Figuriamoci prodotti comprati già pronti. Chi lo sa che ci mangiamo? Antonio da Gerola. Che Antonio poi ci scrive da una zona dove... No, c'è un'eccellenza.
0: Sì,
1: almeno per quanto riguarda i latticini hanno un'eccellenza. Buongiorno, sono Pietro. Sto andando in una nota industria alimentare a Parma per consegnare 24 tonnellate di zucchero. Immaginate per fare cosa? Trenino!
0: Chi è il problema? Sì. 24 Pronto? Tonnellate.
1: Mamma, è una bustina praticamente.
0: C'ha la carne proprio, capi? È perché è scadente la carne, capi? Comprano una carne molto scadente. Sembra, chi lo sa, se è ancora buona e roba va.

0: Vabbè, pronto.
1: Pronto, buongiorno, sono Mario.
0: Ciao, scusami, l'ultimo scandalo che ha fatto Report, avete visto il fatto sulla carne scaduta, animali morti di cancro che riciclavano, vabbè. Pronto, dimmi caro, vai.
1: No, allora senti, io prima ho sentito un po' di parlare dell'obesità, adesso si parla di cibo che comunque è correlato, no?
0: E certo.
1: Io volevo chiedere una cosa allo Stato italiano. Per me, come per tante altre persone che siamo obesi abbastanza gravi, io vorrei capire per quale motivo lo Stato ha riconosciuto l'obesità come malattia, però non ci mette a disposizione col Servizio Sanitario Nazionale i nuovi ritrovati della scienza che abbiamo visto, no? Che servono sia ai diabetici che fanno molto bene anche a noi obesi. Poi per comprare un pacco di queste iniezioni, sto parlando del Mularo e compagnia cantante, ci costa almeno 300 euro al mese.
0: Mamma mia.
1: Mo dico, la malattia è considerata, cioè l'obesità è considerata
0: malattia, sì.
1: Perfetto, perché lo Stato non ci mette a disposizione anche questi medicinali che sono stati...
0: Ma io penso perché è ancora controversa la cosa, se fa bene o fa male a chi non è diabetico.
1: No,
0: cioè
1: è stato proprio so. Acclarato che fa bene sia per gli obesi, per i malati di cuore, cioè fa bene per tantissime patologie. L'unica cosa è che bisogna tenere sotto controllo il pancreas facendo le analisi ogni mese, ogni due mesi. Se fa bene, se non dà problemi al pancreas, io le sto facendo queste iniezioni a pagamento.
0: E hai i risultati?
1: Sì, ho i risultati. Non ho messo dimagrito 8 kg.
0: Hola, in un mese?
1: In un mese, considera che io peso 140 kg, sono iniziato da 150, quindi per dire. Però sto a pagamento, io sono un pensionato.
0: Come fai? 300 euro al mese? Sì, sì, sì.
1: E il problema è che a prescindere dal fatto che uno come me ha bisogno di dimagrire perché ha bisogno di dimagrire, ovviamente ho 71 anni. E ci sono delle patologie anche di
0: arterie. Sì, perché poi quella sì, una cosa tira l'altra.
1: Se lo Stato italiano ci mette a disposizione la visita all'ASL nutrizionistica, perché appunto l'obesità, però non ci mette a disposizione questi medicinali che abbiamo visto.
0: Amico mio, che dirti? Votami, i prima mi finisci che pava la macchina a casa e poi affronterò anche questo problema.
1: Perché c'hai un fisico invidiabile, caro.
0: Pure ci fatta panza, lascia stare, pure il tuo sangue per 10 kg non sono capace di ripetere. Vabbè, ciao amico mio, ciao, ci fermiamo un attimo, c'è una canzoncina, la pubblicità, la canzoncina, poi l'ultima parte della prima ora, vai.

0: Oliva, unirti al qui presente lupino?
1: Sì, lo voglio!
0: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Granata. Dal 1936 le olive. Granataolive.com.
1: Autoscala, guida il tuo futuro.
2: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato e chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
3: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
4: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca. Il cash in movimento, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su ddassociati.it.
5: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: ci avete fatto caso come nei vari snack, merendine, eccetera, nell'arco degli anni sia cambiato il sapore? Io sono nato nell'81 e mi rendo conto di come sia cambiato non solo il sapore, ma anche il gusto al palato rispetto a quando ero piccolo. Ovviamente tutto figlio delle lavorazioni industriali variate nell'arco del tempo. Peccato, molti snack erano decisamente più buoni prima. Un saluto Luca da Napoli. Però qua Luca, forse bisognerebbe fare pure un'altra ragionare in un altro modo, che dall'81 ad oggi sono molto cambiati gli elementi, proprio, cioè paradossalmente forse oggi ci sono alcuni elementi chimici che ti sanno dare meglio il sapore di un qualche cosa, e soprattutto negli anni noi cambiamo un po' il palato, soprattutto se per esempio fumiamo o altre cose che comunque proprio il nostro apparato va un pochino a deteriorarsi. Tu per esempio, Rosario, quando hai smesso di fumare, le cose, alcune cose hanno iniziato ad avere un sapore leggermente migliore?
1: No.
0: Ti è bruciata tutta cosa, allora sappilo che
1: anche a te è bruciato, sì, vedi, anche lui è un ex fumatore, ma anche, no, ma neanche economicamente pure trovi un vantaggio, neanche io, niente, proprio,
0: niente.
1: Uguale a prima, anzi pure peggio, perché
0: solidarietà tra voi,
1: anzi perché mo mangi ciò assai, capi? Allora ci ne mangiai, capi? Vabbè. Pronto?
0: C'è questi medicinali di cui parla il radioascoltatore sono gratuiti per i diabetici, l'endocrinologo, il piano terapeutico. Se poi non hai questa patologia e vuoi usarli per dimagrire è tutto un altro discorso, dice Silvana.
1: Vabbè, ma lui diceva se è riconosciuta come malattia, perché non li date anche a noi? Anche il diabete,
0: allora,
1: è una malattia,
0: però è diverso. La decisione di non rimborsare questi farmaci tramite il Servizio Sanitario Nazionale, quando usati solo per dimagrire, è legata a una combinazione di motivi economici, priorità cliniche e scelte politiche dell'AIFA. Cioè, nel senso, il discorso qual è anche? Per esempio, se queste siringhe sono dedicate principalmente ai diabetici, se venissero date gratuitamente, pensa a quante persone ne farebbero richiesta. Il rischio sarebbe che verrebbero utilizzate più per dimagrire che non per curare e contrastare il
1: diabete. Ma se è considerata malattia, scusi, chi c'è? Pronto?
2: Pronto, ragazzi?
1: Buongiorno, ciao. Buon
2: pomeriggio, io sono Vincenzo.
1: Ciao, Vincenzo.
2: Ascoltavo la vostra discussione con molto interesse e
1: grazie.
2: Volevo dire la mia. Allora, io sono marito di una nutrizionista, mia moglie fa questo di mestiere.
0: Collega.
2: Che anno? Mi chiamo Vincenzo.
1: Sì, ciao.
2: L'argomento è interessantissimo perché con la nutrizione io ho scoperto, seguendo un po' il suo lavoro, veramente si può tamponare e cercare di risolvere o quantomeno tenere sotto controllo tantissime patologie
1: al di là
2: dell'utilizzo dei farmaci.
1: Sì.
2: Però il problema che ho capito in questi anni di attività sono sostanzialmente due. Il primo è la volontà delle persone che vengono, e il secondo è che rispetto a qualsiasi altro, non so, medico, professionista, il paziente che a volte va dal nutrizionista vuole imporre lui le regole.
1: Anche
0: Sofia
1: me lo raccontava,
0: sempre.
1: Anche la moglie di Marco, sì.
2: Sì, a me per esempio è capitato di vedere, di sentire persone dire, non so, voglio la pizza questo giorno, i panini questo giorno, e poi cioè, oppure tutti gli alimenti studiati per curare determinate patologie, non so, non le voglio, non mi piacciono, e quindi insomma non c'è neanche.
1: Ma, scusa, ma perché se vado dal medico e ho la bronchite, dico no, mi faccio la penicillina questo giorno, non me la faccio a quest'ora, non me la faccio.
2: Esatto,
1: sì,
2: esatto, esatto, esatto, e questa è la cosa proprio incredibile. E poi vi dico che in realtà anche a livello di prezzi, perlomeno nelle nostre zone, seguite percorsi nutrizionali.
0: Senti, chiedi anche a tua moglie o alla tua compagna. A me capita che Sofia a volte mi racconta che fa delle diete ben precise, perché ecco, ci sono dei casi particolari.
1: Insomma,
0: che
1: sì.
0: Dopo un mese la persona torna lamentando che non ha perso manco 100 grammi, anzi magari è leggermente ingrassata, poi andando a vedere il diario di quello che si è mangiato non ha seguito un giorno, non dico cosa, un giorno di dieta che giustamente per via orale. Ma non è che perché ci avete la dieta tra le mani allora scende la sacra.
1: Vabbè, che sei ignoranza, però,
0: Che ti devo dire,
1: ciao amico mio, grazie,
0: ciao,
1: grazie,
0: ciao.
1: Allora ci fermiamo un attimo, fine prima ora, andiamo per la seconda, c'è il radiogiornale del Monperna, vai
3: Giulia. Ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
4: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
5: senti.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
2: Ben ritrovati da Vincenzo Perna. In apertura, quattro persone sono state sottoposte agli arresti domiciliari nell'ambito di un'inchiesta sullo spaccio di droga nella penisola sorrentina. Per altri due indagati il GIP del Tribunale di Torre Annunziata ha disposto il divieto di dimora nel comune di residenza e l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Le misure cautelari sono state eseguite dal gruppo della Guardia di Finanza di Torre Annunziata su richiesta della Procura Oplontina. Oltre 300 le cessioni di droga in un mese, complessivamente sono 8 le persone coinvolte nell'indagine, tutte accusate a vario titolo di detenzione e cessione illecita di sostanze stupefacenti. Per 2 degli indagati il giudice si è dichiarato territorialmente incompetente. Ancora cronaca, ci sono aggiornamenti sulla rissa avvenuta nel pomeriggio di ieri in corso Vittoria Colonna a Ischia Porto. I carabinieri hanno identificato tutte le persone coinvolte, si tratta di 8 componenti di 2 famiglie napoletane denunciati per rissa. Secondo la ricostruzione emersa dai primi accertamenti, la lite sarebbe iniziata quando una famiglia di Secondigliano avrebbe rimproverato un bambino dell'altro gruppo giudicato troppo irrequieto. Il genitore del piccolo non avrebbe gradito il richiamo rivolto al figlio e ne sarebbe nato un acceso confronto verbale. In pochi istanti la discussione è degenerata, le persone coinvolte si sono affrontate con calci e pugni, mentre tra i tavoli e le sedie sarebbero stati lanciati anche alcuni oggetti. Cambiamo argomento, un albero è caduto nella notte appena trascorsa da Cerra danneggiando 5 auto parcheggiate. L'episodio si è verificato intorno alle 3:50 in via Nicolò Paganini all'altezza del civico 18. Sul posto intervenuti i carabinieri allertati attraverso il 112 e i vigili del fuoco. Secondo una prima ricostruzione la caduta della pianta potrebbe essere stata provocata dal maltempo. I pompieri hanno messo in sicurezza l'area e provveduto alla rimozione dell'albero. Ingenti i danni riportati dai veicoli coinvolti, ma fortunatamente non risultano persone ferite. E chiudiamo con lo sport, il calcio. Nella seconda amichevole estiva, nel ritiro di Di Maro, il Napoli batte la Carrarese 2-0. Al 23esimo azzurri in vantaggio grazie a un'azione in verticale Giovane Vergara, con quest'ultimo che la mette tesa al centro per Højlund che controlla e deposita a porta vuota. Sul finale del primo tempo poi ancora Vergara a procurarsi un calcio di rigore. Dal dischetto si presenta Giovane che spiazza Bleve e fa 2-0. Così Massimiliano Allegri al termine della gara a proposito del mercato del Napoli.
3: Al mercato come sempre ci pensa la società, perché io devo solamente allenare la squadra, io do delle valutazioni. Mancano ancora 35 giorni alla chiusura del mercato, la società è vigile. In questo momento qui il mercato credo sia praticamente fermo, non solo del Napoli ma di tutte le squadre, quasi tutte. Sono state fatte poche operazioni, e la rosa ha un certo più valore, ci sono dei difensori. Abbiamo altri 3 amichevoli molto importanti, quindi valuteremo con calma e con lucidità quello che ci sarà da qui alla fine del mercato.
2: Per ora è tutto, l'informazione Kiss Kiss Napoli termina qui, a più tardi.
1: Kiss Kiss Napoli meteo.
4: Amici di Radio Kiss Kiss Napoli, un saluto e ben ritrovati da Vanessa Minotti di Tradimeteo. Qualche fenomeno ancora in queste ore, ma che tenderà progressivamente ad esaurirsi con nubi alternate a schiarite. Contesto climatico che sarà caldo ed estivo, con temperature massime non oltre i 30-33 gradi. Ventilazione che a tratti soffierà sostenuta, con mare fino a mosso. Nella giornata di domani avremo nubi alternate a schiarite, con solo la possibilità di qualche isolato fenomeno pomeridiano sui settori meridionali della Campania. Clima mite al primo mattino. Tutti i dettagli scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Yes, no, Kiss Kiss in questo lunedì 27 luglio. Guardate quanto è bello, sono 76 del digitale terrestre, Rosario Verde, eccolo là.
1: Ah, si va bene con me.
0: C'hai un ciuffo bellissimo.
1: Ma i produttori in onda. Il signore si chiama Marco Pesacane.
0: Guarda, hai tempo fino
1: a. Si è tagliato pure i capelli, si è tagliato. Samapine, va bene.
0: Ma perché, scusa, che c'è di male?
1: Ma non ti permettere, ma tu lo dici sempre con la Hyundai, Pesacane. Allora, signori, ne parliamo.
0: Ma chi l'aveva chiamata Mappina proprio di fatto? Mo' gli mette in Hyundai, cioè io non lo so.
1: Sto dicendo una verità, in radio si dice in verità. Allora, stiamo parlando dell'alimentazione, abbiamo il 40% dei nostri bambini che sono obesi oppure tendono all'obesità perché il facciamo mangiare, Cicciottello sta bene, dicono le mamme e i papà. E poi parleremo più avanti, abbiamo una telefonica con l'assessore Cuomo.
0: Eh sì. Che ride.
1: Compagno tu, insomma, così
0: ma che vergogna, la conoscenza, ma io non lo so. Ho il piacere di conoscerlo, questo è in dubbio.
1: Ecco l'assessore Enzo Cuomo, che dalla regione Campania, che ha rilasciato questa intervista, perché io reputo insomma indecente il fatto che ancora sui lidi non si pagano i bambini e vi fanno pagare i bambini.
0: I minori ancora, di 12 anni.
1: Ancora, abbiamo ancora sta cosa, lo fa vedere anche Borrelli che sta girando molto su queste cose, gente che chiude le spiagge, non fa passare, ecco, questa impunità che a me mi dà un po' fastidio. Questa...
0: E pare ci siano delle novità in merito.
1: Ci siano delle novità, ho visto un paio di interviste a gestori, che si chiamano gestori di lidi, non proprietari, perché il demanio non te li dà, non te la proprietà la cosa, la gestione, la cosa, che si sentono proprietari.
0: Dopo 60 anni.
1: E che non è che abbiamo sbagliato noi a tutto 60 anni, ma non siamo proprietari. E che sta cosa, quindi ne parleremo dopo.
0: Allora, il messaggio di Angelo è molto interessante, perché dice: ciao, io conosco delle persone che non sono obese ma usano queste siringhe per dimagrire velocemente. Secondo me bisogna farlo con molta attenzione. Allora, dici una cosa verissima. Anche perché poi l'utilizzo di queste siringhe è vero che ti fa perdere peso,
1: ma
0: con una certa
1: medica,
0: velocità.
1: Non ci vuole la ricetta medica, è da banco, scusa.
0: Non so, ma credo che si possano procurare pagando, probabilmente forse si possono.
1: Ma no, ci vuole la ricetta, oppure se lo comprano sul mercato nero, ma non penso.
0: Probabile, non lo so, però il discorso è che al netto di quello che è l'utilizzo che se ne fa, ragazzi.
1: Se vado dal medico,
0: non è che poi
1: mi scrive.
0: Sì, ma non è che dopo che abbiamo fatto queste siringhe, poi ok, resteremo magri, eccetera. Cioè, paradossalmente raggiungete un obiettivo, però poi dovete comunque cambiare radicalmente.
1: Non faccio la vacanza, posso dire. Pronto?
0: Capito?
2: Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno, ciao.
2: Volevo dire la mia sulla questione delle siringhe.
1: Prego.
2: Io sono un paziente obeso che è seguito da circa 20 anni dal proprio medico. Io sono seguito da un cardiologo.
1: Sì, sì.
2: Diciamo, lui mi ha sempre detto: perdi peso e togliamo la pillola della pressione. Mm. E ho seguito il suo consiglio. E questo è stato 20 anni fa. Ho sempre fatto la fisarmonica. Di recente ho iniziato a prendere, il medico mi ha prescritto questo farmaco che ovviamente pago non avendo altre patologie se non l'obesità.
1: Scusa se ti interrompo, però è prescritto dal medico, non è che vado io in farmacia e lo compro.
2: No, sempre con una ricetta medica, lui me l'ha prescritto, il dosaggio minimo. Però il mio medico mi ha sempre detto, da 20 anni l'obesità è l'unica malattia che la cura il paziente.
1: Sì.
2: Non esiste il farmaco che cura l'obesità. Io da cardiologo ti do la pillola e ti riduco la pressione, ma per curare l'obesità devi solo avere un sano regime alimentare. L'effetto che sta avendo su di me questa iniezione, che ripeto, lui me l'ha prescritta per il dosaggio minimo e me l'ha detto, noi usiamolo per 3-4 mesi al massimo, dopodiché devi eliminarla, non devi dipendere da questo farmaco.
1: Certo.
2: Mi sta aiutando perché mi sta togliendo la fame fuori pasto. Cioè, io se mi siedo a tavola, resto e rimango una buona forchetta e ne sono orgoglioso, perché se mi toglie l'appetito e il piacere della convivialità e della tavola, questo significa vivere male.
1: Sì, però scusa se ti interrompo, ma tu ingrassi perché mangi strano? Cioè,
2: perché mangio.
1: Vabbè, ma 80 grammi di pasta, quanto te mangi tu?
2: Ma mangio in regolo, cos'è capita? Mangi 80 grammi di pasta, mangi fuori pasto.
1: E che lei? Fuori pasto? Sì. Dolci, che sei goloso di dolci?
2: Irregolare. Non ho una sana alimentazione che tutti dovremmo avere. Però quello che mi preme dare come consiglio a chi crede nel miracolo. nel miracolo, è un farmaco, quindi come tale effetti collaterali. Io certo. Cito le parole del mio medico, certamente non sono uno, non ho una competenza scientifica medica, però le dico quello che mi ha sempre detto il mio medico. Noi siamo arrivati, lui è arrivato a prescrivermi questo farmaco esclusivamente perché io con la sola mia forza di volontà non riuscivo a seguire quel regime alimentare. Mi veniva una fame fuori pasto e allora quello che trovavo, quello che mi mangiavo.
0: Però c'è sempre un passaggio importante, perché se è un cardiologo che ti prescrive questo farmaco è perché ti sta dicendo, dato che tu non riesci magari da solo, ti serve un aiuto sicuramente esatto, esterno, esatto. Ma perché il tuo stato ti può comportare dei problemi cardiaci importanti e allora esatto, devi cercare di...
2: Esatto. Quello che
0: non è una questione estetica, o puramente estetica, questo volevo dire.
2: Lui, il mio medico, mi dice sempre: io ti sto dando, immagina che hai un problema, hai una gamba rotta, io ti do una stampella che ti serve finché non si guarisce la gamba rotta.
0: Certo.
2: Ma è una stampella, non è, è un aiuto, non è la soluzione del problema. Cioè, questo è quello che mi ne parlo per esperienza personale, perché non è che almeno a me questo farmaco non mi ha ridotto l'appetito. Mi riduce, mi fa sì che io riesco ad accontentarmi di quello che mangio seguendo un'alimentazione controllata.
0: E come risultati che cosa hai ottenuto fino ad ora?
2: In 3 mesi ho perso 10 kg.
1: Hai capito.
0: Okay, importante, è qualcosa.
2: I risultati
0: è qualcosa.
2: Ci sono, però ripeto, non è il miracolo. Se non, a me personalmente la fame non la ricetta, perché
1: quando certo.
2: Mi trovo con amici a mangiare, mangio come ho sempre mangiato, senza problemi. Cioè, mangio e bevo, non è che ho questo senso.
1: Vedi, io che sono un magro cronico, a me per esempio mangiare non mi è mai piaciuto proprio assai, nel senso di dire, se mi piace mangiare, soprattutto in vecchiaia, però si dice la verità, questa base, no, però mi rendo conto, io ho amici che per un bicchiere d'acqua mettono 1 chilo, pure io.
2: No, ma infatti io questo mi preme dire, perché io sento parlare, il farmaco è un aiuto, non lanciamo un messaggio che è una soluzione del problema.
0: Vabbè. Ma quello sai cos'è, amico mio, che molte persone vorrebbero la famosa pillola, la magica, la soluzione magica che ti permette di mangiare quello che vuoi quando vuoi e restare però poi perfettamente in linea. È una cosa impossibile.
2: Non è diventata ancora. Io vorrei solo dire, per esperienza personale, vorrei solo dire questo a chi ci ascolta. Quindi, e soprattutto farsi seguire esclusivamente da un medico, cioè avere un problema e farsi seguire dal medico.
1: Come disse il famoso filosofo, meglio che ti seguono un mirga che un poliziotto. Noi ci fermiamo un attimo, una canzoncina e torniamo, vai.

0: Allora andiamo a leggere anche qualche messaggio di quelli che stanno arrivando al 342 00 00 100. Non è quanto si mangia ma come si mangia. La dieta deve essere intesa come regime alimentare, non come e poi sarà fam. Ho fatto 2 settimane di sport e dieta correlata e sto una bomba. Mangio ogni 3 ore e mi sento un leone. Età 43 anni, sport 3 volte a settimana. Questa è l'esperienza di Emanuele.
1: E Marco, abbiamo un amico in comune che insomma è in sovrappeso. Va bene, questi amici in comune spesso e volentieri lo vedo con la bottiglia di Coca-Cola in mano, pancia al secca proprio, cioè
0: zero però,
1: ma neanche zero, no, è normale, va bello e buono vengo con Twix, va bello e buono, allora tu mi sposti a me, perché se fra un pranzo e l'altro tu ti mangiate una cosa di 8000 calorie fra due. Per esempio, hai capito? Il 9 mattina e cose di mangiare patatine, non è...
0: Ragazzi, i disturbi alimentari o le abitudini alimentari sbagliate sono molto difficili da sradicare, a volte è una questione psicologica.
1: Pure chi fuma, pure per esempio mi fumava 30 sigarette al giorno, non riusciva a stare senza fumare, ti ricordi qua, tra si faceva. A un certo punto uno si ferma e dice basta, ti fai un po' che sofferenza fisica, mentale.
0: Quello sai qual è il problema?
1: È un po' grande, poi ti passa.
0: È che a volte si risolvono queste situazioni, tipo come del fumo, come un'alimentazione sbagliata, quando poi sopraggiunge il problema, cioè quando ti metti paura.
1: Ma immagini, mi sa paura niente, io ho solo deciso, bisogna decidere, perché guardi, gente pure che mostra un altro amico qua a Cappella Canciani, ha avuto l'infarto, è caduto, si è spezzato il raggio perché era così, e mi raccontava questo fatto che lui aveva capito che era un infarto in corso, ha chiamato l'ambulanza perché scava la sigaretta in bocca. Dite, ma che da lì per questa cosa? Cioè, capito? Non è detto che poi la paura è.
0: Allora, ragazzi, vi racconto la mia. Inizio luglio ho fatto la sleeve, cioè la riduzione dello stomaco. Ho 36 anni e pesavo 112 kg. Sentivo delle siringhe, ma in quanto farmaco avevo paura degli effetti collaterali, perché oggi ti aiuta, ma domani non si sa. Per esperienza personale, so di per certo che a Napoli ci sono farmacie che in un modo o nell'altro riescono a farti avere queste siringhe, e sarebbe molto grave, seppur pagando a chi non ne avrebbe bisogno. Consiglio per me e per tutti che hanno problemi di alimentazione: prima di cambiare il modo di vedere il cibo, poi decidere cosa fare della propria vita. Saluti Gennaro da Carpi. Ciao Gennaro, in bocca al lupo. Pronto?
2: Buongiorno.
0: Ciao.
2: Ciao ragazzi, allora innanzitutto complimenti per il programma che hanno fatto con Rino Tesaro, sono almeno 2 anni che gli seguo, questa è la prima volta che riesco a prendere la linea, quindi
1: che piacere, grazie.
2: Comunque, per quanto riguarda, chiamo in merito all'argomento di quelle siringhe che fanno dimagrire eccetera eccetera,
0: sì.
2: Allora praticamente io sono uno di quelli che non tanto ne vado fiero, che è riuscito ad avere queste siringhe nella maniera non del tutto lecita, nel senso di tante visite specifiche contraffatte e appunto un piano terapeutico non legittimo, sono riuscito ad avere queste siringhe gratis.
0: E stai dicendo una cosa molto grave, aperta e chiusa parentesi.
2: Infatti, però questo lo sto dicendo per dare un consiglio a chi come me vuole intraprendere questo percorso del dimagrimento eccetera eccetera eccetera, e alla fine la sostanza è che è tutta una cosa diversa, perché ho provato a fare queste siringhe e i risultati si vedono anche abbastanza in 3 settimane, persi 4 kg, quindi però come appunto diceva un radioascoltatore di prima, comporta degli effetti collaterali. Ad esempio, in Italia ho 27 anni, mai stato stilico. Da quando ho iniziato a fare queste siringhe non riuscivo a girare in lupagna, ma mai, mai cirsi, male pancia esagerato, fino a che non ho capito che ha speso un balambrisa e ho tolto tutto da mezzo. Quindi ragazzi,
0: ma tu quanto dovevi perdere, cioè come tua situazione, dato che non hai avuto, ecco, da un medico concretamente la ricetta, o sì, per motivi reali, vuol dire che l'hai fatto per quale motivo? Perché avevi veramente dei chili da perdere, per una questione estetica, cioè qual era la tua situazione?
2: Principalmente per una questione estetica, mi hanno detto che era un modo efficace per perdere peso, e ripeto, effettivamente è così, però comporta degli svantaggi. Nel mio caso ha valutato di pizza, ma io stavo veramente male, stavo una
1: Senti, dimmi da me, qual è la tua debolezza? Dolce o la pasta?
2: No, la pasta,
1: Quanto te ne mano? Piatti e pasta tu, quanti grammi? Tengo un amico che si fa pure 300 grammi.
0: Ah, che bellezza.
2: No, i 300 grammi no, però 300 grammi. Sì, a me li ho messo cosa, ma me lo ha pasta, pane, pizza.
1: Oui. Ma perché 80 grammi non da mangio stessa la pasta, stammi bene.
0: Ma quando è buona?
1: Però, chissà, te aperitivo 80 grammi, che cos'è? Ah, 80 grammi.
2: Sì, la pasta è pronta, con l'uovo 80 grammi, nel senso che così la pentiglia, però... fa male.
1: Ragazzi, subito fornisce.
0: Se già la ragionate che tre volte che mangiate la pasta, due usate la pasta integrale, già è una grande cosa, eh? Già vi date una mano.
2: Questo sì, però ripeto, ho tolto tutto da mezzo, è una questione mentale, quando non ti scappa la cosa in testa c'è sta poca fa, come fa?
1: Una votasa, ma non devo votasa, ma...
2: Pure io ho provato a togliere il vizio di fumare, ma sono stato al massimo due giorni. Che avevo dentro di quella cucina, finito da baccare, accanto tutto a bacca, e ecco c'è chiuso a prendere. Quello non
1: te lo riuscirò. Ma ancora deciderà. Quando deciderai davvero, te lo toglierai.
0: Però per esempio un'anomalia che mi fa piacere segnalare è che, ecco, se è stato abbastanza facile procurarsi queste siringhe, forse qualcuno dovrebbe vigilare un pochino meglio per evitare che questo fenomeno esploda definitivamente.
2: No, Marco, dici non sono fotti.
0: Dovrebbero, perché ricordiamolo, in origine questi farmaci servono per curare una patologia e una condizione abbastanza complicata come il diabete.
1: Ma che la farmaceutica che se non può basso con Bing
0: è molto sbagliato. Ciao,
1: signore,
0: caro, ciao
1: bello. Allora ci fermiamo un attimo, sta pubblicità e torniamo.
3: La preparazione entra nel vivo. A Castel di Sangro il Napoli affronta tre avversari internazionali. Napoli-Osasuna, il 5 agosto alle ore 18:30. Napoli-Celta Vigo, l'8 agosto alle 21. E Napoli-Aris-Salonicco, il 12 agosto alle 21. Tre sfide di prestigio per continuare a costruire la stagione del centenario insieme a Mister Allegri. Segui tutte le partite in diretta pay-per-view su DAZN, Sky Prima Fila e OneFootball. Il conto alla rovescia è iniziato.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli.
2: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento, le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Bene, grande Bruno Mars, torniamo in diretta e lo facciamo tornando anche al telefono 081 546 6873 per dire la vostra. Pronto?
1: Ciao ragazzi, Vincenzo da Francoforte.
2: Ciao Vincenzo, ciao.
1: Ciao ragazzi, io mi sono permesso di chiamare perché ci sono passato io su questo problema. Io fino a qualche anno fa avevo più di 30 kg. Considerando che io non sono molto alto, però me ne fregavo, però un bel giorno avevo delle sitte sopra il fegato e ho avuto paura. Io sono un mangione, mi piace, sono una buona forchetta, dal salato al dolce, quindi passa che però è di buona qualità, di sapore, poi avendo mia mamma che è una grande cuoca, vi lascio immaginare. Detto questo, il medico mi dice no, devi dimagrire, hai dei chili in più, molti in più, eccetera eccetera. Io non sono, all'inizio non sono andato da nessun medico, ho fatto una dieta da solo, cioè nel senso che ho iniziato a tagliare la quantità, almeno mezz'ora al mattino di passeggiata. E nei primi due mesi da solo sono calato 11 kg da solo.
2: Vabbè, i primi 3 o 4 sono facili, quelli
1: sì,
2: dopo che
1: sono andato da un medico che mi aveva dato una tabella che io ho seguito fedelmente, quindi non ho fatto uso di medicinali o altre cose, da solo seguendo la tabella e camminando mezz'ora al mattino sono calato nel giro di un anno e mezzo, quindi mangiando pulito, pesato, tagliato i vari condimenti, quella poverina di mia mamma doveva cucinarmi a parte. Comunque ragazzi, io nel giro di un anno e mezzo sono calato praticamente i 40 kg e passa.
2: Si può fare, si può fare. E fanno pochi sacrifici, certo, l'olio in meno.
1: No, devi anche andare, la cosa è soggettiva, ragazzi. Però io vi posso assicurare che una volta che poi sono calato mi sentivo meglio, tante cose.
2: Guardate, l'uatano cristiana.
0: Guarda, la cosa da segnalare importante è proprio quella, ragazzi. Purtroppo la dieta richiede tempo, sacrificio e anche costi, perché bisogna fare una certa spesa, comprare certe cose. Ciao Vincenzo. Vincenzo, diamo spazio anche ad altri. Ragazzi, ringraziando a Dio non ho mai avuto bisogno di fare una dieta. Sentivo prima parlare di pasta, io per 80 grammi di pasta non metto nemmeno la pentola sul fuoco.
2: Dai, 80 grammi, ragazzi, si può fare. Pronto, subito fornisce, che si
1: sì. Ragazzi, non è vero, perché poi il stomaco si abitua. Io mangio 60 grammi di pasta al giorno integrale, con le verdure, con i legumi, e la sera soltanto secondo contorno e un po' di pane duro, vicino della mia panna.
2: Senza alcol, naturalmente, perché l'alcol fa ingrassare, sì.
1: E devo dire la verità, 60 grammi di pasta me lo porta appresso quando vado al lavoro. Sinceramente me lo cucino la mattina. Mi trovo un amore, me lo porto in più.
0: Sai qual è il vantaggio? Quando fai tipo 60 grammi di pasta con la verdura, puoi abbondare di condimento. Quindi comunque puoi farti una porzione più importante.
1: Io faccio 60 grammi di legumi, oppure tipo 200 grammi di verdure,
0: bello, sì.
1: Fine, zucca, e metto vicino, ma guarda, una bellezza proprio. E poi tu devi dire una cosa, l'amico prima ha detto che ti seguiva da 2 anni, no? Cioè invece ti seguo da 11 anni, ma sì. Non dico niente, cioè 100 euro all'anno, dici, ma pure
2: sapevi quanti sapevi, 100 euro all'anno, 1100 euro, all'anno. 1100 euro, e passati la piglia, ti dà pesa cane, vieni a casa, vieni, ci vorremmo qua, ciao, a privare 1100 mi fai fare una brutta figura. Mo.
0: Io con 80 grammi di pasta ci faccio i gargarismi.
2: Mamma mia, mamma mia. 80 grammi, la porzione del ristorante è 80 grammi.
0: Cioè, ed è una vergogna, dovrebbe essere almeno 100.
2: 80 grammi, se l'altro giorno i spaghetti 100 grammi. Per esempio, ieri mi sono fatto uno spaghetto col lupino.
0: Anche io.
2: Con il lupino, cioè ci mise 3 cucchiai d'olio solo io.
0: È un criminale.
2: Con un mezzo chilo di lupine e 100 grammi di pasta. Ma a me è diverso da
0: come da chilo di lupini.
2: Penso, mezzo chilo mi metti scuro, che ci chiamo di lupine, no? Cioè,
0: vabbè. Ma dimmi una cosa, che pasta hai usato?
2: Spaghetto normale.
0: Quale? Normale? Bianco?
2: O bianco?
0: Io l'ho fatto con l'integrale.
2: No, l'integrale si può mangiare.
0: Ma
2: no,
0: buonissimo.
2: No, sono buoni. Subito digerisco. Pronto? Pronto?
3: Mi senti?
2: Forte e chiaro, vai.
3: Ragazzi, buongiorno. Ragazzi, la verità è che noi napoletani siamo un popolo e niente.
2: Perché?
3: Io adesso sto facendo una dieta, no? E la sto facendo, diciamo, non nasce voluto da manchi sord a un nutrizionista. Meta, mi sono lanciato su Meta. Io sto facendo una dieta e perdo chili e la gente arriva a cattare in stringa. Come
2: ti stai facendo? Però se ti posso dare un consiglio, tu a volte quando perdi peso non perdi solo massa grassa, prendi anche la massa muscolare, perché dopo i 40 anni non hai, perché ti sarcopenia, la sarcopenia.
3: No, però
2: Quindi state accorti che se ne scende pure un muscolo.
0: Ti posso dire una cosa?
2: Tutti i muscoli se ne scende.
3: Non è la seringa.
0: Allora, però
2: fai bene, mangi pulito, vai.
0: Fai bene perché vuol dire che c'è poi una situazione dove vedi tutti fanno abuso di questa cosa. Cioè, oggi traduciamo, stai dimagrendo, stai prendendo le siringhe. Però ricordiamo anche un'altra cosa, ragazzi. Noi a volte siamo un po' fissati con il numero sulla bilancia. Ma quello in realtà tu, quello che levi di grassa,
2: ma metto più,
0: esatto, te lo dovresti rimettere come poi massa muscolare, come altro, cioè diventa un discorso un pochino complicato.
2: Perché si va da professionista, si va sempre da professionista, perché poi se lo togli dal muscolo dopo sono problemi, okay?
0: Come no, perdi comunque forza, perdi comunque energia e attività della
2: un bello vagliono come me, insomma, un po' che fisico utente. Tu l'hai visto, lo disse cosa là?
0: No, non ancora.
2: Te le avrei, il protagonista dell'età mia. Sì. Ma che bello fisichetto, perché dice ci hanno luato, no, dice che ci hanno luato tutta la pasta, però solo per fare film, cioè non ha mangiato più carboidrati, dice che si stenna a pelli, che è questo.
0: Sai come.
2: Pronto?
4: Sì, pronto, buongiorno, Rosa.
2: Dimmi, caro.
4: Ma allora io neanche speranza.
2: Perché?
4: Perché dice che roba i 40 anni
2: Già dopo i 40 si inizia con la sarcopenia, si chiama sarcopenia, vi dice hanno misura la penia in mezzo, perché quello si scende il muscolo, capito? Inizia a deteriorarsi il muscolo al 2% all'anno, se non mi sbaglio così. Quindi bisogna stare in movimento, fare movimento.
0: Sei sarcopenico tu?
2: Per forza, anche 54 anni, pure tu sei sarcopenico ormai.
0: 43 sì.
4: Il problema è proprio questo, movimento.
2: Movimento, sì, un po' che palestra, siamo 200 euro all'anno, si può fare.
4: A 77 anni me ne vado.
2: Niente di meno. Come no? 77 anni di ringalluzzisci il coi vrei la roba, sei pure meglio. Ciao.
0: Allora, andiamo ancora con qualche telefonata se volete. 081 546 6873. Mamma mia, ragazzi, è strano. In un'ora e mezza si parla di cibo e nessuno ancora ha detto viva la patata. È vero.
2: Stiamo prendendo i colpi, ragazzi.
0: Sarà perché sono carboidrati?
2: Ci hanno abilito con l'anguilla?
0: O forse sarà che sono carboidrati, allora vista la tematica li stiamo evitando.
2: Sì, ma appunto con l'anguilla, va bene.
0: Ciao Marco, però mi fa piacere una cosa, che comunque viste le telefonate e i messaggi è una tematica che comunque è molto importante, perché state scrivendo in tantissimi. Per me è sempre una questione di testa, ho fatto nuoto agonistico per 20 anni e quando finivo le gare a inizio luglio, subito dopo mi sfondavo di tutto e mettevo 3 kg. Ora che non nuoto più e faccio palestra, fino a giugno un fisico perfetto e da luglio metto i soliti 3-4 kg e ho 43 anni, sempre uguale. Mio figlio 9 anni mangia 150 grammi, spero, perché è scritto chili, di pasta a pranzo e 100 la sera, è magrissimo. Il pediatra gli ha dato il Betotal. Vabbè, Marco.
2: Marco, continua ad andare in palestra. Pronto?
0: Sì. Pronto?
2: Buongiorno a te, ciao.
5: Allora, io ti dico, mia moglie ha provato.
0: Metti bene il telefono, non capiamo nulla.
5: Aspetta.
2: Mo sì, vai, parla.
5: Allora, mia moglie l'ha provata tutta. Adesso fa la dieta intermittente. In pratica mangia 2 volte al giorno e sta benissimo. Ha una grande purificazione pure del corpo, perché mangiando 2 volte al giorno ti ripulifichi e stai bene.
2: Io non lo so che la colazione va fatta il pranzo e va fatta la cena, ma non lo so in che modo, cioè mettitelo sempre a mano professionista.
0: I spuntini sono importanti. Tanti. Perché per esempio arrivi a cena che non hai famissima.
2: No, ma poi dovete metterci il giusto apporto di vitamine, proteine, queste cose qua, se no, vi ripeto, accunciate allora, una cosa e scuncicate un'altra, guardate come sono lì.
0: Beh, vabbè, lasciamo
2: tutti
0: bene.
2: In equilibrio, tengo, tutti in equilibrio. Vuoi vedere come sono in equilibrio? Mamma
0: no, no, no, no, no. Stai zitto, nulla a dire. Buoni, state buoni.
2: Siete l'equilibrio.
0: No, ci fermiamo un attimo e ci fermiamo con questo messaggio. Marco, posso rimediare io? Patata, patata, patata.
2: Patata, patata, patata. Vai.

0: facendo queste discese a mare dove ci portiamo le nostre insalatine di riso da casa, no, quelle cose, belle cose. L'anguria tagliata a pezzettoni, bella fresca fresca sulla spiaggia. Ma si potrà portare questa cane? Ma si potrà mangiare questa roba?
1: Me la posso
0: portare, ma sì. Se c'è un bambino di 7 anni, me lo posso portare sulla spiaggia senza pagare? Che dici?
1: Dovrebbe essere così?
0: Dovrebbe essere così.
1: Potrebbe essere così? Allora, ne parliamo perché sapete, è una tematica questa che noi teniamo molto a cuore in realtà, e purtroppo ogni anno poi sentiamo di situazioni molto spiacevoli perché alcuni stabilimenti balneari non si comportano proprio in maniera lineare. E siamo in collegamento con l'assessore Enzo Cuomo. Buongiorno Enzo, come stai?
2: Pronto?
0: Buongiorno dottore, scusi, io le do di lei, sei un cafone. Non...
1: Vabbè, ma lui mi ha autorizzato, lui.
0: Non si fa, non si fa.
2: Rosario, buongiorno, ciao Marco.
0: Ciao Enzo, ciao.
1: Ciao. Gli ha appena detto ciao Enzo.
0: Ma sono adeguato pure io. Allora, vai Marco, vai.
1: Allora Enzo, c'è questa intervista molto interessante che hai rilasciato, dove parli di iniziative molto importanti che partono dalla regione verso tutti i comuni che devono adeguarsi per far sì che le spiagge possano essere libere, e dove ci sono le concessioni ci debbano essere delle regole un po' più precise.
2: Assolutamente sì, è una legge regionale fatta nella precedente legislatura che si chiama PUAD, piano di utilizzazione delle aree demaniali, e stabilisce che ogni comune deve fare un piano delle attività demaniali. In questi piani, quindi i comuni costieri in Campania sono 60,
1: okay,
2: questi piani devono destinare almeno il 30%, quindi almeno, cioè non meno, significa del 30% delle aree demaniali devono essere spiagge libere attrezzate.
0: E ci sono zone che come...
2: di legge, quindi devo dire che quasi tutti i comuni hanno predisposto il PAD, raggiungendo questo parametro, solo 5 non l'hanno fatto ancora, e ovviamente poi c'è tutto il tema, in questa intervista si parla del tema della vigilanza, cioè chi deve vigilare che effettivamente poi le spiagge vengono fruite liberamente e sono attrezzate.
0: Esatto. C'è un altro aspetto che a me dà ancora più fastidio: se c'è una legge che i bambini non pagano, parecchi liti ce l'hanno proprio scritta, tariffa bambini per esempio 10 euro, 7 euro, 8 euro, lo scrive pure.
2: Allora, su questo stiamo facendo un po' di confusione. Allora, poi ci stanno le aree date in concessione agli stabilimenti balneari, dove praticamente deve essere affisso il prezzo di utilizzo del blue, del lettino, eccetera, eccetera. Quando c'è la concessione demaniale, quindi rilasciata una concessione demaniale, poi sulla spiaggia trovi i lettini e gli ombrelloni già installati.
1: Esatto.
2: Perché è una concessione che è stata rilasciata in capo a una società o stabilimento balneare. In quel caso, anche in quel caso, il fatto dei bambini di 12 anni non è riferito al fatto che non devono pagare. Cioè, un bambino di 12 anni, l'utilizzo dell'ombrellone del lettino non è quello. Allora, anche negli stabilimenti, diciamo, con concessioni demaniali, cioè hanno l'obbligo di far scendere gratuitamente, di far accedere alla spiaggia gratuitamente i minori di anni 12 accompagnati da un adulto.
0: Ok. Ma quando si contravviene a questa cosa, cioè che il lido a forza dice a me non me ne fotto, faccio pagare l'entrata 7 euro, cioè non si può fare niente, cioè non ci sta una multa, una cosa.
2: Questo è il succo dell'intervista. Ci sta poi la vigilanza che è in capo alle carabinieri di porto e alle polizie municipali, a tutte le forze dell'ordine, e quali dovrebbero effettuare controlli, e se si accorgono che non venga rispettata la legge dovrebbero non solo elevare una sanzione, cosa che insomma è capitato di recente, ho fatto un po' di controlli e abbiamo avuto pure notizie in tal senso, ma dovrebbero anche, diciamo, fare una sorta di diffida e arrivare a una sanzione che è quella della revoca della concessione demaniale.
0: Ah, ecco, bello così uno si...
1: Quindi riassumendo, se io ad esempio vado a mare con mio figlio che ha 8 anni e prendo un ombrellone e 2 lettini, ma siamo poi in 3

0: io non pago solamente l'ombrellone e i due lettini, non devo pagare, come dice Rosario, anche per il bambino. Cioè il bambino di 12 anni, se non prende una sedia, una sdraio o qualcosa, allora, non deve pagare nulla. Noi paghiamo quello che noleggiamo teoricamente.
1: Di solito non si paga per la discesa,
0: esatto,
1: l'utilizzo della spiaggia, diciamo, nel senso l'ombrellone e il lettino, perché il lido che ha la concessione demaniale si fa pagare fondamentalmente l'utilizzo del lettino e dell'ombrellone. La discesa verso la spiaggia e quindi l'utilizzo della battigia, che deve essere, diciamo, per 5 metri libera, è quella praticamente stabilita dalla legge nazionale. Cioè io devo poter accedere alla spiaggia, devo essere pubblico, certo, a prescindere da chi ha la proprietà prima della prima dell'area della concessione demaniale. Ci sono molti casi in cui gli stabilimenti balneari sono proprietari delle aree a monte dove si accede. Ah. Anche in quel caso devono garantire l'accesso gratuito ai bambini di 12 anni accompagnati.
0: Okay. Enzo, un'ultima domanda sulla Bolkestein, perché sono anni che in Italia si dice che si deve rifare le concessioni, però poi questa cosa viene sempre un po' rimandata. In alcuni casi, come dice Rosario, da concessionari molti a volte purtroppo si sentono poi proprietari di quelle spiagge. A allora, che punto siamo in questo senso?
1: È molto chiaro, Rosario e Marco, ma insomma lo spieghiamo bene a tutti gli ascoltatori. Allora, la direttiva Bolkestein è una direttiva della Comunità Europea ed è una direttiva molto semplice. Dice praticamente che non si può pensare sempre di prorogare le concessioni di qui agli ultimi 30 anni.
0: Ok.
1: Allora, le concessioni devono avere una scadenza. Dopo che scade questo termine, diciamo, di concessione, bisogna metterle a bando. Che significa? Cioè bisogna fare una procedura di evidenza pubblica nella quale più soggetti possono concorrere per avere la possibilità di aggiudicarsi la concessione demaniale. Cioè dobbiamo passare da un regime di proroga in monopolio di qui a 30 anni a un regime di libera concorrenza rispetto alle aree demaniali.
0: Okay.
1: Il che non significa praticamente che quelli che ci stanno non possono partecipare al bando, assolutamente no. Il tema è che bisogna fare un bando che mette in condizione più soggetti, tanti soggetti, di poter accedere a un bene demaniale.
2: Poi capita pure, come è successo qua a Mergellini, che se ne presenta uno su quello là di prima e purtroppo si dà. Vabbè, noi ci dobbiamo fermare. Grazie Enzo.
0: Grazie all'assessore Enzo Cuomo. Quindi possiamo fare affidamento e chiamare le forze dell'ordine se stiamo andando su un lido attrezzato con una concessione e c'è qualche anomalia o qualche costo di troppo, non mi vogliono far scendere con una borsa, con un panino, posso chiamare le forze dell'ordine?
1: Per far entrare un minore di anni 12 accompagnato da un adulto bisogna prendere, far applicare la legge e far elevare la sanzione al concessionario.
0: Che bello. Bene, grazie.
2: Va bene, grazie, ciao.
0: E allora ci fermiamo un attimo, ragazzi. C'è una canzoncina, Zaccaria.
2: Canzone, pubblicità, canzoncina e poi torniamo.
0: Fermi lì.
2: Prima parte, vai.

0: quest'anno tutte le amichevoli del Napoli le potrai seguire in diretta su Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli. Prendi nota e resta connesso. Napoli, Club Atletico Osasuna, 5 agosto, ore 18:30.
1: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca. Il cash in movimento, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su ddassociati.it.
2: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
0: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Ultima parte di questo nostro lunedì 27 luggio. Vabbè, c'è aria di vacanza, c'è aria di vacanza, ci sta, ragazzi. Allora, in questa ultima parte andiamo ancora a leggere qualche vostro messaggio. Se c'è qualche audio, Zaccaria, lo ascoltiamo ovviamente. 342 00 00 100. In realtà a me hanno aggirato la cosa, non hanno chiesto di pagare la discesa, ma hanno detto che ogni persona doveva obbligatoriamente prendere almeno un lettino. Eccola qua, questa è un'anomalia, per esempio.
1: Ma manco si può fare, neanche, esatto, neanche è obbligatorio. Cioè, tu puoi pure scendere e metterti con l'asciugamano sul bagnasciuga, non è così, non è la loro, non è solo la concessione.
0: Però vedi,
1: pronto,
0: questa è proprio la classica, la tecnica per aggirare un problema. Cioè,
1: sì,
0: che
1: però
0: se io
1: bisognerebbe
0: andiamo a mare e vogliamo un solo lettino e quindi dovremmo pagare solo quel lettino, per il fatto che siamo in due, no, ne dobbiamo,
1: sì,
0: prendere
1: però
0: due.
1: Però se posso proporre una cosa, io lo so che mo, per esempio di domenica ognuno che va in coppa nulito per una cosa chiama i carabinieri, lo chiama capitaneri, immagina un po', ci volesse un esercito per andare a controllare.
0: Prendiamolo.
1: Io farei un ufficio. Cioè, che tu telefoni mandi una mail, dici: io sono stato al tot cose, è successo questo. Un ufficio che raccolga tutte queste cose e poi la capitaneria di porto va là e va a controllare se è vero. Se è vero, ti ritira la licenza.
0: Eh beh, magari, cioè, forse per certe
1: ma bisognerebbe
0: cose...
1: fare un così, no, che si fanno sempre, cioè, perché loro agiscono sulla cosa. Io domenica mattina dico: tu se non ti fitti il lettino non puoi scendere, mi chiami i carabinieri.
0: Sì, dovresti.
1: Ma che chiami? Avuto che avrei potuto rispondere.
0: Ma intanto è questa mentalità
1: bloccare. Ma non è solo chi lo lì. Immagina un attimo quanta lì tu fanno.
0: Perfetto.
1: Ci vuole un esercito di carabinieri che vanno là.
0: Creiamo il problema, perché alla fine della fiera, però, se poi ragioniamo così, che dici: vabbè, ma che facciamo? Poi tutti quanti chiamiamo, che succede? Purtroppo poi vinceranno sempre loro, che tu per togliere la frasca da mezzo paghi e magari subisci poi un torto. C'è qualcuno in attesa? 081 546 6873. Pronto?
2: Pronto.
1: Buongiorno.
0: Ciao.
2: Sì, buongiorno. Ragazzi, io mi accodo quando riguarda il fatto dei liti qua, ma non è possibile, cioè, o da intervenire Borrelli oppure quei due ragazzi che si mettono a arrivare in mare.
1: Sì.
2: Solo per far vedere, non notare queste cose, che gli sciacalli che ne approfittano di tutte le spiagge. Cioè, uno non può fare un bagno a Bighe Quenze, su quelle zone che è tutto privato, parcheggi che non esistono, cioè parcheggi che ti...
1: Hai sentito prima l'assessore, dice che mo pure per esempio Bighe Quenze il 30% di quel litorale dovrebbe essere dato alle spiagge libere, però spero che non c'erano i scogli a spiaggia libera, le spiagge si pigliano loro, ragazzi.
2: Fanno mettere all'acqua, fanno mettere.
1: Il discorso è quello là, creare un meccanismo che questi controlli arrivino veramente, perché lasciandoci solo...
2: Secondo voi i proprietari dei liti se levano i liti, gli ombrelloni loro per fare spiagge?
0: Ma non è che se li levano loro, glieli devono togliere, c'è una questione comunale.
1: Sapete che fri, io giuro programma e vado a Dimbruna. Allora,
0: aspetta, chiudiamo con un messaggio, vai. Però molto saggio, perché la nostra redazione esterna, alias Pio Russo, ci segnala, dice: Marco, se paghi non togli la frasca di mezzo, ma fai la fine dell'anguilla. Bene, detta questa, andiamo a salutare, ci risentiamo domani, sempre tra le 10 e le 12, con lui, Rosario Verde.
1: Anche con lui, Marco Pesacane.
0: Grazie a Simone Zaccaria che ha curato la parte tecnica. Vi lasciamo a Diego C'è, perché signore e signori, sì, lo abbiamo visto, è tornato insieme a Gianluca Miranda, e che la felicità sia con voi.
1: Ciao a giù.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: c'è davvero. Buongiorno a Gianluca Miranda.
1: E da Diego Armando Maradona Junior.
0: Caro Dieghino, buongiorno, ben tornato. Buongiorno anche a Simone Zigzag Zagaria in regia, pronti a vivere un'ora insieme. Ti sei riposato, dai, sei bello abbronzato.
1: Hai visto? Vabbè.
0: Sei bello abbronzato, sei stato un po' in terra nemica per te in questa settimana, però.
1: Sono sceso ovviamente tutti i giorni con la maglia dell'Argentina.
0: Certo.
1: Sfidandoli spudoratamente.
0: Certo. Però non è mai terra nemica, ovviamente, scherzavo.
1: No, era nemica.
0: In quel momento per te forse sì.
1: È stato nemico, però voglio dire, come già abbiamo detto in settimana col collegamento che abbiamo fatto, c'è veramente poco da dire. È diventata campione del mondo la squadra che ha meritato di più, che ha giocato meglio, che ha interpretato la finale in maniera giusta, a differenza dell'Argentina che l'ha giocata molto molto male. Però
0: giocata da squadra stanca, l'ha detto Scaloni, si vedeva.
1: No, da squadra stanca ci hanno distrutto, ci hanno surclassato, però sempre 1-0 hanno vinto al 112esimo.
0: Sì, è vero.
1: Quindi onore a chi è arrivato lì a pezzo.
0: E segnalo un salvataggio di clamoroso di Cubarsì nel finale, che da grande difensore qual è, fa un intervento folle, ragazzi.
1: Cubarsì fa paura. La Spagna è illegale. La Spagna c'ha una squadra veramente, veramente, veramente illegale.
0: Allora, rimanendo nel capitolo nazionale, poi andiamo al Napoli, che tra l'altro vince e convince contro la Carrarese. Ripeto, questi test, come ho detto la settimana scorsa, dopo la sconfitta contro l'Arezzo, lo ridico dopo la vittoria contro la Carrarese, contano a poco, servono tanto al mister a vedere effettivamente la squadra come sta messa. Ma ha convinto il Napoli, e come ha detto mister Allegri, ovviamente riparto dal fatto che il Napoli non ha preso gol ieri, che è già una prima indicazione abbastanza importante. Però prima di parlare del Napoli, ovviamente dobbiamo menzionare quello che sta accadendo con la nazionale italiana, che è una vera e propria bufera, perché Pirlo già ieri sera, ma stamattina in modo più diretto, ha comunicato che non è più il candidato alla panchina della nazionale italiana, nonostante fosse già tutto fatto con accordi verbali eccetera. È arrivato anche il consueto here we go per chi seguisse i social dell'amico e collega Fabrizio Romano. Poi tutto è saltato per una questione politica, quanto si è capito, ma Lago ha detto di no, e addirittura adesso Paolo Maldini insieme a Leonardo potrebbe dimettersi, prende piede ipotesi Chiellini DT e Conte CT della nazionale. Stiamo a vedere quello che accadrà, fatto sta che è un ennesimo, diciamo, momento di instabilità in una nazionale che non trova pace.
1: La federazione, non trovo altre parole.
0: Anche se non ero d'accordo con la scelta di Pirlo, si parla tanto di, tu sei allenatore, si parla tanto di meriti e di ma Pirlo come ha meritato il ruolo di commissario tecnico nazionale italiana, che ha fallito ovunque è andato? Io sulla scelta di Pirlo non ero mai stato in accordo. Diego, voglio sentire.
1: No, non mi ha fatto impazzire nemmeno a me la scelta di Pirlo, molto brutta, molto brutto il tentativo di vendere il fumo, come si dice in spagnolo, di vendere fumo di Guardiola. È stata, io non so chi ci ha creduto, ma è stato veramente triste. Io non ci ho creduto neanche per un secondo, onestamente. Anzi, quando ho letto la notizia mi è anche scappata una risata, che dice, come si fa a essere così sfacciati? È normale che tutto questo polverone è figlio di una... come dire, sto cercando di trovare le parole giuste. È figlio di una confusione che c'è intorno alla nazionale,
0: al movimento calcio,
1: al movimento incredibile. Speriamo che possa arrivare un allenatore che dia un'identità a questa squadra. Può essere Antonio Conte, assolutamente. Okay. Però ti posso dire una cosa, Giallo, ma a questo punto no, non solo a questo punto, che noi l'abbiamo detto penso anche all'inizio di tutta questa storia, perché non confermare Baldini sulla panchina?
0: Sono d'accordo con te.
1: Cioè, che senso ha prendere... Allora, se devo prendere Pirlo, ma io mi tengo a Baldini. Cioè, non so se rendo l'idea. Dovesse arrivare Guardiola, sto parlando per assurdo,
0: in ipotetica, o Conte magari.
1: O Conte. Ok, posso capire, ma... Vabbè, comunque, chiudendo questa parentesi, speriamo che possa arrivare un allenatore che dia un'identità. e faccia ritornare nel cuore dei giocatori quello che abbiamo visto nel cuore dei giocatori della Spagna, dell'Argentina, della Francia, della Norvegia, questo attaccamento alla maglia che onestamente è un po' di tempo che non vediamo.
0: Hai ragione, sottoscrivo in pieno le tue parole. Torniamo a Napoli che vince e convince in test sicuramente poco importanti, Diego, ma che ci fanno capire effettivamente che sta nascendo il nuovo Napoli di Massimiliano Allegri. Voglio chiederti, anche in questa settimana di vacanza, so che comunque hai letto tutto, hai seguito tutto con estrema attenzione, che idea ti sei fatto un pochino di questo Napoli? Perché stiamo iniziando a capire che il Napoli farà 4-3-3 molto probabilmente, e lo avevi detto,
1: Il Napoli sì, oramai è sui binari del 4-3-3. Tra l'altro vuoi sapere una cosa? Che ieri ti ho chiamato, non mi hai risposto, non mi hai richiamato, ma cioè, Maradona son chino tu.
0: Hai ragione,
1: no,
0: ieri sera.
1: Te lo voglio dire. Ok.
0: Ieri sera sono crollato.
1: Tu hai sempre qualche scusa. Io lo chiamo. Ti richiamo fra un minuto, aspetta un minuto, poi mi richiama, parla, è come se mi arronzasse, capisci? Cioè, io non lo so, stavo per dire una cosa. Comunque, ti ho chiamato, non mi hai richiamato. Tu lo sai con chi sono uscito ieri dall'aeroporto? Siamo arrivati insieme con due voli diversi, fortunatamente.
0: Con il Napoli?
1: No, con l'Ang.
0: Ah no, il Napoli giustamente.
1: Con l'Ang?
0: No, non ci credo.
1: Te lo giuro.
0: Te lo giuro.
1: Eravamo io da un lato e Noano con la moglie, non so, la compagna, adesso non so. Non mi ha picchiato.
0: Ok.
1: Non so se mi abbia visto, però comunque non mi ha picchiato.
0: Ok. Perfetto, già
1: una cosa. Comunque, torniamo al 4-3-3. Belle le parole, secondo me indicative le parole su Marianucci, soprattutto quelle di ieri. Il fatto che Marianucci è un giocatore forte, un giocatore giovane e che merita una chance. Non è stato un buonissimo Napoli né con l'Arezzo né con la Carrarese, onestamente. Però lascia veramente il tempo che trova oggi. Giocare bene oggi, ma in sostanza che ce ne facciamo? Non è importante. Avresti mai pensato di ascoltare queste parole dalla mia bocca? Non mi è dispiaciuto Listrom la prima partita da interno di centrocampo. Non mi è dispiaciuto.
0: È già una notizia, anche perché Allegri sta attenzionando molto, come giusto che sia, il suo lavoro, perché come abbiamo detto nel corso di tutto l'anno prima del ritiro, le chance vanno date a tutti, le porte si devono tenere aperte per tutti, è giusto così, e vedremo, poi sarà l'allenatore a decidere. Pronti a partire con il filo diretto, lo 081 546 6873. Vai.
1: Vittorio il pacifista ci scrive: mo iniziamo di nuovo con Miranda che si prende il lusso di snobbare Maradona, allora io non lo saluto per strada per questo motivo.
0: Molto bene, pronti a partire con il filo diretto, ovviamente i vostri messaggi al 342 00 00 100.
1: Salutiamo anche Mirko che ci scrive la questa storia di Lindstrom. Io ho detto che non mi è dispiaciuto, non ho detto che deve rimanere forte, ho detto non mi è dispiaciuto nella prima
0: parere onesto da parte tua,
1: non mi è dispiaciuto,
0: è obiettivo che non ha fatto male. Diego, si è accesa una discussione in settimana prima di andare al telefono, lo 081 546 6873, dopo il mondiale vinto dalla Spagna, dove Yamal francamente non ha overperformato nel percorso e non è stato uno dei giocatori determinanti per la vittoria della Spagna come ci aspettavamo.
1: Yamal Tagliafico l'ha cacciato dalla tasca un paio di giorni
0: esattamente.
1: L'ha mandato in vacanza.
0: Esattamente. Voglio chiederti, alla luce di tutto questo, secondo te chi vincerà il pallone d'oro? Perché secondo me c'è anche Kvara molto forte, cioè nel senso, al mondiale ci sono giocatori che hanno fatto un mondiale meraviglioso, però nessuno che ha overperformato a tal punto da poter dire ok, vince lui il pallone d'oro. Perché si è parlato tanto di Fabian, di Rodri pure, però col City francamente non ha fatto benissimo quest'anno, non era al 100%. Kvara la stagione che ha fatto forse lo meriterebbe quest'anno.
1: Per me è uno dei candidati molto molto seri per
0: top 3.
1: Io credo che sicuramente nella top 3.
0: Nella top 3.
1: Lui, Rodri, Rodri un computer, cioè lui.
0: Sì, Rodri un
1: computer. Cioè, non ha sbagliato un passaggio. Tutto il mondiale non ha sbagliato un passaggio. Cioè, è stato, è stato veramente allucinante.
0: Allucinante.
1: Poi credo sicuramente Yamal, Messi per il mondiale che ha fatto, ci sarà ma non credo che lo vincerà. Poi Olise, sì, anche che... se non ha fatto un mondiale, vabbè, Mbappé,
0: Mbappé sono... se avesse vinto la Francia avrebbe vinto il pallone d'oro sicuramente.
1: Questi sono i nomi. Senti Giallo, ma ci chiedono anche della seconda maglia che ha fatto il Napoli, se ci piace. Ma
0: come può non piacere, diciamo,
1: cioè, è meravigliosa la seconda maglia del Napoli, a parte l'anno del centenario, fare un omaggio all'Argentina è stato bellissimo, almeno a me ha emozionato molto, è stato bello, bello veramente.
0: Ragazzi, è la nazione che ha cambiato la storia del Napoli, no? Con l'arrivo di Maradona, e quindi è stato molto bello questo elogio all'Argentina per quanto riguarda il Napoli. Caro Diego, pronti a partire? C'è Giovanni. Giovanni, buongiorno.
2: Ciao, buongiorno. Ciao. Volevo dire un po' di cosine veloci.
1: Vai Giovanni, vai. Diego.
2: Allora, innanzitutto direi di dare un po' di tempo ad Allegri, un po' per tutto. Esatto. Siamo all'inizio della preparazione, anche delle amichevoli che non sono un granché, e aspettare ancora anche un pochettino di campagna acquisti dopo le cessioni. Poi un'altra cosa, praticamente volevo dire una cosina sulla maglia. La maglia un po' troppo cara, perché dovrebbero permettere a tutti di poter comprarne più di una, magari per dei figli. L'ultima cosa veloce a Diego, un appunto a Diego. Io ho visto papà giocare. Sì, ciao Diego. Io ho visto papà giocare, sì. Sono un po' più grande di te. Volevo farti un appunto su una cosa che non sono d'accordo che hai dichiarato. Praticamente.
1: Che cosa ho dichiarato?
2: Sì, vabbè, non è niente di polemico, non ti preoccupare, io ti voglio bene, ti ho detto.
1: No.
2: Però una cosa che non sono stato d'accordo con te sulla dichiarazione del fatto del Paredes tutta la vita come screenshot. Allora, tutta la vita Diego Armando Maradona sul tuo telefono.
1: Vabbè, ma questo è normale.
2: Guarda, un tuo parere, per l'amor di Dio.
1: Però, ma questo è normale, io tenga a mio parere. In questo momento c'ho Otamendi.
2: Sì, ti voglio soltanto dire una cosa. Noi cerchiamo di imparare ai nostri figli la cultura della non violenza, vedendo un'immagine del genere. Non, per l'amor di Dio, rispetto
1: Giovanni,
2: al fatto che lui non l'abbiano dovuto e potuto provare. Posso?
1: No, non ha scusanti. No, non ha scusanti. Io sotto questo punto di vista ho ragione, ti do assolutamente ragione.
2: Sono molto intelligente, perciò.
1: No, ti spiego. Allora. Hai perfettamente ragione, e il gesto di Paredes a fine partita è sottolineo, per esempio anche quello di Molina, anche quello di Molina sono gesti brutti. Paredes tra l'altro ha chiesto anche scusa pubblicamente, però io sono sempre dell'opinione che l'esempio per i bambini ce lo devono avere a casa e non dentro una televisione. Quindi onestamente, quello che fa Paredes, piuttosto di quello che fa, invento nomi a caso, Lindstrom oppure Bastoni oppure Chiellini, sto inventando nomi così a caso, non credo che debbano essere presi come esempi in generale, sia positivi che negativi. Noi i nostri esempi ce l'abbiamo a casa. Io il mio esempio nella mia infanzia, perché mio padre non c'era, è stato mio nonno, quindi l'esempio mio era mio nonno. Di certo non era un giocatore che giocava a calcio e che vedevo 90 minuti per televisione a settimana. Quindi
0: allora, ovviamente salutiamo Giovanni, ricordiamo che comunque la finale mondiale c'è stata ormai 1000 giorni fa, quindi andiamo avanti e andiamo sul Napoli, lo facciamo con Gianluca. Ciao Gianluca, buongiorno.
3: Pronto, buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Ciao ragazzi,
1: ciao Gianluca.
3: Vi ho chiamato per esprimere un parere sulla vostra trasmissione.
0: Addirittura, perché vai.
1: Vai,
3: mi ascoltiamo. Piace tantissimo.
0: Che piacere.
3: Mi piace tantissimo come trasmissione, e non vorrei un ritorno al passato. Questa è la
0: non
3: mia.
0: Non ti preoccupare,
3: premessa.
0: Ci saremo a mezzogiorno l'anno prossimo. Stai sereno.
1: Noi ci saremo.
3: Ah, ok.
0: Vai sereno, Gianluca. Ti salutiamo e ti abbracciamo, e grazie per la fiducia.
3: Ok, ciao ragazzi.
0: Un abbraccio, ciao, un abbraccio. Andiamo da Ciro. Ciao Ciro, buongiorno.
4: Ragazzi, buongiorno. Allora, ciao. Tre cose veloci.
0: Vai.
4: L'Argentina ha perso secondo me, perché ha giocato troppo individuale rispetto a essere squadra. Mm. E da là si evince una cosa importante, perché Maradona giocava per l'Argentina, invece questa qua giocava per Messi, il mio punto di vista è. Seconda, la nazionale italiana penso che è una patata calda, perché se facciamo mente locale, ma chi, cioè, chi è che abbiamo veramente in rosa da poter schierare, mettere? Cioè ci sono solo 3-4 elementi validi. Mi viene in mente Palestra, Di Marco, Tonali, Pio Esposito. E poi niente, l'ultima cosa è sul Napoli, io volevo dire una cosa, che sta passando troppo il messaggio solo pallone. Cioè chiunque parli, solo pallone. Io penso la preparazione la stanno facendo, credo.
1: Penso proprio di sì.
4: No, perché sto messaggio no, solo pallone. Cioè comunque penso che i ragazzi stanno buttando il sangue pure in mezzo al campo.
1: No, ma assolutamente. Sicuramente si sta facendo una preparazione anche abbastanza
0: dura.
1: Faccio
0: rispondere da Diego Ciro, un abbraccio.
1: Per quello che ho sentito, per esempio, ho sentito Di Lorenzo, ho sentito. Non ricordo chi era che ha parlato.
0: Vergara.
1: Vergara. Stanno lavorando. Sicuramente una preparazione diversa da quella di Conte. Si lavora molto più con la palla e meno dal punto di vista tattico e meno dal punto di vista fisico. Però lavorare meno dal punto di vista fisico non significa non lavorare, cioè comunque stanno lavorando, è un momento dell'anno dove si corre, questa, dove si fa fatica, dove si deve mettere benzina, e sicuramente è una preparazione anche a detta di anche io ho ascoltato anche Rachmani, di Rachmani, di Lorenzo, di Vergara, una preparazione diversa a quella che erano stati abituati negli ultimi 2 anni. Non so se sia meglio o peggio, questo lo diranno i risultati, però sicuramente è diverso.
0: Antonio, buongiorno.
5: Buongiorno ragazzi.
0: Ciao.
5: Volevo parlare riguardo alla nazionale, di tutta questa situazione che si è creata attorno purtroppo alla nazionale. E quando riguarda Pirlo, Guardiola, Ancelotti, addirittura che Maldini e Leonardo si vogliono dimettere, cosa ne pensate di questa situazione che si è creata?
0: Sicuramente Maldini non
1: la nazionale faccio rispondere te.
0: Sì, non è contento della decisione che poi è stata presa da Malagò, per secondo me anche pressioni politiche, per quanto riguarda, sapete quello che è successo di Pirlo, che diciamo è un colosso è un sponsor di un'agenzia di betting russa. Ci sono state delle pressioni e ovviamente hanno spinto Malagò poi dopo a levare Pirlo come candidato della nazionale. Adesso capiamo, perché chiaramente era una scelta di Maldini e di Leonardo. Maldini lo conosciamo bene, uno che se non si seguono quelle che sono le sue indicazioni può lasciare, così come ha fatto con il Milan. Questa volta sarebbe clamoroso, in tempi record sarebbe veramente durato 2 settimane. Aspettiamo ragazzi di vedere quello che succede. È clamoroso a mio avviso che lunedì 27 luglio 2026 l'Italia ancora non abbia un commissario tecnico e molto probabilmente nemmeno un DT a breve.
5: Infatti questo
0: è deprimente,
1: l'assurdità è proprio questo.
0: È deprimente, francamente.
5: Infatti siamo diventati una barzelletta a livello mondiale su questa situazione. Cioè una squadra con 4 mondiali, cioè ha avuto la storia
0: clamoroso.
5: Più grandi, infatti. È una domanda, volevo fare una domanda a Diego.
1: Eccomi.
5: Dico, per quanto riguarda il tuo amico Paredes, non è che si è comportato tanto bene.
1: Non è amico mio, non lo conosco.
5: Vabbè, è un tuo idolo, diciamo.
1: Sì, a me piace come gioca, ma non è un amico mio, Paredes. No, veramente non lo conosco, giuro, perché sennò dicevo che lo conosci.
5: Vabbè, dico, nel senso, per quanto riguarda come si è comportato al mondiale, questo dico. Cioè, un grandissimo calciatore.
1: L'ho detto prima, è stato un brutto comportamento, ha chiesto scusa, appunto.
0: Antonio, ti salutiamo, un abbraccio.
1: Qualcuno
0: mi ha colpito molto la notizia di ciao Antonio, un abbraccio, di vederlo in campo 3 giorni dopo la finale del mondiale con il Boca, dove ha anche servito un assist veramente
1: che palla.
0: Ma pure Otamendi già l'ho visto in allenamento,
1: palla,
0: con il River.
1: Ha anche giocato titolare.
0: Quando finisce il campionato argentino?
1: Ma penso che è iniziato adesso. È stato
0: fanno vacanze? Zero.
1: Hanno fatto la vacanza prima del mondiale.
0: Ah, ok, pre-mondiale. Gian Guido, ciao, buongiorno.
6: Ciao Ciao Diego, ti abbraccio forte.
1: Grazie, grazie.
6: Non abbiamo mai parlato, però gli voglio dire una cosa. In primis, il mio amico tifoso di prima, patata calda, non si può sentire, patata bollente è meglio, secondo me.
1: Sì, infatti, patata calda un po' è vero.
6: Ciao dall'Adita, ciao
0: è da, esatto, è da vietare ai minori di 18 anni.
6: Sono mi zapparete. Se io voglio, io non riesco a parlare della nazionale utilizzando il noi, perché una volta il papà di quel ragazzo che sta là, di un certo di Armando Maradona Senior, disse: voi ci andava ai napoletani di tutti gli anni che sono africani, poi arrivano i mondiali e dobbiamo essere tutti italiani. Io orgogliosamente quell'anno ti fai Argentina. E l'ho tifata. Tutti fanno quasi sempre, tranne poi dopo quando Messi ha preso il sopravvento, perché a me quando vidi Messi con la palandrana sopra a coprire la maglia, mi immaginavo, dico, se avessero messo quella cosa addosso a Maradona penso che l'avrebbero squalificato a vita, ma lasciamo stare, lasciamo perdere. Io voglio tornare al nostro Napoli.
0: Allora, vai.
6: Io credo che a Napoli abbiamo fatto il miracolo due persone. Il primo miracolo lo fece Maradona quando venne, che ci portò da 0 a 1000, grazie, voglio dire, a quello che abbiamo fatto, alla sua genialità. E poi a Conte, che è riuscito a far tacere De Laurentiis per 2 anni, e che infatti abbiamo visto che adesso fa delle dichiarazioni per me inopportune, per quanto sensate, ma inopportune. E io vorrei tornare a quella comunicazione giusta e misurata che serve in ogni azienda. La comunicazione debordante attira troppe, cioè, non fa bene, secondo me, in particolare nel mondo del calcio. Per cui io ripeto, poi per il resto il mercato in Napoli l'ha sempre fatto con i suoi tempi, le cessioni verranno. Mi piacerebbe soltanto che il Napoli iniziasse a comunicare da grande club senza debordare e senza quegli show, quella ragazzina che ho trovato di cattivo gusto, perché è una ragazzina, metterla alla berlina.
0: Sì, sì, non è piaciuto nemmeno a me, mi ho capito la...
6: Il suggerimento di Gerardo...
0: Ho capito la cosa a cui fai riferimento, sì, sì.
6: Il suggerimento del collaboratore del presidente, Gerardo, nell'orecchio, a bere, guarda presidente, una maglietta fa, è ancora più vomitevole, secondo me. Ci è rimasto molto molto male per quella cosa, secondo me... Cioè, si poteva gestire diversamente, non è giusto comprare i falsi, ma non sai perché quello ha comprato il falso. Una famiglia non può con Bob venire a dimare a cattadice magliette.
0: Ormai, tra l'altro, questa ti saluto e ti ringrazio, caro Gian Guido, buona giornata. C'è stata una bassa affluenza a Dimaro.
1: Tu lo sai che io forse sono uno dei pochi esseri umani che non ha visto questa scena. Non l'ho vista perché non... Non mi è
0: dopo, vabbè, dopo te la faccio vedere. Comunque, in ogni caso, quest'anno è stato un anno non intenso, come giusto che sia. A Di Maro c'è stata meno.
1: Parlo di
0: meno
1: Di Mare, ovviamente.
0: Ovvio, era sottinteso. Molto probabilmente l'anno prossimo, ieri non so se hai sentito le parole con il nostro Carlo Albino del presidente De Laurentiis. Non è certa, diciamo, la permanenza del Napoli a Di Maro.
1: Sì, la prossima stagione. Qualcosa si è.
0: Un castel di sangue extra largo.
1: Cosa si è rotto?
0: Ci sono tante squadre in attesa e potrebbe esserci la Roma che potrebbe scegliere Di Maro nella prossima stagione. Vedremo, insomma, quello che succederà. Nel frattempo il primo ritiro è finito, praticamente il Napoli si allena e poi parte oggi e poi dopo inizierà il 30 quello di Castel di Sangro. Ripeto, mi troverete lì in piazza nello stand di chi
1: porta
0: sta
1: la Lacoste.
0: Certo che la porta, che là si può perché è più fresco,
1: è più fresco.
0: E ti aspetto anche te, Diego, perché so che verrai qualche giorno.
7: Dopo il 7 arrivo,
0: ti aspetto, vieni prima dell'8, che poi dopo mi raggiungono anche gli altri colleghi Marcello Calvano e Riccardo Catapano. Allora facciamo così, un minuto di pubblicità, poi c'è Francesco che è già collegato. Pubblicità.
8: Autoscala guida il tuo futuro.
9: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato i chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
8: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
7: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca. Il cash in movimento raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su ddassociati.it.
10: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
11: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
0: Eccoci, eccoci, rientrati, andiamo da Piero. Ciao Piero, anzi no, prima da Francesco che è in attesa da più tempo. Francesco, ciao.
12: Salve, buongiorno.
0: Buongiorno,
13: ciao Francesco, buongiorno.
12: Ah, il mio onore di salutare anche il figlio di Diego Armando Maradona. Ciao ragazzi, allora io volevo dire la mia. Napoli come organico, come playmaker, Gilmour non è divenuto ancora con dall'infortunio, quindi il playmaker, il vice di Dobocca sarà De Bruyne, come stanno le cose. Poi un'altra cosa, se Anguissa partirà, sarà Elmas a sostituire Anguissa o sarà un vice Elmas e ci prenderanno un calciatore di valore, un top player al centrocampo? E poi il Napoli come squadra potrebbe fare anche due o tre moduli, diciamo, per caratteristiche tecniche dei calciatori. Per esempio, ho visto che Giovanni tecnicamente molto bravo come sottopunta, abbiamo Vergara come mezzala, per esempio il centrocampo, se lo facciamo a 5 con un'ala da prendere al destro, Spinazzola potrebbe giocare un tempo e Di Lorenzo un altro, e poi con Anguissa se rimane o un altro calciatore che verrà al posto di Anguissa, De Bocca da playmaker, per McTominay in mezzo alla sinistra come dice Vergara, a sinistra di Pérez, in attacco giocherebbe con Højlund e Giovanni, oppure Lukaku se rimane, oppure questa leggenda di Vlahovic che si andrebbe via Lucca e Lukaku, arriverebbe Vlahovic come attaccante da sostituire questi due, perché anche per il fatto dello stipendio di Lukaku che arriva sui 7-8 milioni di euro, e Vlahovic dicono che ne accetterebbe 3,5 e 6, e sarebbe anche un 3-5-2. Questo vorrei sapere anche da Diego cosa ne pensi, se il Napoli è una squadra più da 3-5-2 o da 4-3, e chi prenderebbe al posto di Anguissa secondo lui, e in difesa chi prenderebbe tra Gatti, Sollet e qualche altro giocatore dei Napoli sta
0: sotto. Ti faccio rispondere, Francesco. Francesco, un abbraccio, Francesco.
1: Francesco, è stata lunga la domanda. Allora, per me il Napoli deve giocare 4-3-3, è la formazione per me migliore in questo momento che può con questi senza giocatori
0: dubbio, senza dubbio.
1: Meret, Di Lorenzo a destra, Gutierrez a sinistra, in mezzo Rachmani.
0: Oggi è il compleanno di Gutierrez, tanti auguri anche a Pasquale Mazzocchi che è il compleanno.
1: In mezzo Rachmani e uno tra Rafa Marin e Marianucci oggi. In mezzo al campo sicuramente uno tra Lobotka e Gilmour, i due interni. Ad oggi c'è l'imbarazzo della scelta perché c'è Anguissa, c'è De Bruyne, c'è McTominay, c'è Vergara, ce n'è un altro che mi dimentico. Vabbè. C'è un altro che mi dimentico.
0: Lobo.
1: No, o Lobotka o Gilmour in mezzo al campo. Poi è normale che i tre avanti io vado sempre con gli stessi.
0: Højlund, Politano, Neres. Højlund, Alisson, Neres.
1: Sì, se c'è bene Neres potrebbe far panchina Politano.
0: Lo so che tu non sei convinto della forma fisica.
1: No, non sono convinto. Non sono convinto neanche nell'economia del gioco e di quello che fa di fare a meno tante partite di Politano, che è uno che comunque ti dà una mano di Anguissa, mi sono dimenticato. Non ho nominato Anguissa.
0: Che da trattenere.
1: Rispondiamo a una. Allora, se Anguissa.
0: Manna è stato molto chiaro.
1: Se Anguissa voglia, io sono il primo. Io considero, e non mi è cambiato il mio pensiero, che Anghissà sia un giocatore a fine ciclo per me
0: nel Napoli
1: ovviamente, però no, Foloruscio no, fatelo per me, mi scrivete Foloruscio, fatelo per me, non, a me non mi fa
0: impazzire. Non ti scalda il cuore, dai,
1: no,
0: diciamo così.
1: No assolutamente. Vedremo che cosa succede. Per me Anghissà è un giocatore che comunque è forte, è un giocatore che per me, se deve restare, deve rinnovare, perché così non ha senso farlo restare. Non la vedo una cosa
0: positiva per il ragazzo.
1: Esatto,
0: per Napoli.
1: Esatto, certo. Esatto. Poi qual è l'altra domanda?
0: No, vabbè, più o meno risposta.
1: Ne erano 3,
0: chissà, poi insomma, chi dovrebbe prendere Napoli se ove mai Anghissà dovesse andare via?
1: Ah no, sul difensore mi ci chiedeva Gatti, non manato, però Sole è forte dell'Udinese, vabbè, a me
0: purtroppo
1: piace.
0: Buongiorno,
1: buongiorno.
0: Out 4-5 mesi, ragazzi, Napoli perde un pezzo importante, secondo me va sostituito con un pezzo importante, quindi capiamo poi, quello
1: poi,
0: che accadrà.
1: Vabbè, poi io non ho nominato alcuni giocatori apposta, perché per me non...
0: Io per l'attacco avevo suggerito Castro, che però va
1: alla Roma.
0: Alla Roma, grande colpo della Roma, che paga quanto il Napoli ha pagato Lucca, 35 milioni di euro, e si è anche liberata di Dovbyk, che va al Bologna. Quindi questo è stato, diciamo,
1: a Roma ha fatto un capolavoro.
0: Complimenti ad Amico che ha costruito un'operazione importante, diciamo.
1: Un capolavoro.
0: Dovbyk a Bologna, Castro alla Roma, 35 milioni di euro con una percentuale sulla futura rivendita.
1: Si parla anche di Sebastiano Esposito a Napoli.
0: Vediamo, sicuramente.
1: Non è male però, eh.
0: Potrebbe fare un salto di qualità, non è male però.
1: Ma stiamo parlando di quello del Cagliari?
0: Sì, fratello di Pio.
1: Scusami, perché ce ne stanno 6 o 7.
0: È vero, il fratello di Pio. Vogliamo da Piero. Ciao Piero, buongiorno.
13: Ragazzi, buongiorno.
0: Ciao.
13: Allora, buongiorno a tutti.
1: Ciao Piero, buongiorno.
13: Un attimo, tralasciare l'aspetto tecnico-tattico, che poi alla fine il campo, come sempre, sarà il giudice, no, che ci dirà come saranno andate le cose. A parte che sono un pro allegriano, perché secondo me è l'allenatore giusto per il dopo Conte, però sarà il campo a decidere. Io vorrei fare soltanto e sapere anche il vostro, conoscere anche il vostro parere ai tanti antipapponiani, o ai papponiani che dir si voglia, che tacciono per il momento perché non trovano un'argomentazione valida contro De Laurentiis, il quale, non a mio avviso, ma con i dati...
1: Però non lo usiamo questa parola, lo sai Piero, a me questa parola non mi è mai piaciuta.
13: No, appunto, ma non dico per me, dico per chi denigra o cerca di denigrare, sì, il presidente, perché secondo me è in assoluto il miglior presidente della storia del calcio napoli. Quindi, perché i fatti dicono questo. Poi sono partiti tanti anni fa con la 16, con il vendi e batte ne hanno fallito, adesso tirano in ballo perché il presidente dice così, perché parla così, perché ha parlato così con la ragazzina, non mi è piaciuto, Conte l'ha fatto tacere per 2 anni, ma non è così. De Laurentiis è il proprietario del calcio Napoli, ha portato il Napoli a livelli mondiali dove nessuno mai c'era riuscito, nonostante avessimo avuto il più grande calciatore della storia mondiale. Ma dove ci ha portato De Laurentiis? Nessun altro ci ha portato. Punto. Andiamo a capo, altrimenti dobbiamo dare ragione a Conte quando dice che l'ambiente nostro è malato, i giornali e tutto il resto appresso. Ma se siamo prima noi tifosi a buttare benzina sul fuoco, a buttare fango addosso quando fango non ce n'è, perché? Perché ci facciamo del male da soli? Mo tiriamo in ballo, De Laurentiis ha parlato, ha detto, la ragazzina, è una battuta, prendiamola come tale. Cioè, non montiamoci una polemica sopra, ci porta i fatti, ci fa vincere, ci fa stravincere, ci ha portato il migliore allenatore del mondo, ma se vogliamo più da questo signore? Lo rimpiangeremo purtroppo, quando andrà via, secondo me, spero di no, ma lo rimpiangeremo purtroppo. Voi che cosa ne pensate di questo? Grazie.
0: Ciao, un abbraccio, Piero.
1: Io sono d'accordo che è un presidente che si rimpiangerà, perché i risultati parlano per lui. Ti torno a ripetere, io non l'ho vista questa scena, ti devo dire la verità, non c'ho manco tanta voglia di vederla per quello che stanno scrivendo e quello che stanno per quello che stanno dicendo. Sicuramente,
0: allora, ha detto che il presidente, tu lo conosci bene, il presidente è uno che fa molte battute, cioè uno che magari lui non l'ha inteso come insulto, c'hai la maglia pezzotta, ragazzi, lui è così, ha queste esternazioni, conosciamo i pregi e i difetti del presidente De Laurentiis, magari lui nella sua testa ora è intesa come battuta, capì? Voleva fare una battuta perché quello che è a fianco a lui ha segnalato questa cosa e lui ha fatto questa battuta.
1: Ma chi è che gli ha segnalato?
0: È uno che sta sempre, diciamo, al suo fianco e ha segnalato questa cosa, e lui l'ha detto, ma in tono, io l'ho fatto con il sorriso, non l'ha fatto in modo arrabbiato, capito? Cioè, la maglia pezzotta vattene da qua, assolutamente. Si è riso, ha detto, ma tu c'hai la maglia falsa, sai come fa lui? E si è fatto una risata dopo. Sicuramente non è stato carino, però ragazzi, andiamo avanti. C'è chi, andiamo da Francesco? Francesco, ciao, buongiorno.
14: Ciao ragazzi, buongiorno.
15: Buongiorno.
14: Ciao, io già feci i complimenti a Gianluca per l'acquisto di Diego a suo tempo, perché è un angolo che, ragazzi, che avete creato, che mi piace tantissimo, chi si parla di calcio vero, genuino, in maniera schietta, quindi va bene così. Altre cose precedenti a me non gustavano tanto. Vabbè, spero infatti che l'anno prossimo rimaniate dove siete.
0: Grazie mille, sì, ma non ti preoccupare.
14: Si parla di calcio.
0: Sarà così, grazie per i complimenti, Francesco.
14: E un'altra cosa, ragazzi, volevo farvi giocare un giochino. Visto che durante i mondiali facevate il giochino di quale giocatore di quale squadra prendevate, se doveste scegliere un acquisto del ruolo, ero curioso di sapere su quali nomi andavate. Ecco.
1: Ma in generale parli tu?
14: Un giochino, visto che durante i mondiali facevate il giochino di quale giocatore di quale squadra prendevate, se doveste scegliere un acquisto del ruolo, ero curioso di sapere su quali nomi andavate. Ecco.
1: Ma in generale parli tu o a livello che...
14: No, a, a, cioè,

0: Solé come sostituto di Buongiorno?
1: Solé a me è piaciuto molto, l'ho visto, Solé, l'ho visto giocare un paio di volte, mi ha fatto un'impressione con le dovute proporzioni. Koulibaly era una cosa, però somiglia un po' a quel Kalidou all'inizio, un po' non pulitissimo in uscita,
0: ecco,
1: però
0: un po' incosciente in uscita,
1: esatto, però poi dopo vabbè, comunque Solé per la difesa.
0: Centrocampo, tu pensi che sia l'anno dove chissà deve salutare
1: centrocampo? Se restano questi giocatori ad oggi, questa rosa, io non toccherei nulla.
0: Ok, perfetto.
1: Perché per me è un centrocampo molto forte.
0: Io sono d'accordo con te.
1: Centrocampo molto forte. Lobotka, Gilmour,
0: sì, pure
1: De Bruyne, Anguissa, Vergara, Scott, McTominay, poi c'hai, si sta valutando, dico quello che dicono, si sta valutando Listrom da interno di centrocampo, quindi ne sarebbero 7, ne giocano 3
0: in attacco,
1: va più che bene.
0: E cambiamo
1: in attacco,
0: tu prenderesti Sebastiano Esposito al posto di Luca e di Lukaku come vice Højlund?
1: A me Sebastiano Esposito piace, è un giocatore che mi piace perché c'ha qualità, sa giocare a calcio, è un giocatore che mi piace, però e capiamo perché ne siamo tanti anche avanti.
0: Se Baios entra, con chi lo cambi?
1: Con Lang.
0: Ok, e quindi abbiamo fatto. Francesco, ti salutiamo, hai visto, ti abbiamo accontentato, abbiamo fatto anche il giochino. Un abbraccio, grazie a te per questo meraviglioso spunto e per i complimenti. Voliamo da Mauro. Ciao Mauro, buongiorno.
2: Ciao ragazzi, buongiorno.
0: Ciao.
2: Mai telefonata più appropriata per il momento, no?
0: Vai.
2: Non parlo di Francesco, ma parlo dell'amico prima. Sono Mauro, anti De Laurentiis a vita. Anti De Laurentiis a vita, non perché
1: è bella questa presentazione, è stata
2: sì,
1: magistrale,
2: sì, là,
1: devo
2: Papponiani. Anti De Laurentiis a vita per come è essere umano, non sa essere umano. Poi mi prendo la responsabilità, voi tutto quello che volete voi, non ci stanno problemi. De Laurentiis è una persona che non rispetta le altre persone, rispetta solamente chi vuole lui. Una bambina di 13 anni che viene vicino e ti chiede l'autografo, invece di fare tutte quelle storie, che alla fine, ragazzi, la maglia non gliel'ha neanche firmata.
0: Allora, ragazzi,
2: quindi è una battuta fuori luogo, non è una
0: ok,
2: battuta,
0: ragazzi, è una io dico sempre che in queste cose ci vuole equilibrio. Non ti è piaciuta la cosa, poi ho visto anche tante scene belle, si è messo là allo store a firmare le maglie, ho visto che si intratteneva con una bimba piccola, con il cane di una signora, insomma ho visto anche scene carine. Magari qua ha sbagliato, ma per lui era intesa come una battuta, lo conosciamo bene, ma magari per me ha sbagliato, e non è che lo voglio difendere come leggo, lo stai difendendo, no? Però non ci deve essere manco mancanza di rispetto verso un uomo che comunque ha una certa età, il presidente De Laurentiis, e che ci ha regalato tutto quello che ci ha regalato in questi anni. E vi ripeto, per me ha sbagliato sulla storia con la ragazzina, non voglio difenderlo, però ci vuole anche, secondo me, riconoscenza per un uomo che ha fatto investimenti importanti che poi ci hanno portato a vincere gli scudetti, e chi l'avrebbe mai detto, francamente, ragazzi?
1: È vero, sì. Veramente chi l'avrebbe mai detto?
0: Esatto. Gennaro, ciao, buongiorno. È caduta la linea con Gennaro, molto bene. Gennaro, ci sei?
3: Sì.
0: Eccoci, Gennaro, ci sei, vai.
3: Allora, io volevo dire soltanto una cosa.
0: Vai.
3: Nel store del Napoli.
1: Non ho capito?
3: Okay. Nel store
1: del Napoli. Ok, nello store del Napoli.
3: Le magliette.
1: Ok.
3: Che vuol dire la maglietta che vendono anche la replica? Se è una maglietta è originale,
0: non, okay, non ha il tessuto di gara originale, che costa di più, non ha il tessuto di gara che costa di più,
3: è quella la falsa che cambia, non è il tessuto per giocare.
1: Aspetta un secondo, la maglia ufficiale del Napoli è una cosa, okay? Quella che mettono i giocatori in campo. Poi il Napoli, per una questione di costi, almeno fu detto così, fece una maglia replica, ma sempre che usciva dalla produzione del Napoli.
0: E l'ha fatto anche questa.
1: La maglia, fra virgolette, pezzotta, come la state chiamando voi, è nata coso. Non ci azzecca niente la replica.
0: La replica,
1: perché la replica è una cosa,
0: produce
1: e la pezzotta
0: Napoli
1: è un'altra.
0: No, ma la replica la produce
1: con
0: Napoli.
1: Questo, per carità, io non voglio entrare, è giusto, non è già, a me mi interessano queste cose, però per una questione di corretto

0: sicurezza, correggere su questa cosa, che sono due cose diverse.
1: Automaticamente, se tu mi vendi una maglietta ufficiale del Napoli 120-130 ci sta, ok? Poi mi fai una replica, per me la replica automaticamente per me è falsa.
2: Ma perché, ragazzi, non cambia niente, è sempre, cioè, cambia solo il tessuto di gioco, comunque rimane una maglia ufficiale del Napoli. Questa cosa va chiarita, Anto. La replica rimane una maglia ufficiale del Napoli.
1: A posto, questo
2: capito? È importante che si capisca questa cosa, ragazzi. È un costo inferiore perché il tessuto ovviamente cambia. Il tessuto di gioco è un tessuto pazzesco, che ovviamente possa far per gli atleti, e costa di più. E il tessuto, quello lì della maglia replica, che non stiamo parlando di carta pesta, comunque è una maglia che si può mettere per giocare. Io l'ho avuta in passato la maglia replica del Napoli, l'ho comprata e mi sono trovato bene anche per giocare. Cioè, in tutta onestà, è una maglia ufficiale del Napoli. Detto.
0: Comunque, detto questo, ci chiedono se sulla mia maglia ci sia l'effigie di Michael Jordan.
2: È lui, MJ.
0: Tra l'altro, hai visto LeBron a Filadelfia? Non male il quintetto di Philly. Non male il quintetto di Philly. Però ti voglio dire una cosa: dopo la pubblicità accetto solo risposte sbagliate sulla mia maglia. Non è Michael Jordan, per favore, diciamo.
2: Già so chi verrà detto come.
0: Io inizio io con questa storia del. È Carl Cox.
2: Io dico che è Noah Lang. Pubblicità.
0: No, ma è di colore, che c'entra?
3: Signora, prende anche le olive?
4: Sì, ma olive granata.
3: Olive granata, metti in tavola.

0: Granata. Dal 1936. Le olive. Granataolive.com.
1: Da Euronics Stufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Stufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
3: Eccoci, eccoci.
4: Intanto stanno arrivando cose.
3: Bellissimo, Aristoteles, stupendo.
4: No, questo è meraviglioso.
3: Bill Cosby. Molto bene, andiamo,
4: dei Robinson.
3: Andiamo da Antonio. Ciao Antonio, buongiorno.
5: Salve ragazzi, buongiorno e complimenti, siete sempre fantastici.
6: Grazie, grazie
5: tutto Antonio. Quello che dite.
6: Grazie, grazie di cuore.
3: Grazie, grazie.
5: Un vostro parere. Io dall'anno scorso, da quando si è fatto male, da quando si è fatto male Neres, sento che al Napoli manca un fantasista. Un giocatore che mette un po' paura alle difese avversarie, e l'ho notato anche in questi due amichevoli che per me il calcio d'agosto, diciamo,
3: cioè nell'uno contro uno, Anto?
5: Esattamente, il giocatore dell'uno contro uno che dopo Kvaratskhelia era uscito un po'.
3: Però Alisson ce l'ha per me, eh?
5: Però Alisson lo vedo un poco molto acerbo nel.
3: E anche Neres, il problema è che l'anno scorso si sono rotti tutti, ragazzi. Cioè, purtroppo, cioè Neres è uno da uno contro uno, secondo me, ma anche.
6: Ti piacerebbe Mason Greenwood?
3: Ma è andato in Turchia.
5: Là volevo arrivare.
6: Ah, ecco.
5: Era quello che si arriva al Napoli, secondo me.
3: Ma costi alti, ragazzi.
5: Lo so. Poi fa ora che ha fatto male, buongiorno, ci serve un difensore top.
3: Sono d'accordo con te, però bisognerà capire effettivamente con molta attenzione quello che è il profilo di questo difensore. Mann è stato chiaro, io penso ne capiremo qualcosa in più nel corso di questo mercato, perché poi negli ultimi periodi il mercato ci escono le occasioni, Anto.
5: Con le competizioni importanti che abbiamo, un acquisto importante, secondo me bisogna farlo. Anche se per me la squadra va bene anche così.
6: Però Anto, ti posso dire una cosa, sì. È lecito da parte del presidente e credo anche da parte di tutti, no? Iniziare questo mercato, visto che comunque, come dicevi tu, la squadra comunque è forte, non è che abbiamo una squadra così da è una squadra che è arrivata seconda, cioè voglio dire, quasi a volte quando sento alcuni tifosi sembra che noi siamo arrivati quindicesimi e siamo arrivati secondi,
3: tutte le direzioni del caso,
6: con tutti i problemi del caso, quindi significa che la rosa era giusta, era buona. È normale, no, che una squadra con 47 tesserati pensi a sfoltire in questo momento, no? Visto che stiamo bene, aspettiamo. E poi io non sono mai stato a parte che io apro e chiudo parentesi, quando il pallone non rotola seriamente a me non mi piace, credo. Giallo, perché ridi?
3: Simone Zaccaria, dopo ti dico.
6: Non mi piace perché a me il mercato non è una cosa che mi fa impazzire. Ti dico la verità. Non mi entusiasma. A me mi entusiasma quando si gioca a pallone.
5: Da tifoso spero in un De Bruyne più voglioso, perché il fuoriclasse ce l'abbiamo.
3: Ma guarda, vediamo, sicuramente sarà la condizione sine qua non per rimanere, perché ovviamente chi veste la maglia del Napoli lo deve fare con lo spirito giusto. Ma sono sicuro che De Bruyne l'avrà.
6: Ma anche perché a parte De Bruyne, io per esempio l'altro giorno ascoltavo con grande attenzione il direttore, no? Che diceva: io non ho fretta in attacco, perché in attacco io ho Højlund. Il Napoli ha speso 50 milioni per Højlund, apre e chiudo parentesi, non ce l'hanno regalato.
3: Tre giorni
6: preso in tre giorni. Il Napoli ha Lukaku. Il Napoli ha comunque Lukaku, che è un giocatore che ha un altro anno di contratto e che non si sa che fine farà calcisticamente. Però il Napoli ce l'ha.
3: Sì.
6: Quindi bisogna sedersi e parlare. E in più c'è Luca. Cioè, non vedo questa fretta del Napoli di dover prendere un attaccante per forza mo.
3: Il Napoli può aspettare.
6: Il Napoli, se va via Lukaku, se va via Luca, è normale che prenderà un attaccante che di livello forte da affiancare a Højlund per avere questo, questo tipo di rotazione, anche se
3: certo ti avrebbe fatto piacere se il Napoli avesse fatto l'operazione con il Bologna che ha fatto la Roma, cioè Dovbyk lì, Castro
6: Luca lì, alla
3: Luca lì e Castro qui, con ovviamente un ingente
6: compagnia, va a Di Marro domani mattina e vado a prendere tutti. No, però dico, non non c'è fretta, il Napoli deve cedere, questa è la verità. Che c'è, Perna? Perché mi guardi così? Vuoi dire qualcosa? Non c'è fretta.
3: Perna The Voice, nel frattempo vi facciamo ovviamente i complimenti per la radiocronaca di ieri, per quanto riguarda la partita con la Carrarese, hai portato bene perché il Napoli è tornato alla vittoria 2-0 dopo la prima sconfitta in amichevole contro l'Arezzo, e continueremo ovviamente ad ascoltarlo con tanto piacere.
6: Voglio sapere una cosa da Perna, mi puoi... dire che ne pensi di queste prime due partite di Lidström e quella di ieri di Giovane? Aspettate, poi ve lo dico che cosa sta dicendo.
3: Giovane meglio?
6: Giovane bene, ha detto, meglio. Lidström? Lasciamo no, perdere.
3: Non si vuole esprimere, però lo ascolterete alle 13.40 bello, corso di Radio Gol con Riccardo Catapano, che salutiamo.
6: Ricca, che ne pensi di Lidström tu? Lasciamo perdere pure lui. Cioè, sono stato l'unico io che ha visto qualcosa in quel tempo che ha fatto.
3: Siete troppo cattivi, redazione. Ciro, ciao, buongiorno.
7: Ciao ragazzi, buongiorno.
3: Ciao, buongiorno.
7: Napoli, bentornato, Diego, bentornato.
6: Grazie, grazie.
7: Sì, allora, io volevo dire una cosa, che il presidente del Napoli, io sono proprio con il presidente da sempre, stanno creando questa cosa di questa ragazzina che è una cosa così inutile e futile. Non ha fatto niente di male e non ha detto niente di male, quindi deve scherzare questa ragazzina, stanno creando questa cosa, non c'è perché, bah, io me lo rimpiangerò se un giorno andrà via il presidente, perché io ho 50 anni, ho goduto con quando è arrivato solo Dio, poi dopo di che è stato tutto in discesa, voglio dire, abbiamo sofferto le pene dell'inverno che ne sappiamo. Per quanto riguarda il difensore, Solé è bravo, ma quello che si dice è rotto, si fa male sempre, secondo me bisogna stare attenti su questo acquisto. Lo so, Diego, che tu mi dirai no, ma a me Gatti mi piace, ma per il suo comportamento che è cazzuto, secondo me là dietro.
6: Gatti ti piace?
7: A me Gatti, ha un carattere, a me piace il carattere di Gatti, perché è uno che quando dall'anima si morde le caviglie dell'attaccante che gli manca. Secondo me andrebbe benissimo per il Napoli. Poi che a te non ti piace perché viene da quella scuola, viene da là, e la penso come te. Perché nemmeno li nomino,
6: no, esatto, no, per favore, ci siamo riusciti fino adesso, non ci roviniamo la giornata.
7: Io sono come te, però quando poi indosso quella maglietta addosso, voglio dire, uno si dimentica come Allegri, che ho fatto un benvenuto, secondo me ci divertiremo con Allegri, ragazzi. Detto ciò, forza Napoli,
3: sempre forza Napoli, sempre forza Napoli, caro Ciro. Ragazzi, allora ci chiedete tanti di Walter, il direttore, state tranquilli che già è qui, domani tornerà protagonista Radio Gol.
6: È vivo, l'ho visto.
3: Sì,
6: l'ho
3: è visto anche prima. Molto abbronzato, devo
6: è
3: dire.
6: Vero,
3: la
6: è vero.
3: Permettimi di fare i complimenti anche ai miei amici e colleghi Marco e Raff per la presentazione della squadra. Bravi,
6: mitici,
3: veramente, e anche ovviamente a Ivano Petagna, che ha contribuito a rendere magica la serata
6: per gli amici
3: della presentazione del Napoli, quindi bravi tutti e complimenti a tutta la squadra di Kiss Kiss. Pasquale, buongiorno, ciao.
8: Ciao ragazzi, buongiorno, sempre forza Napoli. Ho sentito, perché stavo viaggiando in macchina, ho messo come sempre ho sentito qualche uno che si è lamentato del nostro presidente.
6: Ma io vorrei capire, ma purtroppo esistono, sono tra noi.
8: Ma io voglio capire, mettete in dei panni che li lara a Roma, che sono i presidenti della Roma, la Fiorentina, che non vincono niente, partecipano solo come facevamo noi negli anni passati, e investono, ma che li là pure solamente, pensa che se ne accidono. O presidente Lusso ci sta facendo venire l'Europa su Bindan, ci sta facendo mettere un uomo o un avale nel mondo, e ci sta facendo che vanno trovando questa gente? Ma che vanno trovando veramente? Ma io vorrei scommettere a chiunque stesso posto presidente, magari io vado a posto del presidente, può riesce a fare i miei interessi, che se non faccio interessi miei, io non posso l'anno che viene mettere capitale e andare sempre avanti, che se vanno, non lo fa a fine morattica, che spese 1.000 miliardi dopo avrei dire e l'IVE è proprio le buone che chiama ama l'Inter, chi è là se vanno tutto qua. Voglio capire, se la prendi, se è un ottimo imprenditore, fai gli interessi su e ci fa divertire.
3: E tiene ovviamente anche in positivo quello che è il bilancio azzurro. Pasquale,
9: il Napoli sostenibile.
3: Un abbraccio.
8: Sempre,
3: a te sempre. Tante cose belle, un abbraccio. Pasquale,
9: ci chiedono tanti di Thiago Gabriel del Lecce, il centrale brasiliano. Che
3: allora,
9: fine
3: c'è,
9: dei
3: ti dico che c'è
9: fatto?
3: un dialogo tra Pantaleo Corvino, ex direttore sportivo.
9: Tra l'altro, è ironica la cosa, però è vera, l'hanno trovata Banda. Sono tre giorni
3: Banda che
9: lo cercano,
3: non ho letto aggiornamenti sulla questione Banda, francamente. Sono soltanto, a me piace un giocatore, piace molto.
9: Sinceramente, sono tre giorni, non lo trovano.
3: Non si presenta,
9: almeno così hanno detto.
3: Sarà in vacanza. E comunque,
9: intanto, grande telecronaca ci scrivono di Vincenzo Berna.
3: È vero, confermo e sottoscrivo. E ve le potrete godere ovviamente ancora nella prossima
9: video. Io non l'ho sentito.
3: Del Napoli live da Castel di Sangro, il nostro Vincenzo Berna. Poi stavamo dicendo di Thiago Gabriel, c'è una chiacchierata a Radio Gol tra Pantaleo Corvino, ex DT del Lecce, e il direttore Walter De Maggio. Tra l'altro Pantaleo Corvino ha scoperto lui Thiago Gabriel, quando Walter gli chiede di un interessamento del Napoli per Thiago Gabriel, lui dice non posso smentirti, quindi comunque è un calciatore che piace da tempo a Manna, però chiaramente le vie del mercato
9: tanto
3: sono finite,
9: vedi,
3: vediamo.
9: Tanto vedi, tu fai guai, hai detto che il direttore si è abbronzato e hanno detto che sono mai...
3: Potrebbe essere lui sulla domanda. Sì, sì. Messaggio generale, l'ho letto. Antonio, ciao, buongiorno.
10: Ciao, buongiorno, Maggio, Forza Napoli.
9: Sempre.
10: Allora, mi volevo un attimo collegare alla situazione del presidente, di quello che è successo con la ragazza di 17 anni. A parte stanno dicendo tutti che c'ha 12, 13 anni, la ragazza c'ha 17 anni. Poi, allora, io ho un'azienda, io ho un brand di abbigliamento.
3: Ok.
10: È la stessa cosa che se io faccio una sfilata, un mio evento, una mia festa, viene un ragazzo con una maglia mia falsa.
3: Sì.
10: Ma scusate, ma che già fa? La già caccia coppa festa. Cioè, ma il presidente che deve fare? Cioè, mica può far entrare questa ragazza davanti a tutti i riflettori con una maglietta fecca addosso. Ma io Castambran proprio è l'assurdo. Io penso che qualsiasi presidente abbia fatto, cioè facesse una cosa del genere. Cioè,
3: vabbè, sicuramente c'è stata molta polemica, secondo me anche troppa, ti devo dire la verità.
10: È inutile, perché
3: sì.
10: Penso che tutti ragionassero in questo modo, cioè non permettere a nessuno di far entrare con una maglietta falsa in casa mia.
3: Allora guarda, ragazzi, abbiamo sentito le varie versioni. Antonio parla da imprenditore, quindi ovviamente questa è la sua versione. Chiaramente ti salutiamo, caro Antonio, è una versione condivisibile quella di Antonio, come sono condivisibili le critiche per essere stato un po' troppo eccessivo. Il presidente è così, lo conosciamo. Beh, però l'ha detto col sorriso sulle labbra.
9: Velocemente, per rispondere a qualche messaggio volante, vogliamo parlare di Anguissa. Abbiamo parlato prima di Anguissa, se vuole rimanere resta. Io considero un giocatore a fine ciclo, quindi se può andare via, secondo me deve andare via. Ma l'Anguissa, se sta bene, è un giocatore forte ed è un giocatore che può dare tanto alla causa. Di Solé ne abbiamo parlato, un giocatore forte, 100.000 volte meglio Solé che Gatti. Vediamo.
3: Dobbiamo chiudere?
9: Dobbiamo chiudere. Secondo me sulla maglia di Diego c'è Yamal.
3: Ah, ok, potrebbe essere.
9: No, simile. Proprio no.
3: Allora ci dobbiamo fermare, noi ci diamo appuntamento a domani, ritorneremo alle ore 12 su Kiss Napoli e Kiss Napoli TV con Diego Cetra, pochissimo Vincenzo Perna con le ultime notizie, poi una nuova puntata di Radio Gol con Riccardo Catapano, grazie a Simone Zigzag Zagaria in regia, da Gianluca Miranda,
9: da Diego Armando Maradona Junior.
3: È veramente tutto, rimanete su Kiss Napoli, noi torniamo domani, anche domani
9: Diego c'è.
11: Kiss Napoli, ultime notizie.
12: Ben ritrovati da Vincenzo Perna. In apertura, 4 persone sono state sottoposte agli arresti domiciliari nell'ambito di un'inchiesta sullo spaccio di droga nella penisola sorrentina. Per altri 2 indagati, il GIP del Tribunale di Torre Annunziata ha disposto il divieto di dimora nel comune di residenza e l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Le misure cautelari sono state eseguite dal gruppo della Guardia di Finanza di Torre Annunziata su richiesta della Procura Oplontina. Oltre 300 le cessioni di droga in un mese, complessivamente sono 8 le persone coinvolte nell'indagine, tutte accusate a vario titolo di detenzione e cessione illecita di sostanze stupefacenti. Per due degli indagati il giudice si è invece dichiarato territorialmente incompetente. Ancora cronaca, ci sono aggiornamenti sulla rissa avvenuta nel pomeriggio di ieri nel corso Vittorio Colonna a Ischia Porto. I carabinieri hanno identificato tutte le persone coinvolte, si tratta di 8 componenti di 2 famiglie napoletane denunciati per rissa. Secondo la ricostruzione emersa dai primi accertamenti, la lite sarebbe iniziata quando una famiglia di Secondigliano avrebbe rimproverato un bambino dell'altro gruppo giudicato troppo irrequieto. Il genitore del piccolo non avrebbe gradito il richiamo rivolto al figlio e ne sarebbe nato un acceso confronto verbale. In pochi istanti la discussione poi è degenerata. Le persone coinvolte si sono affrontate con calci e pugni, mentre tra i tavoli e le sedie sarebbero stati lanciati anche alcuni oggetti. Cambiamo argomento. Un albero è caduto nella notte appena trascorsa da Cerra, danneggiando 5 auto parcheggiate. L'episodio si è verificato intorno alle 3:50 in via Niccolò Paganini, all'altezza del civico 18. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, allertati attraverso il 112 e i vigili del fuoco. Secondo una prima ricostruzione, la caduta della pianta potrebbe essere stata provocata dal maltempo. I pompieri hanno messo in sicurezza l'area e provveduto alla rimozione dell'albero. Ingenti i danni riportati dai veicoli coinvolti, ma fortunatamente non si registrano persone ferite. Chiudiamo con lo sport. Il calcio, nella seconda amichevole estiva nel ritiro di Di Mario, il Napoli batte la Carrarese 2-0. Al 23esimo azzurro in vantaggio grazie a un'azione in verticale Giovane Vergara, con quest'ultimo che la mette tesa al centro per Hojlund, che controlla e deposita a porta vuota. Sul finale del primo tempo poi ancora Vergara a procurarsi un calcio di rigore. Dal dischetto però si presenta Giovane che spiazza Bleve e fa 2-0. Così Massimiliano Allegri al termine della gara a proposito del mercato del Napoli.
13: Al mercato, come sempre, ci pensa la società, perché io devo solamente allenare la squadra, io do delle valutazioni. Mancano ancora 35 giorni alla chiusura del mercato, la società è vigile. In questo momento qui il mercato credo sia praticamente fermo, non solo del Napoli ma di tutte le squadre, quasi tutte. Sono state fatte poche operazioni e la rosa ha un certo più valore, ci sono dei difensori. Abbiamo altri 3 amichevoli molto importanti, quindi valuteremo con calma e con lucidità quello che ci sarà da qui alla fine del mercato.
12: Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, a più tardi.

0: Buongiorno, buongiorno cari amici ascoltatori, inizia una nuova settimana, inizia una nuova puntata di Radio Gol, l'informazione sportiva che vi terrà compagnia fino alle ore 16. Un buongiorno a tutti voi da parte di Riccardo Catapano. Quest'oggi siamo al 27 di luglio 2026, è terminato di fatto il ritiro di Maro, ieri l'ultima amichevole degli azzurri in quella del Trentino, prima vittoria per Massimiliano Allegri sulla panchina del Napoli, battuta 2-0 la Carrarese. Abbiamo visto ovviamente dei passi in avanti anche importanti dal punto di vista fisico, ma anche dal punto di vista della qualità espressa dagli azzurri. Con una certezza si riparte al 4-3, come detto dallo stesso Aurelio De Laurentiis. Approfondiremo ovviamente il tema facendo anche una sorta di mini recap di questo ritiro di Maro, visto che tra un poco, nemmeno il tempo di rifiatare, si partirà per Castel di Sangro per la seconda parte di questo ritiro precampionato con il Napoli, che poi dovrà alzare i giri del motore in vista dell'esordio, ringraziando anche Simone Zagaria e l'avvicendamento con il nostro Ciro Froio in regia, così come ringrazio Lucio Pengue in redazione. Voliamo subito al telefono per dare il buongiorno al nostro Carlo Albino. Ciao Carlo, come stai?
1: Tutto bene, carissimo Riccardo, un abbraccio forte forte a te e a tutti gli amici di Fischis Napoli, eccoci,
0: di fatto terminato questo ritiro di Maro, ieri è arrivata anche la vittoria del Napoli 2-0, noi lo diciamo sempre, i risultati che siano vittorie o sconfitte ci interessano il giusto, certo, sempre meglio vincere ovviamente che perdere, però dobbiamo dire, parto proprio dalla partita di ieri, stiamo vedendo secondo me i giusti step che sta facendo il Napoli, ieri un passo avanti dal punto di vista e della qualità del gioco espresso, ma anche della condizione degli azzurri.
1: Ma hai detto una cosa fondamentale, non bisogna guardare il risultato, non l'abbiamo fatto con l'Arezzo, non lo faremo neanche con la Carrarese, bisogna guardare la condizione e soprattutto le idee di gioco, quello che il Napoli vuole mettere in campo. Con l'Arezzo abbiamo visto una squadra molto sulle gambe, d'altra parte la mattinata era stata una mattinata di allenamento intenso. Bene ha fatto Allegri stavolta invece in occasione Napoli Carrarese di concedere la mattinata libera o comunque un allenamento molto blando per quelli che non avrebbero giocato, quindi anche questo cambio di metodologia di Allegri ha funzionato. Lo stato di forma è decisamente migliorato e sarà così giorno dopo giorno, settimana dopo settimana, quindi dopo le tre amichevoli di Castel di Sangro che noi come Kiskis Napoli racconteremo, è chiaro che avremo un Napoli decisamente diverso rispetto a quello attuale. A me piace sottolineare quei tentativi ripetuti di verticalizzazione, di tocchi di prima su quell'asse di destra che l'ho visto Di Lorenzo dialogare con Anghissecco e con Politano, ho visto un giovane a sinistra che sinceramente mi ha meravigliato, non pensavo avesse i tempi e il passo giusto, ma questo significa avere Allegri in panchina, uno capace anche di cambiare ruolo a un calciatore o comunque far capire al calciatore che si può giocare anche in un'altra zona di campo, lo sta facendo con Vergara e mi sembra che Vergara, vista la sua grande intelligenza calcistica, stia anche accorciando i tempi di apprendimento. I segnali sono quelli giusti, senza alimentare un ottimismo che secondo me deve essere solo un sano realismo, i segnali sono quelli giusti di una squadra che ha iniziato la preparazione, che è in attesa di tanti rinforzi, perché i veri rinforzi del mercato di quest'anno sono i recuperi di tanti calciatori che per un motivo o per un altro l'anno scorso non hanno reso secondo le aspettative. Devo dire che ad Allegri spetta un lavoro molto pesante, perché
0: insomma,
1: valutare per poi decidere e indirizzare anche poi il mercato del Napoli sulle sue decisioni sarà un compito arduo che mi auguro Allegri possa portare a casa per il bene del Napoli.
0: Giusto, giustissimo. Carlo, rassicuriamo anche tutti sulle condizioni di Vergara, che ieri abbiamo visto insomma uscire con una fasciatura, ovviamente a scopo precauzionale, insomma niente di troppo serio, no, per il talento partenopeo che, ricordiamolo ancora, insomma si è legato fino al 2031 con opzione a questa maglia che sente addosso.
1: In italiano la chiamiamo contusione, in napoletano, nella nostra amatissima lingua, è una botta.
0: È una botta.
1: Quindi, è una botta, niente, niente di preoccupante, sono quelle cose che succedono durante un ritiro, ma veramente nulla, nulla di nulla, quindi possiamo tranquillizzare tutti, anche perché, ripeto, visto che addosso ad Antonio Vergara Massimiliano Allegri sta cucendo un nuovo vestito, e vista l'intelligenza di questo ragazzo, la speranza è che si possano accorciare i tempi di apprendimento, quindi questo infortunio in un primo momento sembrava, insomma, potesse tenerlo lontano dall'allenamento, così non è, e quindi siamo tutti più felici.
0: Carlo, noi abbiamo sempre sostenuto che quando si cambia una guida tecnica, in questo caso col passaggio da Conte a Max Allegri, diciamo, si riparte in sostanza un po' da un foglio bianco, ovviamente con delle certezze, con alcune anche sorprese. Ripeto, le amichevoli nei risultati non li vediamo, ma guardiamo anche le prestazioni dei singoli. Mi sembra che uno dei calciatori più in forma e che si sia messo in luce in questo ritiro di Di Maro sia proprio Giovane, così come ci ha detto lui che si pronuncia. Noi ci proviamo con tutta la difficoltà del caso, proprio intervistato ai tuoi microfoni. Però mi è sembrato anche ieri un calciatore che veramente mentalmente si ritrova all'interno di questo progetto. Poi vedremo quelle che saranno le scelte di Allegri e anche della società sportiva Calcio Napoli, però insomma in tanti si erano un po' affrettati a bollare questo ragazzo come l'ennesimo colpo di gennaio che non portava a niente. Insomma, invece sta dimostrando che i numeri, da buon brasiliano, effettivamente Giovane ce li ha.
1: Guarda, la tua domanda si rifà un po' a quella che è la mia considerazione iniziale. Il Napoli si ritroverà con calciatori per i quali abbiamo o sospeso il giudizio l'anno scorso o, peggio ancora, troppo frettolosamente giudicati non adatti al Napoli. Giovane, o Giovane che dir si voglia, è uno di questi. Perciò dico che quest'anno il Napoli fa bene a rallentare sul mercato, fa bene a prendersi i suoi tempi, perché le valutazioni fatte l'anno scorso su tanti calciatori, e Giovane è uno di questi, sono state valutazioni un po' così, tra virgolette, drogate dall'emergenza infortuni, da un ambientamento che non ha dato i frutti sperati, da tutta una serie di situazioni. Io l'ho visto molto bene dentro al progetto, ho avuto la fortuna, grazie a Kiss Napoli, di scambiare due chiacchiere, ma al di là dell'intervista ufficiale, sai, out of record, scambi due chiacchiere sempre non registrate, sì. L'ho visto molto dentro al progetto, l'ho visto sereno, l'ho visto consapevole di avere a disposizione una chance, e questa chance se la vorrei giocare alla grande. A me, quando il Napoli prese il ragazzo, devo essere sincero, a me questa operazione piacque molto. Poi anche io sono stato uno di quelli che non ha speso straordinarie parole, certo, per questo ragazzo. Avrei grande piacere di ricredermi sulla valutazione fatta, e secondo me l'intelligenza di questo ragazzo, il saper essere dentro ad un progetto, d'altra parte anche un ragazzo che sta molto bene nello spogliatoio, potrebbe dare al Napoli un calciatore fino a questo momento a noi tutti sconosciuto, quel talento di Verona che andava coltivato, ma che per questi sei mesi di vita napoletana non abbiamo potuto valutare al meglio. Speriamo che sia così, perché potrebbe essere un acquisto, un ulteriore acquisto di quest'anno, perché quest'anno ci saranno acquisti di calciatori che il Napoli già aveva in rosa, ma che non hanno reso secondo le aspettative. Io mi aspetto una stagione ad altissimo livello da parte di Sam Beukema. Io, al di là del problema dell'infortunio, che spero possa risolvere quanto prima, sono uno di quelli che è rimasto molto meravigliato dell'anno scorso.
0: Ma anche perché Beckham ce lo ricordiamo al Bologna, no Carlo? Le prestazioni che riusciva poi a sfornare, e in Italia ma anche in campo europeo, tra l'altro.
1: Bravissimo, e quello poi fu il vero motivo dell'acquisto, pagato una cifra blu, dice in gergo. Io mi aspetto quest'anno, e sono sicuro, mi aspetto quel calciatore, e questo sarebbe un nuovo acquisto, perché quello che abbiamo visto l'anno scorso forse era un parente alla lontana dell'olandese. Poi si è rifatto il look e quindi
0: è vero.
1: sarà quello giusto, dai.
0: Assolutamente sì, Carlo, ci sono anche tanti altri temi che dobbiamo trattare, ma lo faremo con te ovviamente più tardi. Io intanto ne approfitto per salutarti e per ringraziarti e ci sentiamo più tardi. Ciao Carlo.
1: Un abbraccio Riccardo, a dopo con piacere.
0: Grazie mille al nostro Carlo Alvino, visto che insomma sta calando il sipario sul ritiro di Di Maro. Più tardi cominceremo anche a concentrarci su quelli che saranno poi gli appuntamenti che seguiranno, ovviamente vedranno gli azzurri protagonisti. Si andrà poi a Castel di Sangro, ma ci sarà anche il centenario da omaggiare, da festeggiare, quindi tanti temi. Parleremo di mercato, parleremo anche di nazionale più tardi con il nostro Lucio Pengo, perché c'è una bufera in questo momento che imperversa sul nome di Andrea Pirlo, sulle scelte di Maldini, dello stesso Malagò, ha parlato a Bodi, quindi insomma purtroppo le cose in questo momento non sembrano di semplice risoluzione, ma più tardi, con dovizia di particolari ovviamente, ve ne parlerà Lucio Pengo. E detto questo, ragazzi, ieri come vi abbiamo ripetuto, c'è stata la vittoria per 2-0 del Napoli sulla Carrarese nella seconda ed ultima uscita amichevole in quel di Di Maro. Al termine della partita ha parlato Massimiliano Allegri, che ha dato anche un suo primo giudizio, primo bilancio su questo ritiro di Di Maro. Ascoltiamo le sue parole.
2: Le riporto i complimenti dello studio per la prima vittoria alla guida del Napoli. Le chiedo innanzitutto un bilancio di questi ultimi 90 minuti e globalmente dei primi 10 giorni di ritiro.
3: Oggi, diciamo domani mattina, concludiamo con l'ultimo allenamento. Oggi è stato un buon test, abbiamo fatto anche, soprattutto come condizione, stavamo meglio in campo, abbiamo fatto delle cose migliori, intanto non abbiamo preso gol, questa è subito una cosa, la nota più importante, però direi che abbiamo, i ragazzi hanno lavorato bene, ora stacchiamo 2 giorni da dopodomani e poi dopo riprendiamo l'ultimo pezzo di ritiro a Castel di Sangro. E poi dopo siamo all'inizio della stagione.
2: Siamo all'inizio della stagione, sono passati però i primi 10 giorni, si è parlato tanto delle valutazioni che avrebbe dovuto fare sul gruppo. Oggi non c'era Lindstrom, avete alternato Marianucci e ovviamente Rafa Marin, che è il problema di fatto con l'assenza di Buongiorno in questo momento. Le chiedo se un'idea già se l'ha fatta, fermo restando che poi dovranno rientrare dei giocatori importanti, quelli che hanno giocato il mondiale.
3: Allora, sulle qualità, sulle caratteristiche, sulle qualità dei giocatori non ho nessun dubbio, poi i giocatori vanno allenati e vedendoli dal vivo, da vicino tutti i giorni, mi sono fatto un'idea molto, cioè, molto più chiara. Una squadra che comunque ha dei valori importanti, ci sono dei giocatori come Marianucci, che comunque l'anno scorso ha giocato poco, è andato via, e comunque un giocatore giovane che può assolutamente migliorare, così come tutti gli altri, ma soprattutto bisogna migliorare la condizione, perché comunque poi il campionato è alle porte.
4: Ecco, io mister le chiedo però, visto che ha detto innanzitutto non abbiamo preso gol, che è una buona notizia, però con l'assenza di Buongiorno chiedo se serve comunque un difensore centrale.
3: Tanto al mercato come sempre ci pensa la società, perché io devo solamente allenare la squadra, io do delle valutazioni, mancano ancora 35 giorni alla chiusura del mercato, la società è vigile, in questo momento qui il mercato credo sia praticamente fermo, non solo del Napoli ma di tutte le squadre, quasi tutte, sono state fatte poche operazioni, la rosa ha un certo più valore, ci sono dei difensori. Abbiamo altri 3 amichevoli molto importanti, quindi valuteremo con calma e con lucidità quello che ci sarà da qui alla fine del mercato.
4: Chiedo anche del centravanti, lei ha avuto grandi centravanti, tanto per fare qualche nome, Higuain, poi Morata, Vlahovic, Højlund, per come lo ha visto oltre al gol di oggi, ritiene che sia un attaccante che ha 20 gol nelle gambe, e le chiedo una valutazione su Lucca per i giorni che l'ha visto.
3: A Luca l'abbiamo visto poco, perché si è fermato una volta per la caviglia, un'altra volta ha avuto un problema come oggi che non ha potuto giocare di nuovo. Højlund è un giocatore grosso, di grossa stazza fisica, ha bisogno di condizione, ha bisogno di lavorare, così come Rachmani, così come quei giocatori, la stessa Anguissà, comunque sono giocatori che hanno bisogno di lavorare, siamo solamente al 10° giorno, quindi con calma bisogna arrivare nelle migliori condizioni al 16 agosto, quando riprenderemo dopo la fine del ritiro di Castel di Sangro.
5: Ecco mister, era da 19 anni che lei non faceva un ritiro precampionato old style, chiamiamolo così, e le sensazioni, come è cambiato il calcio, come è cambiato l'approccio dopo 19 anni, come ha ritrovato il clima di un ritiro precampionato?
3: Siamo stati benissimo, perché comunque qui abbiamo lavorato bene, la temperatura ci ha consentito di lavorare nelle migliori condizioni, l'affetto dei tifosi, e quindi per me è stata, diciamo, dopo 19 anni una bellissima esperienza. Ora abbiamo quella di Castel di Sangro, l'importante è lavorare bene, perché comunque la cosa più importante è arrivare alla settimana prima di Genova nelle migliori condizioni. Ora rientreranno McTominay, tra Oliveira, poi De Bruyne, Lukaku, piano piano ci metteremo a posto.
5: Ecco, se lei dovesse dare un parere personale, meglio le tournée o meglio il ritiro vecchio stile?
3: Ma dipende dal punto di vista e soprattutto l'organizzazione. Quando l'organizzazione è fatta bene, vanno bene i ritiri in montagna, e come vanno bene i tournée, dipende sempre da com'è l'organizzazione. Noi abbiamo lavorato bene, soprattutto come temperatura, la comodità, le strutture che sono molto belle, quindi questo ci ha creato dei vantaggi.
2: Senta, Manna è stato molto chiaro su Anguissa, su Lukaku, ma soprattutto su De Bruyne. Non c'è bisogno di parlare con Kevin, c'è un contratto, c'è un'opzione per il terzo anno. Insomma, un giocatore del suo status, con il suo ingaggio, meriterà un confronto o no? Qual è il suo punto di vista? Perché, insomma, non penso che debba valutarlo De Bruyne.
3: No, credo che tecnicamente sia un giocatore abbastanza bravo. Arriverà, le motivazioni ci avrà. Abbiamo una stagione molto importante, abbiamo il campionato, abbiamo la Champions, abbiamo la Coppa Italia, quindi ci vuole una rosa che sia all'altezza di poter affrontare nel migliore dei modi queste tre competizioni. Soprattutto la voglia, la disponibilità che ognuno di noi deve mettere a disposizione dell'altro per cercare di fare una buona annata. Ma per fare una buona, ottima annata comunque bisogna creare le basi. Le basi quali sono? Sono i primi sei mesi dove c'è il campionato, c'è la Champions, e dove dovremmo essere bravi ad arrivare a marzo nelle condizioni per giocarci le chance in tutte e tre le competizioni. Quindi starà a noi in questi sei mesi lavorare bene.
2: Grazie a voi, buona serata.
0: E queste erano le parole di Massimiliano Allegri, tecnico del Napoli, dopo la vittoria per 2-0 in amichevole contro la Carrarese. Noi invece torniamo al telefono per dare il buongiorno a Massimo Colini di Sky Sport. Ciao Massimo, come stai?
6: Ciao, tutto bene, buongiorno a tutti.
0: Ben ritrovato. Tempo di primi mini bilanci, perché si chiude ovviamente il ritiro di Di Maro, c'è stato tanto lavoro, ieri anche l'amichevole, come ricordavamo, contro la Carrarese. Abbiamo da poco sentito le parole di Massimiliano Allegri, che si è soffermato ovviamente su quello che è il lavoro fatto, ma anche da fare, con una buona nota, vale a dire quella di aver concluso l'amichevole senza prendere gol. Che sensazioni hai dopo questo ritiro di Maro, Max?
6: Ma le sensazioni dal punto di vista tecnico sono buone, anche se non definitive, perché è evidente che manchino ancora tanti giocatori, che il lavoro da fare sia complesso, considerando che comunque allo stesso tempo Massimiliano Allegri sta valutando la rosa a disposizione, quindi bisognerà compiere delle scelte. Quindi però, insomma, l'aspetto secondo me più significativo, più rilevante, almeno dal mio punto di vista, è che comunque, insomma, ci sia un'atmosfera estremamente positiva e propositiva, insomma, una comunione di intenti che credo che non possa che far bene al Napoli. Insomma, lo spirito è quello giusto, i metodi di lavoro hanno incontrato i favori dei giocatori, questo mi sembra abbastanza evidente. E quindi, insomma, penso che si possa fare un primo bilancio positivo, fermo restando il fatto che ci sono un paio di situazioni che riguarderanno il mercato da risolvere in tempi brevi, una su tutta, quella del difensore centrale.
0: Sì, verissimo, nonostante, insomma, lo stesso Allegri ha comunque provato diverse soluzioni tra quelle possibili, ovviamente qui a Di Maro abbiamo visto Rafa Marin, abbiamo visto ieri anche Mariano Eucci in attesa del recupero di Böcke, ma e dell'arrivo poi di Oliveira dopo le ferie post mondiale. Insomma, Napoli che in queste settimane, in queste ore è al centro di riflessioni per quanto riguarda il difensore centrale, così come ci saranno anche delle riflessioni da fare in altri ruoli, mi riferisco anche a Romelu Lukaku, ma lo stesso Lorenzo Luca. Quindi è ovvio che se da una parte c'è il campo, come giustamente dicevi tu Massimo, e il lavoro che adesso proseguirà a Castel di Sangro, da un'altra parte, insomma, c'è un Giovanni Manna insieme a tutto lo staff mercato chiamato soprattutto a cercare di sfoltire il più rapidamente possibile questa rosa, e non è facile, no Max, perché stiamo vedendo poi in giro ovviamente anche gli altri competitor del Napoli. Insomma, la sensazione è che in generale il mercato in questo momento stia vivendo davvero una fase di stallo.
6: Sì, è vero, però insomma hai fatto dei nomi, mi sembra che siano, cioè su Lukaku la situazione credo sia abbastanza definitiva, sì. Insomma, alla luce di quanto riportato da Manna, alla luce soprattutto di quanto dichiarato per la Sky Sport da Federico Pastorello e sua gente, io non vedo grandi spiragli all'orizzonte per la permanenza di Romelu Lukaku, quindi su questo il problema poi ecco magari è si vuole puntare su Lucca. Sì, ok, non si vuole puntare su Lucca, va bene, però ci sono ancora 21 milioni in ammortamento, è un giocatore su cui il Napoli ha investito tanto, è un giocatore che poi per la questione dei prestiti, delle uscite è discretamente spinosa,
0: sì.
6: Però insomma io credo che Manna abbia dimostrato nella fase di negozio sia molto bravo, sveglio, il Napoli difficilmente si è fatto trovare impreparato, quindi da questo punto di vista credo che il tempo possa aiutare, lo ha sottolineato Allegri, sono ancora 35 giorni di mercato, sappiamo due anni fa il mercato last minute con Lukaku, Gilmore e soprattutto McTominay fu decisivo per la conquista del quarto scudetto, da questo punto di vista ecco io non mi preoccuperei più di tanto sulle tempistiche, certo un paio di situazioni non sono per nulla semplici.
0: Ah, assolutamente, però Giovanni Manna ha dimostrato, come ricordavi tu ovviamente, grandi abilità e nel acquistare ma anche nel cedere, senza dimenticare che poi solitamente poi ad agosto anche quello che il mercato in uscita della Premier League subisce insomma un'impennata con un calo drastico di quelle che sono le richieste. Ovviamente vedremo quelle che saranno poi le strategie di mercato del Napoli. Io ne approfitto per salutare, ringraziare ed augurare anche buon lavoro a Massimo Ugolini. Ciao Massimo.
6: Ciao a tutti. Ciao.
0: Grazie mille a Massimo Ugolini di Sky Sport che ci accompagna anche al primo mini break della puntata odierna di Radio Gol. Giusto pochissimi secondi di pubblicità e poi torniamo perché dobbiamo parlare ancora tanto di mercato, del ritiro di Di Maro e tanto altro. A tra poco.
7: La preparazione entra nel vivo. A Castel di Sangro il Napoli affronta tre avversari internazionali. Napoli-Osasuna, il 5 agosto alle ore 18:30. Napoli-Celta Vigo, l'8 agosto alle 21. E Napoli-Aris-Salonicco, il 12 agosto alle 21. Tre sfide di prestigio per continuare a costruire la stagione del centenario insieme a Mister Allegri. Segui tutte le partite in diretta pay-per-view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato.
8: Forse è arrivato il momento di acquistare una nuova auto.
9: Forse? Non dirmi che sei ancora indeciso.
8: Ma...
9: Niente ma! Da Gruppo Autoscala fino a fine luglio puoi approfittare degli incentivi rottamazione o della supervalutazione del tuo usato.
8: E se...
9: Niente se! Fatti due conti. Puoi risparmiare fino a 2.000 euro. Acquista ora senza se e senza ma. La promo è valida in tutte le sedi di Gruppo Autoscala. Ad Agnano, Casa Marciano e Salerno. Per saperne di più, gruppoautoscala.com. Oppure vieni in concessionaria.
10: Kiss Kiss Napoli.
11: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento, le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
12: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
0: Ed eccoci tornati in diretta con Radio Gol. Un saluto a tutti quanti voi da parte di Riccardo Catapano. Dobbiamo restare ovviamente su Napoli Carrarese, sulla vittoria ieri, la prima tra l'altro di Massimiliano Allegri sulla panchina del Napoli, per quanto riguarda ovviamente un amichevole precampionato. Lo diciamo sempre, lo continuiamo a ribadire, il risultato conta, il giusto che siano vittorie, sconfitte o pareggio. E di certo invece ci sono alcune cose molto interessanti dal punto di vista tattico da andare ad analizzare, oltre alla prestazione dei singoli. Ovviamente l'occhio più attento di tutti è quello del nostro Paolo Del Genio, che vado a salutare. Ciao Paolo.
13: Ciao Riccardo, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno a te, ben ritrovato Paolo. Insomma, cala il sipario sul ritiro di Di Maro, termina anche con la seduta di questa mattina, ieri l'amichevole contro la Carrarese che ha visto gli azzurri battere appunto la squadra per avversaria per 2-0. Detto questo, secondo me si è visto anche un passo avanti dal punto di vista anche della condizione della squadra di Max Allegri. Non so se sei d'accordo.
13: Sì, qualcosa in più da parte del Napoli e qualcosa in meno da parte dell'avversario. Non so se contestualizzare o proprio perché la Carrarese vale meno dell'Arezzo. A me l'Arezzo è piaciuto molto come prestava, come costruiva, la Carrarese un po' meno, si è abbassata, è stata lì, quindi è venuta fuori una partita un po' diversa, senza tante difficoltà da dover superare. Il Napoli l'ha giocata e gestita abbastanza bene. È chiaro che servono progressi dal punto di vista dello sviluppo della manovra, è chiaro che serve poi un incremento del tasso tecnico, e questo arriverà, certo, con la combinazione di rientri di giocatori importanti, crescita di condizione di giocatori importanti e, aggiungo sempre io, anche acquisti di giocatori importanti.
0: Assolutamente sì, insomma, hai fatto un quadro che mi trovo assolutamente d'accordo. Paolo, vengo anche un po' sulla prestazione di singoli, perché poi oltre a quello che insomma è il vestito tattico del quale stiamo parlando, insomma, in tempi non sospetti, il ritorno al 4-3, un 4-3 insomma che poi vedremo anche come crescerà dal punto di vista della messa in campo, di quello soprattutto che è il pressing che dovrà portare questo modulo. Ti chiedo di due singoli. Ieri si è visto Marianucci insieme a Rachmani, e si è visto anche questa volta sull'out di sinistra Giovane. Ecco, quest'ultimo no, secondo te non può anche diventare un po' il jolly offensivo di questa squadra?
13: Sì, bisogna trovargli la casella libera, perché stiamo parlando di un ragazzo che, essendo 2003, è diventato anche lui un over, e quindi bisogna trovargli la casella libera. Però io lo terrei, cercherei di trovarla questa casella libera per Giovane, mentre per Marianucci, che è ancora un under, credo che non ci debbano essere dubbi sul fatto che serve tenerlo per completare il pacchetto difensivo, senza andare a occupare la casella, perché io sto parlando sempre di questo non perché mi diverto a parlare delle liste, certo, ma perché le liste sono una regola ben precisa, e se il Napoli non dà via parecchi over non può veramente acquistare nessuno, visto che io penso, tranne se non acquista tutti under, ma la vedo un po' difficile, anche leggendo i nomi che interessano a Napoli, c'è qua e là qualche under, Thiago Gabriel tanto per fare un nome, Favasuri tanto per fare un altro nome, però poi leggo tanti nomi, da Zeballos a Lucumi ad altri giocatori accostati a Napoli, che sono giocatori per i quali per comprare questi giocatori bisogna farne uscire un bel po', non farne uscire solamente questa cosa che si racconta, uno entra, uno esce, non è più attuale, è superata, perché uno esce, uno entra, non va bene più. Per quanto riguarda gli over, uno esce, non succede nulla, devono uscire 5 per far entrare uno in questo momento, siamo a 22, bisogna scendere a 17, poi trovare la soluzione per incastrarne un altro, e quindi i conti non sono più quelli lì di una volta, quando il mercato non era, diciamo, condizionato da queste regole, che veramente una società poteva decidere liberamente, ne mando via uno, ne prendo un altro. Oggi non è più così per il Napoli, quindi questa storia che racconta il Napoli non va più bene, bisogna aggiornarsi e dire che in questo momento poi le cose cambieranno, ne devono uscire 5 per farne entrare uno.
0: Paolo, vengo anche a quelle che sono stati ovviamente queste settimane di allenamento, perché insomma l'idea tattica di Massimiliano Allegri, quantomeno dal punto di vista del modulo, l'abbiamo detto, mi sembra abbastanza chiara. Come credi che andrà ad evolversi però questo 4-3? Perché poi dipende sempre dall'interpretazione che dai del modulo, il modulo insomma è un numero quantomeno di partenza, poi dipende un po' dall'interpretazione rispetto a quelli che sono gli allenamenti che hai visto e anche le prime uscite amichevoli che contano ovviamente il giusto. Che tipologia di 4-3-3 ti attendi tu dal Napoli di Massimiliano Allegri? Fermo restando che poi ovviamente ci possono essere delle variabili sul modulo.
13: Parliamo degli esterni bassi. Ieri gli esterni bassi sono alzati bene, quindi evoluzione dell'idea di gioco da Allegri, oppure si sono alzati perché la Catarese non veniva a prestare, questo non lo so. So che quando la Rizzo veniva a prestare, gli esterni bassi sono rimasti bassi, allineati ai due difensori centrali, ed è una soluzione in uscita, in costruzione, che presenta molte difficoltà. Quindi mi auguro che si trovi la strada per costruire bene, con coraggio, con un posizionamento diverso, il classico che sono tutti oramai 3-2-4-1, che ti crea densità in alto per la conquista immediata, ti fa giocare in ampiezza più in alto invece di ricevere la palla gli esterni bassi troppo vicino alla loro area di rigore, che sotto pressione si rischia tantissimo e poi sei costretto a buttare quella pallata lunga che non produce molto. Insomma, ci sono molte cose che vanno aggiustate, speriamo che con ulteriori allenamenti, ripeto, con l'arrivo di giocatori giusti per fare anche altre cose, si possa vedere qualche cosa di diverso. Ieri c'è stato un progresso, non so quanto ascrivibile a meriti del Napoli o a un po' di demeriti della Carrarese rispetto alla Rizzo.
0: Vero, vero, è ovvio che poi anche con quelle che saranno poi le amichevoli, no, a Castel di Sangro, insomma, salirà anche quello che è il grado di difficoltà delle avversarie, così come la condizione del Napoli. Ci avvicineremo.
13: Non so se le tre squadre che affronterà il Napoli, chiaramente non le conosco.
0: Certo.
13: Posso dire in questo momento, come grado di difficoltà da un punto di vista tattico dell'idea di gioco, non so dirti, bisogna vederle, se possano mettere in difficoltà il Napoli più di quanto non abbia fatto l'Arezzo. L'Arezzo che ieri vinceva 2-0 con l'Atalanta, poi l'Atalanta ha recuperato, ha vinto 3-2, ma l'Arezzo vinceva 2-0 con l'Atalanta. Quindi occhio all'Arezzo, che è la classica squadra, come ci auguriamo anche possa essere il Benevento, che gioca 4-2-3-1, super organizzato, entusiasmo della promozione dalla C alla B. Sono quelle classiche storie di squadre che possono veramente non avvertire il peso della promozione, fare molto bene anche nella categoria superiore, cioè la B, dove diciamo che io già ci credo molto anche ad altissimo livello, ma a livello di Serie B, mancando i tifosi che in A possono fare la differenza, mancando i grandissimi calciatori, molte volte è proprio la forza del gioco, dell'idea di gioco che viene proprio
0: anche del non smantellare il gruppo d'origine, no Paolo? Perché spesso si fa anche un po' si fa questo errore poi.
13: Quello che la faccia presto la si possa fare anche in Serie A, e faccio l'esempio più facile del mondo, cioè quello del Como, no? Il Como non lo so se è il quarto organico, non credo proprio che sia il quarto miglior organico, grazie al fatto che è stato il miglior modo di interpretare il gioco del calcio, è arrivato quarto addirittura. Quindi diamo la giusta sempre importanza, come dice anche Allegri, alle qualità individuali dei giocatori, che sono una cosa fondamentale dalla quale non si può prescindere, altrimenti non staremmo tutti quanti qui a sperare che il Napoli possa migliorare anche l'organico con il mercato. Quindi questo sì, ma senza trascurare che oramai una squadra, soprattutto in Italia, se una squadra incomincia ad avere un'impronta di gioco molto molto moderna, molto molto determinata, offensiva, può veramente fare la differenza. Come ce l'ha insegnato, speriamo che qualcuno l'ha capito.
0: Sì, assolutamente. Paolo, ti faccio l'ultimissima prima di salutarti. Vergara sarà una delle mezzali del Napoli quest'anno?
13: Vergara in questo sistema di gioco è preferibile vederlo mezzala, poi qualche partita se va a giocare anche esterno, a destra, qualche momento della partita particolare, per carità, si può fare tutto, però io credo che in questo sistema di gioco lui sia assolutamente da utilizzare come mezzala, con una mia leggerissima preferenza a piede invertito, quindi metà la destra e non metà la sinistra.
0: Vedremo anche quelle che saranno le scelte ovviamente di Massimiliano Allegri. Io ne approfitto come sempre però per salutare e ringraziare il nostro Paolo Del Genio. Ciao Paolo.
13: Ciao Riccardo, buona giornata.
0: Grazie, grazie mille a Paolo Del Genio. Beh, come vedete, effettivamente sono tanti i temi poi da andare ad analizzare. È ovvio che, ragazzi, non è che si possono trarre dei bilanci per due amichevoli con Arezzo e Carrarese in quello che è stato il ritiro precampionato, con tanti carichi di lavoro che ovviamente vengono svolti da parte del club azzurro, però delle prime indicazioni, insomma, su quella che può essere la filosofia di Allegri e su come questo Napoli sta in campo possono effettivamente esserci. Poi ci saranno ancora tanti amichevoli, si inizierà anche il campionato. Io lo dico sempre, prima di dare insomma dei bilanci definitivi o quasi, bisogna aspettare quantomeno i primi 2-3 mesi di campionato, lì poi si inizierà a capire quale può essere il destino di una compagine. Al momento noi ci limitiamo ovviamente a commentare ciò che stiamo invece vedendo, consapevoli del fatto che tutto può cambiare, visto che c'è anche un mercato tra l'altro aperto che può regalare diverse sorprese. Detto questo, torniamo nuovamente al telefono per dare il buongiorno ad un grande amico di Radio Gol, Gennaro Iezzo. Ciao Gianni, come stai?
14: Ciao, tutto bene? Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno a te, lo chiedo anche a te. È ovvio che insomma il tiro di Di Mario, i primi 10 giorni sono fatti per lavorare, sono fatti per conoscersi soprattutto quando c'è un nuovo allenatore. Ti chiedo però un giudizio di quello che hai visto in questi primi giorni.
14: Ma io penso che sicuramente l'idea di Allegri, che è quella che almeno quella che abbiamo visto nei primi 10 giorni, va verso il 4-3-3,
0: sì.
14: quello almeno da quello che abbiamo visto. Poi magari quando avrà la squadra completa a Castel di Sangro, penso che magari poi rilavorerà molto anche sul discorso tattico. Qui è stato secondo me anche lasciare un po' alla fantasia dei calciatori, a vedere un po' il livello di quello che è stato magari o quei principi che hanno fatto col 4-3 in passato. Abbiamo visto poco di qualcosa di nuovo, però diciamo che qualcosina inizieremo a vedere nelle amichevole che faranno a Castel di Sangro, questo è sicuro.
0: Vero, questo è ovvio che poi più si va avanti, più insomma si inizia poi a delineare, no Gennaro, quella che potrà essere l'ossatura, perché in questo momento ci sono tanti calciatori anche che poi probabilmente non faranno parte del progetto, oltre a quelli che torneranno dagli impegni con le nazionali. Una delle certezze, mi sembra, caro Gennaro, ne abbiamo parlato tanto in passato, insomma un cambio nuovo di gerarchia tra i pali, perché Alex Meret, lo ha detto anche il suo agente Federico Pastorello, insomma sembra tornare a prendere i gradi del titolare. Milinkovic-Savic è uno dei calciatori che può sembrare in uscita, il Napoli in attesa di quelle che possono essere delle offerte ovviamente importanti per il portiere serbo, però una delle certezze di questo ritiro è che Alex Meret torna ad essere il titolare del Napoli, con un altro anno tra l'altro di contratto, perché poi andrà in scadenza. Che giudizio dai anche su questa scelta del Napoli, perché insomma sembra che Meret qui a Napoli stia vivendo davvero tantissime vite?
14: Sì, diciamo che allora, se andiamo a guardare le ultime due amichevoli, a parte l'ultima contro la Carrarese, quella di ieri, dove
0: stata del Napoli, perché insomma sembra che Meret qui a Napoli stia vivendo davvero tantissime vite.
14: Sì, diciamo che allora, se andiamo a guardare le ultime due amichevoli, a parte l'ultima contro la Carrarese, quella di ieri, dove Savic era indisponibile per uno stato

0: non bastano due amichevole per capire certo. chi sarà il titolare del Napoli. Però il fatto che comunque farà il titolare, che sarà lì per aspettare il momento, penso che si ritorna un po' a quello che fanno tutti quanti i club, a parte il Napoli, che in questi ultimi anni molto spesso ha visto l'alternanza dei portieri che non fa bene.
1: Gennaro, prima di salutarti, insomma, ti faccio anche un'ultimissima. Abbiamo parlato ovviamente di Alex Meret, abbiamo parlato di Ivana Milinkovic-Savic, di quello che è un mercato che deve ancora entrare nel vivo per quanto riguarda il Napoli, al netto delle cessioni alle quali sta lavorando il direttore sportivo Giovanni Manna. Chiedo anche a te che tipologia di acquisti ti aspetti dal Napoli da qui alla fine del mercato.
0: Ma io penso che il primo acquisto bisogna farlo praticamente sul ruolo del centrale difensivo. Perché il problema di Buongiorno, adesso 3 mesi per recuperare, poi mettici qualche altro mese per ritornare in condizioni. Penso che lì qualcosa bisogna fare, però bisogna prenderne, secondo me, qualcuno di livello importante.
1: Vedremo, è ovvio che bisogna ancora entrare nel vivo, no, di questo mercato, Gennaro, perché in generale mi sembra abbastanza fermo per tutti.
0: Ma è fermo per il Mondiale, è fermo perché, ripeto, molte squadre stanno nelle stesse condizioni del Napoli, con tanti esuberi. Secondo me andremo verso un mercato, secondo me, anche di scambi, molti scambi, sì. molti, perché secondo me bisogna anche come dire, ritornare un po'.
1: Mi aspetto un po' la solita impennata dalla seconda settimana di agosto in poi, perché poi si inizierà a correre.
0: Si inizierà lì nell'ultima settimana, però secondo me vedremo molti scambi e molti prestiti, molte. Ma nomi, secondo me, eclatanti non ne vedremo, secondo me.
1: Sono d'accordo. Caro Gennaro, un abbraccio, alla prossima.
0: Un abbraccio a te.
1: Grazie, ciao. Grazie mille a Gennaro Iezzo. Prima di tornare al telefono, insomma, arriva una notizia purtroppo triste, che riguarda l'ex allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, attualmente allenatore della Juventus, perché è venuta a mancare la mamma dell'ex tecnico del Napoli, quindi a nome ovviamente di tutta Radio Kiss Kiss le più sentite condoglianze a Luciano Spalletti per questa davvero scomparsa che lo colpisce per quanto riguarda la perdita della mamma Ilva, e quindi, ripeto, ancora da parte nostra le più sentite condoglianze all'ex tecnico del Napoli. È ovvio che l'informazione deve andare avanti, e prima di presentarvi il prossimo ospite, che ovviamente conoscete benissimo qui a Radio Gol, in generale a Kiss Kiss Napoli, gli voglio fare i complimenti, non che ce ne fossero dubbi, ma ieri ho ascoltato davvero una radiocronaca di grandissimo, grandissimo livello e di spessore tecnico, e quindi, visto che l'avete sentito in tantissimi, saluto il nostro Vincenzo Perna. Ciao Vincenzo.
2: Buon pomeriggio a te Riccardo, ovviamente grazie, e ovviamente anche da parte mia mi unisco al cordoglio di Luciano Spalletti.
1: Assolutamente, assolutamente sì, per questa triste notizia. E dicevo, insomma, ieri ti abbiamo ascoltato per Napoli Carrarese e ti ascolteremo anche nelle amichevoli di Castel di Sangro. Chiedo anche a te un giudizio su quella che è stata anche un po' un'evoluzione tattica di questo Napoli, no? Vincenzo, si è visto ieri, al netto di un modulo che insomma deve ancora entrare nelle caratteristiche di ogni singolo calciatore del Napoli, credo uno step avanti sulla condizione fisica degli azzurri.
2: Sì, quello sicuramente. C'è da considerare varie cose. Innanzitutto che la Carrarese comunque aveva iniziato da poco il ritiro, tra l'altro con un nuovo allenatore, Soffi, a dispetto magari di quello che era capitato con Cristian Bucchi, dove invece in quel caso era una squadra ben rodata, che conosceva bene i meccanismi, che comunque aveva iniziato la preparazione in anticipo rispetto a Napoli, quindi in quel caso si erano incontrate molte difficoltà fisiche. Adesso invece a Napoli è sembrato con la gamba un po' più svelta, non sicuramente fulminea, però sicuramente molto più svelta rispetto agli avversari. Primo tempo sicuramente migliore rispetto al secondo, ma si è cambiato troppo nel secondo per poter dare poi un giudizio, con tanti giovani che ovviamente tra di loro avrebbero bisogno di affiatarsi per creare qualcosa di davvero buono. Primo tempo però che secondo me ha svelato anche un po' l'evoluzione di quello che deve essere il pensiero a proposito di Antonio Vergara, inizialmente messo un po' più troppo basso a ricercare il pallone, a dare una mano ai compagni, quando invece poi gli è stata data la possibilità di mettersi qualche centimetro più avanti e quindi di coadiuvare quella che era la manovra offensiva, l'abbiamo visto un po' più il Vergara che conosciamo, però sicuramente un passo avanti

0: netto rispetto alla prima uscita stagionale.
1: Assolutamente, per chi ci segue tra l'altro al canale 76 del Digitale Terrestre ci stiamo gustando anche gli highlights della partita di ieri. In questo momento stiamo vedendo proprio il rigore lucrato un poco, diciamo così, dallo stesso Antonio Vergara, molto furbo, poi il più lesto a entrare lì in area di rigore. Vedevamo anche l'azione da cui scaturisce tra l'altro il primo gol, con una bella triangolazione proprio tra Vergara e Giovane, che poi ha portato Højlund a segnalare il gol dell'1-0. Ti chiedo proprio sul centrocampo, perché Vergara, insomma, mezzala, abbiamo visto anche quelli che sono, secondo me, la crescita che può avere questo ragazzo, che si è legato fino al 2031 con opzione al Napoli. Ti chiedo anche di Anguissa, come l'hai visto? Perché insomma si parla tanto di quello che è il futuro del centrocampista camerunense, che per qualità, per quantità, insomma, non scopriamo certamente adesso. Qualcuno ha parlato, insomma, del suo atteggiamento anche durante la presentazione. Ti chiedo un po' come hai visto invece sul terreno di gioco Anguissa.
0: A rischio di farti sorridere, direi Anguissa.
1: Lo sapevo, io me la son cercata, sbaglio io.
0: Andata a cercare, bravissimo. No, al di là degli scherzi, è un ragazzo che noi conosciamo molto bene. Quando è al massimo della sua condizione atletica, avendo delle doti tecniche sicuramente eccelse, è un calciatore che diventa devastante. Quando gioca un po' al piccolo trotto, quando c'è poco in palio, sappiamo che spesso e volentieri non riesce a dare poi quello che è il suo contributo. Però fisicamente l'ho visto bene, sicuramente non l'Anguissa che aveva terminato la stagione l'anno scorso, un ragazzo sul quale secondo me si può fare affidamento in termini di professionista serio, anche qualora si decidesse di andare avanti così con la scadenza fissata per l'anno prossimo, perché ti darebbe comunque garanzie, se ha voglia di restare, resta e determina. L'ho visto meglio anche per lui, un piccolo passettino in avanti. Mi sono piaciuti di più altri calciatori rispetto a lui, però sicuramente un'Anguissa che serve a questo Napoli.
1: Vero. E poi è un profilo che ovviamente piace anche tanto a Massimiliano Allegri. Caro Vincenzo, io innanzitutto ti rinnovo i complimenti per la radiocronaca di ieri, ricordando che poi la tua splendida voce riecheggerà anche nelle amichevoli che seguiremo a Castel di Sangro. Grazie al nostro Vincenzo Perna.
0: Grazie a te Ricky, un abbraccio a te e a tutti i nostri radio e telespettatori, buon lavoro.
1: Grazie mille al nostro Vincenzo Perna. Allora, tra un poco arriva Lucio Pengue, perché dobbiamo parlare, insomma, di quello che sta succedendo in ottica federazione, in ottica nazionale, perché se da una parte si provava a convincere Pep Guardiola di venire a Napoli, ancora prima si era fatto un tentativo con Carlo Ancelotti, ovviamente poi c'era ancora prima la nomina di Malagò come nuovo presidente FIGC, arrivano Maldini, Leonardo, sembrava tutto pronto per la nuova nazionale italiana, e poi succede un pasticcio all'italiana, perché insomma l'abbiamo letto, sappiamo quello che sta succedendo con Andrea Pirlo, che poi risponde via social dicendo: apprendo che non sono più in lizza per diventare il nuovo CT della nazionale. Quest'oggi ha parlato anche a Bodi, insomma non si sta capendo granché, dobbiamo dire la verità, su quella che sarà la scelta della federazione, ma per riordinare le idee tra pochissimo ci affidiamo a Lucio Pengue, quindi restate con noi, giusto 1 minuto ed 11 secondi di pubblicità e torniamo in diretta.
2: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
3: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, €299. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, €299. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
4: Quest'anno tutte le amichevoli del Napoli le potrai seguire in diretta su Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli. Prendi nota e resta connesso. Napoli, Club Atletico Osasuna, 5 agosto, ore 18:30. Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
5: Eccoci qua, ben ritrovati a Radio Gol. Un saluto a tutti da Lucio Pengue. Che dire rispetto a tutto quello che sta succedendo tra federazione, il direttore tecnico, Leonardo, Maldini, Pirlo, salta tutto. Davvero diciamo che è una situazione abbastanza paradossale. E per parlarne ci colleghiamo con la collega Elisabetta Esposito, che abbiamo al telefono con noi, che ha descritto questa situazione in maniera molto brillante, ma come al solito, ovviamente, sulla Gazzetta dello Sport. Ciao Elisabetta, come stai?
6: Ciao, buongiorno, come sto? Bene.
5: Allora Elisabetta,
6: molto bene.
5: Allora, sembra una telenovela, però se proprio la dobbiamo dire sembra più una sitcom.
6: Ecco, se vogliamo essere carini diciamo una sitcom, ma secondo me stiamo deflagrando nelle telenovela, ma nemmeno brasiliane degli anni Ottanta, cioè proprio quelle un po' di seconda categoria, perché non è che mi piaccia molto personalmente tutta questa situazione. Speriamo che abbia quantomeno un lieto fine, di solito le telenovelas si vivano bene.
5: E quale potrebbe essere il lieto fine secondo te, Elisabetta?
6: Guarda, al momento bisogna capire che cosa succede con Maldini. Se Maldini, come si presume, terrà il punto e deciderà che, non vedendosi assecondato, accontentato su Pirlo, anche se non da un punto di vista tecnico, perché insomma lui è direttore tecnico, la scelta, come abbiamo capito, è politica, lui diciamo che teme che sia stata presa un po' come pretesto per assecondare un'opinione pubblica che di certo non aveva accolto Pirlo come un eroe, e quindi insomma, è molto risentito. E anche Pirlo stesso, abbiamo letto questo post in cui stamattina, per chi non l'avesse capito ieri sera, ha specificato di essere stato comunque non scelto per la nazionale.
5: Diciamo che ieri era più una riflessione che poteva lasciare una porticina aperta, ieri, quel posto a mezzanotte.
6: Ma ti posso dire, cioè, se non mi nomini il presidente non credo che tu voglia tanto uno spiraglio.
5: No, dico, con una lettura diciamo così un po' ottimista, quello di oggi. Ma ovviamente
6: io ormai sono cataclismatica. No, però io penso che Maldini e Leonardo si dimettano, a quel punto il presidente credo scelga un altro DT e più o meno con lui un nuovo CT. Senza Maldini e Leonardo penso che le chance per i famosi Conte e Mancini, di cui parlavamo mi sembra 3 anni fa, ma in realtà insomma 3 settimane, ma sono state lunghissime, e penso che si possa riaprire completamente, perché insomma sono 2 nomi che nell'immediato sicuramente garantiscono più di un Pirlo, che secondo Maldini invece poteva avere più senso in un progetto di un calcio differente, che poi è quello che è stato chiesto anche a Malagò stesso, con un progetto di rifondazione dalla base di brevissimo urgente periodo per quanto riguarda la Nazionale A e la Nations League che parte a settembre, e di lungo periodo per quella che dovrebbe, speriamo, essere una rifondazione vera, partendo dai ragazzini di 12-13 anni. Ecco, questo era un po' il piano che hanno presentato giovedì scorso, mentre dicevano che si aspettava Guardiola, Malagò, Maldini e Leonardo alla Lega Serie A.
5: Elisabetta, provando a fare una ricostruzione di tutto quello che è successo un po' in corsa, e io leggevo con grandissima attenzione tutti i tuoi articoli, possiamo dire dalla disfatta di contro la Bosnia in poi, sembrava tutto apparecchiato. La Lega Serie A, con alcuni presidenti, tra cui anche De Laurentiis, che spingevano per Malagò, l'elezione federale, la vittoria di Malagò, il designato della Lega Serie A, e quindi magari si presumeva anche di Malagò, era Antonio Conte. Da quello che ci risulta, anche tutto l'entourage di Antonio Conte era abbastanza sicuro di far parte dello staff della nazionale, e quindi sembrava tutto abbastanza apparecchiato, e Malagò ricercava una figura di grande prestigio per fare il ruolo di direttore tecnico, e si andava da Maldini. Quando Maldini non firmava, secondo me già lì si poteva intuire che forse il designato per la panchina della nazionale scricchiolava, magari non era più né Conte designato dalla Lega, né tantomeno lo stesso Mancini, che era il preferito di Malagò.
6: Beh, diciamo che la trattativa con Maldini è stata così lunga proprio perché sul tavolo c'era un tema di reale autonomia del direttore tecnico rispetto alla presidenza.
5: Che abbiamo visto che non c'è stato poi neanche 10 giorni.
6: A partire ovviamente dalla scelta del commissario tecnico. Ti posso dire che forse 4 minuti dopo l'ufficializzazione di Maldini, direttore tecnico, insieme a Leonardo, scusate, c'è un po' di traffico a Roma, una cosa insolita.
5: Sì.
6: 4 minuti dopo l'ufficializzazione mi è arrivato un messaggio in cui mi si diceva non vuole né Conte né Mancini, per cui suppongo che se ne fosse parlato anche prima e che diciamo tutta questa trattativa sul CT avesse comunque preso una sua forma prima di questa attesissima firma di Maldini per cui abbiamo scritto testate su testate. Non so, il cortocircuito sembra ci sia stato nel momento in cui si è alzata la bufera sulla Russia, perché effettivamente Malagò aveva assecondato Maldini.
5: Però posso dirti, Elisabetta, mi sembra proprio tanto di pretesto, perché voglio dire, quanti calciatori si sono legati a società di betting, e allora già dobbiamo magari...
6: Il problema non è il betting, è la Russia.
5: Sì, questo sì.
6: Chi se ne frega, cioè tanto te in Italia non lo puoi fare, quindi ti leghi a qualsiasi società, ma se fosse stata una società di betting inglese non ne staremmo a parlare, avremmo Pirlo oggi. E, il fatto è che è una società russa e visti i rapporti che dopo l'attacco del 2022 di Mosca all'Ucraina ci sono tra Italia e Russia, questa cosa è stata vista come diciamo non opportuna. Anche perché parliamo di una persona che andrebbe a fare il tecnico non di un club ma di una nazionale, quindi è chiaro.
5: Però Pirlo fa sapere che avrebbe rescisso quel contratto, perché poi allora
6: sì, secondo Malagò evidentemente non basta.
5: Dobbiamo fare davvero, guarda, ti ribadisco, mi sembra una vicenda abbastanza paradossale. Evidentemente il nome di Pirlo avrà provocato a livello politico, non della politica ma anche a livello politico federale, qualche scombussolamento, credo abbastanza forte, ma queste sono mie supposizioni. Tu che la vivi la politica federale, credo che
6: delle volte è bello non avere le controprove, ecco, perché almeno ci lascia un minimo di margine a pensare bene. Quindi io voglio andare avanti così. Certo è che se Maldini non si dovesse dimettere, dovesse chiedere un altro tipo di allenatore che non corrisponde al profilo, diciamo, di gente come Conte o Mancini, ma più qualcosa di vicino a Pirlo, voglio vedere che succede, perché in linea del tutto teorica Malagò dovrebbe supportare anche questa scelta. Credo che ormai siamo arrivati un filo oltre però questo scenario.
5: Senti Elisabetta, io ti ringrazio, ti saluto, ti abbraccio, insomma mi sa che questa non è l'ultima puntata di questa telenovela brasiliana degli anni 80.
6: Figurati. Va bene, grazie mille, sto andando in FGC
5: e qualcosa succederà, chissà cosa. Grazie,
6: ciao,
5: grazie, grazie ad Elisabetta Esposito della Gazzetta dello Sport. E come ci diceva anche Elisabetta, ci sarà questo incontro con Malagò e noi durante il nostro programma di informazione sportiva ovviamente vi daremo tutti gli aggiornamenti di tutto quello che succede in federazione, perché davvero siamo una barzelletta. Detto questo, ci fermiamo un disco e torniamo.

0: Inizia la seconda ora dell'informazione sportiva Radio Gol. Un saluto a tutti nuovamente da parte di Riccardo Catapano. Noi vogliamo nuovamente al telefono perché c'è di nuovo il nostro Carlo Alvino. Ciao Carlo.
1: Riccardo, rieccoci qua con piacere, eccoci.
0: Rieccoci Carlo. Allora Carlo, insomma, voglio un po' riavvolgere il nastro perché ovviamente abbiamo parlato di quello che è stato un buon bilancio, no? Nel primo collegamento del ritiro di Di Maro, le due prestazioni con l'Arezzo e contro la Carrarese, le scelte dello stesso Massimiliano Allegri. Ma è stato l'ultimo ritiro a Di Maro secondo te questo? Te lo chiedo così d'emblée, perché insomma dalle parole di De Laurentiis, la risposta anche del sindaco di Maro, è ovvio che ci sono in questo momento diplomazie all'opera perché c'è un connubio tra Napoli e Di Maro che ormai è storico, però insomma la storia poi può anche cambiare, no?
1: No, la domanda è legittima alla luce di quanto dichiarato da De Laurentiis e ci sta la domanda. Da quello che ho potuto capire incontrando le parti, perché poi il tutto scaturisce dalla dichiarazione del presidente e poi dopo sentiremo anche Rossini, sì, il CEO di Trentino Marketing, da quello che ho capito c'è una trattativa in atto. Come tutte le trattative c'è un tira e molla, c'è chi offre, c'è chi chiede. Io ho una mia sensazione personale, tra poco ci sarà la deadline, perché la deadline è il mese di agosto, quindi certo, ci siamo.
0: Sì, sì.
1: C'è una linea molto sottile tra l'offerta e la richiesta. Io sono dell'opinione che tra persone di buon senso l'accordo, quando lo si vuole trovare, lo si trova sempre. La provincia autonoma di Trento vuole il Napoli a tutti i costi. Ti dico proprio le cose come stanno, quindi adesso mi attirerò antipatie e simpatie dai contendenti, ma a me piace raccontare la verità.
0: Ma noi ci è imposto di raccontare la verità, Carlo. Quindi.
1: Bravissimo. Allora, la provincia autonoma di Trento vuole il Napoli e lo vuole senza sì e senza ma, perché sa quello che porta il Napoli come indotto, come visibilità. È un mondo che si muove. Il comune di Di Maro, comune di piccole dimensioni, con conti economici sui quali bisogna stare molto attenti, è meno, come posso dire, voglio usare il termine giusto, ma non vorrei dire meno propenso, ma ha più difficoltà, economicamente parlando, ad accontentare il Napoli, perché poi teme un eventuale intervento della Corte dei Conti, ed è legittima, certo, la posizione del comune di Di Maro. E poi c'è il Napoli. Il Napoli ha piacere di restare, il Napoli ha una amicizia salda, che rapporto commerciale con la famiglia Rosatti, e tu sai che Rosatti è il quartier generale del Napoli, e la famiglia Rosatti è una famiglia che in Val di Sole ha un suo perché, anche politicamente parlando. Ti ho illustrato tutta la situazione. Naturalmente c'è un discorso economico che però non è, secondo me, molto lontano tra domanda ed offerta. Il Napoli è appetito da diverse zone geografiche del Trentino, non solo della Val di Sole, ma aggiungo da diverse zone geografiche non solo del Trentino. A domanda specifica, non a caso, fatta dal sottoscritto ad Allegri sul discorso legato al ritiro old style o alle tournée,
0: esatto,
1: ti puoi fare tu un'idea e capire quello che potrebbe accadere. Ecco, credo di essere stato
0: chiarissimo. Chiarissimo, chiarissimo come sempre Carlo, ma lo è stato altrettanto insomma Massimiliano Allegri, a tua precisa domanda. Ma poi conosciamo bene il pensiero del presidente Aurelio De Laurentiis. In tanti anni il Napoli è stato corteggiatissimo anche da insomma realtà internazionali. Il Napoli non ha mai cambiato quella che è una sua filosofia, che poi ha portato i dividendi giusti in quello che è un momento delicatissimo importantissimo, perché poi qualcuno, secondo me, se lo dimentica anche, tu getti proprio le basi per quella che poi è l'annata, insomma, per andare a fare magari dei selfie o delle foto internazionali, poi ti perdi magari qualche settimana di allenamento giusto nelle gambe e poi ne paghi da dazio negativamente nel corso della stagione.
1: È così. Questa è la filosofia che Napoli ha sposato da tempo, ha trovato questo matrimonio felice con Di Mauro Folgarida. La filosofia del Napoli, secondo me, è orientata a mantenere fede a questa scelta del ritiro old style, come lo chiamo io. Io credo che alla fine l'accordo lo trova. Faccio una previsione così per gli elementi che ho raccolto. Io faccio fatica a vedere il Napoli lontano da Di Mauro e quindi alla fine complice un po' gli Sherpa che già stanno lavorando.
0: Io faccio fatica anche a vedere altre squadre a Di Mauro, visto che si è vociferato, anzi più di una voce anche di questo.
1: Sì, c'è parlato di altre possibilità, anche perché poi da Di Mauro a Pinzolo il tratto è breve,
0: esatto.
1: Anche Pinzolo entra in ballo, però ti ripeto, la famiglia Rosatti, De Laurentiis, Rossini, il comune di Di Mauro col sindaco Pancera, credo che alla fine tra un tira e molla, tra un ti do e mi dai, vedrai che il biennio uscirà fuori. È una previsione, certo. Non ho certezza, ma ti ho raccontato la situazione così.
0: No, perfettamente.
1: Litigano e se ne dicono tutti i colori, e vabbè, e ce ne faremo.
0: Ma lo sappiamo, le grandi storie d'amore sappiamo poi come si evolvono, caro, anche con litigi interni, quindi questo lo sappiamo. Detto questo, invece è iniziata bene anche quella che ci auguriamo essere una lunga storia d'amore, ovviamente anche tra il Napoli e Massimiliano Allegri. Prima abbiamo ascoltato anche le sue parole e abbiamo parlato di quello che è stato il lavoro. Ti chiedo personalmente invece come hai visto Massimiliano Allegri anche ieri. È sembrato comunque un Allegri sempre molto carico, sempre molto voglioso di migliorare, ma un Allegri che inizia ad essere anche leggermente soddisfatto rispetto a quello che è il suo lavoro e quello che è la risposta della squadra in campo.
1: Ma io partirei dall'Allegri uomo. L'ho visto molto sereno, è un termine che uso spesso quando ho la fortuna di incrociare dirigenti, calciatori, allenatori vis-à-vis, quando hai modo di capire perché ti trasmettono la serenità o il nervosismo o l'ansia. Io lei l'ho visto molto sereno. Il suo prepartito di ieri è stato un prepartito a bordo campo, a colloquio per lungo tempo con un suo caro amico, posso spoilerare perché è un collega giornalista di straordinaria bravura, napoletano di nascita, molte volte direttore in Rai, parlo di Mario Orfeo, sì. E mi sono divertito, ero alle spalle di Allegri, non ad ascoltare per l'amor di Dio quello che diceva i due, ci mancherebbe altro, ma mi sono divertito a leggere sul viso di Allegri proprio quella serenità di chi ama stare lì in campo a fare due chiacchiere con un amico, ti accorgi quando una persona sta bene. Secondo me Allegri sta molto bene. Sta molto bene, è ritornato dopo 19 anni a fare un ritiro come aveva quasi dimenticato fare, il contatto diretto con i ragazzi, la conoscenza per lui di tanti calciatori sui quali lui aveva espresso il suo gradimento a De Laurentiis quando De Laurentiis lo chiama per coinvolgerlo, ma che adesso ha possibilità di vederli da vicino. Lui smania adesso per iniziare a Castel di Sangro con i vari De Bruyne, io non dico Lukaku perché io resto dell'avviso che Lukaku e il Napoli, la storia è finita, lo ribadirò fino alla nausea, fino a quando poi mi dovrò arrendermi casomai
0: in caso contrario, ma non sarà così.
1: Non sarà così. E quindi lui smania per avere gli Oliveira, per avere i De Bruyne, per avere quei calciatori che i McTominay, che non a caso ha fatto il nome di McTominay. Quindi sono calciatori sui quali lui già si è espresso, ha detto questi sono forti, questa è una rosa forte. Ecco, il mantra che ha accompagnato il Napoli in questi giorni e lo accompagnerà nei prossimi giorni è questo, la rosa del... rosa forte, è una rosa che in piena emergenza comunque quest'anno è arrivata al secondo posto. Io questo vorrei farlo transitare ai più scettici, ai pessimisti, ai dubbiosi. Il Napoli, non utilizzando neanche al 70% tutta la rosa, comunque è arrivato secondo. Certo, tutti quanti hanno un anno in più, tutti quanti potranno avere, siamo sotto al cielo, qualche altro acciacco. È una rosa che va completata, è una rosa che va negli ultimi giorni di mercato completata per quei tasselli. Le uscite saranno numerose, le entrate no. Quindi ai tanti giocatori che lasceranno il Napoli farà seguito un ingresso di 2/3 calciatori a completamento della rosa.
0: Esatto.
1: Un po' perché devi fare i conti con tutto quello che ti impone la rosa, tra under, over e via discorrendo. Un po' perché i giocatori che hai sono decisamente in sovrannumero. Resterà alla fine una rosa altamente competitiva che a marzo, perché ieri l'ha ripetito ancora una volta, poi lui c'ha questo discorso di marzo, per me marzo è la sua ossessione.
0: Però questo già ti fa capire quelli che sono i suoi di obiettivi, Carlo. No,
1: esattamente, bravissimo. E così a marzo vedremo. Io mi auguro, da tifoso innanzitutto e da cronista attento, che il Napoli a marzo sia in corsa,
0: sì,
1: sia in corsa per tutto. Questo sarebbe la grande vittoria di De Laurentiis e di Massimiliano Allegri.
0: Assolutamente d'accordo con te, caro Carlo. Di nuovo un grande abbraccio, a presto risentirci.
1: A presto, buon lavoro, un abbraccio, ciao Rick.
0: Grazie, grazie mille al nostro Carlo Alvino di rientro dal ritiro di Di Maro. Ne abbiamo parlato poco fa, proprio in apertura di collegamento con il nostro Carlo Alvino, di quella che è la situazione anche del futuro del ritiro del Napoli in Trentino. Carlo ha sentito proprio ai nostri microfoni Maurizio Rossini, il CEO di Trentino Marketing, e allora vi facciamo sentire le sue parole.
2: Dottore Rossini, Trentino Marketing, siamo arrivati praticamente alla fine e come ogni fine ritiro c'è da fare un bilancio. Qual è il bilancio di quest'anno? 15° anno di ritiro del Napoli a Di Maro Folgarida.
3: È un bilancio positivo, abbiamo trascorso davvero una bellissima settimana. Mi sembra che i complimenti ricevuti anche dai giocatori, dallo staff tecnico, testimoni davvero un impegno importante ed un impegno di alta qualità da parte del comune di Di Maro, della nostra APT, che hanno predisposto questo centro sportivo al meglio in un'alleanza molto forte con tutto lo staff del Napoli, perché tutta la creazione del villaggio, tutta l'animazione che quest'anno si è arricchita davvero di momenti serali molto molto belli è stata possibile grazie ad un impegno davvero molto forte da parte di tutti, e poi la consueta ospitalità della nostra Val di Sole che vede davvero in tutti gli operatori dei protagonisti davvero molto molto significativi, e quindi non posso che essere contento.
2: Dicevo, 15 anni di ritiro, ogni anno la Val di Sole è stata capace di offrire qualcosa di più rispetto all'anno precedente. È stata un po' anche questa la caratteristica di quest'anno, con la possibilità per i tifosi del Napoli anche di vedere racchiusi in pochi metri quadrati 100 anni di storia del club.
3: Sì, questa è stata un'idea del Calcio Napoli e quindi è stata realizzata anche questa struttura che riporta i trofei, i momenti davvero salienti della storia di questo grandissimo club, e quindi noi li abbiamo accompagnati con grande piacere. Poi devo dire che il clima quest'anno ci ha dato davvero, davvero una mano, perché potersi allenare con queste temperature, con questo clima, e potersi godere alla fine anche una bellissima vacanza per quanto riguarda i tanti tifosi, le tante famiglie che sono venute qui in Val di Sole, è stata possibile appunto grazie anche ad un clima molto favorevole.
2: Ecco, non posso esimermi dal chiederle come andrà a finire. Questo è un matrimonio insomma che dura da 15 anni, siete in una fase di discussione per il rinnovo o sbaglio?
3: Sì, alla fine di ogni triennio, e il 2026-2027 è il terzo anno di questo accordo, c'è una fase di confronto tra la società Calcio Napoli e il Trentino nelle sue diverse componenti, e questa è proprio quella fase al termine della quale poi sino ad oggi abbiamo sempre trovato un buon punto d'incontro, e anche in questa occasione è giusto lasciare il tempo ad una corretta trattativa affinché sul tavolo vengano poste le rispettive esigenze e si cerchi un punto d'incontro. Io credo che, come ci siamo ripromessi con il Presidente, entro la fine di agosto e i primi di settembre la questione certamente sarà risolta.
2: Forza Napoli e forza Val di Sole.
3: Sempre.
0: Queste erano le parole di Maurizio Rossini, il CEO di Trentino Marketing, intervenuto ai nostri microfoni, intervistato dal nostro Carlo Alvino. Ieri c'è stata Napoli-Carrarese, ovviamente abbiamo visto la vittoria degli azzurri in quella che è la seconda amichevole precampionato disputata dalla squadra di Massimiliano Allegri. Ce l'ha raccontata su DAZN Luca Farina, che abbiamo ai nostri microfoni, che vado a salutare. Ciao Luca.
4: Buongiorno a tutti, ciao, buon pomeriggio.
0: Ciao Luca, buongiorno a te. Insomma, è vero che il risultato conta il giusto, no? Perché continuiamo a dirlo, sono amichevoli precampionato, quel che più interessa è capire anche come cambiano i principi tattici, soprattutto quando cambia un allenatore. Ieri abbiamo visto però un Napoli onestamente in ottime condizioni dal punto di vista fisico, quantomeno migliori rispetto alla gara contro l'Arezzo. Si è visto un passo avanti e si inizia ad intravedere anche, insomma, un'idea tattica abbastanza delineata. Chiedati anche un tuo giudizio rispetto a quello che ieri hai visto e hai brillantemente commentato.
4: Assolutamente, sì, assolutamente, soprattutto il primo tempo, nel quale poi ci hanno in campo un po' i titolari in questo momento tra i giocatori che ha avuto a disposizione ieri Allegri. È un ottimo primo tempo sul piano del ritmo, e forse quello è l'aspetto che più mi ha sorpreso, perché comunque la seconda amichevole, carichi di lavoro molto pesanti, però soprattutto nel primo tempo la voglia di tenere il ritmo alto si è vista, la voglia di attaccare anche una squadra che si è difesa a lungo in blocco basso si è vista con grande intraprendenza. Mi sono piaciuti molti concetti che non era scontato secondo me così presto riuscire a riconoscere, penso alle triangolazioni tra mezzala, esterno d'attacco e terzino, e le aperture di Rachmani a creare superiorità da una parte e dall'altra, quindi sicuramente molto interessante. E mi è piaciuta ad esempio la posizione di Vergara, lo sappiamo, lo sta provando lì da mezzala ed è molto interessante. Quindi se devo scegliere un aspetto che mi ha un po' colpito è il ritmo. Ritmo già molto alto e voglia di imporre il gioco così presto è sicuramente un bel segnale.
0: Sì, vero. C'è qualche singolo in particolare che ti ha colpito? Per quanto, lo ripeto, insomma, siamo appena all'alba della stagione, ed ovvio che in tanti cercano anche di mettersi in mostra per convincere Massimiliano Allegri, insomma, a restare in una rosa in questo momento è davvero extra large, quella del Napoli. Ti chiedo se c'è qualcuno che in particolare ti ha colpito nella gara di ieri.
4: Sì, ti dico, guarda, Vergara sicuramente per la posizione, perché è molto interessante quella posizione lì da mezzala, può essere veramente adatta nel 4-3-3, più che l'esterno d'attacco gli permette di trovare mezzi spazi da occupare, di inserirsi in area come in occasione del gol di Højlund ha fatto molto bene. E poi ti metto anche Giovane, lì un discorso proprio di impegno, perché in una zona che magari non era propriamente la sua, gli mancavano magari delle giocate per poter rientrare sul piede forte, però ha giocato veramente con grande disponibilità per la squadra, sempre partecipe. E poi mi è piaciuto molto Prisco tra i giocatori entrati, sicuramente è entrato con personalità.
0: Sì, è vero, tra l'altro ha provato anche la conclusione dal limite andando vicino al 3-0 anche nell'amichevole contro l'Arezzo. Onestamente Prisco mi era sembrato uno di quelli quantomeno anche fisicamente più pronti, più reattivi. È ovvio che insomma è un calciatore non di una stazza enorme, con baricentro basso, quindi probabilmente entra anche più velocemente in condizione, però è un calciatore giovane di personalità che aveva preso le redini anche del centrocampo azzurro. Vedremo anche quelle che saranno poi le scelte tra l'altro del Napoli per quanto riguarda questo calciatore. Detto questo, Luca, io ti ringrazio per essere stato quest'oggi con noi e ti auguro buon lavoro, alla prossima.
4: Grazie a voi, a presto, un abbraccio, ciao.
0: Grazie mille a Luca Farina. Tra un poco torniamo anche al telefono per parlare di difensori, perché insomma ieri Allegri lo ha detto, uno degli aspetti migliori è che non abbiamo preso gol. Sappiamo anche che il Napoli sta facendo delle valutazioni per quanto riguarda invece l'eventuale acquisto di un difensore centrale, perché l'infortunio di Buongiorno terrà l'ex capitano del Torino fuori per un bel po' di mesi, tra i 4 e i 5 mesi probabilmente lo stop di Alessandro Buongiorno. C'è lo stesso Sam Bök, ma che è uno di quei calciatori, ragazzi, me lo scrivete anche in tanti tra l'altro sul nostro numero WhatsApp, nel quale credete, e anche io ho molta curiosità di vedere anche Sam Bök, ma in una linea 4, perché al Bologna ce lo ricordiamo è un calciatore che comunque ha fatto la differenza anche con Vincenzo Italiano, sia in ambito italiano che in ambito europeo. A Napoli l'anno scorso ha subito un pochino questo passaggio, anche il cambio del modulo, il passaggio a 3, e invece con questa linea 4 io credo che possa essere un giocatore assolutamente di estrema validità anche per intervallarsi con quello che è il titolare inamovibile del ruolo, vale a dire Amir Rachmani. Poi ci sono due calciatori che si sono anche alternati nel corso di queste ultime due amichevoli, vale a dire Rafa Marin e lo stesso Marianucci, anche loro restano sub iudice ovviamente per quanto riguarda Massimiliano Allegri, in particolar modo Marianucci, insomma sembra un calciatore che stia davvero cercando di accelerare per convincere Massimiliano Allegri a restare a Napoli. E poi ci sarà il ritorno di Matias Oliveira dopo le fatiche con il suo Uruguay al mondiale, quindi Napoli riflette, valuta, ci sono tanti nomi che in questo momento piacciono agli azzurri, abbiamo detto di Thiago Gabriel, si parla di Solé, si parla anche dello stesso Gatti della Juventus. Ad oggi quello che vi possiamo dire è che il Napoli non ha ancora accelerato per una trattativa in entrata. Ancor prima piaceva Mario Ghila, che invece è andato al Milan e ha avuto tra l'altro anche un problemino di natura fisica nella prima uscita. Detto questo, a proposito dei difensori, noi ovviamente a chi se non a Fabiano Santa Croce dobbiamo chiederne. Ciao Fabiano, come stai? Non lo sento Fabiano Santa Croce, abbiamo qualche problemino forse.
5: Pronto?
0: Fabiano, mi senti ora?
5: Eccomi, mi sentite?
0: Ora ti sento perfettamente, caro Fabiano, come stai innanzitutto?
5: Bene, bene, molto bene, buon pomeriggio a tutti, molto caro per il Napoli, bisogna affrontarla così.
0: Assolutamente, fai bene, perché comunque ogni volta che inizia una stagione bisogna partire con carica. Napoli che sta facendo delle valutazioni, come dicevo, anche sul centrale difensivo, perché purtroppo ai noi c'è da riscontrare l'ennesimo stop lungo in questo caso per quanto concerne Alessandro Buongiorno. E allora io te lo chiedo subito, ma il Napoli ad oggi ha come priorità secondo te l'acquisto di un nuovo centrale, oppure credi che alla fine la dirigenza partenopea proverà con la soluzione interna?
5: Ma io penso che un difensore centrale possa servire a prescindere, perché purtroppo questo è l'ennesimo infortunio di Buongiorno e non si sa neanche quanto ci metterà poi a rientrare, ma soprattutto a rientrare al massimo, perciò si parla di 3 mesi per il rientro, ci può stare calcolare anche 1 mese in più per il reintegro al 100% e si perde più di metà anno, quindi il Napoli a mio avviso sarà costretto ad operare.
0: Sì, il Napoli insomma in questo momento è in fase di, come dicevamo, di valutazione. È ovvio che di nomi se ne fanno tanti, no Fabiano? Oltre a quelle che sono le soluzioni interne con Marianucci, Rafa Marin, lo stesso Oliveira e ovviamente poi tornerà anche a disposizione anche Sam Boeke, ma però te lo chiedo, ad oggi insomma il numero di nomi a costa del Napoli, ma sono sicuro che ne arriveranno anche tanti altri, parlano di Thiago Gabriel del Lecce, che ha anche il vantaggio insomma di essere un under e quindi non andrebbe ad occupare spazio in lista, di Gatti e di Solé. C'è un nome tra questi tre che tu credi possa essere giusto per quanto riguarda il Napoli?
5: Guarda, sono tre nomi sicuramente molto interessanti. Il Napoli deve pensare bene a che tipo di giocatore gli serva, quindi se vuoi uno più difensivo, molto più marcatore, allora sicuramente il nome di Gatti, nonostante qualcuno non lo veda bene anche per i trascorsi, però è un difensore sicuramente molto affidabile, molto tenace, avere in squadra uno così da tanto.
0: È vero, soprattutto insomma la presenza poi fisica importante di questo calciatore. Siamo ancora insomma all'alba del mercato, perché lo sappiamo, soprattutto in Italia bisogna aspettare la seconda metà di agosto prima che il mercato subisca un'accelerata, tanto in entrata tanto in uscita. Intanto insomma il Napoli è al lavoro per cercare di ottenere la miglior condizione, visto che poi sarà atteso da un inizio di campionato di certo non semplicissimo. Caro Fabiano, ti mando un grande abbraccio, alla prossima.
5: Un abbraccio a voi, un saluto a tutti.
0: Grazie mille a Fabiano Santa Croce. Per noi invece è giunto il momento di fermarci, un pizzico di pubblicità, un disco e poi torniamo in diretta.
6: Quest'anno tutte le amichevoli del Napoli le potrai seguire in diretta su Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli. Prendi nota e resta connesso. Napoli, Club Atletico Osasuna, 5 agosto, ore 18:30.
7: Autoscala, guida il tuo futuro.
8: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato i chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
7: Autoscala, il
9: futuro non si aspetta, si guida.
10: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.

0: Siamo giunti al giro di boa di Radio Gol. Un saluto a tutti quanti voi nuovamente da parte di Riccardo Catapano. Ha parlato Giovanni Malagò, il numero uno della FIGC, su quello che sta succedendo ovviamente circa la scelta del futuro CT. Ha detto: nuovo CT, parlerò con tutti il prima possibile. Quest'oggi ci sarà un altro vertice a Roma, un vertice informale in attesa del Consiglio federale di martedì. Al centro ovviamente dei discorsi anche la nomina del commissario tecnico. Sembrava tutto fatto per l'arrivo di Andrea Pirlo, poi le polemiche anche a sfondo politico con alcuni sponsor insomma vicini ad Andrea Pirlo hanno fatto saltare tutto. Abbiamo letto le polemiche dello stesso ex centrocampista della Juventus e anche Maldini e Leonardo, insomma la loro posizione in questo momento sembrerebbe non essere poi così salda. Insomma, un pasticcio, mettiamola così, tutta all'italiana, quando c'era bisogno di qualche certezza in più. Adesso è tutto sulle spalle di Giovanni Malagò cercare la situazione giusta. Noi invece la soluzione giusta. Noi invece adesso torniamo al telefono per salutare e ringraziare Ciccio Marolda. Ciao Ciccio, come stai?
1: Bene, bene, grazie Riccardo, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno a te. Prima del Napoli, inevitabilmente devo chiedere un giudizio anche a te su quello che sta succedendo in nazionale. Sembrava fatto con Andrea Pirlo, ancora prima si parlava di Guardiola, si parlava di Carlo Ancelotti. Insomma, tutto ci aspettavamo tranne tutta questa indecisione nel nuovo ciclo di Giovanni Malagò.
1: Il ciclo della nazionale si era chiuso male in campo e si è riaperto con un autogol incredibile nel Caleppa. È un fatto che nessuno poteva aspettarsi. Insomma, la scelta di un CT deve essere trasparente e chi lo sceglie deve saper scegliere, deve dare certezze, non deve dare incertezze. E credo che Maldini e Leonardo, se facessero un passo indietro, non sarebbe cosa cattiva.
0: Eh no, anche perché insomma l'esordio per così dire nel ruolo non è stato di certo quelli tra quelli migliori. Credi che a questo punto, secondo te, insomma, la nazionale abbia bisogno di un allenatore come Antonio Conte dopo tutto quello che sta succedendo anche dal punto di vista insomma comunicativo?
1: Ma certo, dal punto di vista della personalità e della capacità sicuramente sì. Io ho una sola perplessità su Conte, ti dico la verità. Ovviamente a Napoli non l'ho apprezzato molto, ma lo apprezzo come allenatore in generale. Conte io lo vedo come un allenatore di campo, campo, cioè un allenatore che deve avere il gruppo tutti i giorni con sé. Il CT è un selezionatore, è uno che ha il gruppo soltanto per pochi giorni ogni tanto. E non so se Conte da questo punto di vista sarebbe capace. Il passato dice di sì, dice certo, che è riuscito a farlo.
0: Però per quanto tempo, mi verrebbe poi da farti come controdomanda, perché è ovvio che insomma Antonio Conte è un tecnico, vabbè, non lo scopriamo noi ovviamente, però è un tecnico da progetto, perché insomma qui parliamo eventualmente del nuovo CT della nazionale. Non credo che l'Italia voglia avere sulla macchina un tecnico che resta 2 anni per esempio e poi vada via. Credo ci sia bisogno di un progetto quantomeno quadriennale. Quindi il vero dubbio che ho su Conte è più che altro è quello: è un tecnico da quadriennio in nazionale? La storia mi dice di no.
1: Questo non possiamo sapere. Certo, le tue perplessità possono essere giuste, però bisognerebbe provarlo. Non è andato male Conte quando è stato in nazionale, devo dire la verità, non mi è dispiaciuto, però un progetto che porti l'Italia ai prossimi mondiali, porti l'Italia da protagonista, è altra cosa, tenendo conto della non grandissima qualità che c'è in giro per tante ragioni del calcio italiano, per gli italiani.
0: È vero. Veniamo al Napoli, Ciccio, che ieri insomma ha terminato il ciclo di amichevoli precampionato in quel di Di Maro. È arrivata la vittoria per 2-0 contro la Carrarese. Sono arrivati anche segnali francamente incoraggianti sulla condizione atletica di questa squadra, al netto insomma di quelle che poi saranno le scelte di Allegri, anche il ritorno dei nazionali, una rosa che va inevitabilmente in questo momento sfoltita. Si riparte dal 4-3-3, si riparte con secondo me un Napoli che dimostra insomma che sta lavorando anche bene dal punto di vista atletico, perché rispetto alla gara con l'Arezzo, soprattutto nel primo tempo, si è vista, mi è sembrato, una squadra decisamente più in palla fisicamente.
1: Sì, il secondo tempo ha poca logica per i che
0: ovviamente, certo.
1: Dobbiamo attenerci dico la verità, dal punto di vista atletico sì, anch'io ho visto dei miglioramenti, ho visto delle cose buone, ho cominciato a vedere le cose buone, come ad esempio dei principi di gioco. Ecco, il Napoli sarà se andrà avanti su questa strada, sarà una formazione che cercherà molto l'ampiezza, no? Con i campi di gioco, palla a destra, palla a sinistra. Del resto, avendo gli esterni che ha il Napoli, può sicuramente progettare un gioco di questo tipo. Ho visto poco la verticalizzazione, ho visto poco il gioco, anche di tanto in tanto lo sarebbe interessante, per vie centrali, e questo sicuramente dovrà migliorare. Attacco a centrocampo, pensando anche che a centrocampo devono esserci, ci saranno dei rientri, dei ritorni in allenamento e poi in partita importante, penso a McTominay, e pensando anche all'esterno, Alisson, e poi vedremo nel resto quello che farà, se sarà o meno. Quindi da questo punto di vista il Napoli lo vedo abbastanza tranquillo. Quello che mi preoccupa ancora un po', che ho visto, è la difesa, ti dico la verità.
0: Ieri poi l'ha detto Allegri, ha detto la cosa migliore, non abbiamo preso gol, quindi io credo che, andando a sottolineare questo aspetto, lo stesso Allegri abbia comunque in qualche modo la tua stessa preoccupazione, vale a dire, di una difesa che va ancora registrata, e per quelli che sono i movimenti e per quella che è la fase difensiva, dove ovviamente non si registrano solamente i difensori ma un intero sistema di gioco, e credo anche qualcosina dal mercato. Allegri se l'aspetta, no, in difesa?
1: Sicuramente Allegri dovrà aspettarsi qualcosa, ma qualcosa di buono, qualcosa di solido, qualcosa di già sperimentato in difesa. Rachmani è troppo solo, i ragazzi che sono tornati, qualcuno mi sembra molto in ritardo, altri fanno un compito e basta. Ecco, no, c'è un centro che dia certezza a tutta la difesa, ma che dia certezza soprattutto a Meret.
0: A Meretta, che mi sembra insomma ormai il titolare designato di questa squadra. È vero che ieri non era a disposizione Milinkovic-Savic, che quest'oggi poi tra l'altro si è allenato nuovamente in gruppo, però mi sembra che la gerarchia sia delineata, quindi con un nuovo sorpasso da parte del friulano rispetto a Vanja Milinkovic-Savic. Certo, stride un pochino, Ciccio, devo dire la verità, il fatto che insomma davvero Meret ogni stagione sembra viverne una nuova con il Napoli, succede sempre qualcosa di diverso, e tra l'altro un Alex Meret che entra nuovamente nell'ultimo anno di contratto. È una storia molto particolare quella di Meret qui a Napoli.
1: No, io mi auguro che un salto di qualità, un passo avanti, un segno di maturità maggiore questa volta lo diano i tifosi, perché Meret è un ottimo portiere che ha bisogno di sentire anche la fiducia della gente, oltre che dell'allenatore, della squadra. Ecco, se Meret riuscirà a sentire questa fiducia da parte dell'ambiente, sicuramente migliorerà. Se ad ogni piccola cosa diremo che Meret ha sbagliato, che Meret non è un portiere da Napoli, andremo come è andata negli anni passati.
0: Sì, effettivamente, poi credo che sia anche un errore. Poi vedremo anche le scelte societarie su Milinkovic-Savic, si fanno dei nomi di diversi portieri, diverse alternative, insomma in questo momento è un po' un mercato in evoluzione davvero per tutti, e ci fa capire anche le difficoltà che attraversa il calcio italiano, perché poi si attendono un po' quelli che saranno i saldi di fine agosto e un po' la corsa alle cessioni e gli acquisti, lì vedremo davvero tante squadre iniziare a muoversi. Ciccio, finito il ritiro di Di Maro, tra un poco si inizierà anche il ritiro di Castel di Sangro, nel mezzo ci sarà anche i festeggiamenti per questo centenario. Insomma, è una stagione non come le altre, dobbiamo dire la verità, al netto di quelle che sono le aspettative per Antonio Conte, insomma festeggiare e vagliare e tagliare il traguardo dei 100 anni credo che sia un qualcosa inevitabilmente davvero di unico. Quindi qualcuno dice no, è una stagione come le altre, io francamente non sono d'accordo.
1: No, è una stagione da ricordare, ma una stagione da mettere in cornice, non soltanto per i ricordi dei 100 anni, ma anche per come il Napoli riuscirà a festeggiare sul campo i 100 anni. Questa è una squadra che può avere delle ambizioni, che ha delle legittime ambizioni, insomma, fare un bel passo avanti in Europa sarebbe importante. Parlo di un passo avanti, non,
0: certo.
1: non mi riferisco a traguardi impensabili in questo momento. E poi restare lì tra i primi quattro a combattere per lo scudetto fino alla fine, questo sarà l'impegno del Napoli. Questi sono i due progetti. Se il Napoli riuscirà a portare un trofeo a casa, saremmo tutti quanti felici di festeggiare i 100 anni anche in questo modo.
0: Eh beh, sarebbe davvero il viatico migliore, insomma, per festeggiare questo centenario. Ciccio, ti faccio anche l'ultima prima di salutarti, perché abbiamo fatto una panoramica anche su quella che è l'attuale rosa del Napoli e abbiamo parlato di possibili rinforzi in difesa, la situazione del portiere. Credo ci parli poco anche della questione attaccanti, perché insomma da questo ritiro di Di Maro credo che ci siano diversi giocatori che, insomma, vedi lo stesso Giovane che ieri è andato in gol, ma in generale credo che abbia disputato una buona partita sia con l'Arezzo sia ieri con la Carrarese, che prova a reclamare spazio. Insomma, il Napoli sugli esterni è davvero molto molto ampio come rosa. Insomma, vedi lo stesso Giovane che ieri è andato in gol, ma in generale credo che abbia disputato una buona partita sia con l'Arezzo sia ieri con la Carrarese, che prova a reclamare spazio. Insomma, il Napoli sugli esterni è davvero molto molto ampio come rosa, anche come qualità. Stesso dicasi per quanto riguarda

0: certo, noi abbiamo un'esperienza non, diciamo non positiva, no, per usare uno con Luca, però insomma Luca non è un brocco, Luca non è uno che non può giocare a calcio. Luca deve essere messo anche nelle condizioni di poter giocare a calcio. Ecco, un gioco basato sugli esterni potrebbe valorizzarlo ancora di più. Quindi io non sono molto preoccupato per l'attacco, vi dico la verità. Poi mi fido molto di Hollywood, insomma.
1: Certo.
0: E quindi non sono molto preoccupato di questo. Il Napoli ha delle ottime coppie di esterni, può giocare rientrando con il piede buono degli esterni oppure andando al cross, quindi ha una certa scelta del gioco d'attacco. Invece quello che deve migliorare secondo me è anche un po' il gioco per via centrale d'attacco. Qui devo dire mi aspetto molto da Vergara, a patto che Allegri...
1: Tu non lo inserisci più tra gli esterni, quindi Vergara lo inserisci tra le mezziali?
0: No, ti dico la verità. Sarà una corbelleria quello che dico, però quando ieri Vergara ha giocato da mediano ha fatto del male a Napoli e a se stesso. Appena è andato un po' più avanti ha illuminato un po' il gioco, no? È stato quello che ha tirato, ha aperto il gioco, ha preso il rigore, ha fatto delle cose anche eccellenti. Ecco, quindi Vergara deve giocare più avanti, Vergara deve dare una mano alle punte, e questo può essere importante sia per Hollywood sia per Luke.
1: Senza dimenticare che ci sarebbe anche un certo Kevin De Bruyne poi da collocare tatticamente in questa situazione, in questo scacchiere. Sarà un problema di Allegri.
0: Quando c'è abbondanza non è un problema.
1: Insomma, veniamo da una stagione dove, nonostante una rosa abbondante, poi le problematiche dal punto di vista numerico, insomma, per i tanti infortuni ci sono state, e quindi noi ci auguriamo quantomeno, insomma, che questa abbondanza perduri per tutta la stagione, no, Ciccio? Perché è uno dei temi poi caldi che ci portiamo dietro rispetto a una stagione come quella dell'anno scorso, che ci ha lasciato tanti interrogativi su quello che poteva e che non è stato complice proprio tutte queste defaillance.
0: Avere dei ricambi è fondamentale per una squadra impegnata su più fronti.
1: Assolutamente sì, perché poi inizierà la Champions e il Napoli tra l'altro ci è chiamato anche ad una partenza mica male, questa è l'ultima considerazione prima di salutarti, proprio per questo credo che lo stesso Massimiliano Allegri, visto che il Napoli affronterà davvero un inizio, come si suol dire, in salita di stagione, perché poi oltre al campionato partirà anche la Champions League, credo che uno degli obiettivi di Allegri sia quello di avere una squadra quantomeno rapida, tonica, il prima possibile già a partire da fine agosto, e proprio per questo ci stiamo concentrando su quello che è stato un evidente step avanti nella condizione tra le due amichevoli.
0: Certo, una buona copertura difensiva, questo dovrà lavorare molto.
1: Caro Ciccio, io invece ti saluto e ti ringrazio per essere stato con noi in questa lunga chiacchierata. Un abbraccio.
0: È stato un piacere, buon lavoro.
1: Piacere mio, come sempre, saluto e ringrazio il nostro Ciccio Marolda, giornalista ovviamente del Corriere dello Sport. Sono tanti i temi ovviamente che continueremo poi ad analizzare nel corso della puntata odierna di Radio Gol, perché parleremo tanto di mercato nella terza ora anche con la gente di Pasquale Mazzocchi, tra l'altro quest'oggi compleanno proprio di Pasquale Mazzocchi e di Miguel Gutierrez, ai quali facciamo ovviamente tanti tanti auguri. Focus di mercato invece a breve con il nostro Lucio Pengue per tutte quelle che sono le trattative che il Napoli sta portando avanti anche sul mercato in uscita. A proposito di mercato in uscita, vi abbiamo scritto anche questa mattina, lo trovate sul sito di Kiss Kiss Napoli, le ultime su Walid Khedira. Tra l'altro lui è arrivato nel ritiro di Maro, poche ore, è stato anche poi schierato in campo da Massimiliano Allegri nella gara di ieri. Diverse squadre su Walid Khedira, c'è il Frosinone, ne ha parlato anche il presidente, però in questo momento c'è distanza dal punto di vista economico soprattutto su quella che è la richiesta del calciatore. C'è ovviamente anche il Lecce, lo rivorrebbe Eusebio Di Francesco, visto che l'anno scorso ha fatto davvero molto bene ed è stato uno tra i protagonisti della salvezza poi dei salentini. Ma rispetto a quelle che sono le informazioni in nostro possesso, la squadra ad oggi in pole position resta il Verona, nonostante insomma si tratterebbe di scendere in cadetteria, potrebbe essere una delle soluzioni davvero più intriganti per lo stesso Khedira. Ad oggi quindi gli scaligeri sembrano essere davvero in vantaggio nella corsa Khedira, però ripetiamolo, sono tante le squadre interessate al calciatore di proprietà del Napoli, e vedremo quella che sarà la scelta ovviamente di Khedira, del Napoli e dell'entourage.

0: vantage del calciatore. Tra un poco vi dicevo il punto di mercato con il nostro Lucio Pengue, perché le priorità degli azzurri sono ancora quelle del terzino destro, del centrale, ma ci sono ore di riflessione, come vi raccontavamo e come vi ha detto lo stesso Giovanni Manna in conferenza stampa, perché il Napoli vuole valutare anche quelli che sono dei calciatori che magari sembravano in uscita, ma che potrebbero insomma trovare una seconda vita in azzurro, proprio sotto la guida di Massimiliano Allegri. Detto questo, per noi è giunto il momento di fermarci, ma giusto un pizzico di pubblicità, un minutino scarso, un disco, e poi arriva il nostro Lucio Pengue con tutte le ultimissime sul calciomercato.
1: CF Cerciello Auto, super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare, 3 anni di assicurazione furto incendio, 3 anni di garanzia in omaggio.
2: Super promo 48, Cerciello Auto.
1: Anche domenica mattina a Somma Vesuviana e Baiano.
3: La preparazione entra nel vivo. A Castel di Sangro il Napoli affronta 3 avversari internazionali. Napoli-Osasuna, il 5 agosto alle ore 18:30. Napoli-Celta Vigo, l'8 agosto alle 21. E Napoli-Aris-Salonicco, il 12 agosto alle 21. 3 sfide di prestigio per continuare a costruire la stagione del centenario insieme a Mister Allegri. Segui tutte le partite in diretta pay-per-view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato.
4: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.

0: Eccoci qua, ben ritrovati a Radio Gol. Un saluto a tutti da Lucio Pengue. E insomma, Pirlo non sarà CT dell'Italia. Ringrazio Maldini e Leonardo per l'affetto dimostrato. Queste le parole di Pirlo. Ora chissà come andrà a finire. Noi ovviamente durante il corso della nostra informazione sportiva vi daremo tutti gli aggiornamenti anche per quello che riguarda la vicenda del CT dell'Italia. Una vicenda paradossale e anche in parte viene da dire ridicola. Detto questo, andiamo al telefono. Voglio salutare e ringraziare per essere in diretta con noi Daniele Longo. Ciao Daniele, come stai?
1: Ciao ragazzi, buon pomeriggio. Bene, anche se qui a Milano fa tanto caldo, ci sono tante cose ancora in divenire sul mercato, ma si quaglia poco. Un mercato un po' strano, un po' lento. Ha avuto un po' all'inizio prima del mondiale, sembrava regalare qualche fuoco d'artificio. In realtà siamo ancora in attesa dei botti, quelli veri, insomma, con quelle trattative un po' più elettrizzanti, insomma.
0: Esatto, Daniele, mi fa piacere che sottolinei questo aspetto, perché qui a Napoli ovviamente ci sono tanti tifosi che si aspetterebbero grandi colpi di mercato, anche se un po', come dire, ce lo potevamo aspettare, perché ricordo ad esempio sulla nave della MSC, quando è stata presentata la nuova maglia del Napoli, il presidente l'ha detto: non compreremo nessuno, dobbiamo vendere 25 giocatori, quindi non è che ci si aspettava da queste parti colpi a sorpresa. Poi c'è la questione delle liste, perché non è che puoi acquistare e basta, quindi ci aspettiamo sempre magari qualche cessione anche importante per poi magari il Napoli agire sul mercato. Certo è che ci sono dei ruoli dove la società deve assolutamente intervenire. Mi viene in mente il centrale di difesa, e forse anche, visto le condizioni di Buongiorno che si è operato e tornerà tra un po' di tempo, Bökema che ancora deve ritornare ad allenarsi, ha fatto soltanto una leggera sgambatura nel ritiro di Di Maro perché ha dei problemi ai tendini della gamba. E quindi quando il Napoli affondava il colpo su Gila, avevamo capito il motivo, perché le questioni sanitarie erano preponderanti. Detto questo, quindi il Napoli non acquista, ma neanche le altre squadre, gli altri, addirittura l'Inter, pur di sopperire a questi vuoti di mercato, sta spostando alcuni giocatori che ha in organico nei ruoli dove è scoperto.
1: Esatto, l'Inter comunque deve far fronte ad alcune AD scontati, programmati, perché comunque sia De Vrij che Acerbi erano arrivati molto a fine corso, giocatori comunque più vicini ai 40 che ad altro, quindi era giusto concludere, non rinnovare il contratto, anche in ottica di un rinnovamento che ci deve essere. Lo fai ancora magari con più forza e convinzione e la tranquillità di aver vinto comunque l'ultimo titolo, quindi la Campione d'Italia, poi tutto viene un po' meglio. Non è venuto bene invece la situazione relativa a Dumfries, per esempio, perché comunque è un giocatore che nell'economia dell'Inter pesava tantissimo, si vedeva un Inter con Dumfries e un Inter senza Dumfries, un giocatore che comunque ti regala almeno 5-7 assist alla stagione, 4-5 gol, quindi sono numeri che poi ti vengono a mancare alla fine dell'anno. Doveva prendere Palestra, sappiamo tutti come è andata a finire, non l'avevo mai visto Marotta così diciamo arrabbiato o irritato per quella che è stata una mancata operazione, che loro avevano già impostato. Non è successo quello che è successo con Caini, che comunque anche il Napoli aveva seguito a lungo, però non c'è un nome forte, tant'è che, come dici benissimo tu, Chimu sta usando anche altri giocatori, sta cercando di convincere Di Uff, che al di là della doppietta bella ieri con Cajou, è un giocatore che già da un po' di tempo l'Inter pensa che l'aveva preso per fare il mediano, siamo sinceri, sì. Però è da un po' di tempo che Chimu pensa si possa andare molto di più d'esterno che nel suolo naturale, ma anche la Juve ha delle necessità impellenti e comunque sta faticando molto. Ha preso Hecator, un'operazione per il futuro, ed è stata anche un'operazione secondo me per cercare di mettere a posto un po' il bilancio con il Genoa, ma di acquisti veri, seri e concreti per migliorare la squadra siamo ancora in una fase interlocutoria.
0: Eh sì, poi nel frattempo arrivano notizie del Galatasaray che vorrebbe Kevin De Bruyne, però mi fa specie, visto e considerato anche magari quella diretta Instagram di di Osimhen, che lamentava il fatto che il Galatasaray non gli avesse pagato gli ultimi tre stipendi.
1: In realtà sai che forse quella è una adesso purtroppo con nell'epoca dell'intelligenza artificiale del quella dovrebbe essere uno sfogo di Osimhen quando era ancora un giocatore del Napoli contro la Nigeria. In realtà mi dicono che Galatasaray faccia fatica a prendere dei giocatori perché anche in ordine di fair play finanziario, quindi dovrebbe, e soprattutto ci sono delle leggi abbastanza restrittive sul numero dei giocatori stranieri, quindi dovrebbe prima accendere uno straniero poi prendere uno altro. Non può fare operazioni molto onerose come quella che potrebbe essere quella di Leao, che loro cercano. Infatti hanno fatto un'offerta per un prestito con diritto di riscatto in modo da posticipare poi l'acquisizione al prossimo bilancio, non a questo. E però cercano un giocatore forte sulla tre quarti, anche perché poi le turche stanno facendo cose turche, come si vuol dire, perché stanno cercando di fare mercati importanti. Il Fenerbahce ha preso Greenwood, il Besiktas ha preso Salah, sta prendendo Salah comunque in fase di definizione. Il Galatasaray deve rispondere con un grande colpo. Io credo che il Napoli non lo dirà mai apertamente, ma se dovesse uscire De Bruyne non si strapperebbe assolutamente i capelli, anzi forse sarebbe anche felice, perché oggettivamente stiamo parlando di un campione straordinario, ma che anche al mondiale ha dato l'impressione di non essere al 100% né mentalmente né fisicamente. Mi sembra un giocatore molto lontano dalla sua bellezza che ha dimostrato negli anni migliori al Manchester City.
0: Anche se per quello che riguarda la vicenda Kevin De Bruyne ci sono delle parole di Manna che insomma fa capire che il giocatore verrà a Castel di Sangro e piace anche tanto a Max Allegri. Max Allegri ieri al termine del Napoli Carraresi ha parlato anche di Kevin De Bruyne e ne ha parlato come se dovesse essere un giocatore del Napoli per la prossima stagione. Poi è ovvio che, come dicevi tu Daniele, se arriva l'offerta il Napoli la valuta, ma la valuta per chiunque, anche per McTominay, sempre a cifre molto interessanti, altrimenti queste operazioni non vanno fatte. Però c'è la questione invece Lukaku, che è un giocatore che sicuramente è sul mercato e il Napoli ha già messo il prezzo sul cartellino, che dovrebbe essere intorno ai 15 milioni di euro.
1: Ma guarda, sul discorso di De Bruyne, Allegri è molto bravo, l'ha dimostrato tutta la sua carriera, ma l'aveva fatto anche l'anno scorso con Modric, cioè instaurare un rapporto di grande fiducia su tutti i giocatori più forti, più carismatici all'interno dello spogliatoio, quindi non ho dubbi sul fatto che poi voglia investire di questa importanza, di questa leadership De Bruyne. È da capire però se De Bruyne parlava di Conte come di uno schema troppo difensivo. Non è che con Allegri il gioco che ci aspettiamo del Napoli sia molto più con il baricentro alto, anzi sarà probabilmente ancora più ermetico, ancora più conservativo, quindi vedremo un po' anche la disposizione tattica che vorrà portare Allegri al Napoli.
0: 4-3-3 sicuramente, e poi l'atteggiamento lo andremo a capire, però abbiamo visto tutti gli allenamenti a Di Maro e sarà un 4-3-3 sicuramente, non ha provato altro schema che non fosse
1: questo è già un passaggio in avanti, perché l'anno scorso il Milan giocava col 3-4 il 3-5-2 che era molto
0: baricentro basso, palla lunga a Leao e Pulisic, esatto. Un gioco brutto, lo ricordiamo tutti.
1: Però il discorso relativo a Lukaku, dici bene, hanno più o meno prescritta, l'agente Pastorello è stato avvistato in Turchia nei giorni scorsi. Io credo che potrebbe essere quella la destinazione futura di Lukaku, da capire se Besiktas, da capire se qualche altra squadra. Non credo il Fenerbahce che ha preso Pulisic, non credo il Galatasaray che ha Osimhen, ma credo che comunque i numeri di Lukaku in questo momento, anche in relazione a quella che è una condizione fisica non eccezionale, secondo me sono numeri da Turchia, magari da Trabzonspor o comunque squadre che hanno possibilità anche di andare a coprire quello che è l'ingaggio importante di Romelu Lukaku, che è in maniera molto onesta anche il suo entourage fatto sapere che non vuole passare un'altra stagione da riserva, e credo che la titolarità di Hollywood sia insindacabile, anche perché vi dico che Allegri stravede per Hollywood. L'anno scorso si lamentava tanto del fatto che il Napoli avesse sostituito Hollywood dal Milan con un'azione repentina sul mercato, perché era proprio il giocatore che lui aveva indicato come preferito per il suo attacco.
0: Eh sì, è vero, poi magari in quel 3-5-2 Højlund ha caratteristiche molto importanti per andare nello spazio e attaccare la profondità, e gli sarebbe servito, perché sia Leao che Pulisic l'anno scorso praticamente non segnavano mai. Detto questo, Daniele, l'ultima te la faccio su Lucca, ma ha mercato questo calciatore?
1: Diciamo che l'infortunio, anche se non è una roba di grande entità, un po' complica. Lucca secondo me non, negli ultimi mesi non si è fatto una buona nominata, dall'ultimo mese a Udine, con quella storia del rigore a Lecce, con un po' di atteggiamenti sbagliati sia all'inizio della stagione a Napoli sia alla fine stagione al Nottingham. Nel computo di una valutazione che si viene fatta sul giocatore queste cose incidono. Ha un buon mercato, almeno all'inizio aveva un buon mercato, credo che possa essere una soluzione per la Lazio, soprattutto se il Napoli decidesse di aprire a un prestito con diritto di riscatto semplice, anche perché la Lazio ha chiesto con la stessa formula anche Santiago Ximenez al Milan, non può permettersi di fare altri tipi di operazioni, anche perché poi Rosa ha ancora Boulaydia e Rakhtov, che sono due acquisti che sono tutto l'ultimo, che non si capisce per chi l'hanno fatto, perché poi Sarri non lo voleva, a Gattuso non lo voleva, quindi praticamente hanno preso un giocatore a gennaio che non lo voleva nessuno. Vedremo quello che succederà, ma penso che a fine mercato, quando le società, tipo anche la Fiorentina, che magari cederà Tiana al Como, vedremo se al momento smentiscono, ma in realtà i contatti ci sono, e come, quando ci inizierà il giro degli attaccanti in Italia, magari potrà interessare anche Luca.
0: Grazie davvero Daniele, un abbraccio, grazie. Buon lavoro e buona giornata, grazie. Grazie a Daniele Longo, dobbiamo fermarci. Le ultime notizie del meteo, si prospetta un gran caldo anche in questi giorni, ma dov'è la novità? Detto questo, linea al meteo e poi torna Riccardo Catapano.
2: Kiss Napoli meteo.
3: Un saluto e bentrovati agli ascoltatori di Radio Kiss Kiss Napoli da Emma Parigi di Trebi Meteo. Dopo un avvio di giornata con locali disturbi sulla Campania, l'anticiclone africano rinforza. Nelle prossime ore il tempo torna ad essere asciutto, stabile, con cieli per lo più sereni tersi. Nella giornata di domani il tempo sarà stabile ed assolato, cieli sereni o poco nuvolosi, ma soprattutto il caldo in intensificazione. Le temperature massime in diverse località saranno prossime ai 34-35 gradi, sarà in aumento anche il livello di umidità. Il caldo sarà piuttosto insopportabile anche nella notte al mattino. Per ulteriori dettagli vi rimando alla nostra app, sempre gratuita, Trebi Meteo.
4: E dopo le ultime sul meteo inizia la terza ed ultima ora di Radio Gol. Un saluto a tutti quanti voi da parte di Riccardo Catapano, così come saluto il nostro Nello Iorio che dà il cambio a Ciro Froio in regia. Tra un poco continuiamo a parlare di calciomercato, poco fa abbiamo ascoltato le ultime in compagnia del nostro Lucio Pengue, un mercato che ovviamente vede il Napoli ancora alla ricerca di quelli che sono i calciatori da tra virgolette piazzare in uscita, i calciatori che vengono considerati come esuberi di questa rosa. Detto ciò, però, quest'oggi è una giornata di festa in casa Napoli, perché oltre al compleanno di Miguel Gutierrez è anche il compleanno di Pasquale Mazzocchi, una dei calciatori che rappresenta l'anima ovviamente di questo Napoli. E allora, per parlare di Mazzocchi, ma non solo, voliamo al telefono da Marco Sommella. Ciao Marco, come stai?
5: Tutto bene, buon pomeriggio
4: buon pomeriggio a te, e innanzitutto tanti auguri a Pasquale Mazzocchi. Oggi è una giornata particolare.
5: Io lo risento più tardi, glieli farò anche da parte vostra.
4: Grazie. Ma si aspetta anche qualche altro regalo, diciamo così, il buon Pasquale in questi giorni? Perché sappiamo che insomma il rinnovo procede.
5: Hai detto tu bene prima quello che rappresenta in questo gruppo. Lo sapete tutti, a Napoli ormai anche l'altro giorno vedevo è più di un giocatore, perché comunque è un collante fra società, nuovi, vecchi, gli vogliono bene tutti, quindi diciamo c'è un rapporto particolare, specialmente con il presidente che gli ha fatto una promessa, è una promessa fra di loro, quindi speriamo che gli possa fare un regalo a breve, diciamo. Quindi, è un rapporto talmente bello che va al di là dei rapporti lavorativi e tutto, quindi oggi è il suo compleanno, gli facciamo tutti gli auguri e speriamo che possa avere, come dicevi tu, un altro regalo magari in questi giorni.
4: Assolutamente sì, noi ovviamente attendiamo per un calciatore che ha dato sempre il massimo per questa maglia, che per lui è di fatto una vera e propria seconda pelle. Ne ha parlato anche il direttore sportivo Giovanni Manna. Insomma, poi vediamo anche quelle che sono un po' le testimonianze di tutti i compagni di squadra, no Marco, quando si parla di Pasquale. Tu giustamente hai utilizzato anche il termine collante. Non è neanche, secondo me, molto semplice per chi arriva qui a Napoli riuscire poi ad entrare in quello che è il tessuto cittadino, ma anche nel significato di indossare la maglia al Napoli. Invece Pasquale riesce a modo suo proprio a instaurare questi rapporti con i compagni di squadra, e non è un qualcosa di scontato.
5: A modo suo, bravo, da napoletano, da spugnizio qual è, perché comunque sai, noi napoletani su questo abbiamo una marcia in più, me lo diceva sempre il mio padrino adottivo Gianni Di Marzio, che diceva che i napoletani quando dovrebbero, lo diceva al figlio Gianluca, dice dovresti andare a fare una settimana a Bianca ai quartieri spagnoli, che lui che era padovano, perché comunque sai, quando nasci dove è nato Pasquale non puoi non avere quell'attaccamento, quel senso di appartenenza, che poi dopo quando arriva un norvegese, un danese, un inglese, poi sono campioni, quindi riescono subito a capire dove sono venuti. E Pasquale su questo negli ultimi anni, a mio avviso, è stato determinante, perché basta parlare con Antonio Conte, basta parlare con gli allenatori che l'hanno avuto, per capire il valore che lui ha al di là dell'aspetto calcistico. Quindi oggi fa 31 anni, quindi è arrivato a un percorso, una maturità tale dove comunque tutti gli allenatori vorrebbero avere un giocatore come lui in organico, perché sono convinto che il precedente della società faranno di tutto per tenerselo più stretto possibile nel corso dei prossimi anni.
4: Anche perché, insomma, da quello che ci risulta ci sono anche diverse squadre interessate a Pasquale, però la sua volontà è ferrea, no Marco?
5: No, ce ne sono state tantissime questo ultimo anno che lo hanno richiesto. Ti ripeto, purtroppo ci sono delle votazioni da fare, perché ci sono il problema delle liste, dei numeri e tutto. Quindi, però, diciamo, questo esula dal ruolo che lui oggi ha di leader con gli altri, con i capitani, comunque con Di Lorenzo, con Politano, che sono lo zoccolo duro, Spinazzola, che sono gli italiani, ma lui soprattutto da napoletano riesce a far sentire ancora a maggior ragione proprio questa appartenenza e questa vicinanza che dicevi tu prima, in buona sostanza.
4: Ma si comporta da fratello maggiore con Milton Pereira e Baridò, che abbiamo visto ovviamente anche loro protagonisti a Di Maro?
5: No, diciamo che mi diceva proprio Giovanni ieri, Mano, che li hanno presi un po' a cuore tutti gli altri, non solo Pasquale, che li ha conosciuti con me, extra calcio, ma anche gli altri sono andati. Diciamo, ci sono due ragazzini, soprattutto sono stranieri, che si sono ambientati subito e si sono fatti voler bene dal gruppo, perché fortunatamente sono due bravi ragazzi.
4: Assolutamente sì, il Napoli che ovviamente punta su di loro, ma ci punterà anche Antonio Nocerino in primavera?
5: Vediamo, in teoria dovrebbero giocare con lui, se sono più bravi a rimanere sopra, tanto di guadagnato. Oggi c'è una tendenza in giro a provare a fare giocare i giovani. Ovviamente giocare a Napoli non è come giocare in Serie B o una piccola di Serie A, però diciamo che devono fare il loro percorso, e se possono dare una mano a Antonio, tanto di guadagnato, che comunque ha una missione non facilissima, perché comunque c'è da riportare la primavera in Primavera 1, perché purtroppo quest'anno è stata una stagione un po' particolare, e quindi speriamo che vada tutto per il verso giusto.
4: Io immagino che anche lo stesso Antonio senta un po' il peso di dover far cambiare marcia a quella che è la primavera del Napoli, perché veniamo effettivamente, Marco, sai, da stagioni un po' in altalena per quanto riguarda il lavoro con gli azzurri. Poi Antonio è ovvio che sente ancora di più, credo, il peso di quella panchina, della chance che ovviamente si gioca. Quindi ti chiedo, anche conoscendolo, come credi che andrà ad impostare anche il lavoro con i giovani? Perché se ne parla tanto qui a Napoli di una società che probabilmente in tutti questi anni di presidenza di Aurelio De Laurentiis forse non è riuscita in questo aspetto, veramente nel dare quella struttura che merita una realtà come Napoli nel settore giovanile, che di fatto poi è il fulcro del meridione. Vediamo tanti calciatori napoletani che poi si fanno le ossa, crescono ed esplodono calcisticamente, in realtà del nord e lontane qui da Napoli. Io credo che questa sia forse l'unica mancanza negli anni della presidenza De Laurentiis. Quindi ti chiedo anche come Antonio ha intenzione di affrontare questa avventura.
5: No, purtroppo quello che dici è un dato di fatto, perché io ho avuto tanti calciatori, da Immobile, da Nocerino, da Foggia, Ciccio Tavano, ma pensavo a Donnarumma, tanti giocatori napoletani che purtroppo non hanno giocato nel Napoli, ma hanno fatto la fortuna di altri club. Quindi diciamo, su questo c'è sempre stata una difficoltà oggettiva di trattenere i migliori prodotti del territorio, ahimè, perché comunque ne sono passati tantissimi,
4: certo.
5: E tantissimi hanno fatto la fortuna di tante squadre della nazionale e tutto. Negli ultimi anni però, ti ripeto, Marido, Pereira, Prisco, Garopolo, quelli che erano i biglieri, sono un esempio che comunque speriamo che la tendenza possa cambiare, perché comunque giocatori di questo livello prima andavano in altre squadre e oggi, se vengono a Napoli, c'è comunque l'appeal e c'è l'idea di farli crescere. Poi se diventeranno giocatori della prima squadra ce lo auguriamo tutti, certo. E saremo tutti contenti. Per quanto riguarda Antonio, ti posso dire che è una bella storia, perché Antonio, sapete tutti da dove è nato.
4: Lo immagino bello carico, Marco.
5: È nato a Piazza del Bicito, non ha mai potuto giocare proprio per questo motivo, perché poi a 15 anni andò alla Juve e c'era un anno che poteva venire a giocare qui dopo il Piacenza, ma la Juve non lo volle mandare, e poi si è fatta la sua carriera, che è stata una carriera comunque importantissima, perché ha giocato nella Juve, nel Palermo, nel Milan, nel West Ham, in MLS, in Nazionale e tutto. Quindi oggi tornare a Napoli in questa nuova versione, la cosa che mi fa sorridere è che la sua migliore stagione l'ha fatta al Milan, quando fece i famosi 12 gol con Allegri allenatore, quindi sai, lavorare oggi a stretto contatto con Allegri è una cosa in più, e sicuramente butterà il sangue come ha sempre fatto, perché comunque per arrivare dove è arrivato, ci è arrivato con la determinazione, con l'impegno, con la sofferenza, e quindi per quello che ho capito, perché poi da senatore non è che lo conosco bene come l'ho conosciuto da giocatore, farà del suo credo calcistico quello che sarà anche un credo di allenatore. Quindi sono convinto che anche per tanti ragazzi napoletani avere un... vedi, parlavamo oggi del sentivo un po' tutta la crisi della nazionale, tutto. Io mi ricordo una partita sua all'Europeo, quando l'Italia arrivò in finale con la Spagna e perse, ma lui era in quei 23. Oggi sì. è un miraggio vedere un'Italia che magari arriva a giocarsi una finale europea. Lui era lì, vincerò i quarti di finale con l'Inghilterra, fece gol sul rigore. Quindi sai, è stato un giocatore molto importante. Quindi essere allenati da un napoletano, per la maggior parte sono quasi tutti ragazzi napoletani, ci sarà qualche straniero come due argentini e qualcun altro, quindi soprattutto per i napoletani, ci sono dei ragazzi molto bravi anche del 2009-2010 che possono venire su, deve essere uno stimolo e un esempio da seguire, perché se ce l'hanno fatta lui ce la possono fare anche gli altri, e speriamo che ne arrivano più in alto possibile ragazzi napoletani che giocano nel Napoli.
4: Assolutamente.
5: È il mio auspicio, è il mio augurio.
4: Io credo che alla squadra di Nocerino un qualcosa che non mancherà sarà la grinta, sarà la voglia e il rappresentare quella maglia, e onorare quella maglia. Quindi ad Antonio vanno fatti davvero i più grandi in bocca al lupo. Lo seguiremo ovviamente da vicinissimo, in attesa poi di poterlo anche vedere all'opera. Ti faccio l'ultimissima, Marco, prima di salutarti, perché stiamo vivendo in generale, tu anche da detto lavori, un mercato un po' a rilento in questo momento in Italia. Tendenzialmente sappiamo anche quello che è un po' l'onda che vedrà poi accelerare il mercato nella seconda parte di agosto. Che ti aspetti anche dal Napoli su quelle che sono le mosse, perché in questo momento Giovanni Manna ha il suo bel da fare sul mercato in uscita.
5: Ma come se fermo Giovanni Manna sono fermi un po' tutti,
4: sì,
5: gli altri, eccetto Fabio Paratici, che è entrato a gamba tesa sul mercato, magari la sentiva la nostalgia e la mancanza di essere stato 4-5 anni fuori. Gli altri hanno fatto ben poco. Quindi però, come hai detto tu, sono fiducioso che di solito dopo Ferragosto c'è sempre l'accelerata, magari ci fanno lavorare un po' di più tutti, però io penso che poi dopo si...
4: vi fanno fare Ferragosto tranquilli e poi si inizia a correre, Marco.
5: Inizierà a correre, sì, ovviamente.
4: Marco, un abbraccio e grazie sempre, ovviamente buon lavoro.
5: Grazie a voi, buon lavoro a voi.
4: Grazie mille a Marco Sommella, agente ovviamente tra gli altri anche di Pasquale Mazzocchi di Baridò. Abbiamo parlato di Milton Pereira, anche di Antonio Nocerino, al quale, ripeto, insomma, vanno fatti i più grandi in bocca al lupo per quella che è una primavera del Napoli che ci auguriamo possa tornare il prima possibile ad altri livelli, perché i talenti insomma vanno anche costruiti in casa, ed è un qualcosa sulla quale, insomma, si spera possa lavorare anche la nazionale italiana. E in generale sono delle ore abbastanza confuse per quello che sarà il nuovo ciclo della nazionale. Abbiamo letto le parole di Malagò, che dice: sto lavorando, breve saprete tutto. Arriva anche la risposta da Bodi, che ha parlato di brutta figura. Malagò replica dicendo: bisogna vedere chi l'ha fatta. Credo che ci si aspettasse, arrivati al 27 di luglio, una situazione diversa. Lo chiedo anche al direttore di Tutto Sport, Guido Vaciago. Ciao direttore, buongiorno, come stai?
6: Ciao, buongiorno, abbastanza bene, grazie. Ma guarda, ragioniamo su questo aspetto. La Germania è stata eliminata durante il mondiale, è stata eliminata agli ottavi di finale. Una settimana dopo la fine del mondiale, e semplicemente perché c'erano degli impegni con una televisione, ha annunciato Klopp,
4: sì,
6: cioè il miglior allenatore tedesco, uno dei migliori allenatori del mondo. Nel giro di una settimana hanno trovato l'accordo e lo hanno portato sulla panchina della nazionale. Oltretutto un allenatore che aveva un contratto molto oneroso con Red Bull, quindi neanche da dire era libero,
4: esatto.
6: No, era uno sotto contratto. Noi siamo stati eliminati dal mondiale a marzo, per carità, poi abbiamo avuto da trovare un altro presidente federale, lo abbiamo fatto. Lo abbiamo eletto il 22 giugno, quindi un mese fa, quindi per carità è passato solo un mese, ma sapevamo che era Malagò, e lo stesso Malagò sapeva di essere lui a un certo punto da tempo. Insomma, io credo che, io non so chi ha fatto la brutta figura e se è stata una brutta figura, non mi piace questa caccia alle streghe, non mi piace fare questi processi, soprattutto in questo momento in cui abbiamo bisogno più di unità che di divisione. Però ragazzi, insomma, siamo a 8 settimane di più dalla Nations League, non abbiamo niente, non abbiamo un allenatore, non abbiamo, insomma, io credo che sia stato perso del tempo. Gli allenatori liberi sono quelli, cioè sono due mesi che parliamo di Conte Mancini. Poi c'è stato questo momento un po' surreale con Guardiola, è saltato fuori il nome di Pirlo. Cioè, io più che brutta figura sono un po' stupito della perdita di tempo, della sì, clamorosa perdita di tempo che c'è stata su un aspetto che non dico che sia semplice, però si tratta di prendere una decisione, essere coerenti poi nel difenderla. Ma i problemi del calcio italiano sono altri, perché noi siamo ancora lì, dobbiamo, immagino quando dovranno affrontare il problema degli stadi, dovranno affrontare il problema delle riforme dei campionati, dovranno affrontare il problema di come riformare la base dalle scuole calcio in su, ecco, allora a quel punto lì quanto tempo ci mettiamo?
4: Ci aspetta
6: davvero?
4: Un trentennio ci aspettiamo, se quello poi sono le tempistiche. Sì, no, ma io sono...
6: Il CT è importante, attenzione, è importante, perché poi il vertice della piramide è quella che ti dà più visibilità e quindi non è una decisione da prendere sotto gamba, ma tutto sommato si tratta di scegliere un allenatore,
4: esatto.
6: Voglio dire, nel mondo del calcio è un processo piuttosto semplice, piuttosto, non dico banale perché non lo è mai, ma non è che si tratta di
4: non è che ci vogliono 3 mesi per decidere un allenatore.
6: No, esatto. Sembra che devi scrivere la legge di bilancio.
4: Esatto. Direttore, non siamo più soli, perché ci raggiunge anche Franco Causio. Caro Franco, buon pomeriggio.
7: Buon pomeriggio a tutti.
4: Buon pomeriggio, siamo con il direttore.
6: Io mi alzo in piedi davanti al barone.
4: Siamo con Guido Vaciago, il direttore di Tutto Sport. Franco, vengo subito da te perché stavamo analizzando ovviamente con il direttore quella che è sono lungaggini francamente che ci spiazzano sulla scelta di quella che sarà la nuova guida tecnica della nazionale. Chiedo anche a te ovviamente un giudizio su tutto quello che sta succedendo. Il direttore Vaciago ci ricordava che ovviamente l'Italia è stata eliminata a fine marzo dalla Bosnia. È vero che poi si è aspettata l'elezione, che già si sapeva, insomma era un po' il segreto di Pulcinella, della nomina di Malagò come nuovo presidente della FIGC. Siamo al 27 di luglio, manca ancora quello che dovrebbe essere il primo tassello, perché poi c'è tutto il resto da fare, si dovrebbe parlare anche di eventuali riforme, ma se qui parliamo di riforme e c'è difficoltà a trovare il CT della nazionale, insomma mi sembra che non si sia imparato niente dagli errori del passato, no Franco?
7: Ma sai... Siamo sempre le solite cose, diciamo, all'italiana, no? Quindi dobbiamo portare avanti sempre determinati discorsi, però credo che dall'altra parte delle nazioni ci fanno. Vedi, faccio l'esempio della Germania, eliminati non hanno aspettato un attimo, hanno scelto subito il loro CT Klopp, e credo che sia non solo il nome ma anche tutto quello che ha fatto nelle varie squadre che è andato, quindi direi che hanno fatto la scelta giusta. Noi purtroppo non riusciamo a trovare un allenatore, ma perché? Una volta lo trovavi perché c'erano gli allenatori federali, abbiamo incominciato con i Valcareggi, abbiamo iniziato con Biarzotto, poi con i vicini, no, abbiamo avuto problemi. Quest'anno si poteva fare anche più o meno come gli altri anni, quindi gli anni passati. Tu avevi un commissario tecnico dell'Under 21 che è Baldini, purtroppo ha detto forse qualche parola di troppo che a qualcuno non è piaciuta, però parole sono, porta via il vento, sono i fatti che contano. Questo allenatore ha fatto molto bene con l'Under 21 e quindi si poteva anche darla a lui questa nazionale. Quindi allenare la nazionale è diverso da allenare il club, inutile che diciamo è la stessa cosa, no, non è vero, assolutamente. Quindi adesso stiamo lì a dire manca poco a settembre, perché il tempo vola. Tu hai detto una cosa giusta, dice, sono passati dalla Bosnia mesi,
4: sì.
7: E hai dovuto rifare il presidente della federazione, che Gravina ha dato le dimissioni, Malagò si sapeva benissimo che era lui e si è aspettato tanto, però manca questo tassello finale. Il tassello finale è stato fatto anche tanto, sai, i presidenti vogliono Conte, ma Conte fino adesso ha detto di no, quindi bisogna agire subito, però non vedo sbocchi. Maldini e Leonardo va benissimo, però quando tu fai dei nomi e vai a cercare qualcosa di concreto, no? Come fai a non capire? Lo sapevamo tutti che Pirlo faceva questa roba qui, con quel calcio scommesso. È impossibile non saperla. Prima di fare delle scelte, bisogna ponderarle, bisogna capire cosa si fa. E adesso cosa facciamo?
4: Sembra che siamo di nuovo punto e a capo. Direttore Vaciago, torno a te, è una domanda ovviamente per il nostro barone?
6: No, se secondo lui detto che la vena degli allenatori federali che tanto ha portato al calcio italiano si è un po' inaridita, anche perché la federazione da quel punto di vista l'ha fatta inaridire con una serie di scelte, direi da 30 anni a questa parte. Il primo fu Arrigo Sacchi, ma poi andando sempre a pescare nei club e trascurando quello che era la, se vogliamo, l'interno, no? Perché noi abbiamo avuto Arrigo Sacchi, poi ci fu un ritorno con Cesare Maldini a quella che era la tradizione dei CT nazionali, ma poi dopo Maldini c'è stata tutta una sequenza di allenatori che venivano tutti dai club, Dino Zoff, Trapattoni, lo stesso Lippi, Donadoni, di nuovo Lippi, poi Ventura, insomma, fino ad arrivare ai giorni nostri, e quindi non c'è più stata quella tradizione. Detto quindi che quella era una grande tradizione che si doveva continuare e che abbiamo perso, secondo lui Conte è il Klopp italiano?
7: Bah, guarda, Antonio Conte ha un'esperienza anche internazionale, quindi è andato a fare l'allenatore anche all'estero ed è molto importante. Io credo che Antonio lo conosco da anni, quindi da ragazzino, perché io giocavo nel Lecce, lui era nella Primavera, quindi per quanti anni sono passati. Poi l'abbiamo portato anche alla Juventus, quindi è stato tanti anni alla Juventus, conosco molto bene anche i suoi fratelli, la famiglia, quindi credo che Antonio per fare risultati sia il migliore. Gli altri non lo so, qua io conosco lui e dico che infatti anche i presidenti di tutte le società vogliono Conte, quindi perché sanno che lui può arrivare subito al top, può convincere i ragazzi, può fare tutto, però a convincere è un carattere un po' particolare e quindi non lo so se riescono a convincerlo o no. E io farei di tutto, dopo quello che è successo, Conte è il nome giusto per la nazionale.
4: Lo capiremo ovviamente, stando anche alle parole del presidente federale Giovanni Malagò, a breve saprete tutto. Ci auguriamo insomma che l'attesa stia effettivamente per finire. Detto questo, io voglio ringraziare il direttore di Tutto Sport Guido Vaciago per essere stato con noi quest'oggi. Grazie direttore.
6: Grazie a voi.
4: Ed il barone Franco Causio. Barone carissimo, alla prossima, è sempre un onore.
7: Un abbraccio, ciao.
4: Grazie mille ad entrambi. Noi adesso ci fermiamo, giusto un pizzico di pubblicità, un disco, poi torniamo con il rush finale di Radio Gol. Dobbiamo tornare a parlare di calciomercato, ma anche di quello che si è visto nel ritiro di Di Mario e nell'amichevole di ieri con la Carrarese. A tra poco.
2: Quest'anno tutte le amichevoli del Napoli le potrai seguire in diretta su Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli. Prendi nota e resta connesso. Napoli, Club Atletico Osasuna, 5 agosto, ore 18:30.
8: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli.
2: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
3: Kiss Kiss Napoli, giga illimitata di calcio, senza costi di attivazione.

0: Andiamo in diretta con l'informazione sportiva. Buon pomeriggio nuovamente da parte di Riccardo Catapano e buon pomeriggio al collega del Corriere del Mezzogiorno, Ciro Troise. Ciao Ciro, come stai?
1: Buon pomeriggio a voi.
0: Buon pomeriggio come sempre a te. Si conclude il ritiro di Di Maro, quindi chiedo anche a te un primo mini bilancio ovviamente su quelli che sono stati questi primi giorni di allenamenti di Massimiliano Allegri, del suo Napoli, ieri la gara contro la Carrarese, dove, mio giudizio, si è visto uno step avanti sulla condizione fisica, come è normale che sia, aggiungerei, Ciro.
1: Sì, assolutamente, i ritmi erano ancora bassi ma è nettamente in crescita rispetto a alla gara di mercoledì. La partita di fatto è durata un tempo, perché un po' ad inizio ripresa gli azzurri ne avevano molto di meno, tanto è vero che Meretta ha evitato il 2-1, e poi ci sono stati cambi che ovviamente hanno cambiato l'inerzia della partita. Addirittura il Napoli l'ha chiuso in 10 per il problemino che ha fermato Vergara. Però quello che possiamo dire è che è un ritiro in cui abbiamo conosciuto il metodo Allegri, in cui abbiamo capito che il Napoli è un work in progress, perché c'è tanto ancora da definire, tanto da mettere a posto, ma le prospettive sono buone se col mercato si riusciranno a tamponare degli eventuali problemi che si possono verificare.
0: Assolutamente. Ciro, di ritiri ne hai vissuti tanti, ne continuerai a vivere a breve anche a Castel di Sangro, quindi ti chiedo, c'è un qualcosa che ti ha colpito in particolare di questo primo ritiro targato Massimiliano Allegri alla guida del Napoli?
1: La grande serenità della squadra. Mi ha ricordato il passaggio da Mazzarri a Benitez. Però all'epoca di Mazzarri c'era un gruppo di spogliatoio che era legato ai metodi old style della preparazione. Certo. Invece stavolta hanno tutti accolto con piacere l'utilizzo massiccio del pallone, l'intensità con la palla e non senza la palla, attraverso il lavoro fisico a secco che faceva tanto Conte. Questo mi ha colpito più di tutto. Quindi mi ha colpito la parte finale, è stato un ritiro senza dicendo la verità, con meno entusiasmo rispetto ad altri, no? Pensare l'ultimo, lo scudetto sul petto, vabbè, Conte che rimane, De Bruyne che arriva. Però il finale, l'ultimo weekend, si è rivista l'invasione azzurra e noi diamo per scontato che della gente spenda dei soldi, venga a Di Maro 800 e più chilometri da Napoli per semplicemente per un amichevole, per stare vicino alla squadra, per fare un autografo, una foto e quant'altro. E non dobbiamo dimenticare la bellezza di tutto ciò, soprattutto mentre si avvicina il centenario, perché non è il centenario di un'azienda, è il centenario di una passione. Quindi che lo si tenga in mente un po' tutti.
0: Vero, anche perché adesso è ovvio che insomma il centenario, in tanti poi dicono che sia un anno come gli altri. Io prima ne parlavo anche con Ciccio Marolda, con altri ospiti, non è mai un anno come gli altri quando è il centenario, proprio per quello che rappresenta il Napoli per i napoletani. Tu hai parlato di passione, la possiamo chiamare religione, chiamiamola come effettivamente vogliamo. È una stagione che già di per sé ti carica di emozioni e di aspettative, ancor di più quando sei comunque chiamato ad un cambiamento inequivocabilmente rispetto a quella che è stata la gestione di Antonio Conte con l'arrivo di Massimiliano Allegri. E quindi una stagione come quella del centenario credo che sia davvero una stagione tutta assolutamente da vivere ancor di più rispetto a quelle precedenti. Torno, Ciro, con te anche a quelli che sono gli aspetti legati ovviamente al calciomercato, perché insomma abbiamo sentito anche le parole del direttore sportivo Giovanni Manna. Ci sono delle ore di riflessione in questo momento in casa Napoli anche in seguito a quello che è stato lo stop di Alessandro Buongiorno. Ci sono due calciatori come Marianucci e Rafa Marin che sono stati testati e continueranno ad essere testati dallo stesso Massimiliano Allegri. E allora ti chiedo, anche in base a quelle che sono le indicazioni che ha dato il tecnico, ti ho fatto questa domanda una settimana fa, te la rifaccio adesso: quella del difensore centrale sul mercato resta in questo momento una delle opzioni primarie che il Napoli deve andare a colmare?
1: No, è l'unica opzione primaria per il Napoli, cioè in questo momento ne ha altre da fare, ma questa al momento è la principale, assolutamente. Napoli sta andando su quello. Per me la prima scelta, l'opzione più calda è Badiashile del Chelsea, in prestito con diritto di riscatto, poi c'è Thiago Gabriel come opzione in Italia, ma il Napoli non credo che lo farà in tempi rapidi, ma il Napoli sa che deve prendere il difensore centrale per il problema di Buongiorno, che ne avrà per 5 mesi circa, perché su Bergman ci sono dei punti interrogativi, l'obiettivo è averlo a disposizione per la seconda di campionato, quindi c'è tanto da verificare, ma il difensore centrale è una priorità per il Napoli.
0: E c'è tanto anche in questo momento da snellire, no, Ciro, per quello che concerne invece le cessioni di una rosa che inevitabilmente vedremo, secondo me, anche diversa a Castel di Sangro, e non solo per il rientro dei nazionali. Abbiamo visto le prime cessioni, anche insomma abbiamo parlato di Ambrosino, ovviamente abbiamo parlato anche di Asa, dello stesso Zerbin. Quali sono, secondo te, i prossimi calciatori che sono destinati a lasciare Napoli?
1: Vabbè, sicuramente che Dira è uscita, mi viene in mente, Iaccarino che sembrava fatta ma non c'è stato l'accordo.
0: Sì, effettivamente sì.
1: Poi tra quelli più importanti per me Lukaku uscirà, l'hanno detto praticamente sia Manna che Pastorello. Sicuramente poi ci sono alcuni da verificare, penso a Folorunscio per esempio, non sono sicurissimo che andrà via.
0: Ma Lindstrom l'ha colpito davvero Allegri? Che dici?
1: Per me Lindstrom andrà via, andrà via Baretin, quindi ci sono ancora giocatori da piazzare per il Napoli. Per me tre a sinistra sono troppi, Spinazzola, Gutierrez e Olivera, magari dopo l'arrivo di un difensore centrale, se dovesse esserci un'offerta per Olivera sarebbe valutata, poi vedremo che si farà con Mazzocchi. Ci sono tante cose ancora da capire di questo Napoli.
0: Aspetta un bel agosto, Ciro, per il mercato, soprattutto io credo gli ultimi 15 giorni ci sarà una bella corsa agli acquisti e alle cessioni, ma come sempre insomma la racconteremo con dovizia di particolari. Caro Ciro, ti abbraccio, ti auguro ovviamente buon lavoro, un po' di pausa e poi si riparte per Castel di Sangro, no?
1: Sì, stiamo rientrando, la lunga traversata.
0: Esattamente, siete tutti in traversata di ritorno, poi ci si assesta giusto qualche ora e poi c'è il centenario, c'è Castel di Sangro, le amichevoli e poi si inizia a fare sul serio, e lì non si scherza più.
1: Sì. Ciao. Come direbbero alle parti di Mali, e vai,
0: esattamente, bravissimo. L'hai detto proprio con l'accento giusto, poi tra l'altro.
1: Esatto.
0: Ciao Ciro, un abbraccio.
1: Ciao Riccardo,
0: grazie mille a Ciro Troise del Corriere del Mezzogiorno. Tra poco continuiamo a parlare di mercato, come vi ho detto Ciro ha nominato anche lo stesso Khedira, uno dei prossimi calciatori insomma in uscita per quanto riguarda il Napoli. Vi ripetiamo anche quelle che sono le ultime in nostro possesso: il Frosinone, uno dei club interessati soprattutto per volontà del proprio presidente, ma c'è distanza anche su quelle che sono le richieste economiche di Khedira. C'è anche Lecce che lo rivorrebbe con Eusebio Di Francesco, visto che Khedira nella seconda parte di stagione ha fatto effettivamente la differenza ed è stato decisivo per la salvezza poi dei salentini. Ma ad oggi in pole position c'è il Verona che vuole il calciatore del Napoli, quindi tante richieste per Khedira. Io invece torno al telefono per dare il buon pomeriggio al direttore Gianni Improta. Ciao direttore, come stai?
2: Ciao, buon pomeriggio a tutti voi, grazie.
0: Buon pomeriggio a te, termina il ritiro di Di Maro, tra poco si inizia anche con i festeggi del centenario, poi ci sarà Castel di Sangro e poi insomma sarà tutto mercato fino all'inizio del campionato. Direttore, ti chiedo anche un giudizio, per quanto i giudizi in questo momento è ovvio che lasciano un po' il tempo che trovano, perché siamo veramente all'alba della stagione, su queste prime uscite del Napoli di Massimiliano Allegri. Una certezza c'è, il tecnico riparte dal 4-3-3.
2: Ed è la cosa più bella che...
0: Un giudizio, per quanto i giudizi in questo momento è ovvio che lasciano un po' il tempo che trovano, perché siamo veramente all'alba della stagione, su queste prime uscite del Napoli di Massimiliano Allegri. Una certezza c'è, il tecnico riparte dal 4-3-3.
2: Ed è la cosa più bella che posso ascoltare.

0: Quindi, visto la rosa a disposizione, visto i problemi che c'ha il Napoli in questo momento nel dover andare a fare mercato, è normale che le caratteristiche di quelli presenti dicono che puoi diciamo appoggiarti al 4-3-3 che ti dà tante garanzie sotto tutti i punti di vista, anche perché hai tanti esterni d'attacco e li devi sfruttare, saperli sfruttare, ma poi penso che si possa anche adottare un 4-2-3-1 sempre con la base di partenza con la difesa a 4.
1: E beh, anche perché poi, direttore, è ovvio che abbiamo visto un primo Napoli in questo momento sperimentale, però mancherebbero ancora calciatori del calibro di McTominay, di De Bruyne da inserire in questa rosa. È ovvio che ci sarà Gilmour che tornerà dall'infortunio, senza dimenticare lo stesso Nualang, che è uno dei calciatori che dovrà essere valutato da Massimiliano Allegri. Discorso leggermente diverso per Romelu Lukaku, viste le parole di Manna, dello stesso agente Pastorello: mi sorprenderebbe vedere ancora Lukaku qui a Napoli. Quindi è un Napoli che in questo momento, insomma, di qualità ne ha, secondo me, anche nei propri interpreti. È ovvio che sarà poi a Massimiliano Allegri riuscire a trasformare questa qualità in mezzo al campo, però lo ha dimostrato, insomma, quando ha della materia prima importante. Allegri è uno che poi tendenzialmente non sbaglia, poi è ovvio che capitano anche stagioni negative, capitano un po' tutte, però Napoli parte da un'ossatura, secondo me, direttore, davvero molto molto importante.
0: Ma sono d'accordissimo, non aggiungerei nulla a quello che hai detto, perché così il quadro lo abbiamo tutti davanti agli occhi, e chi permettimi di dire questa cosa che sto dicendo, e chi ne mastica un po' di calcio non può parlare diversamente dal tuo dire e da quello che io ti sto confermando, perché è così. Il Napoli è un organico di livello importante. Sono d'accordo pure sulla questione Lukaku, perché se la gente dice che non può fare il comprimario ma deve sentirsi in prima linea, vuole essere titolare, è normale che forse è meglio andare a rivisitare questa posizione in modo da accontentare un po' tutti.
1: Direttore, mi hanno sempre insegnato, per quel poco che insomma ho giocato a basket in questo caso, più che a calcio, che l'eventuale titolarità la si guadagna con i fatti, non con le parole, o quantomeno non la si pretende.
0: Bravissimo, d'accordissimo. Il campo, ricordalo, ma tutti lo sanno, che è l'unico giudice insindacabile, non ci sono altri giudici. Quando vai in mezzo al campo dimostra, e nessun allenatore non ti fa giocare da titolare se ovviamente gli dai quello che lui ti chiede e se i risultati poi confortano il tuo modo di esprimerti in lungo e largo.
1: Direttore, ti faccio l'ultimissima su Antonio Vergara, che si è legato al Napoli con un lungo contratto, lo abbiamo visto anche con Massimiliano Allegri in questo ruolo di mezzala, e secondo me Vergara sta dimostrando davvero davvero tanta qualità, e poi soprattutto è un calciatore che può ricoprire davvero più ruoli. E quindi ti chiedo, questo ruolo, diciamo così, da mezzala sul centro-sinistra, poi può giocare anche sul centro-destra, credi che sia quello più idoneo al talento di Frataminore?
0: Ma sono contentissimo del prolungamento del contratto. C'era stato un po' di titubanza, no? Quando qualcuno ha bussato alla porta del Napoli per magari chiedere la cessione, c'è stata anche la valutazione che è venuta fuori, non so da parte di chi, ma il prolungamento di Vergara mi fa molto piacere. Il Napoli deve puntare su questo calciatore duttile nei ruoli che sono a lui più congeniali, ovviamente mezzala d'attacco, trequartista, a volte anche esterno, è intelligente calcisticamente, quindi si adatterà a qualsiasi esigenza tattica che gli chiederà Allegri. Sono contento per lui e mi auguro di potercelo godere il più a lungo possibile, perché poi con le sue giocate ci ha sempre deliziato.
1: E io voglio dare un abbraccio speciale al direttore Gianni Improta. Alla prossima, direttore, grazie sempre.
0: Altrettanto, e grazie sempre.
1: Grazie mille al direttore Gianni Improta.

0: Prota. Allora, ragazzi, io mi fermo qui, poi tra pochissimo arriva il nostro Lucio Pengue con gli highlights, ma ovviamente la giornata è lunghissima sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli, perché a partire dalle 16, subito dopo le ultime notizie, arriveranno Enzo e Mario, è sempre show nel nostro pomeriggio, e poi due ore di filo diretto, 442, il calcio della sera, 18-19, 19-20, tutte le ultimissime in casa Napoli, il mercato, le valutazioni sul ritiro di Di Maro, l'amichevole contro la Carrarese, quindi insomma restate assolutamente qui sintonizzati con noi. Un grazie al nostro Nello Iorio, così come a Ciro Froio e ancor prima Simone Zagaria, il comparto tecnico, la regia audio di Radio Gol. Tra pochissimo arriva Lucio Pengue, da Riccardo Catapano è tutto, con l'augurio di un buon proseguimento di giornata su Kiss Kiss Napoli.
1: La preparazione entra nel vivo. A Castel di Sangro il Napoli affronta tre avversari internazionali. Napoli-Osasuna, il 5 agosto alle ore 18.30. Napoli-Celta Vigo, l'8 agosto alle 21. E Napoli-Aris-Salonicco, il 12 agosto alle 21. Tre sfide di prestigio per continuare a costruire la stagione del centenario insieme a Mister Allegri. Segui tutte le partite in diretta pay-per-view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato.
2: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Horeca. Il cash in movimento, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su ddassociati.it.
3: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
4: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
5: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.

0: Flash finale della puntata di oggi di Radio Gol. E come al solito viviamo i momenti salienti della nostra trasmissione attraverso i brevi interventi dei nostri ospiti. Allora ci sarà Massimo Golini che fa un po' il punto del mercato e anche del ritiro del Napoli, Elisabetta Esposito che parla un po' del papocchio che sta succedendo in una federazione che per quello che riguarda la vicenda della CT, Carlo Alvino che ci parla del mercato del Napoli e Gennaro Iezzo che farà un punto su quel che riguarda il ritiro di Di Maro, che è terminato, lo ricordiamo, questa mattina c'è stato lo sciogliere delle righe, poi ci sarà la grande avventura di Castel di Sangro che ovviamente come Kiss Napoli seguiremo con grandissima attenzione. A questo punto ringrazio Ciro Froio, ringrazio Nello Iorio e anche Simone Zagaria che si sono alternati tra regia audio e regia video, e vi lascio agli highlights di Radio Gol.
1: Gli highlights di Radio Gol.
2: Le sensazioni dal punto di vista tecnico sono buone, anche se non definitive, perché è evidente che manchino ancora tanti giocatori, che il lavoro da fare sia complesso, considerando che comunque allo stesso tempo Massimiliano Allegri sta valutando la rosa a disposizione, quindi bisognerà compiere delle scelte. Quindi però insomma l'aspetto secondo me più significativo, più rilevante, almeno dal mio punto di vista, è che comunque insomma ci sia un'atmosfera estremamente positiva e propositiva, insomma una comunione di intenti che credo che non possa che far bene al Napoli. Insomma, lo spirito è quello giusto, i metodi di lavoro hanno incontrato i favori dei giocatori, questo mi sembra abbastanza evidente. E quindi insomma penso che si possa fare un primo bilancio positivo, fermo restando il fatto che ci sono un paio di situazioni che riguarderanno il mercato da risolvere in tempi brevi, una su tutta quella del difensore centrale.
3: Se vogliamo essere carini, diciamo una sitcom, ma secondo me stiamo deflagrando nelle telenovela, ma nemmeno brasiliane degli anni Ottanta, cioè proprio quelle di seconda categoria, perché non è che mi piaccia molto personalmente tutta questa situazione. Speriamo che abbia quantomeno un lieto fine. Di solito le telenovelas si vivano bene.
0: E quale potrebbe essere il lieto fine secondo te, Elisabetta?
3: Guarda, al momento bisogna capire che cosa succede con Maldini. Se Maldini, come si presume, terrà il punto e deciderà che, non vedendosi assecondato, accontentato su Pirlo, anche se non da un punto di vista tecnico, perché insomma del direttore tecnico la scelta, come abbiamo capito, è politica, lui diciamo che teme che sia stata presa un po' come pretesto per assecondare un'opinione pubblica che di certo non aveva accolto Pirlo come un eroe, e quindi insomma, è molto risentito. E anche Pirlo stesso, abbiamo letto questo post in questa mattina, per chi non l'avesse capito ieri sera, ha specificato di essere stato comunque non scelto per la nazionale. Io ormai sono cataclismatica. No, però io penso che Maldini e Leonardo si dimettano, a quel punto il presidente credo scelga un altro DT e più o meno con lui un nuovo CT. Senza Maldini e Leonardo penso che le chance per i famosi Conte e Mancini, di cui parlavamo mi sembra 3 anni fa, ma in realtà insomma 3 settimane, ma sono state lunghissime, e penso che si possa riaprire completamente, perché insomma sono 2 nomi che nell'immediato sicuramente garantiscono più di un Pirlo, che secondo Maldini invece poteva avere più senso in un progetto di un calcio differente, che poi è quello che è stato chiesto anche a Malagò stesso, con un progetto di rifondazione dalla base di brevissimo urgente periodo per quanto riguarda la Nazionale A e la Nations League che parte a settembre, e di lungo periodo per quella che dovrebbe, speriamo, essere una rifondazione vera.
4: Non bisogna guardare il risultato, non l'abbiamo fatto con l'Arezzo, non lo faremo neanche con la Carrarese. Bisogna guardare la condizione e soprattutto le idee di gioco, quello che il Napoli vuole mettere in campo. Con l'Arezzo abbiamo visto una squadra molto sulle gambe, d'altra parte la mattinata era stata una mattinata di allenamento intenso, bene ha fatto Allegri stavolta invece in occasione Napoli Carrarese di concedere la mattinata libera o comunque un allenamento molto blando per quelli che non avrebbero giocato. Quindi anche questo cambio di metodologia di Allegri ha funzionato. Lo stato di forma è decisamente migliorato e sarà così giorno dopo giorno, settimana dopo settimana, quindi dopo le tre amichevoli di Castel di Sangro che noi come Kiss Napoli racconteremo, è chiaro che avremo un Napoli decisamente diverso rispetto a quello attuale. A me piace sottolineare quei tentativi ripetuti di verticalizzazione, di tocchi di prima su quell'asse di destra che ho visto Di Lorenzo dialogare con Anghissetto e con Politano, ho visto un giovane a sinistra che sinceramente mi ha meravigliato, non pensavo avesse i tempi e il passo giusto, ma questo significa avere Allegri in panchina, uno capace anche di cambiare ruolo a un calciatore o comunque far capire al calciatore che si può giocare anche in un'altra zona di campo.
1: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
5: Buon pomeriggio da Marcello Calvano. In apertura, 4 persone sono state sottoposte agli arresti domiciliari nell'ambito di un'inchiesta sullo spaccio di droga nella penisola sorrentina. Per altri 2 indagati il Tribunale di Torre Annunziata ha disposto il divieto di dimora nel comune di residenza e l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Oltre 300 le cessioni di droga in un mese, complessivamente sono 8 le persone coinvolte nell'indagine, tutte accusate a vario titolo di detenzione e cessione illecita di sostanze stupefacenti. Ancora la cronaca, ci sono aggiornamenti sulla rissa avvenuta nel pomeriggio di domenica in corso Vittorio Colonna a Ischia Porto. I carabinieri hanno identificato tutte le persone coinvolte. Si tratta di 8 componenti di 2 famiglie napoletane denunciati per rissa. La lite sarebbe iniziata quando una famiglia di Secondigliano avrebbe rimproverato un bambino giudicato troppo irrequieto. Il genitore del piccolo non avrebbe gradito il richiamo rivolto al figlio e ne sarebbero nati alcuni diverbi che poi hanno portato le persone coinvolte ad affrontarsi con calci e pugni. Cambiamo argomento, un albero è caduto la notte scorsa da Cerra danneggiando 5 auto parcheggiate. Sul posto sono intervenuti carabinieri e vigili del fuoco. Secondo una prima ricostruzione, la caduta della pianta potrebbe essere stata provocata dal maltempo. I pompieri hanno messo in sicurezza l'area e provveduto alla rimozione dell'albero. Ingenti danni riportati dai veicoli coinvolti. E chiudiamo con lo sport, il calcio nella seconda amichevole estiva del Napoli a Di Maro. Gli azzurri battono la Carrarese per 2-0. Al 23esimo azzurri in vantaggio grazie ad un'azione in verticale Giovane Vergara, con quest'ultimo che la mette tesa al centro per Højlund che controlla e deposita in rete a porta vuota. Sul finale del primo tempo è ancora Vergara a procurarsi un calcio di rigore, dal dischetto si presenta Giovane che spiazza Bleve e fa 2-0. Così Massimiliano Allegri al termine della gara a proposito del mercato del Napoli.
6: Al mercato come sempre ci pensa la società, perché io devo solamente allenare la squadra, io do delle valutazioni, mancano ancora 35 giorni alla chiusura del mercato, la società è vigile, in questo momento qui il mercato credo sia praticamente fermo, non solo del Napoli ma di tutte le squadre, quasi tutte, sono state fatte poche operazioni, e la rosa ha un certo più valore, ci sono dei difensori, e abbiamo altri 3 amichevoli molto importanti, quindi valuteremo con calma e con lucidità quello che ci sarà da qui alla fine del mercato.
5: Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, a più tardi.

0: Pensavate di esservi già liberati di noi, che venerdì non c'eravamo e allora qualcuno ha pensato sono andati in vacanza prima, invece no. Ciao a tutti, eccoci qua, siamo proprio noi.
1: Siamo noi, i vostri amici del cuore, Enzo e Mario, in questo lunedì 27 luglio 2026, ci siamo quasi.
0: Siamo quasi al termine di questa quarta stagione dello show di Enzo e Mario, incredibile.
1: L'ultima settimana.
0: Quattro anni, da quattro anni che siamo qui.
1: A rompervi i maroni.
0: Da meno tempo di noi, però si è amalgamato bene con la nostra family. Il nostro Nellino in regia ha detto Ciao Sue!
1: Ha finito il campo estivo.
0: Sì, lui è Giovincello, va ancora al Grest. Chi ha fatto il Grest sa di cosa sto parlando. Ma salutiamo anche tutti coloro che ci stanno guardando sul 76 del digitale terrestre. Facciamo ciao con la manina a tutti voi e salutiamo anche chi?
1: Gli altri.

0: Buon pomeriggio a tutti voi cari amici, noi siamo i vostri Enzo e Mario qui in diretta su Kiss Kiss Napoli, pronti per l'ultima settimana di questa nostra quarta stagione. Vi abbiamo già anticipato che siamo già al lavoro, work in progress,
1: tante novità
0: per la quinta stagione, perché ovviamente dopo tanti anni, voi lo sapete, cambiamo sempre delle cose,
1: ci si rinnova, però, quindi Enzo e Mario senza Enzo sarà una bella cosa.
0: Il quinto anno deve
1: già
0: essere ancora
1: più forte. Una novità,
0: ecco. No, anzi, parliamo delle cose più importanti e serie
1: di questa stagione
0: che tutti stanno aspettando. Signori, oggi ci sarà l'ultimo scemenzo,
1: the last one,
0: mamma, l'ultima battuta della quarta stagione o di sempre?
1: Di sempre,
0: chi lo sa? Vi dico solo, avvertite tutti, familiari, amici, amici di amici, sconosciuti.
1: Sì.
0: Oggi
1: il datore di lavoro.
0: Tutti quanti.
1: Anche.
0: Lo scemenzo di oggi sarà epico.
1: Sì, chi se ne frega.
0: E ho detto tutto, ma partiamo con l'argomento della nostra prima ora.
1: Voliamo in Giappone, ma non dico voliamo così. Cioè, settimana prossima.
0: Tu vai davvero, il ragazzo mi va in viaggio di nozze.
1: La storica rigidità del dress code aziendale giapponese capitola di fronte a un'estate dal caldo record. Quindi capite
0: sì.
1: Che sfiga che ho.
0: La
1: sappiamo tutti. Ma l'apertura istituzionale ai pantaloncini corti per i dipendenti pubblici si trasforma in un aspettato terreno di scontro anche sociale.
0: Attenzione, quindi.
1: Per far fronte quindi a queste ondate di calore disastrose che superano anche i 40 gradi, i cosiddetti giorni Kokushobi.
0: Quelli.
1: E ridurre il massiccio dispendio economico ed energetico legato al continuo uso dei condizionatori, la governatrice di Tokyo, Yuriko Koike, che salutiamo.
2: Te lo giuro, Yuriko, è tutto a posto qua, stai tranquillo.
1: Koike si chiama, non si sa perché. Ha ulteriormente esteso la storica campagna Cool Beads, autorizzando i dipendenti ad abbandonare completi e cravatte a favore di t-shirt, sneaker e pantaloncini.
0: Ok, ha detto dress code via dai maroni, state scialli,
1: fa caldo, potete mettere pantaloncini, magliette e quant'altro. La svolta ecologista è votata al benessere dei lavoratori, ha però innescato una polemica, perché potevamo mai passare un'estate senza polemiche?
0: E quindi anche in questo caso
1: c'è polemica! Polemica di genere in questo caso a causa dell'esposizione dei polpacci maschili lasciati allo stato naturale, quindi coi peli.
0: E che polemica è? Che vuol dire? Non ho capito.
1: Sui social e negli uffici è infatti rapidamente circolato il neologismo Sunera.
0: Cioè,
1: praticamente coniato da diverse lavoratrici per descrivere il forte disagio visivo causato dai peli sulle gambe dei colleghi.
0: E che palle queste, mamma mia. Oh, e il polpaccio, a parte vabbè, io ho un polpaccio che è meraviglioso. Vabbè, da esporre nei musei.
1: Riprovevole.
0: Polpaccio, per favore, chi ci sta vedendo, mi sto uccidendo. Guarda che polpaccio.
1: Bello, bro.
0: Bellissimo, davvero.
1: Le critiche sollevano la questione del doppio standard estetico, ricordando come per generazioni sulle donne abbia gravato una severa pressione sociale legata all'obbligo di depilazione totale. Quindi dici, perché noi sì e voi no? Che siete inguardabili.
0: Da qui, se vuoi cominciare il ragionamento su questa cosa, non ne esci più.
1: Voglio cominciare io. L'hanno cominciato lì in Giappone sui social.
0: Giusto però, per alimentare. Non c'è una verità poi.
1: Giusto per alimentare due polemiche estive, così.
0: Che ci vogliono sempre. Ci vogliono sempre, sì.
1: E noi vogliamo parlare di questo.
0: Parliamo di altro, sì, del dress code lavorativo, per capire un po' voi se siete vittime, tra virgolette, di un dress code lavorativo, oppure se state belli, sereni, freschi e disinvolti.
1: Noi siamo con la t-shirt tutto l'anno
0: sempre
1: in radio, sia per comunque far capire la leggerezza di questo programma, della pochezza di questo programma.
0: Programma sbottonato il nostro.
1: Certo.
0: Non c'ha proprio i bottoni.
1: Però, insomma, ci sono degli ambienti lavorativi che hanno un dress code ben preciso.
0: Vabbè, ma guarda,
1: inverno che sì.
0: Anche se pensi al nostro contesto, è chiaro che i nostri giornalisti, il nostro mitico comparto giornalistico, ovviamente quando vengono in onda non stanno come noi con le t-shirt a dire minchiate. Hanno un'immagine anche più istituzionale, giustamente.
1: E allora,
0: quindi
1: però,
0: chiediamo anche a voi.
1: Vogliamo sapere il vostro mondo. Voi come andate vestiti al lavoro? Ma soprattutto in questi giorni Calienti!
0: Quando si soffre, avete, diciamo, qualche licenza oppure avete il dress code, ecco, che prevede.
1: Nello specifico, siete team libertà, quindi Bermuda, infradito, ve mettete quello che volete.
0: Infradito non lo so, però.
1: C'è chi le mette.
0: No, no, certo, certo.
1: Oppure siete team sofferenza e avete un dress code blindato in giacca, cravatta, oppure la divisa d'ordinanza che dovete usare per il vostro lavoro.
0: Diteci la vostra, diteci appunto se quando andate al lavoro vi potete vestire come volete, oppure se avete un dress code imposto, ma anche magari se in realtà non c'è un dress code vero e proprio, però è preferibile
1: certo,
0: essere vestiti in un certo modo. Insomma, fateci capire questa questione per quanto riguarda la vostra vita, perché come sempre ci facciamo i fatti vostri. 342 00 00

0: caldo, caldo. Vabbè, sì, siamo anche a fine luglio, ci sta, direi.
1: Anche se in questi giorni è stato anche un po' ballerino il meteo.
0: La pioggia c'è stata.
1: Sì, sì, però
0: uno dice ha rinfrescato l'aria, non è mai vera sta cosa.
1: Dopo 10 minuti già era tutto asciutto.
0: Era tutto asciutto e faceva più caldo di prima.
1: Sì, sì, sì. Noi abbiamo detto una cosa importante per quanto riguarda questa settimana, Mario, che ovviamente ci sarà. Cosa?
0: La cosa più importante di Mario, vuoi trovare?
1: Sì, ce ne sono parecchie. Okay. E che ci saranno anche gli ultimi interventi, gli ultimi saluti dei nostri cloni.
0: Sì, è una cosa importante questa.
1: Un freestyle di Clemenzino ci sarà. Michael Jackson deve darci gli ultimi consigli per rispettare la natura.
0: Certo.
1: E se riusciamo a sentire anche Enrico Papa, cosa gradita, insomma. Cioè sono di cloni,
0: lo sappiamo da... perché lì è un po' importante, insomma, è di impegno.
1: È il più istituzionale, non me ne vogliono gli altri, il Papa è sempre il Papa. E quindi però ci sarà una settimana bella, ricca e variegata.
0: Amici, però parliamo di dress code. Vi stiamo chiedendo se insomma in questi giorni di caldo focoso,
1: e poi vale in generale, però ci stiamo focalizzando su questo periodo perché magari con la divisa addosso,
0: certo, vabbè, magari giacca e cravatta d'inverno te ne frega relativamente,
1: esatto,
0: però se devi indossare giacca e cravatta
1: adesso
0: d'estate magari è differente. È proprio
1: si
0: quello
1: soffre
0: che vi stavo chiedendo. Voi come andate vestite al lavoro in questi giorni di caldo? Siete team libertà in bermuda, insomma vi mettete un po' quello che vi pare, oppure avete un dress code blindato, giacca, cravatta oppure una divisa d'ordinanza?
1: Poi c'è anche la via di mezzo, che vuol dire siete liberi, però è preferibile non esagerare. Ascoltiamo.
2: Guagliù, buongiorno.
0: Ciao, Dino.
1: È forte.
2: I fatti che danno ospitato non solo tengono la divisa nulla, a volte lavorando in un reparto particolare o usare camici, cuffie, guanti e tutto resta appresso, non frega quando fa caldo.
0: Eh sì, poi c'era pure il periodo della mascherina che d'estate era bello pesante, vabbè, poi non so.
1: In determinati contesti
0: c'è sempre,
1: c'è ancora,
0: certo,
1: ovviamente, certo. Però io mi ricordo
0: le mascherine, il bagno con le mascherine. C'è chi fa il bagno con le mascherine tutt'oggi.
1: E poi più cose ho addosso, meno sto a mio agio, quindi figure.
2: Amici, buonasera.
1: Quella.
2: Cesari.
0: Cesari.
2: Amici, io lavorando in un'azienda di corrieri, in inverno abbiamo la tenuta invernale, pantaloni lunghi, giaccone, e in estate abbiamo i pantaloncini.
0: Anche i pantaloncini, vedi?
2: Però quando si devono andare a fare delle consegne in determinati posti, a casetta, loro non accettano, si entra con il pantaloncino, esempio tipo in freddure, a casetta, cosa non accettano quando noi
0: comune tipo
2: con pantaloncino. E secondo me che si cava consegna quando trovano proprio. Cioè siamo proprio
1: però in effetti.
2: Buonasera, amici.
1: Ciao,
0: cioè, fin quando dici chi lavora da noi, magari in un posto dove il dress code è importante, ok. Ma se te devo fare la consegna, che te frega di come sto vestito io, scusa.
1: Consegno che devo consegnare, me ne vado, no, ma certo.
3: Allora, amici, sono Enrico.
0: Ciao,
3: io facendo l'avvocato, purtroppo il caldo è una condanna, perché in tribunale non puoi andare senza giacca e cravatta.
0: Certo,
1: c'è la canzone di Nino D'Angelo, tra
3: l'altro. Completi più leggero. Più leggeri, però devi andare comunque con la giacca. Dal giudice di pace è un attimo meno severa la cosa, quindi ci si può vestire anche con un pantalone lungo
1: pacciate,
3: e una polo un poco più elegante.
0: Sì. Vabbè, ma non si chiama giudice di pace a caso.
1: Esatto.
0: Se no si chiamava giudice di
1: conflitto.
0: Sto nervoso, non me da fastidio.
1: Esatto. Dai, stanno uscendo bei racconti, anche perché così entriamo ancora di più nelle vostre vite. Amici, voi come andate vestiti al lavoro in questi periodi, soprattutto in questi periodi di grande caldo? Siete liberi di andare vestiti leggeri come volete? Siete, diciamo, vincolati da un dress code rigido, oppure ancora meglio essere vestiti in un certo modo anche se questo dress code rigido non c'è?
0: Ah, io sono rimasto alla storia del corriere.
1: È una storia curiosa, sì, abbastanza curiosa. Vogliamo sapere gli altri racconti che appunto ci manderete qui sul nostro WhatsApp, perché siamo curiosissimi. 342 00 00 100. Ovviamente noi vi facciamo la domanda, poi argomentate, raccontateci se c'è un episodio che merita di essere annoverato riguardo questa tematica, ce lo
0: raccontate. Tipo quello del corriere che a pantaloncini corti dice comunque andare
1: lui va lo stesso.
0: Come la canzone.

0: Oliva, unirti al qui presente lupino?
1: Sì, lo voglio!
0: E allora vi dichiaro uniti nel gusto finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria! Per i tuoi aperitivi, scegli i prodotti

0: Granata. Dal 1936 le olive. Granataolive.com.
1: Da Euronic Stufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronic Stufano. Euronic, un mondo più avanti.
2: Autoscala, guida il tuo futuro.
3: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato i chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
4: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: i dress code, cari amici, i dress code al lavoro, e vogliamo sapere appunto voi in che situazione state, che situazione vivete quando appunto fa tanto caldo e dovete andare al lavoro, quindi se avete un dress code, obblighi, non obblighi. Vediamo un po' anche cosa ci avete scritto. Bruno ci dice: buonasera amici, sono un odontotecnico e il laboratorio con questo caldo rigorosamente pantaloni corti e infradito, maglietta e a volte anche senza, quindi tipo
1: perché odontotecnico alle, non alle è dentista.
0: No.
1: No.
0: Però dice: quando devo andare agli studi odontoiatrici specifici, pantaloni lunghi classici, mocassini e camicia.
1: Vedi,
0: quindi
1: cambia. La camicia può essere quella.
0: La camicia è un bel mix di eleganza e freschezza, in effetti. Ascoltiamo anche qualche vocale WhatsApp.
2: Sì. Amici!
0: Terry.
2: Secondo me, in ogni mestiere, ogni lavoro dovrebbe avere una sorta di divisa. E si dovrebbero distinguere quando uno magari, ecco, sei libero che fai quello che vuoi, magari invece quando poi vai al lavoro. Nel mio caso, ma già sono anni, quando scendo per lavoro mi vesto tutta di nero, la mia come una sorta di divisa, tutta in nero, pantalone e canotta d'estate, ed inverno magliettina e sempre pantalone. D'estate fa caldo con nero, lo so, però mi piace l'idea di avere quella immagine tutta
0: che
2: nera.
0: È triste quando va al lavoro, sta a lutto che va al lavoro.
1: Sì.
0: E allora dice: io voglio stare a casa.
1: E se digerisce?
0: Sta a letto.
1: Sta a rutto.
0: Ah, no.
1: Non so perché.
3: Questa è una simpatica gag. Cosa? Vienna di un gestivo. Vienna di bene a di bene.
0: Sì.
1: Ma ci siamo.
3: Voglio bene più,
1: Lui finisce il 7. Finisce il 7 e si chiede come deve fare.
0: Fino al 7 agosto.
1: Registrati tutti in scemenzo.
0: Esatto. Oppure se quello di oggi lo registri, lo senti a loop fino
1: mamma
0: a quando...
1: mia, che trauma.
0: Ma segui Kiss Kiss Napoli sui social, per tenerti aggiornato con tutto il mondo, l'universo di Kiss Kiss Napoli, no?
4: Giuseppe da Napoli, ricordo nel 2009, seduta in corte di appello a Napoli. In quattro ci siamo scambiati la stessa giacca e la stessa cravatta per fare udienza.
1: Bella
4: esperienza, unica. Buona serata.
1: È una bella tecnica. Magica. Nel senso, sentite ragazzi, questa è quando dovete andare,
0: esatto,
1: mettetevi sta giacca. Sì. Quando è togliete
0: tipo la pettorina.
1: Anche se lì dentro
0: la
1: non c'è l'aria condizionata, cioè si sta bene comunque, credo, no?
0: Forse no.
1: Forse
0: a questo punto non lo so.
1: Mettete alle condizioni.
5: Amici, buonasera.
0: Quella.
5: Sono sempre io, Giuseppe da Nocera.
0: Vabbè.
5: Amici, io purtroppo sono vincolato al lavoro. Sono nell'ente pubblico.
1: Sì.
5: Sto sempre col primo cittadino, per cui sono vincolato, pantalone, giacca e camicia.
1: Sì.
5: Però la cravatta no. Però voglio quando torna a casa. Vuoi è tu che sei una mortaccia e che te la vuoi mandare un giro di zuccheri e così mi sono per tutta la vita.
0: C'è da
5: che
0: dire.
5: Non sapevo, mamma mia, quando fa. Ciao amici.
1: C'è da dire che la cravatta la cravatta è veramente pesante da tenere col caldo.
0: Due cose da questo punto viene da dire. La cravatta, c'è una regola non scritta che dice che durante i matrimoni la cravatta a un certo punto, quando c'è il momento giusto, va messa in fronte come Rambo.
1: E c'è anche la regola scritta o non che appena lo sposo toglie la giacca
0: la tolgono
1: gli altri. Non se l'è tolta mai.
0: Matrimonio dove siamo andati noi l'altro giorno, c'è stato l'amico nostro Marco con quella cacchia di giacca.
1: Non
0: tutto
1: se
0: il
1: l'è
0: tempo.
1: Tolta mai, e noi così ce la togliamo.
0: Però è arrivato anche in quel giorno il momento cravatta alla Rambo. Lì è quando i freni inibitori svaniscono. Rispetto al messaggio dell'amico di prima, volevo dire una cosa seria, una cosa collegata. Che quando però torni a casa e ti togli tutta sta roba,
1: è una sensazione impagabile.
0: Ti metti in mutande tranquillo, è bellissimo, davvero bellissimo. Amici, continuate
1: con
0: i vostri.
1: Ma anche senza le mutande
0: vabbè,
1: è ancora più bella,
0: va bim bim, penzolante. Amici, continuate con i vostri messaggini. Voi come andate vestiti al lavoro in questi giorni così caldi? Siete team libertà, quindi bermuda, magliette corte, infradito addirittura, o team sofferenza, ovvero avete un dress code blindato in giacca, cravatta o divisa d'ordinanza, oppure la via di mezzo?
1: Sì.
0: ovvero non c'è un dress code blindatissimo, ma però preferibile. È preferibile. 342 00

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: regolare, vabbè, quindi poi è chiaro, dipende. Io faccio il rappresentante, dice il buon Mizio, vendo abbigliamento e rigorosamente giacca, cravatta in inverno ed estate con questo caldo solo camicia e pantalone. Credo pantalone però per dire così lungo.
1: Sì.
0: La camicia però secondo me è comoda, dai, la camicia è un mix tra freschezza ed eleganza che
1: se
0: può
1: ti chiami
0: bene.
1: Lino è ancora più fresca
0: che la camicia di Lino.
1: La camicia di Lino, se non ti chiami Lino poi la devi fregare, poi succedono le tarantelle, non è il caso.
0: Raffaele giustamente dice
1: quelli perché glissi su queste cose?
0: No, no, la battuta l'abbiamo colta. Dicevo che Raffaele chiedeva di le agenzie funebri.
1: Che senso?
0: E quelli delle pompe funebri stanno vestiti sempre giacca e cravatta, tra l'altro nera. Quindi si prendono proprio il calore.
1: Ah, sì, vabbè.
0: Hanno il loro dress code.
1: Per rinfrescarsi hanno le pompe.
0: No, non quelle.
1: Rinfrescare, è proprio da giardino, no?
0: No, rispondo anche al saggio che però lui mi è saggio, ci segue sempre, dice Crescenzo è già scemenzato, ma no, dopo, si scemenza tra una ventina di minuti.
1: Qua sbagliano gli orari.
0: No, non va bene, non va bene.
1: Ripeti l'orario, magari che so cambierà poi l'anno prossimo.
0: Allora, prossima stagione ci saranno tante novità, tante modifiche.
1: Già non sappiamo se c'è lo scemenzo.
0: Quindi godetevi quello di oggi perché è una chicca clamorosa.
1: Ah, intorno alle 17, sì.
0: Nel frattempo, però, continuate a dirci la vostra perché fra poco c'è il raffigone finale. Quindi, voi come andate vestiti al lavoro in questi giorni di fuoco così caldi? Siete team libertà, quindi vi vestite come caspita vi pare? O team sofferenze, avete un dress code e quindi col caldo soffrite un po'? Oppure c'è la cosiddetta via di mezzo, ovvero non c'è un dress code, però non potete manco vestirvi come vi pare? 342 00 00 100.

0: CF CCL Auto. Super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare. 3 anni di assicurazione furto incendio. 3 anni di garanzia in omaggio.
1: Super promo 48. CCL Auto.
0: Anche domenica mattina a Somma Vesuviana e Baiano.
2: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
3: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Dress code a lavoro, e a me piace tanto quando gli amici, oltre che rispondere con vocali e messaggini di testo, ci mandano anche le foto dove dimostrano quella che è la loro risposta. Ad esempio, Michele ci ha mandato una foto nel suo ufficio dove c'è ovviamente in TV Kiss Kiss Napoli,
1: sì,
0: ovviamente, e poi c'è lui con i piedonzoli sulla scrivania con dei sandali, rigorosamente pantaloncini corti, comodissimo.
1: Sei sicuro che quello sia un sandalo?
0: È un sandalo.
1: Non mi ricordo neanche che caspita.
0: Era un trend di TikTok. Ma quello è un sandalo.
1: Pensate,
0: vabbè, cose
1: in
0: social.
1: Che epoca viviamo, vedi?
0: Quindi,
1: io me lo ricordo.
0: Sì, Michele è totalmente chill. Ha scritto proprio freedom. È vero, è vero. Qualcuno ci scrive: Ciro, ma avete cambiato numero? Mannaggia voi, pensavo di essere stato bloccato. Ma no, assolutamente no, Ciro. Però il numero è cambiato da tantissimo,
1: Lo ripetiamo così per magari i più distratti.
0: Sì, comunicatelo anche amici di amici, parenti e tutto.
1: Ecco, magari perché uno se lo salva su WhatsApp.
0: Può darsi,
1: Non ci fa più caso e dice quello lì. Controllate che sia quello salvato, che è 342 00 00 100.
0: Questo.
1: L'altro toglietelo proprio.
0: Non esiste più.
1: Ecco, quindi
0: non esiste più.
1: Occhio a quello che avete salvato. Nel frattempo ascoltiamo.
0: Sì, dai, ascoltiamo.
1: Ciao Sole.
2: Ciao amici, Carmine da Gragnano.
0: Raga,
2: allora faccio fisioterapista e non c'è un vero e proprio dress code.
1: Ok.
2: Ma preferisco stare anche in questi periodi con una maglietta a maniche corte e un pantalone lungo, perché si viene troppo facilmente a contatto con le gambe,
1: certo,
2: con sporchizia, che sia letti sporchi o
0: sporchizia,
2: anche
0: tipo
2: persone poco igieniche.
1: Vero, vero, okay. Comunque apprezziamo la citazione.
0: Sì, sì.
1: Non ha sbagliato.
0: No, certo, è evidente.
1: Sappiamo tutti che si dice sporcizia, ma qui che diciamo amici.
0: Amichizia.
1: L'amichizia e la sporchizia diventa. Bravo!
3: Buonasera amici.
0: Quella.
3: Sono Aldo da Fragola.
1: Aldo.
3: Sentite ragazzi, io faccio l'operatore funebre.
0: Okay.
3: Quindi
0: ce l'abbiamo.
3: Per quanto è lunga la giornata, purtroppo noi dobbiamo
1: bello.
3: Dobbiamo stare in divisa per i vari servizi.
1: Certo.
3: Fa caldo, sì. Però stringiamo i denti. Quando siamo in macchina, appicciamo l'aria condizionata a palletto e andiamo.
0: Però,
3: ciao ragazzi, buona serata.
0: Buona serata.
3: Un bacio.
0: Lo dico
3: ciao
0: a te e tutti i tuoi colleghi. State attenti anche a quello che dite, perché non è che mentre siete familiari del defunto, diciamo, comunque si muore di caldo.
1: Questo
0: deve essere uno scivolone.
1: Questo è black humor.
0: No, non è black.
1: Black, sono vestito di nero. Come deve essere?
0: Scusami, è un appunto ironico, però è un appunto, perché può essere una figura barbina. Potrebbe essere.
1: Ce ne sono anche tante di figure barbine possibili.
4: Amici, buonasera, Ciccio.
1: Ciccio.
4: Allora, io ad andare e tornare al lavoro, vesto come mi pare. Pantaloncino, magliette, scarpa comoda, però ovviamente lavorando in fabbrica lì ci dobbiamo cambiare, abbiamo il pantalone e la maglia da lavoro,
1: certo,
4: e diciamo sono abbastanza leggeri, quello che è più pesante diciamo è da tenere sono le scarpe antifornisti. Quelle
0: certo,
4: con questo caldo davvero sono insopportabili.
0: Sì.
1: Però
0: sì,
1: sulle
0: sì,
1: scarpe
0: Però
1: è tutto il resto che è pesante.
0: Può essere più scocciante, però la scarpa comunque.
1: A fine giornata togli le scarpe e liberi tutti i fantasmi che ci sono dentro.
0: Tutti gli spiriti.
5: Io faccio il salto, dovrei vestirmi elegante, ma non ci penso proprio.
0: Lo sai il sarto qual è?
1: Ti stai giocando lo scemenzo e manca poco.
0: Non è lo scemenzo. È una osservazione.
1: È una domanda che ti viene spontanea.
0: Sì, che lo so, è una curiosità dal mondo. So che il piatto preferito dal sarto è il sartù.
1: Vabbè, faceva anche cagare.
0: Luigi ci scrive: io faccio il rappresentante.
1: Il
0: rappresentante d'estate, tolgo solo la cravatta. Insomma, tanti universi, tanti mondi, tante sfaccettature.
1: Qual è il piatto preferito del rappresentante?
0: Che ne so.
1: No, pensavo ne avessi una per tu.
0: La rappresentante di lista. Non so qual è il gruppo che preferisci.
1: La rappresentante di lista è il gruppo che preferisci. Ma ci stiamo avviando a quello che sarà un momento più unico che raro.
0: Emilio dice il sarto ama anche il sarto in bocca.
1: E a sto punto pure la pizza a metro. Bella.
0: Stiamo entrando nel tunnel del
1: della pochezza.
0: No, non è della pochezza.
1: Di più.
0: Del bassofondo più basso e più fondo che esista.
1: Quindi che cosa devono fare gli amici adesso? Chiamare tutti.
0: Amici, chiamate tutti, allertate parenti, amici, sconosciuti. Dite loro.
1: Anche con tono allarmista.
0: Esatto. Dite
1: dice,
0: loro.
1: Che cosa è successo? Fermi.
0: Niente, non è successo niente. Però ti devi sintonizzare su Kiss Kiss Napoli, perché arriva il momento più bello della vostra vita.
1: L'ultimo.
0: Così dovete dire ai vostri amici.
1: L'ultimo cemento della stagione, sicuramente.
0: Esatto.
1: Ma chissà, forse l'ultimo cemento di sempre.
0: Mamma mia, amici, nel frattempo, se siete vogliosi di scemenzo, scriveteci al 342 00 00 100. Allora.

0: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
1: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
2: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Sto pensando già alla battuta.
2: E così, così fai capire a tutti che non farà ridere.
1: Ari, ciao a tutti amici, siamo sempre noi, i vostri Enzo e Mario, qui in diretta su Kiss Kiss Napoli. Io sento una pressione importante addosso, perché quest'anno c'è stato un appuntamento che più di tutti è entrato nel cuore di ciascuno di noi, di ciascuno di voi, e che è lo scemenzo. Io sono felice, sono fiero di questa cosa, ma soprattutto sento la responsabilità, quella di regalarvi sempre un lunedì indimenticabile. Ultimo lunedì della quarta stagione dello show di Enzo e Mario, quindi ultimo.
2: Lo diremo per ogni giorno,
1: È vero. Ultimo scemenzo. Sarà l'ultimo di sempre?
2: Per ora sì.
1: Chi lo sa?
2: Per ora sì. Poi
1: sapete come funziona? Lancerò il jingle che canteremo tutti insieme.
2: Anche perché ci tengo a dire, ci saranno grandi novità nella prossima stagione.
1: Grandissime novità.
2: Quindi magari qualcosa viene meno, qualcosa
1: potrebbe.
2: Sarà nuovo.
1: Quindi io farò, lancerò il jingle, poi farò la battuta e poi al 342-00-00-100 le vostre reaction alla battuta tramite vocali WhatsApp. Oggi mi sono voluto superare, perché ho mescolato, non cioè, specifico
2: superare
1: cosa.
2: Superare una lumaca non è superarla, scusa. Non
1: qualcuno dice, tu senti le responsabilità, noi ci sentiamo male invece. Ho voluto fondere due mondi della nostra pochezza, perché l'ultimo scemenzo doveva avere una nota di colore in più. E quindi c'è questa chicca.
2: Quindi mettetevi paura.
1: Amici, pronti? 342-00-00-100, note vocali con le vostre reaction, ma prima il jingle.
3: Sta succedendo quel che penso.
1: Urlalo!
3: Un momento rascemenzo.
1: Eh sì!
2: Ma chi lo deve urlare?
1: Signori! Caro Nellino! Caro Giosuè, Mario! Giosuè. Detto Giosuè, caro Mario! Cari amici, voi tutti! Lo sapete che noi siamo fatti di atomi?
2: Siamo
1: fatti di atomi. E lo sai cosa dice l'atomo di Siani quando incontra l'atomo di Bisio? Uè, fratomo!
2: Qui si può. Si conclude.
1: Perché Siani dice fratomo. Però l'atomo di Siani, all'atomo di Bisio, dice fratomo.
4: Aspetta. Allora danza, ma quale danza? Chi se ne attacca i panz per non dire altro? Mamma mia!
5: Io sapevo che il cinghia era mettere Radio Maria. Se ne è bello usare, era meglio.
2: Salutiamo Rosario.
4: Babbo, con me aiuto e aiuto, ce la muova da mezzo.
6: Ma mi ha credere, la prima volta che mi un vocale, ma è pure l'ultimo.
2: No, non parlo.
7: Amici Dani B, tenso. È sta bella frisca frisca, tu ti imbammato. Abbiamo per te io.
8: Alle 17:15 passa il treno Freccia Rossa.
2: Sì. Dove va?
8: Tutto.
2: No!
9: Voglio me stesso.
2: Stesso.
9: Ma non vorrei esserlo più, frato, non se posso dire.
10: Ragazzi, buonasera su Tuturo. Non so che facevo apposta, ma chi sto per scemo allora?
2: Si chiama scemenzo. Ma
11: morire latte.
12: Vabbò, atomo. C'è, atomo. Già, Enzo, atomo. Atomo in un cortile.
13: Enzo, sono Teresa, me lo spieghi?
2: Forse era Teresa questa? No, non era Teresa.
14: Quasi Stevo Rosario Verde riceva Putin! Mina! Atomo, bomba atomica!
2: Salutiamo, vabbè.
1: Siamo pieni di reaction.
15: Come riceve nei 3-3, sì. A me, ma pare una stronzata.
2: Non solo a te, non solo a te.
16: Sento, comunque mi ci trovato in un bar, stavo pure di Espolo, anzi se sta stronzata, hai che a settembre hai che caccia tutti i due a parte di fuori.
2: Può essere,
1: ma poi che c'entra Mario, poverino?
17: Meno male che chi è l'ultimo scemenzo.
18: Questi due anni c'è inizio.
2: Cos'è?
19: Ciao amici, meno male che è l'ultimo, Enzo. Meno male, mamma mia.
2: Vedi, piangono.
7: Meno
2: perché
7: male che te ne vai.
1: Sono tristi.
7: Che te ne vai in peria.
2: Si percepisce la tristezza dell'ultimo.
8: Gamba cintante. Coppa nulitto.
6: Enzo,
1: ciao Terry.
6: Spiegalo più di una volta, dai, perché poi dopo se ne parla.
1: Allora,
6: a settembre.
1: Certo, certo. Dai, posizione. Dai. L'atomo di Siani saluta l'atomo di Bisio e gli dice: uè, fratomo!
11: Enzo.
1: Sì, perché Tiani dice fratam, però è atomo e quindi
2: ragazzi,
1: è fratomo.
2: Ragazzi, veramente la sta spiegando con calma, con dedizione.
11: Ciao amici, questo è un cretino. Sono Rita e Imma da Pozzuoli.
2: Ciao.
11: No, ma adesso ci vuole proprio una bomba atomica.
20: Qua atomo, atomo la pistola che l'ha già sparato.
11: Amici, pure secondo me ci vorremmo una bomba atomica.
21: Raga, la dosi pare, per piacere.
22: Ma in tutto questo, mo chi sa spiega a Teresi?
2: L'abbiamo spiegato.
23: Penso, ma mo come facciamo senza... Aia. A scemenze l'unico. Mamma mia, ma aspettano mesi.
1: Allora, io...
24: No, ma la cosa peggiore è che l'auto pure spiegava battute, capisci? Mi ha proprio piscino, ci pigliate.
1: Allora,
2: non sia mai questo,
1: devo
2: no.
1: dire due cose. Prego. Innanzitutto Luigi che ci scrive, ma poi perché...
2: Allora, se non fa così ridere, non si spiega sta cosa.
1: Non fa ridere, però è la domanda che è giusta.
2: Prego.
1: Dice, ma poi perché incontrava proprio l'atomo di Bisio? Può essere quello di chiunque. Sì, però siccome...
2: non ne usciamo.
1: Siccome hanno fatto il film, ho immaginato che si incontrassero loro.
2: Beh, dopo proviamo a sentirlo, magari.
24: Dico, per la spiegata una
25: tavola. Sì. Buonasera, amici. No, tu stai pure spiegando. Sì. Tu stai pure spiegando, ma già
1: se cantano,
25: danno
1: murga
25: macchina.
1: Allora.
26: Amici, dopo questo scemento, qui in Olanda, pure i tulipani si sono ritirati. Le viste andare giù tutti qua, non per uno qua in questo prato.
2: Salutiamo tutti.
26: Allora. Darmi uno schifezzo.
1: Siccome molti già continuano, io ho un'idea. Allora, io avevo due cartucce per oggi.
2: No, no, però no.
1: Questa che era proprio, secondo me, il non plus.
2: Finiamo.
1: Però ce n'ho un'altra che è il suo perché.
2: Ma chi ce ne frega?
1: Se la volevo, facciamo così.
2: No, non
1: facciamo
2: c'è il tempo
1: la sfida,
2: me.
1: La challenge. La challenge, stravolgiamo i piani. Se la volete nel prossimo passaggio in cui parleremo, cioè
2: ma
1: quindi
2: è bella.
1: Dopo la musica. Allora, questa era il top perché c'era anche il clone.
2: Questa era il top, pensate l'altra però, scartata.
1: L'altra fa molto ridere pure. È molto bella. Cioè, erano le due cartucce del finale, quindi per forza sono belle tutte e due.
2: Quindi scrivete scemenzo se ne volete
1: un. No, voglio di più. Voglio di più. Voglio un quantitativo soddisfacente di foto, di selfie, che ci mandate al 342-00-00-100 con la mano, con le mani messe come se fosse una supplica, una preghiera. Quindi ti prego, fallo.
2: Come te lo fai il selfie? Se stai pregando?
1: Non lo posso fare.
2: Questo è veramente un cretino. Amici, fate un po' come vi pare.
1: Mandateci un selfie con la mano sul cuore, allora. Mano sul cuore di appartenenza allo scemenzo.
2: Questo è cretino, però. È veramente.
1: Vabbè. Chi vuole il secondo scemenzo per
2: ma
1: chiudere
2: non subito,
1: l'anno
2: non subito.
1: Alla grande, mano sul cuore, selfie al 342-00-00. Chi non può mandare il selfie, scrive solo scemenzo e va bene lo stesso.

0: subito, subito il secondo scemenzo. Ti raccomando, ti prego, ti prego, ti prego.
1: Cosa vuoi che ti dica, cara ascoltatrice, cari amici, voi tutti siete in tantissimi, cioè il nostro tablet stava esplodendo per la mole di richieste. E allora ve lo dico, ve lo comunico, lo scemenzo, doppia versione, doppio appuntamento quest'oggi, ma in chiusura di puntata.
2: Chissà, non lo so se
1: quindi
2: sarò d'accordo.
1: Apriamo l'argomento, facciamo tutto quello che dobbiamo fare e poi in chiusura di questa puntata, lunedì speciale, forse ci sarà anche il secondo scemenzo.
2: E se non mi va non lo facciamo. Amici al Iago Museum di Capri, saluta Capri.
1: Ciao a tutti, aiù.
2: Whoopi Goldberg ha incontrato la medusa che l'artista Iago le ha dedicato, ha fatto proprio un busto di medusa, quindi con i capelli, capite, a mo' di serpente, ma con la faccia di Whoopi Goldberg.
1: Ecco, la faccia dell'attrice, però a mo' di medusa,
2: esatto.
1: Della mitologia.
2: Una scultura potente attraversata da un urlo quasi liberatorio, nella quale l'antica Gorgone assume le sembianze proprio dell'attrice premio Oscar. Quindi se volete andarlo a vedere,
1: è bello.
2: Whoopi c'è andata.
1: Ci sono dei video che girano di lei che lo va a visitare, va a vederlo.
2: E poi chissà che sensazione è vedere proprio una raffigurazione di
1: così particolare.
2: Particolare come Medusa, che è un personaggio mitologico che trasforma gli altri in pietra, ma in quel caso sei tu.
1: Bella, bella la lettura che hai dato, ti do l'impronta digitale. Io, ad esempio, siccome sono greco di cognome, la mia raffigurazione sarebbe un dio greco.
2: Bacco.
1: Bacco.
2: Per Bacco.
1: In uno spaccato della mia vita probabilmente poteva essere quello, adesso forse un po' meno. Detto questo, a proposito di personaggi famosi
2: in giro per Napoli,
1: per il mondo, per Napoli, ma non solo, in giro nelle vostre vite, vogliamo sapere una cosa ben precisa. Ovviamente vi ripeto che, perché qualcuno ce lo sta ancora scrivendo, non vi preoccupate, lo scemenzo chiuderà questa puntata, quindi ci sarà il secondo scemenzo in chiusura di puntata.
2: Se mi andrà.
1: Solo per voi, perché l'avete richiesto.
2: Ma vogliamo sapere da voi, vogliamo chiedervi proprio di spulciare sul vostro cellulare, nella vostra rubrica, i numeri che avete, chiaramente senza dirceli, ma vogliamo sapere se avete un contatto famoso.
1: Chiamiamolo famoso, o meglio, definitelo voi. Qual è il contatto più famoso che avete in rubrica? Noi facendo questo mestiere ne abbiamo tanti. Io voglio salutare per un attimo Luigi, che ha fatto l'immaginetta degli atomi di Bisio e Siani che si incontrano. Non posso non salutarti, Luigi, ti adoro. E sulla nostra rubrica è un po' particolare, perché ovvio, facendo questo lavoro ne abbiamo davvero tanti, per fortuna, perché con molti si creano anche bei rapporti.
2: Noi
1: ci odiano, però non per forza uno lega e stabilisce un contatto così stretto. Quindi a volte succede, a volte no, il mondo comunque è particolare, però siamo contenti di averne diversi. Vogliamo sapere i vostri.
2: Però vi chiediamo di spulciare nella vostra rubrica del vostro smartphone e di dirci qual è, di chi è il contatto più famoso che avete in rubrica. Non ci dovete dire il numero, non vogliamo sapere niente, vogliamo sapere di chi e come l'avete avuto.
1: Esatto, non stiamo dicendo che dovete avere per forza il contatto di Bruce Springsteen. No. Magari avete il contatto del sindaco del vostro paese, che in quel contesto è quello più conosciuto.
2: Magari
1: quindi cercate di andare per una scala di famosità.
2: Magari avete il contatto di Nellino di Kiss Kiss Napoli,
1: comunque
2: va bene quel
1: contatto lì.
2: Va bene quello.
1: Esatto, quindi
2: fate voi la scala.
1: Decidete voi, appunto, tra i tanti contatti che avete c'è quello che è conosciuto da più persone.
2: Esatto.
1: Può essere il sindaco, può essere il benzinaio che è conosciuto, può essere il cantante perché l'avete conosciuto, può essere il presentatore perché siete amici, insomma, diteci la vostra. Il vostro contatto più famoso che avete in rubrica 342 00 00 100.
2: Di chi è e in che modo lo avete avuto? Se è proprio famoso, poi là siamo curiosi.
1: Sì, vogliamo sapere la storia che si cela dietro.

0: preparazione entra nel vivo. A Castel di Sangro il Napoli affronta tre avversari internazionali. Napoli Osasuna, il 5 agosto alle ore 18:30. Napoli Celta Vigo, l'8 agosto alle 21. E Napoli Aris Salonicco, il 12 agosto alle 21. Tre sfide di prestigio per continuare a costruire la stagione del centenario insieme a Mister Allegri. Segui tutte le partite in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato.
1: Forse è arrivato il momento di acquistare una nuova auto.
2: Forse? Non dirmi che sei ancora indeciso.
1: Ma...
2: Niente ma! Da Gruppo Autoscala fino a fine luglio puoi approfittare degli incentivi rottamazione o della supervalutazione del tuo usato.
1: E se...
2: Niente se! Fatti due conti. Puoi risparmiare fino a 2.000 euro. Acquista ora senza se e senza ma. La promo è valida in tutte le sedi di Gruppo Autoscala. Ad Agnano, Casa Marciano e Salerno. Per saperne di più, gruppoautoscala.com. Oppure vieni in concessionaria.
3: Kiss Kiss Napoli.
4: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento, le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo siento, qui su Kiss Kiss Napoli, sempre con i vostri amici del cuore, Enzo e Mario. Stiamo facendo un giochino simpatico con voi, vogliamo sapere qual è il contatto più famoso che avete in rubrica. Decidete voi il livello di famosità.
1: Esatto, diciamo esatto. Così. Poi magari l'avete sentito, non l'avete sentito, non fa niente. L'importante è che sia presente nella vostra rubrica.
0: Esatto.
1: Ma vogliamo sapere
0: sia conosciuta come persona.
1: Come ci è arrivato nella vostra rubrica questo contatto?
0: Io ad esempio leggo il messaggio di Nino. Non deve essere importante, diciamo, per voi, ma famoso,
1: famoso,
0: noto,
1: famoso.
0: Perché Nino scrive: il contatto più importante che ho in rubrica è quello di mia moglie, che se la premessa è quella nostra sarebbe la conoscono tutti. No, però lui dice: essendo la donna più importante della mia vita. Nino, sì, hai detto una cosa bellissima, perciò l'abbiamo voluto leggere, però il senso è un altro.
1: Non è importante come importanza per il numero, per il contatto in sé, ma famoso, quanto più è conosciuto il contatto che avete nella vostra rubrica.
0: Vediamo cosa esce dai vocali.
2: Amici, amici, buonasera, amici, non ci crederete mai, ma tengo un contatto di Nicolas Cage. Lo chiamiamo.
0: Si chiama Nicolas Cage. E io lo annovererei tra le persone più famose possibili.
1: Veramente. Non so come andare avanti.
3: Io Salvatore. Io ho il numero dell'ex addetto stampa del Napoli, Pannelli. Ma tenga 5-6 anni. Ma come mi è capitato?
0: Ah, non sai perché?
1: Vabbè, non è importante se vi sentiate ancora un po'.
0: Però ce l'hai quel numero lì.
1: Importante avere.
4: Ragazzi, io tengo il numero di un mostro famosissimo.
1: Vai.
4: Un mostro finale. Il numero non ve lo posso dare, no, la vostra incolumità.
1: Ci mancherebbe.
4: Tengo un numero di mia suocera.
0: No, che salutiamo.
1: Non è famosa. Beh, però,
0: Ti leggo anche questo. Arturo ci scrive: ho il numero di Pancaro, l'ex calciatore.
1: Ah!
0: No, molto nostalgico, molto esotico come
1: esotico,
0: nome.
1: Esotico, è vero.
0: Mi ricorda i vecchi tempi quando si
1: facevamo
0: era,
1: le figurine.
0: Quando si era molto giovani.
1: La,
0: dai,
1: la figurina di Pancaro era una che usciva spesso.
0: Sì, sì, Pancaro era abbastanza trovabile come figurina, è vero. C'erano quelle trovabili e quelle che proprio non trovavi
1: non
0: mai.
1: Non trovavi mai.
0: Continuate,
1: sì,
0: amici, a dirci qual è il contatto più famoso che avete in rubrica. Decidete voi la forbice di, ormai la chiamo di famosità.
1: Di famosità, ma in questo programma si può fare qualsiasi cosa.
0: E 342 00 00 100.
1: Famoso, non importante, famoso.
0: No, famoso, quindi conosciuto da più persone. Vi ricordo che in chiusura di puntata ci sarà il secondo scemenzo che tutti state aspettando.
1: Lo facciamo.
0: Però nel frattempo i messaggi con i vostri contatti famosi che avete in rubrica.
1: Ehi, hey, yeah.

0: Lo so che non vuoi. Poi leggi, poi ascoltiamo.
1: Allora, contatti famosi che avete in rubrica.
0: Facciamo lavorare anche Nellino.
1: Sì, Nellino, lavora anche tu. Il contatto famoso che ha il mio amico Vincenzo è il mio, perché mi ha chiamato poco fa e ho... Ho arrabattato un altro ascoltatore, ho detto vai sul 76 del digitale.
0: Non sa che sei in diretta.
1: Non lo sapeva.
0: Gran bei amici.
1: Dai, allora ascoltiamo prima qualche vocale WhatsApp.
2: Amici, buonasera.
1: Ciao.
2: Il numero più famoso che è nella rubrica è quello di Priscilla Salerno.
1: Ah. Bene, salutacela caramente, veramente di cuore.
0: Vabbè, conterranea.
1: Sì, però salutiamo. Giuseppe dice in ordine, ha tre bei numeri, Spalletti, Miriana Trevisan Gio Squillo.
0: Quella fa solo squilli, però.
1: Sì, no? Lei è rimasta degli anni 90, ci fa lo squillo e stacca, perché sennò poi non rispetta il proprio nome. E, ti dico qualcun altro.
0: Sì,
1: Edoardo,
0: vai tranquillo.
1: Ho il numero di Silvia Pausini, sorella di Laura, per via del mio lavoro. La sorella cura tutta la parte del merchandising di Laura, appunto.
0: Sì.
1: E poi ho il numero del fisioterapista di Sinner, Andrea Cipolla. questo ce l'ho per i miei acciacchi dovuti all'età.
0: Ehi.
1: E un caro saluto, appunto, da Edoardo da Bologna. Adesso in spiaggia a Porto Sant'Elpidio.
0: Ma che belle storie, vedi che escono, vedi, bello.
1: E poi voglio dire ad Annina di non essere timorosa, perché dice ragazzi vi vorrei salutare in diretta però mi vergogno. Annina, ma al massimo, cioè Mario non ha vergogna di andare in giro con sta faccia, figurati se devi avere tu vergogna di salutarci. Io non lo so, ma io non lo so,
0: non l'ho capito.
1: Amici, allora
0: non l'ho capito.
1: Abbiamo fatto un bel tour delle vostre rubriche telefoniche,
0: ma continuiamo, scusa.
1: Continuiamo?
0: Sì, chi se ne frega lo scemenzo.
1: No, dopo c'è lo scemenzo di chiusura di puntata e quindi amici,
0: esclusivo
1: quest'oggi, per chiudere in bellezza i lunedì, perché è l'ultimo lunedì della quarta stagione del nostro show qui su Kiss Kiss Napoli, lo scemenzo, doppio appuntamento tra pochissimo, vi vogliamo carichissimi.
0: A tra poco.

0: Quest'anno tutte le amichevoli del Napoli le potrai seguire in diretta su Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli. Prendi nota e resta connesso. Napoli, Club Atletico Osasuna, 5 agosto, ore 18:30.
1: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
0: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Sul

0: tutti. Come
1: saluto,
0: dice,
1: i miei adepti.
0: Chi sono?
2: Amen.
0: Chi ha scritto?
1: È scritto fazzone pazzesco.
0: Ah, ha scritto proprio.
1: Ho cercato di leggerlo nel migliore dei modi.
0: Nel DNA di tutti, a parte le scemità dei, sì, nostri cloni, c'è anche un po' di scemenzo.
1: È uno scemenzo flash, flash, quello che abbiamo. Insomma.
0: Abbiamo poco tempo, quindi le prime reaction che arrivano le mandiamo. Quindi,
1: esclusivo
0: come
1: per l'ultima settimana.
0: Per l'ultima settimana, siccome è l'ultimo della stagione, doppio scemenzo in apertura di seconda ora, ma anche in chiusura. Quindi sapete come funziona, jingle, poi farò la battuta e poi al 342-00-00-100 le vostre reaction con i vocali WhatsApp. Sei pronto?
1: No.
0: Io sì. Jingle!
3: Sta succedendo quel che penso.
0: Ancora, ancora!
3: Documento rascemenzo.
0: Signori, incredibile, eccezionalmente quest'oggi. Ho una cosa da dirvi, caro Nellino, caro Mario, cari amici, voi tutti.
1: Per questi ultimi tre minuti.
0: Sì, sapete qual è la macchina che si danneggia da sola? C'è una macchina che tu se la compri se fai i danni da sola.
1: Non è la macchina di Martin.
0: No, non è quella là. C'è una macchina che si danneggia da sola.
1: Qual è?
0: L'autolesionista.
1: Questa era quella scartata.
0: Si dice autolesionista quando ti fai del male da solo.
1: Era quella scartata.
0: Auto è anche la macchina, e quindi l'autolesionista è la macchina che se la compri.
1: La spiega pure! Io veramente sono senza parole.
0: Reaction al 342-00-00-100. Le vogliamo live.
4: Un po' come te quando fai lo scemenzo, sei un autolesionista masochista.
1: E anche di più, mettiamo altre cose che finiscono in ista.
5: Ciao amici. Nando da Bolzano. Ciao. Aiuto, meno male che te ne vai in ferie. Non ce la faccio più.
6: Mo e in ferie. Basta rubusà.
7: Enzo, abbiamo poco tempo, dai. Veloce, veloce, spiegamelo, veloce, veloce.
1: Cosa c'è da spiegare?
0: Autolesionista, perché si danneggia da sola, però è pure è un'auto, è una macchina, quindi è autolesionista.
8: Ma non mi aiutiamo, forse proprio fa. Però hai ragione, Enzo, hai veramente ragione.
0: Cosa? Sì,
8: se siamo noi autolesionisti, la presentiamo pure.
9: Dipende sempre quando da scrivere gli NRI sabato.
1: Sì.
9: Qua questa me la devo ricordare lunedì.
0: Sì, sì, è esattamente quello che accade.
1: Più o meno, più o meno.
0: Però il problema è che non me le segno, non è che me le scrivo, sì, me le segno
1: tutto
0: nella testa, sì, sì.
10: Poi passassi tre minuti, eh.
0: Beh, devo dire che abbiamo chiuso lo scemenzo, la stagione dello scemenzo in bellezza.
11: Quando si ammacca si va dal fisiauto.
0: Gli amici poi incalzano. E chissà se sarà l'ultima di sempre.
1: Probabile.
0: Chi lo sa, amici, questo era l'ultimo lunedì della stagione, quindi abbiamo chiuso con un doppio scemenzo per salutare questo appuntamento.
1: Vorremmo dire per la vostra gioia, ma tutto c'è fuorché la gioia.
0: Io non ringrazio.
1: Non c'è una mazza.
0: Fammi ringraziare il mio fan club, che è sempre più copioso.
1: Da
0: più
1: quanto
0: abbondante.
1: È composto? Due persone.
0: No, ormai sono tantissimi. Vi abbraccio, vi voglio bene, sempre
1: lo
0: con
1: scemilio,
0: voi.
1: Lo scemilio.
0: Ma quelli sono le riproduzioni. Sono dei figli, farebbe un'altra cosa. Amici, però adesso si è fatta una certa, ce ne dobbiamo andare.
1: Ah sì?
0: Tu devi dire, l'appuntamento termina qui, no?
1: No, oggi mi potrei rifiutare.
0: Sei scoraggiato.
1: Mi sono scoraggiato.
0: No, scoraggiato.
1: Amici, l'appuntamento di questo pomeriggio termina qui.
0: Grazie per questa stagione dello scemenzo che è stata clamorosa, fantastica. Noi però continuiamo, cioè,
1: sì,
0: nel senso,
1: sì, sì.
0: La settimana è lunga, ci sono altri appuntamenti che dobbiamo, tra virgolette, salutare. Rimanete qui per tutta la settimana e anche adesso, perché vi lasciamo alla nostra redazione. Salutiamo il nostro Nellino, detto Josué, in regia.
1: E vi diamo appuntamento a domani, come sempre, a partire dalle 16. Amici, è sempre show.
0: Ciao a tutti.
1: A domani.
12: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
13: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
14: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
15: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
2: Buon pomeriggio da Marcello Calvano. Apriamo con la cronaca: tragedia sul litorale di Castelvolturno, dove una donna di 37 anni ha perso la vita dopo essere entrata in mare nonostante le condizioni fossero particolarmente difficili. Inutili soccorsi del personale del 118, sono in corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Ancora una tragedia nel Casertano. Giancarlo Palomba, operaio di 24 anni in servizio per Rete Ferroviaria Italiana, è morto mentre era al lavoro nel cantiere ferroviario della stazione di Vairano Caianello. La procura ha avviato gli accertamenti per chiarire le cause del decesso. Profondo il cordoglio espresso dalla FILT CGL e dall'intera comunità ferroviaria. Passiamo alla cronaca giudiziaria. Resta in carcere il 26enne accusato dell'omicidio del giornalista sportivo Luca Esposito. Il giudice per le indagini preliminari ha confermato la misura cautelare contestando le aggravanti della crudeltà, della premeditazione e della soppressione di cadavere. Le indagini proseguono per ricostruire ogni fase del delitto. Passiamo adesso alla crisi climatica. Dopo alcuni giorni di tregua torna il caldo africano. Da domani una nuova ondata di calore interesserà anche la Campania, con temperature che supereranno i 35 gradi e punte fino a 40 gradi nelle aree interne. Secondo le previsioni, l'anticiclone africano manterrà condizioni di caldo intenso almeno fino alla prossima settimana. E chiudiamo con lo sport. Il calcio: archiviato il ritiro di Di Mauro Folgari, dal Napoli osserverà 3 giorni di riposo prima di trasferirsi a Castel di Sangro, dove dal 30 luglio al 13 agosto proseguirà la preparazione estiva. In programma 3 amichevoli internazionali contro Osasuna, Celta Vigo e Aris Salonicco, oltre agli eventi dedicati ai tifosi. Il 3 agosto sarà presentato ufficialmente Massimiliano Allegri con lo staff tecnico, mentre l'11 di agosto sarà la volta della squadra. Sarà l'ultima fase della preparazione prima dell'inizio della nuova stagione. Per quanto riguarda l'informazione di Kiss Kiss Napoli è tutto, adesso la linea passa al meteo.
15: Kiss Kiss Napoli meteo.
16: Saluto agli ascoltatori di Radio Kiss Kiss Napoli da Emma Parigi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di martedì 28 luglio con l'anticiclone africano sulla Campania. A garanzia di stabilità ed ampi spazi assolati, cieli sereni o poco nuvolosi e gran caldo che torna a farsi sentire. Una nuova settimana proprio caratterizzata dall'arrivo di una nuova intensa ondata di calore, la quarta sul nostro territorio. Temperature massime già questo martedì in aumento, prossime ai 35-36 gradi, anche i valori minimi saliranno nei prossimi giorni. Per il momento è tutto, ma considerata la delicata situazione vi invito a restare aggiornati sulla nostra app, sempre gratuita ed aggiornatissima, Trebi Meteo.

0: Eccoci qua, un saluto a tutti da Lucio Pengue, 442 in versione special, vi si è considerato che non ci sarà il nostro Paolo Del Genio perché è in viaggio di ritorno dal ritiro di Di Maro, ma domani naturalmente sarà qui nei nostri studi, 442 riprenderà nella versione classica con il buon Paolo che naturalmente è stato lì in Trentino a vedere tutti gli allenamenti del Napoli e quindi a trarre anche, come dire, una prima sorta di bilancio del lavoro di Max Allegri. Il Napoli che sarà tre giorni, l'avete ascoltato anche dal notiziario, come dire, liberi dopo il lavoro intenso svolto in Trentino e in Val di Sole. Ora ci sarà la seconda parte della preparazione a Castel di Sangro e noi ci trasferiremo in toto a Castel di Sangro proprio per raccontarvi tutto quello che succederà in Abruzzo e nel mondo Max Allegri, nel mondo Napoli, anche perché poi torneranno anche alla Chitichella i vari nazionali e quindi tutti quelli che hanno partecipato al mondiale, da Oliveira, De Bruyne, Lukaku, chissà, e quindi ci sarà anche tanta curiosità. Ora però andiamo al telefono 081 546 6873 se volete parlare in diretta qui a 442 ma con me Lucio Pengue, oppure se volete mandarci dei messaggi scrivete anche al 342 00 00 100. Andiamo subito al telefono, andiamo da Mimmo. Ciao Mimmo.
1: Buonasera, volevo fare la festa a Napoli, a Magellina, se la fate in diretta.
0: Allora, guarda che per quello che riguarda la celebrazione dei tifosi, quella di cui parli è quella del 31 luglio, sicuramente faremo tante situazioni per raccontarla al meglio. Poi ci sarà anche la festa del 1 agosto, quella con la sfilata ufficiale che arriverà da Piazza Carità a Piazza Plebiscito, anche noi ovviamente vi racconteremo nei minimi particolari, perché è un secolo di Napoli, ma non è un secolo di Napoli che si festeggeranno solo il 31 luglio e il 1 agosto, ma sarà tutto un anno dedicato al centenario del club azzurro, di una passione azzurra che è infinita e lo testimonia anche il nuovo logo del Napoli. Mimmo,
1: La diretta, vado a dirlo.
0: E poi ti comunicheremo tutto, non posso ovviamente dirtelo io da questi microfoni, però poi vi comunicheremo tutto. Grazie Mimmo, hai un'altra domanda?
1: No, no, non vedo, perciò l'ho domandato, capito?
0: Appena avremo l'ufficialità ti diremo tutto per filo e per segno di come tratteremo i due eventi, che sono due eventi spettacolari, due eventi che coinvolgeranno tutta la città. Andiamo al telefono, c'è Giuseppe. Ciao Giuseppe.
2: Ciao caro, buonasera, Forza Napoli sempre.
0: Sempre, dimmi tutto.
2: Parlavi del centenario, mi ricollego quindi al centenario, sperando che il centenario del Napoli venga onorato anche e soprattutto, voglio dire, dalla società, con una gestione che dopo questo ritiro io spero che ci sia un pochettino più di chiarezza negli intenti di quello che vuole fare questa società in virtù di questa squadra e quant'altro, perché fino ad oggi mi sembra che tutto sia un po' così aleatorio, cioè non si sa effettivamente questa squadra che deve fare di questo campionato, e mi riferisco ovviamente in particolare al mercato, ai giocatori, a quello che ci viene comunicato anche alla conferenza stampa di Manna. Molte cose mi sono piaciute di quello che ha detto, in particolare faccio riferimento a De Bruyne, su altre magari meno, ovvero sia sul mercato che dipende un pochettino dalle cessioni, no? Si porta tanto a dire questa cosa, se non si cede prima non si vende, però allo stesso tempo secondo me passa un messaggio sbagliato, come se il Napoli non avesse soldi da investire in virtù delle ultime due campagne acquisti con Conte. Io voglio ricordare che è vero che l'anno scorso il Napoli ha speso tanto, ma il Napoli ha anche incassato tanto e ha fatto belle cessioni. Soldini ci stanno, diciamo che è più una scelta, ecco.
0: Guarda Giuseppe, io ti dico sinceramente, in linea di principio hai ragione, perché non è che il Napoli non ha i fondi per fare il mercato, perché sarebbe una grossa bugia, e lo sappiamo, c'è la Champions conquistata, quindi una previsione di incassi incredibile, poi il Napoli è un top club, quindi tra sponsorizzazioni, tra partnership e situazioni, comunque il Napoli ha sempre avuto un bilancio in attivo e quindi il Napoli può fare mercato, e sono d'accordo con te, ma non si tratta qui della favola del mercato, bisogna partire da due principi, perché quando noi raccontiamo il mercato dobbiamo raccontarlo con grandissimo realismo, e qui ci proviamo ovviamente raccontando le trattative, quelle più avanzate, quelle meno avanzate. Detto questo, c'è purtroppo la situazione delle liste. Il Napoli ha troppi giocatori, quindi non può acquistare se non vende, ma è una questione proprio di liberare degli slot, perché altrimenti
2: non lo so, guarda Lucio,
0: poi si rischierebbe, no, e poi credo e questo sia anche nello spirito, come dire, tra virgolette aziendalista di Max Allegri, di non entrare a gamba tesa nella nuova società oppure nella società per la quale lavora. Lui ha sempre detto: il mercato lo fa la società e a me mi va bene. Si parte comunque da una base molto solida, perché questa è una squadra che ha fatto primo posto, secondo posto, è una squadra che va puntellata per essere più forte, e se non ci fossero stati gli infortuni, io credo che il Napoli l'anno scorso poteva giocarsela fino alla fine, non dico vincere lo scudetto, perché poi lì ci sono tante situazioni dell'imponderabile, e quindi bisogna fare delle cose, sono d'accordo, però vendere, perché ad esempio ti dico, i ruoli li abbiamo individuati tutti, no? Dove il Napoli deve migliorare, certo, lo sappiamo.
2: Certo.
0: Io credo che non ci sarà Lukaku, credo che non ci sarà Lucca, però in una dinamica di mercato, non so se sei d'accordo con me, se tu vai a prendere un grandissimo attaccante oppure un attaccante da tanti gol, che per me deve fare sempre il vice Højlund, perché Højlund mi piace e mi dà delle garanzie, se lo prendi poi hai Lucca, hai Lukaku, che in teoria vanno a riempire quelle caselle, e chi viene a prenderteli dice: scusami, ma tu già hai Højlund, hai appena acquistato questo, perché vuoi 15 milioni per Lukaku? Dammene 7, te ne do 7 e te lo levo anche dai piedi, e quindi ti faccio anche un favore. Purtroppo ci sono anche queste dinamiche di mercato, e come diceva il buon Paolo Del Genio in qualche collegamento, non è detto che li devi prendere presto, li puoi prendere anche dopo il 15, perché Napoli vince lo scudetto con Antonio Conte al suo primo anno dopo un anno disastroso, con McTominay, Neres, Lukaku, che arrivano praticamente l'ultimo giorno di mercato. Questo è secondo me il ragionamento, bisogna solo aspettare, ma il Napoli lo farà il mercato, sono sicuro.
2: Ma lo spero, perché voglio dire, non farlo sarebbe delittuoso, però penso ci sono delle situazioni un po' contingenti che magari ti impongono in qualche modo di fare qualcosa, tipo l'infortunio di Buongiorno. Per me non si deve aspettare per prendere un difensore forte attualmente.
0: Allora, no, in questo sono quasi d'accordo con te. Per me deve arrivare prima del 15, perché il 22 si gioca e non c'è Buongiorno, e probabilmente non c'è Bukema. Qua è un'urgenza, la devi tamponare, qua sono d'accordo.
2: Decisamente, qua che dobbiamo aspettare. Eppure il fatto di basarsi molto su, come hai detto tu, no? Io prendo in prestito quello che hai detto tu, l'aziendalismo di Allegri. Allora, il fatto che Allegri venga tacciato di aziendalista perché non impone una direttiva sul mercato, perché come vuole il presidente, perché parliamoci chiaro, il presidente quando dice aziendalista è uno che non rompe le scatole sul mercato, cioè se non compriamo nessuno non ci dice niente. Io spero che non sarà così, e in questo io ringrazierò sempre Conte, che invece ha dato delle linee guida, ha tracciato una guida per il mercato del Napoli. Secondo me non è esattamente come dice il presidente, nonostante la sua volontà, però abbiamo detto, si è fatto male Buongiorno, bisogna comprare un difensore, così come altri ruoli, se vogliamo essere competitivi. Se invece il discorso è andiamo avanti così perché pensiamo di essere già forti per poter puntare a non so che cosa, sinceramente, secondo me ci stiamo facendo
0: un secondo me non è fare. Allora questa tua ultima ipotesi è, come dire, un po' mascherata, nel senso che il mercato di Napoli lo farà, ma credo che lo farà dopo il 15 agosto, e lo farà, però nel frattempo deve vendere prima, per una questione di lista che ti ho detto. Il Napoli non è povero, il Napoli non è un club che non è ambizioso, il Napoli non è un club che non vuole spendere, però bisogna rispettare alcuni tempi, solo questo. Invece per il difensore è meglio prenderlo, prima lo prendi meglio è.
2: Ti ringrazio.
0: Grazie Giuseppe, un abbraccio. Chiamateci 081-546-6873, così come ha fatto Carmine. Ciao Carmine.
3: Ciao, buonasera, sempre complimenti. Vabbè, in qualche modo hai già risposto tu all'amico tifoso che ha chiamato prima. Io è un tasto sul quale batto in continuazione, anche in passate telefonate ho fatto lo stesso discorso. Provate a fare la lista dei calciatori della Rosa del Napoli. La lista così come dovrebbe essere compilata per il campionato, e vi ricordo che quella della Champions è ancora più restrittiva. Ci sono tantissimi giocatori che potrebbero entrare in lista, che resteranno fuori, mettendo tra questi, e cito solo quelli un po' più diciamo famosi, Mazzocchi, Polo Ruscio,
0: ma anche Lindstrom ha ragione, no, ma ci sono alcuni giocatori, no, che per come hanno fatto il loro ritiro, mi riferisco soprattutto a Lindstrom, ma in parte anche Paolo Russo, che ieri abbiamo visto anche contro la Carrarese, che filosoficamente dico, visto e considerato che ci sono anche tanti giocatori che non ci sono, Gilmour è infortunato, lo sappiamo, arriverà McTominay più tardi, De Bruyne arriverà più tardi, quindi diciamo noi vediamo quel centrocampo un po' scarno, e diciamo possiamo pensare, no, ma Paolo Russo secondo me questo può essere l'anno giusto, un giocatore eclettico, un giocatore che può fare tanti ruoli, un giocatore che c'ha anche il gol nei piedi, quindi perché non provarlo e non rischiarlo? Oppure Lindstrom, che io sinceramente durante il ritiro di Di Maro io ho visto fare delle cose durante gli allenamenti molto molto molto belle, quindi mi viene pure di dire guarda, ma secondo me se la merita un'altra chance. Ma è impossibile.
3: No, ma il problema,
0: ma è impossibile con le liste, impossibile, devi per forza cedere.
3: Impossibile, perché dovresti mettere fuori chi tra De Bruyne, Gilmour, McTominay, Anguissalo, Botka, a chi metti fuori? E quello è il problema. O prendi degli under 21, lo stesso difensore, o prendi un under 21, o qualcuno deve gioco forza uscire. Non
0: per
3: c'è
0: questo dico, inserendomi nel tuo ragionamento, caro Carmine, che l'aziendalismo di Allegri è propedeutico, è in favore del Napoli società. Perché?
3: Certo.
0: Faccio un esempio. Boichema, problema al tendine, quindi non si sa quando recupera, speriamo il prima possibile. Buongiorno, non c'è, bisogna prendere un difensore. Allora, se Allegri si imponesse, direbbe prendiamo Gatti, perché Gatti l'ho avuto, so quello che mi può dare, mi aumenta il livello dell'allenamento, è un giocatore che se gioca si mangia il campo, se non gioca sta buono perché lo conosco. E si potrebbe imporre alla società, però imponendosi in questa situazione potrebbe, come dire, creare questo problema di liste e creare magari qualcuno in uscita che magari la società vuole tenere, mentre invece se la società prende Thiago Gabriel, tanto per fare un esempio, che è un under, allora Allegri tra virgolette si accontenta, ma poi si fa anche il bene della società, non si va a rompere un equilibrio.
3: Il problema è anche non è tanto poi adesso al discorso delle liste eccetera, se questo entra, quello esce, il problema è anche poi avere tutti questi giocatori che non solo tu devi tenere a libro paga, peraltro senza poterli fare giocare perché non li inseriresti in nessuna lista e quindi li devi tenere a libro paga, ma per di più crei uno scontento, perché quando io posso anche ipotizzare Buongiorno tu non lo metti in lista, ok, perché il suo rientro
0: speriamo di no, però diciamo così sarebbe speriamo più di 3 mesi,
3: però ipoteticamente io posso anche, faccio un discorso per assurdo, non mettiamo Buongiorno in lista,
0: tipo come facemmo con Lukaku l'anno scorso,
3: esatto, per prendere Gatti. Il Napoli va avanti in Champions o comunque bisognerà continuare il campionato a gennaio, a chi tieni fuori dalla lista dei due? È quello il ragionamento, cioè purtroppo questo discorso delle liste va studiato come si deve. Quando si parla di mercato, se non si ha, io ce l'ho davanti agli occhi quella che ho fatto io, ovviamente ho tenuto, per esempio, ho tenuto Luca fuori, qualcuno potrebbe tenere Lukaku fuori. In lista ho inserito De Bruyne, però ovviamente ho dovuto tenere fuori, che ne so, Paolo Russo, che a me non dispiacerebbe, ho tenuto fuori Mazzocchi, cioè voglio dire Lang, ho dovuto tenere fuori Lang nella lista che ho fatto io, perché quelli sono i numeri, non c'è niente da fare. Allora se si vuole parlare di mercato bisogna avere gioco forza cognizione di questo, altrimenti parliamo del nulla. Ti ringrazio, scusami per
0: no, figurati Carmine, anzi hai fatto bene a chiamarci allo 081 546 6873. Andiamo al telefono, c'è Sergio. Ciao Sergio.
4: Ciao, buonasera. Allora, secondo me il discorso è della competenza, competenza calcistica, capirne e conoscere il calcio, e questo non c'è a Napoli. La competenza calcistica la deve avere il direttore sportivo, è quello che ti dà la continuità, cioè gli allenatori passano, i calciatori passano, ma quello che rimane in genere più di un anno è il direttore sportivo. Nel caso nostro Manna non c'ha la competenza, non può portare avanti, non può gestire una società come Napoli, secondo me.
0: Perché dici così?
4: Ti faccio degli esempi. Tu sai che è uno dei difensori più sopravvalutati, più scarsi della Serie A? Si chiama Comuzzo. Questo è un, sai, il Napoli l'anno scorso perché non l'ha preso? Napoli aveva offerto 35 milioni, la Fiorentina ne voleva 40. Cioè Manna non ha preso Comuzzo, che è uno che, cioè, c'ha la le zappe al posto dei piedi, non l'ha preso perché la Fiorentina voleva 40 milioni, adesso lo sta dando, mi pare, in prestito con diritto al Torino. Cioè tu pensa un po', nell'Udinese giocavano due attaccanti, uno si chiamava Davis e l'altro si chiamava Lucca. Uno costava 1,5 milioni, l'altro 35 milioni. Il Napoli è andato a prendere quelli di 35 milioni, Lucca. Cioè, questo per farti degli esempi. Il Napoli adesso ha una carenza, per come io vedo il calcio, a centrocampo. L'esterno destro non incide. Il difensore centrale non incide, il Napoli ce ne ha, potrebbe anche va a prendere Gatti, Gatti è un destro, non va a incidere sul lato sinistro. Secondo me tenersi Gilmour, tenersi Anguissa, tu devi considerare una sola cosa, che il Napoli era in parabola discendente, l'anno scorso ha fatto un finale di campionato in parabola discendente, il Napoli è da rivitalizzare e ci vogliono almeno 6, 7, 8 calciatori di qualità, per come io vedo il calcio, ma Manna non lo capisce questo.
0: Poi, però scusami Sergio, io se venissi dalla Luna e ascoltassi questa telefonata, come giustamente tu ci chiami allo 081 546 se venissi dalla Luna direi fammi andare a vedere che cosa ha fatto il Napoli con Manna direttore sportivo, sì. E vado a vedere il Napoli, poi uno scudetto l'ha vinto, un secondo posto l'ha fatto, una finale, una supercoppa l'ha vinta, direi così non male. Chi ha portato Manna? Allora mi vado a vedere chi ha portato. Vedo McTominay, vedo Neres, vedo Lukaku, vedo Buongiorno che se non si fa male a me piace.
4: Buongiorno, vedi Luca, vedi.
0: Cioè, io credo che non sia tutto questo disastro che tu stai paventando, però voglio dire, il calcio sai perché è bello? Perché ognuno giustamente ha la sua opinione. Tu dici che come direttore sportivo Manna non ti piace?
4: Assolutamente no. Io ti dico che quello che
0: e anche poi
4: Manna, pagheremo per un quinquennio. Quello che ha combinato Manna negli ultimi anni lo pagheremo per un quinquennio. Non vorrei essere catastrofico, ma ti dico, ci ha bloccato, già adesso non ci possiamo muovere. A parte il fatto è pure per vendere un calciatore Manna, cioè figurati.
0: Però sai chi è che non riusciamo a vendere? Io credo, poi non lo so, magari sto impazzendo io. I vari Foloruncio, i vari Ngonge, i vari Lindstrom, i vari giocatori che non sono stati presi da Manna, però tutto può essere, magari hai ragione tu, queste liste vanno un po' liberate, ma non con i giocatori che ha preso Manna, ma con i giocatori che non sono stati presi da Manna. Poi per carità, per te sta antipatico, valuti il suo lavoro come un lavoro non buono, però al momento credo che i giocatori buoni che ha preso Manna stanno tutti quanti nella lista.
4: Ma io non vedo, ma perché l'angolo vedi nella lista, oppure Lucca vedi nella lista, oppure se i danni che ha fatto Manna noi li pagheremo per un quinquennio. Secondo me noi siamo bloccati sul mercato, già l'anno scorso non siamo riusciti a fare mercato, i danni che ha procurato noi li pagheremo.
0: Allison ti piace come giocatore?
4: Chi?
0: Allison
4: sì, ma
0: non l'ho preso io, non l'ha preso Manna.
4: Nella stessa sezione di mercato ha preso Allison e Giovane spendendo 50 milioni, è un'assurdità, è una somma, sono somme.
0: Guarda, a Giovane presi con diritto di riscatto, obbligo di riscatto a 20 milioni, Allison l'ha pagato prestito con diritto di riscatto a 12 milioni se non sbaglio, non sono 40, però per carità, cioè io
4: Allison l'ha pagato più di 20 milioni come lo stesso Giovane, cioè dei prezzi, noi quando andiamo a comprare dei calciatori paghiamo delle somme esorbitanti, non c'è una gestione del mercato, non ci sono i contatti, secondo me non è un direttore sportivo da Napoli.
0: Però chi prenderesti al suo posto, così giusto per capire chi potrebbe essere un direttore sportivo da Napoli?
4: Ma dai, Sartori per esempio, ti ho fatto un nome.
0: Vabbè, certo, no, ok, no, io domando, perché se non vuoi una persona, volevo capire.
4: Ma, tu una società con il Napoli, giusto per risparmiare, non va a prendere il direttore della UNXGen, cioè mi pare così riduttivo, come è come non avere una sede sociale, come non avere un centro sportivo, cioè tutto adeguato, capito? La gestione del calcio Napoli è tutta così, io la vedo così. Poi
0: no, ma per carità, quello è bello. Allora, il calcio veramente vale tutto il contrario di tutto. Io te l'ho detto, se scendessi dalla luna oggi qui davanti a questo microfono, io direi fammi vedere che cosa ha fatto il Napoli negli ultimi anni, non solo Napoli, quello di Manna.
4: Io dico che il Napoli è in parabola discendente anche per l'età elevata dei calciatori che ha media, va ringiovanita e va strutturato con calciatori di qualità. Ci vogliono degli innesti di qualità, soprattutto a centrocampo. Non ti puoi paragonare all'Inter che c'ha Mkhitaryan, Zielinski,
0: questi qua sono tutti quanti più allora guarda, tu mi stai nominando dei giocatori dell'Inter che sono tutti quanti più vecchi tra virgolette rispetto ai giocatori che è il Napoli in rosa. Però tutto vale, perché l'Inter ha vinto lo scudetto e a te ti piace più il centrocampo dell'Inter, ci sta tutto, non,
4: vabbè,
0: non è un
4: problema. Io ho la mia idea, io penso che
0: ma no, ma nessuno te la vuole cambiare, mi viene da dire che non sono d'accordo con te.
4: Secondo me è così, ma pure in attacco è inutile prendere un altro lungagnone dopo tutti i lungagnoni, cioè, la Roma ha preso un calciatore bassino, male, ci voglia, ormai il calcio è quello di qualità, il calcio spagnolo ci deve insegnare qualcosa, occorre innestare la qualità nelle Roma. E questo è inutile prendere questi lungagnoni, ma lo stesso Olund, secondo me non è che
0: manca Olund, è buono, l'ha preso Manna Olund,
4: tanti gol non c'ha, i 20 gol Olund non li farà mai, 20 gol Olund secondo me
0: è così. Grazie Sergio, un abbraccio. Andiamo al telefono da Antonio. Su Sergio mi ha fatto un attimo scoraggiare. Se fossi De Laurentiis non la iscriverei neanche la squadra al campionato. Perché Aroyam. Antonio al telefono. Ciao Antonio.
5: Buon pomeriggio Lucio, buon pomeriggio. Allora, io posso dire una cosa, ma lo scorso anno siamo arrivati per ultimi.
0: Eh no, ma te l'ho detto, cioè il Napoli è arrivato seconda, ha vinto la Supercoppa, per carità, poteva fare un po' meglio in Champions. Due anni fa ha vinto lo scudetto, ma con i giocatori presi da Manna, poi non è che.
5: Io impazzisco. Allora, io sono Antonio da Pisa, intanto. Buongiorno intanto.
0: Ciao Antonio.
5: Allora, io impazzisco, perché allora criticare Manna è assurdo. Io dico la verità. Si può discutere Luca, si può discutere Lang, ma ragazzi, addio analista, De Bruyne, McTominay, Neres, Gilmour, Lukaku, Oilund, Alisson, ma continuiamo.
0: No, ma poi si possono sbagliare degli acquisti. Ad esempio, possiamo dire che Luca non è andato, Lang non è stato così male, voglio dire, anzi è stato uno che ha molto diviso.
5: O delle riserve, vediamo in un campionato con un allenatore diverso che fa Luca. Vediamo, io sono sempre una seconda possibilità, Luca.
0: Sì, no,
5: e poi tu dici una cosa, no? Allora, ma poi gente che critica, chi l'allega aziendalista. Allora, io lavoro per una società di nota di spedizioni, faccio il corriere, no? E anche io sono un aziendalista, perché comunque devo fare bene la mia azienda, è normale, no?
0: Certo. Cioè, ragazzi, ma tutti siamo aziendalisti, perché l'azienda ci paga per fare appunto, il lavoro che facciamo.
5: Appunto. Diciamo, allora, anche Conte era un aziendalista perché comunque veniva pagato profumatamente per fare il suo lavoro. Solo che Conte, a differenza di Allegri, cerca di pungolare la società a fare certe cose. Però secondo me siamo tutti aziendalisti, tutti gli allenatori sono aziendalisti secondo me.
0: Ma certo.
5: Poi io voglio dire una cosa, Lucio, no? Ma a me i tifosi che ascoltano mi sembrano tifosi con tutto il rispetto di primo pelo, ma avete scordato negli anni 90 che hanno passato?
0: E chi se lo dimentica?
5: Mi siete dimenticati? Io ho 43 anni, ma mi siete dimenticati negli anni 90 con i vari Vecchiola, con i vari Mezzanotti, con i vari Agostinelli, con tutto il rispetto, con i vari Gianluca Savoldi, Max Neri, ma avete scordato Pavon? Ma vi siete dimenticati cosa abbiamo passato? E vi permettete di criticare 22 anni di società, Florida, che solo un anno ha sbagliato, cioè in 20 anni ha sbagliato solo un anno, l'anno è dopo scudetto. E poi, quello che dico io, no, come si fa a criticare Manna che in tre anni che al Napoli ha portato tre trofei?
0: No, no, in due anni poi, manco tre, manco due.
5: Ah, due anni, scusami.
0: Questo è il terzo, questo è il terzo, hai ragione.
5: Perché poi alla fine hai detto bene tu, i calciatori in esubero sono quelli presi dalla società, dopo scudetto. Lindstrom,
0: che va giusto. Giusta ancora.
5: Anche su Lindstrom, scusami, voglio sempre mettere una riserva. Ora Cagliusso, per carità, non mi piace manca a me, Gorge non mi piace neanche a me, però su Lindstrom voglio mettere una riserva, perché secondo me, non lo so, però vabbè, è un mio parere. Però prima di bocciare, di dire il mercato, perché anche l'ascoltatore di prima, non si fa mercato, sono preoccupato, ma lo scorso anno siamo arrivati quarti ultimi, cioè... Io leggo anche persone, poi ti lascio, l'ultima cosa e poi ti lascio, scusami se mi sto dilungando.
0: No, no, bravo.
5: Leggo anche persone che dicono il Napoli da Serie B, quindi se il Napoli da Serie B, De Bruyne può giocare nel Cesena, McTominay può giocare nell'Ascoli, Dilmur può giocare nell'Arezzo, scusami.
0: Mamma mia. Antonio, ti ringrazio, ti saluto e ti abbraccio, grazie sempre.
5: Grazie a te.
0: Ci dobbiamo fermare, un po' di pubblicità e poi torniamo. 4-4-2.
6: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, €299. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, €299. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
7: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
0: Eccoci qua, ben ritrovati. 4-4-2, oggi in versione special, diversa, perché ci sono io, Lucio Pengue, e Paolo Del Genio invece è in viaggio di ritorno dal Trentino, quindi lo ritroverete domani naturalmente qui nel suo posto di comando per la sua trasmissione 4-4-2. Però la formula è sempre la stessa, chiamateci 081 546 6873, oppure se non riuscite a trovare la linea o se siete un po' timidi potete scriverci 342 00 00 100. Andiamo al telefono, c'è Ciro. Ciao Ciro.
8: Ciao Lucio. Una cosa, ho sentito un po' le telefonate prima, il fatto di Manna, dice, a me è da sorridere perché Manna, tutte le operazioni che fa vengono avvallate ovviamente dal presidente. Sapete il presidente come è fatto, no? È inutile che i tifosi sempre con queste cose, Manna non è buono, il presidente non è buono, quando poi abbiamo vinto di tutto e di più con il presidente Lorenzo. L'altra cosa che ti volevo dire, praticamente per quanto riguarda la festa del primo, ma la squadra va in ritiro e poi ritorna a Napoli?
0: No, la squadra è a Castel di Sangro, però ci sarà una delegazione della squadra, non sappiamo ancora composta da chi, che verrà a Napoli per la sfilata.
8: Ah ecco, fanno una sfilata con una delegazione a Napoli.
0: No, ci sarà una grande festa organizzata in tutto e per tutto, che partirà il primo agosto da Piazza Carità, luogo storico, alle 19:26, perché 19:26 è il 1926.
8: Perfetto. Ti ringrazio e ti auguro una buona serata.
0: Grazie Ciro, grazie. Andiamo al telefono, c'è un altro amico che ha chiamato e si è prenotato allo 081 546 6873. Fortunato di nome e di fatto. Ciao Fortunato.
9: Ciao, buonasera. Sì, speriamo, dai, anche per il Napoli che quest'anno si porta il quinto scudetto. Voglio essere un attimo più, ecco.
0: Oddio, da qualche telefonata precedente, quasi non ci...
9: però volevo navigare tra queste, nel senso che, vabbè, non d'accordissimo sul fatto che Manna non sia un promettente, anche per l'età giovane e l'esperienza che sta facendo direttore sportivo, ecco, volevo fare una parentesi, non è detto che Lang e Lucca siano sua scelta, ma ricordiamoci che dietro c'era il mister Conte, dove magari alcuni di questi profili sono stati, ecco, magari anche
0: Guarda, secondo me, ti dico, rispetto, si lavora insieme perché non immagino un direttore sportivo che dica: hai visto chi ti ho preso a sorpresa, e Conte non sapeva niente, oppure non neanche Conte che ti può dire no, prendi Lango altrimenti io non alleno più il Napoli. Credo che si lavori sempre comunque di concerto, magari c'erano delle altre scelte che non sono state prese. Secondo me quello che l'anno scorso un po' ha fatto tra virgolette fallire il mercato del Napoli su alcuni giocatori è la volontà di Antonio Conte di avere tutti per il ritiro di Di Maro. Avere tutti per il ritiro di Di Maro è stato una scelta di mercato un po' forse diversa rispetto proprio a come si fa in generale il mercato. Anche Real Madrid prende i giocatori all'ultimo giorno di mercato, non è che... Però se tu li prendi tutti subito, li paghi di più, e poi magari se si crea una situazione particolare di mercato, una vicenda aperta di quei giocatori che magari vanno messi sul mercato a metà agosto, tu non puoi più intervenire, perché se ti serve tra un difensore centrale, ma tu già hai preso Buquemà a 32, 34, 35, non ricordo bene il prezzo, e poi dopo non vai più sul difensore che magari poteva costare di meno e poteva anche essere più forte di Buquemà. E quindi secondo me l'unico errore dell'anno scorso a livello di mercato è stato fare tutto subito, e fare tutto subito ti ha un po' vincolato, ti ha fatto pagare di più giocatori, e poi non ti è potuto dare la possibilità di andare su occasioni di mercato che inevitabilmente dal 15 agosto in poi si farà, e cosa che credo che quest'anno sia proprio il contrario.
10: Io penso che la struttura Conte sia stata un po' la complice di questo modus operandi di fare, no? Quindi ha portato a degli errori, ha portato a degli infortuni. Diciamo l'operato Conte ha ha consumato quello che è la struttura Napoli per dare il massimo e cercare di vincere qualcosa. C'è riuscito, ma porterà degli strascichi, diciamo, lungo la corsa. Poi dall'altra telefonata ancora volevo prendere anche uno spunto nel dire: è vero, guardiamoci indietro, oggi siamo uno step avanti, non lamentiamoci, ma neanche voglio stare qui, cioè io voglio fare lo step successivo, perché neanche voglio passare una vita da secondo. Quindi Napoli deve continuare a vincere, abbiamo messo su una struttura importante, stanno passando dei calciatori che ai tempi erano solo sulle figurine, ci guardavamo i grandi degli altri, sì, oggi magari in età avanzata, ma ce li sognavamo anche in età avanzata tempo fa, no? Magari potesse da noi passare un Pirlo ai vecchi tempi, a un Kakà, e oggi magari un De Bruyne potrebbe essere uno di quelli. Quindi vuol dire che Napoli l'appeal lo sta aumentando, e quindi continuare su questo, magari mixando qualche figura giovane e promettente come Allison, come i vari Kvaratskhelia.
0: Ma poi sai che cosa, che dove per esempio vedo la mano di Manna che può darci una mano per il grande, quando prendi Baridò, Milton Pereira, prendi anche lo stesso Mariano, quando vai sui giovani, lo stesso Allison, che hanno delle potenzialità molto alte, e poi alcuni ovviamente vanno, alcuni non riescono a confermare quelle potenzialità, però quando si va anche su tutti questi giovani molto molto promettenti, a me piace, perché significa che guardi anche non tu dicevi ai Pirlo e De Bruyne che arrivano,
10: è una plusvalenza importante, su 10 una la becchi, due, tre,
0: perché poi quando sono molto giovani non puoi prevedere il futuro roseo.
10: Però volevo dirti anche, poi chiudo il discorso, cioè in un gruppo di calciatori non puoi prendere il 99% di giovani per fare la Champions.
0: Ma perché altrimenti poi giustamente come la piazza ti si rivolta contro.
10: Serve un capo di turno, serve qualcuno di tipo De Bruyne, serve un Rachmani che ormai è maturo, un Lobotka che ormai è più che rodato, un Anguissa, quindi serve una struttura che sia con una spina dorsale.
0: Esatto, poi ci arriveranno i Vergara, possono arrivare gli Allison, cioè i giovani.
10: Il numero di Manna è promosso, e forza Napoli, buona serata.
0: Grazie Fortunato, grazie, un abbraccio. Ora andiamo al telefono 081 546 6873. Andiamo da Salvatore. Ciao Salvatore.
11: Buonasera Lucio, complimenti per la trasmissione. Come altri amici tuoi, Gianluca, siete molto molto molto equilibrati e pacati, però io non avrei la pazienza tua, mi devi credere. Nel senso che tu 75 anni, figlio perso. Ecco, ma quel signore è sceso dalla luna, forse 22 anni, non ha vissuto a Napoli, il signor Sergio. No, volevo capire una cosa. Sono io che ho perso il tempo o è lui che sta più avanti?
0: No, io l'ho detto, forse sono io che sono sceso dalla luna, perché sembra...
11: Io non lo so, guarda. Io vedo un modo da 58, non è che devo avere il premio Nobel, da diffuso, no, me ne guarderebbe. Ma questi signori...
0: Ne hai viste di cotte e di crude, Salvatore?
11: No, si è dimenticati come si chiamava, i Brunier, i Frampampina, i Mattolini, come diceva l'altro amico giustamente, dove abbiamo i fallimenti? Quando mai abbiamo avuto tutto questo? Quando mai per 15-16 anni siamo stati in Europa, eccetto un anno? L'Inter era più forte di me quest'anno, cioè, poi anni ci hanno rovinato gli infortuni. Noi fino all'ultimo combatto per lo scudetto, sono convinto. Io volevo vedere l'Inter quando ci ha mancato Lautaro per 3-4 partite. Hanno visto, seguono il calcio questi signori. L'Inter che cosa ha fatto? Ha vacillato, no?
0: Ma noi ma guarda, ci sono stati dei periodi dove ci stavano solo due centrocampisti, c'erano periodi che non ci stavano difensori. E il Napoli stava sempre lì, hai ragione.
11: Bravo, e questo, questo signor Sergio, con tutti i rispetti, faccio regna. Ma signor Sergio lo è stato su Marte o sulla Luna, e allora dice mio padre, la buon'anima, prima di aprire la bocca mettiamo in moto il cervello. Vabbè, detto questo vi voglio dire una cosa, cioè la squadra sta bene, ho sentito due volte l'intervista di Vanni, perché l'altra volta ho visto in tetto e fuori, non l'ho capito bene. Ma manna, guardate che lo voleva la Roma, cari signori, il presidente l'ha affermato, lei non c'è un emergente, manna ha portato dei giovani interessanti, c'è quel Prisco, io lo vedo, il futuro alla Locatelli, perché una mazzata da fuori aria, l'ho vista io, si andava nell'incrocio dei palli, è il gol dell'anno, ti d'accordo Lucio?
0: Sì,
11: hai visto tutti i due ragazzi? No, non si vedono queste cose, non si vedono, e allora ci sono molti, da saluto Lucio, ci sono molti, ma dico meno figli che hanno figli di questo, ci sono molti anti-Napoli, non tipo ti posi la di squadra, anti Napoli, se viene a piovere è colpa della grandissima, te lo dico io. Vabbè,
0: grazie Salvatore, un abbraccio forte, grazie della telefonata, grazie a Salvatore. 081 546 6873, andiamo da Antonio. Ciao Antonio.
12: Ciao Lucio, buonasera, forza Napoli sempre,
0: dimmi tutto.
12: No, Lucio, vabbè, questa sera si sta parlando di Manna e volevo accodarmi a questo discorso, anche se è poco interessante. Ma per dire una cosa, io la conferenza stampa l'ho seguita e ho sentito non solo quello che volevo ascoltare, ma ho sentito ciò che ha detto Manna, e correggimi se sbaglio. Poi, se uno vuol far il cospirazionista, vuole cercare la bugia anche dove non c'è, perché non vuole sentire solo ciò che vuol sentire, è un conto. Ma Manna mi pare che abbia detto che non è che i soldi non li vogliono spendere, anzi ha precisato, no, che siamo un'azienda sana, una società sana che ce l'ha i soldi, ma ci sono delle cose che si chiamano parametri finanziari che Napoli deve rispettare, in virtù anche del blocco di mercato che abbiamo avuto a gennaio, o l'abbiamo già dimenticato il blocco di mercato che abbiamo avuto a gennaio, mi pare che Manna così ha detto, no, che non si possono fare determinati movimenti al momento perché ci sono dei parametri finanziari.
0: Ma tu pensa che il Napoli già nel riscatto di Giovane, riscatto di Alisson, riscatto di Rasmus Højlund, oggi già speso, io sono negato in matematica, diciamo 75 milioni di euro, forse sono di più, forse sono di meno, ma più o meno la stiamo, e quindi Napoli già si è impegnato finanziariamente per queste cifre, perché erano riscatti obbligatori che ha dovuto comunque sborsare.
12: Allora, se vogliamo ascoltare ciò che una persona dice, ok, se invece vogliamo fare sempre solo problemi e critiche non costruttivi ma distruttivi, allora è un altro conto. Poi se ci piace è bene, se non ci piace diciamo non la stavo.
0: Ma per carità, ci sono anche delle formule, perché magari puoi operare con prestito oneroso, con obbligo di riscatto, prestito con diritto di riscatto l'anno prossimo, differisci il problema, puoi operare, però quanti club poi sono disposti a cederti un giocatore con questa forma? Devi anche vedere questo tipo di situazione, perché qua stanno tutti quanti indebitati, i soldi li vogliono subito se tu vai a chiedere un giocatore, hai capito? Allora quindi, ci sono anche queste situazioni da valutare. Il Napoli non è che non può farmi, il Napoli lo farà a mercato, deve prendere 5 giocatori, 6 giocatori, lo farà, però bisogna prima vendere, bisogna prima rispettare i parametri finanziari e farlo per non poi incorrere in quello che ingiustamente per me, ingiustamente, ma perché erano cambiati i parametri in corsa l'anno scorso, il Napoli si è trovato ad impegni finanziari che già aveva fatto, perché una squadra con il bilancio florido, con il bilancio a posto, che non possa fare il mercato di gennaio, ha fatto quasi ridere l'anno scorso, in un momento in cui il Napoli aveva tutti infortunati e il mercato lo doveva fare, e come, nonostante questo è arrivato secondo. Questo lo dobbiamo dare,
12: certo, ma comunque è sempre stato questo il modus operandi del Napoli, del De Laurentiis nei mercati estivi. Non ci siamo mai trovati a Di Maro con tutti gli acquisti nuovi, a meno che io
0: l'anno scorso
12: solo i due anni di Conte, diciamo, solo
0: l'anno scorso, che il primo anno di Conte è quello che è arrivato lo scudetto, erano arrivati tutti quanti tardi, ricordi,
12: perciò dico, è proprio il modus operandi del Napoli, sì. Cioè, non è che dobbiamo
0: però posso dirti, Antò, di tutte le squadre, cioè tutte le squadre fanno mercato per 15, si svegliano all'improvviso tutte, non solo il Napoli,
12: ma sì, perché all'inizio, come dicevi tu prima, c'è il rischio che comunque piglio pazzo. E invece quando si avvicina alla fine del mercato è più facile trattare con la squadra che vende, insomma, secondo me.
0: Esatto.
12: Vabbè, grazie, forza Napoli sempre.
0: Grazie Antonio, andiamo al telefono, c'è un altro amico che ci ha chiamato, lo 081 546 6873, andiamo da Marco. Ciao Marco.
13: Ciao Lucio, buonasera a tutti. No, io volevo spostare un attimo il ragionamento, ma al di là di Manna, che diciamo poi i DG a Napoli sono valutabili fino a un certo punto, perché sappiamo che devono seguire poi delle linee della proprietà molto forti, insomma, hanno un'autonomia secondo me anche un po' circoscritta.
0: No, ma poi il direttore sportivo di Napoli, fino a Manna, credo anche Manna, non è che hanno potere di firma, quindi bisogna sempre passare da De Laurentiis e Chiavelli, quindi se hai un'operazione flash comunque devi aspettare il presidente che ti dice di sì, che valuta la situazione, non è che il direttore sportivo abbia questo grande potere di immediatezza, bisogna sempre lavorare, sì, in team, sempre lavorare
13: sì,
0: in team.
13: Sì, no, diciamo il DG va valutato fino a un certo punto, non nel Napoli, ma nelle esperienze future, vedi Giuntoli, vedi. Vabbè, a parte questo, volevo fare un discorso. È vero che il dottor Sergio ha esagerato, dall'altra parte ci vuole equilibrio, cioè nel senso, nemmeno qui a chiamare e urlare forza Napoli, e quindi per dire che loro sono più tifosi di chi analizza. Secondo me bisogna analizzare.
0: No, poi ti dico sinceramente, scusami se ti interrompo Marco, è che questo è un contenitore di Paolo, è un contenitore dove spesso si parla di tattica, quindi è giusto, proprio l'analisi fa proprio parte del modus di questa trasmissione. Poi ora possiamo analizzare le due amichevoli, possiamo analizzare il lavoro che ha fatto Allegri durante il ritiro di Di Maro, però siamo anche in tempo di mercato, quindi è giusto anche fare le analisi, però qui questa trasmissione proprio nasce proprio con lo spirito che tu dicevi, di analizzare
13: le cose, esatto, quindi non è che il forza, chi chiama e dice forza Napoli a prescindere, più tifoso di chi invece fa una critica perché analizza magari un tema, quindi diciamo ci vuole sempre equilibrio secondo me.
0: Analizzare
13: le cose, esatto, quindi non è che il forza, chi chiama e dice forza Napoli a prescindere, più tifoso di chi invece fa una critica perché analizza magari un tema, quindi diciamo ci vuole sempre equilibrio secondo me. Io vorrei spostare però un altro

0: Benissimo, secondo me. Benitez, ottimo dirigente, ha portato grandissimi giocatori, però sul campo molto meno, ci ha lasciato quinti senza Champions League.
1: Era una Coppa Italia, sì. Giusto, l'ha vinta?
0: Sì. Però diciamo l'ultimo anno senza Champions League, in maniera, mi ricordo che veramente arriviamo quinti con i Guaini che calcia di cuore fuori.
1: Lì fu,
0: secondo me sul campo.
1: Me le ricordo ancora quelle due partite, sia quella di Guaini ma anche quella di Gattuso. Due allenatori che per un errore praticamente poi alla fine non arrivano in Champions. Addirittura Gattuso, se avesse vinto l'ultima partita, arrivava secondo, è arrivato quinto.
0: Però Benitez proprio come giocava male, secondo me, ma poi ha portato qualche titolo, sì, ma perché è stato investito anche.
1: Ha portato pure parecchi giocatori che poi ce li siamo goduti veramente, esatto. Alla grande.
0: Sarri, quindi secondo me Benitez gestore non bene, non voglio dire male, ma non bene. Ma Sarri allenatore di campo bene, dopo Benitez Sarri benissimo, ha rivalutato tutti gli acquisti di Benitez, dopo Sarri Ancelotti gestore per me male. Non voglio parlare poi di Gattuso, perché è stato, secondo me,
1: però ha portato pure una Coppa Italia, ricordiamocela, che poi sono quei trofei che servono nella bacheca.
0: Sì, però io parlo dell'andamento poi generale del calcistico globale, secondo me Gattuso non bene, Spalletti allenatore di campo benissimo.
1: Vabbè, poi c'è stato quell'anno, lasciamolo proprio perdere.
0: Quell'anno lasciamolo proprio, però non è che lasciamolo proprio, perché Garcia è stato preso come, come ci vuole, aziendalista e gestore, male, e non lo possiamo non dire. Allenatore di campo Conte, perché per me Conte, a parte il manager, la parte manageriale di Conte per me è male, ma la parte dell'allenatore di Conte è benissimo, quindi ottimo Conte, ma adesso si è fatto la scelta di un altro gestore. Se andiamo a analizzare la storia, diciamo che con i gestori non siamo andati spesso bene, quindi io quello che critico è della
1: anche se però qua Marco non mi trovo d'accordo con te, perché secondo me Allegri è molto vicino a Spalletti come tipo di, perché è un allenatore di campo, è un allenatore che vede molto, però sa anche gestire i campioni, ma non gestore nel senso, perché Benitez come filosofia, io poi stando spesso anche a Castelvolturno, lui diceva, ma la stessa cosa anche Garcia, è là sta l'allenatore gestore, diceva, voi siete il top, giocate in Serie A, fate la Champions League, non è che io vi devo dire mettete un po' più qua, un po' più là, cioè la formazione è così e poi faceva degli adattamenti durante le partite, quindi quello è per me allenatore gestore, invece Allegri è anche uno di campo, non è solo gestore.
0: Allora, questo non lo so, io non sono d'accordissimo su questo, però a prescindere da questo, cioè nel senso, quello che voglio dire,
1: i campioni li sa gestire, perché gli dà la carezza, pacca sulla spalla, li sa, infatti no, tutti i grandi giocatori parlano bene di lui.
0: Io non sto dicendo che Allegri è scarso, ma come Ancelotti non era scarso, cioè stiamo parlando spezzoni idonei alla piazza Napoli alla realtà, all'azienda che ha costruito De Laurentiis, e secondo me lì De Laurentiis pecca, quindi io lo ringrazio per quello che ci ha portato, però chiaramente anche lui non è che non è criticabile, qualche difetto ce l'ha. Secondo me lui ha costruito una squadra di giocatori forti, una realtà forte ma non fortissima. Quella realtà che ha costruito lui ha bisogno, lo dice la storia, l'allenatore è più un allenatore di campo, quindi lui è come se gli piace invece l'allenatore aziendalista manageriale, ma che non è idoneo alla stessa realtà che a lui.
1: Guarda, la premessa la condivido, Marco, ma su Allegri dissento un po' da quello che tu pensi. Vedremo però questa stagione come andrà, se hai ragione tu o ragione io. Va bene.
0: Vedremo.
1: Un abbraccio, vedremo. Grazie Marco. Grazie a Marco, dobbiamo fermarci, pubblicità, c'è già Gerardo collegato, ma chiamateci allo 081 546 6873 a 442.
2: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
3: Sì, lo voglio!
2: E allora vi dichiaro uniti nel gusto finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria, per i tuoi aperitivi scegli

0: Tutti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato i chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
1: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
2: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Horeca. Il cash in movimento, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su ddassociati.it.
3: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
4: Eccoci qua, 4-4-2 con Lucio Pengue. Ricordiamo che Paolo è in viaggio, sta tornando dal Trentino, quindi oggi ci sarò io qui. Manca poco al rush finale di questa trasmissione. Siete anche tanti che ci scrivete 081 ci scrivete al 342 00 00100, e poi ci chiamate allo 081 546 6873. Prima di andare da Gerardo, giustamente c'era l'analisi di Marco sul palmarès dei vari allenatori che si sono susseguiti sulla panchina del Napoli, e giustamente degli amici tipo Paolo dai Colle Aminè ci fa notare che Benitez comunque ha vinto due trofei, Supercoppa e Coppa Italia. Poi c'è un altro amico che ci dice Carmine che ci fa notare anche che quel Napoli di Benitez, il secondo anno del Napoli di Benitez, andò anche in semifinale di Europa League, e poi sappiamo tutti come andò quell'ultima partita sfortunatissima con il rigore sbagliato da Higuain. Si poteva andare anche in Champions League, quindi anche quella stagione, e poi semifinale, ragazzi, ce la ricordiamo tutto, contro il Dnipro, gol in fuorigioco. Se ci fosse stato il VAR, la cosa del fuorigioco automatico, semiautomatico, quel gol non sarebbe mai stato convalidato e probabilmente il Napoli avrebbe fatto anche la finale di Europa League. Ma purtroppo con i secoli, ma non si fa la storia. Poi soprattutto in quel momento storico non c'era né VAR e né fuorigioco semiautomatico o automatico, oppure soltanto il VAR, che avrebbe sicuramente cancellato quella ingiustizia clamorosa. 081 546 6873, siamo davvero nelle fasi conclusive di 4-4-2. Andiamo da Gerardo al telefono. Ciao Gerardo.
5: Ciao Lucio, sono Gerardo da Salerno, è la prima volta che parlo direttamente con te, io sono molto felice.
4: Grazie Gerardo, dimmi tutto.
5: Il tuo faccione in TV è rassicurante, anche se adesso sei in strada. Anzi, mi scuso con il collega tuo che è al telefono, ma sono in un posto molto rumoroso.
4: No, ma non fa niente, arriva forte e chiaro il tuo messaggio.
5: Grazie. No, io volevo spezzare una lancia a favore di Manno, facendo un discorso più generale, se mi dai un minuto.
4: Vai.
5: Non so se ricordi la conferenza stampa di Sogliano. Mo Sogliano è uno dei migliori direttori sportivi in Italia, credo, o mi sbaglio?
4: No, è bravo, talentuoso, sa, bravo, fa certe volte frigge il pesce con l'acqua.
5: È bravissimo. Domani è usata una metafora perfetta per quello che volevo dire. Cioè lui praticamente all'indomani della retrocessione del Verona è andato in conferenza stampa a dire: guardate, a me mi chiedono di fare plusvalenze, e quindi io devo andare a pescare i giovani talentuosi e poi rivenderli. Non sempre ti va bene, no?
4: Certo.
5: Come non sempre ti va bene a prendere i campioni o i giocatori forti pagando un sacco di soldi. Noi qui abbiamo avuto Giungioli, artefice del miracolo Carpi, va a Torino, fallisce. Adesso si proverà a rilanciarsi a Bergamo. Con questo che cosa voglio dire, tornando a Manna? Cioè, Manna, se non era bravo, non lo prendeva il presidente. Cioè, se aveva fallito quest'anno, lo mandava via.
4: No, ragazzi, ma Manna è bravo, cioè dai, ma di che parliamo? Ma poi non è infallibile, non è infallibile, perché nessuno è infallibile, ma chiunque sul proprio lavoro, cioè, è bravo, però qualche cosa che sbaglia ci sta.
5: Dove metti il però, quello che conta, però è bravo, quindi è bravo, quindi diamogli 8 per quello che ha fatto, tra cose buone e cose negative, 7.5-8 glielo possiamo dare tranquillamente. Poi Sartori ragazzi, Sartori porta il Bologna in centro, facendo sempre il discorso dello scout, è uno dei più bravi, forse il più bravo in assoluto. L'anno dopo il Bologna arriva quarto, arriva ottavo, se non c'è quello che sbaglia. Cioè, le annate sono anche annate. Quest'anno c'è da ricostruire qualcosina. Mancano all'appello 7-8 calciatori, quindi quando arriveranno tutti faremo il punto della situazione e vedremo chi...
4: No, ma una cosa è certa, una cosa è certa, il Napoli è forte. È il Napoli che è forte, che è arrivato primo e secondo, lo ha costruito Manna, che ci sta poco da fare.
5: Ci metto l'ultimo però, Lucio, e poi l'altro è grazie, in conclusione. La società sportiva Calcio Napoli, col presidente, ha fatto degli errori, però... L'80% del lavoro è stato non buono, ottimo. Ragazzi, vi lascio un grande abbraccio e complimenti a tutto lo staff.
4: Grazie a Gerardo, che è stato, tra le altre cose, anche l'ultimo amico che ci ha chiamato in questa trasmissione. 081 546 6873 era il numero per poter interagire, ma potete usarlo anche perché tra pochissimo Marcello Calvano ed Emanuele Calaiò apriranno il calcio della sera. Io ne approfitto per ringraziare Nello Iorio che ha curato la regia audio e video, e domani 4-4-2 ci sarà con il titolare della cattedra Paolo Del Genio. Ciao a tutti. Talk about

0: sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
2: Buonasera da Lucio Pengue, apriamo con la cronaca tragedia sul litorale di Castel Volturno, dove una donna di 37 anni ha perso la vita dopo essere stata entrata in mare nonostante le condizioni fossero particolarmente difficili. Inutili soccorsi del personale del 118. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Ancora una tragedia nel casertano. Giancarlo Palombo, operaio di 24 anni in servizio per la rete ferroviaria italiana, è morto mentre era al lavoro nel cantiere ferroviario della stazione Baerano Caianiello. La procura ha avviato gli accertamenti per chiarire le cause del decesso. Profondo il cordoglio espresso dalla FILT, CGL e dell'intera comunità ferroviaria. Passiamo alla cronaca giudiziaria. Resta in carcere il 26enne accusato dell'omicidio del giornalista sportivo Luca Esposito. Il giudice per le indagini preliminari ha confermato la misura cautelare contestando le aggravanti della crudeltà, della premeditazione, della soppressione di cadavere. Le indagini proseguono per ricostruire ogni fase del delitto. Crisi climatica. Dopo alcuni giorni di tregua torna il caldo africano. Da domani una nuova ondata di calore interesserà anche la Campania, con temperature che supereranno i 35 gradi, con punte fino ai 40 gradi nelle aree interne. Secondo le previsioni, l'anticiclone africano manterrà condizioni di caldo intenso almeno fino alla prossima settimana. Andiamo con lo sport. Archiviato il ritiro di Di Maro Folgarida, il Napoli osserverà 3 giorni di riposo prima di trasferirsi a Castel di Sangro, dove dal 30 luglio al 13 agosto proseguirà la preparazione estiva. Il programma, in programma 3 amichevoli internazionali contro l'Osasuna, il Celta Vigo e l'Aris Salonicco, oltre agli eventi dedicati ai tifosi. Il 3 agosto sarà presentato ufficialmente Massimiliano Allegri con lo staff tecnico, mentre l'11 agosto sarà la volta della squadra. Sarà l'ultima fase della preparazione prima dell'inizio della nuova stagione. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'attenzione.

0: Eccoci qua, ben ritrovati da Emanuele Caraiò, amici del Calcio della Sera. Buon lavoro a Nellino Iorio che curerà la parte tecnica e buon lavoro al mio braccio destro Marcello Calvano.
1: Buonasera, buonasera Emanuele, buonasera a tutti coloro che ci stanno guardando e ascoltando. E abbiamo ascoltato a proposito anche le ultime notizie del nostro Lucio Pengue, che relativamente al Napoli ha raccontato come sia terminata la prima parte del ritiro azzurro di quest'estate in attesa di ritrovarsi tutti il 31 di luglio a Castel di Sangro. Facciamo un bilancio, Manu, di questo primo ritiro, sia in base alle parole dei protagonisti, ma soprattutto in base a quello che abbiamo visto in campo negli allenamenti e nelle due amichevoli che evidentemente, oltre che per il risultato, anche per come la squadra si è mossa in campo, possiamo porre agli opposti, perché contro l'Arezzo, per tutta una serie di motivazioni che abbiamo ampiamente raccontato, abbiamo visto una squadra imballata, ma non poteva essere altrimenti, visto che il ritiro era cominciato da pochi giorni, una squadra che ha concesso tanto difensivamente parlando. Con la Carrarese abbiamo visto un Napoli invece che difensivamente ha concesso relativamente poco e sicuramente ha prodotto dal punto di vista offensivo molto di più, con un Vergara, a mio avviso, in questa prima settimana di ritiro tra i migliori, tra quelli che si sono messi maggiormente in evidenza.
0: Sì Marce, ma infatti le amichevoli servono proprio a questo e non per il risultato, nel senso non mi sono assolutamente messo paura della prima sconfitta in amichevoli e neanche mi sto esaltando di questa vittoria, ma possiamo comunque trarre delle conclusioni, delle indicazioni che servono comunque ad Allegri. Per esempio, la prima partita in fase difensiva ci sono state tante lacune e quei giorni dopo l'Arezzo lui ha analizzato ovviamente le cose che non sono andate e già il miglioramento in fase difensiva si è visto. Il bilancio, secondo me, è un bilancio buono. Vedo comunque serenità in tutto il gruppo, vedo positività. Allegri ha detto una squadra che mi piace, ma già lo sapevo perché Napoli comunque è un'ottima squadra. Abbiamo avuto indicazioni sul modulo, che sicuramente si partirà con il 4-3-3. Buoni spunti da parte di Vergara, che già lo vedo abbastanza in palla, come Giovane, come Højlund, che comunque ieri si è dimostrato comunque freddo, molto attento. Buona prestazione anche di Marianucci, cosa che comunque si è sbilanciato anche Allegri, sì, dicendo che comunque è un ragazzo bravo, giovane, che può ancora migliorare un po' meno Marin. È chiaro che poi ci si aspetta anche il miglior Lobotka e Anghissà, che stanno ancora un po', diciamo, imballati, come è giusto che sia. Gli esterni si stanno muovendo bene d'attacco ed è quello che noi ci aspettiamo, che quest'anno il 4-3-3 gli esterni fanno la differenza, che determinano, che fanno gol, senza aspettarci solo i gol di McTominay o eventualmente di Højlund, ma devono essere esterni capaci di ovviamente fare tanti assist, conquistarsi rigori e andare anche in gol, perché secondo me con un 4-3 di ripartenza, come farà Allegri, le caratteristiche ci sono per fare bene. Però vediamo anche i calciatori che quando vengono intervistati o li vedi nei video sono abbastanza sereni e non stanchissimi come magari era con Conte, con la testimonianza che magari con Conte hanno fatto più allenamenti fisici, atletici, invece con Allegri hanno lavorato più con la palla e quindi anche questo è importante. Se vogliamo tracciare anche un bilancio a livello anche di infortuni, comunque di gravi diciamo non ce ne stanno, aspettiamo comunque i rientri al 100% di Gilmore, di Beauchemin, anche di Neres, che sta continuando comunque la preparazione comunque per personale. Piano piano si aggiungeranno questi più i vari McTominay, Lukaku, De Bruyne che arriveranno a Castel di Sangro, quindi buon bilancio, secondo me si è fatto un ottimo lavoro, adesso si passerà, si staccherà 2-3 giorni e poi si ripartirà di Castel di Sangro, che poi è lì è il ritiro che si va più diciamo più concentrati e più avremmo più indicazioni,
1: anche perché il livello delle amichevoli si alza,
0: si alza perché a livello internazionale, esatto. E poi perché comunque andando nella seconda parte del ritiro sicuramente incomincia anche il mercato, vedremo tanti giocatori in uscita e quindi si capirà anche perché poi finito Castel di Sangro siamo alle porte del campionato, quindi capiremo anche se in entrata ci sarà qualcosa da parte del Napoli, perché Marianucci a quanto pare Allegri ci crede, ma Marianucci o senza Marianucci o Marin o senza Marin, un difensore per quanto mi riguarda deve arrivare e penso che Manna e Allegri lo stiano trattando.
1: Senza dimenticare la questione delle liste, perché esatto. il Napoli deve anche liberarsi di un tot di calciatori al di sopra di una certa età e a questo punto pare che puntare sugli under 21 come ad esempio Thiago Gabriel del Lecce sia la strada maggiormente percorribile, sì. Però allo stesso tempo quando gli altri sanno che tu devi rispettare dei paletti automaticamente innalzano il prezzo del calciatore che tu gli vai a chiedere e ho letto anche di un Lecce che pare abbia sparato circa 30 milioni di euro per Thiago Gabriel, che per carità è un giovane difensore che si è messo anche in mostra in questo campionato, però ritorniamo sempre al solito discorso, Manu, per un campionato positivo in una squadra che si è salvata chiedere 30 milioni di euro mi sembra più una richiesta perché sei consapevole del fatto che non posso superare determinati parametri vista la questione liste, più che una reale valutazione del cartellino del calciatore in base a quello che ha espresso, in base al suo valore.
0: Ma ormai non si fanno le valutazioni del cartellino in base all'anno che hai fatto, ma così in generale, perché ormai i cartellini sono assolutamente gonfiati, ma è quello che ti dicevo io, qua veramente basta un anno buono in una squadra piccola per poi andare in un club, piuttosto che confermarti 3-4 anni e poi andare, sì, è un buon difensore, ha fatto una buona stagione a Lecce come l'aveva fatta Luca l'Udinese, certo. Ma per poi andare in una big con obiettivi diversi, con piazze diverse, tutto quanto c'è da fare altro. I cartellini sono gonfiati, in più le società sanno che con l'infortunio di Buongiorno il Napoli deve prendere un difensore, è normale che alzano certo. Il prezzo e il Napoli deve stare attento e ovviamente pagarlo nel prezzo migliore e magari aspettare qualche giorno in più per magari scendere un po' il prezzo, ma ovviamente se c'è da fare un sacrificio, Marcello,
1: vista l'emergenza fare, come è successo l'anno scorso per
0: lo
1: per
0: devi
1: Hoylund,
0: fare per il difensore,
1: esatto, l'anno scorso l'hai fatto per Hoylund, la punta centrale che si è infortunata, ovvero Lukaku, per carità era un infortunio forse sulla carta quantomeno più lungo certo. di quello di Buongiorno, ma anche su Buongiorno i tempi di recupero diciamo così c'è una sorta di proiezione certo. Che vede comunque il difensore lontano dal campo per almeno 3 mesi. Partiamo con il nostro filo diretto 081 546 6873, il numero per intervenire e parlare con noi, 342 000100 invece il contatto a cui potete inviare i vostri WhatsApp audio e testuali. C'è Ugo con noi, ciao Ugo,
0: buonasera.
2: Ciao, buonasera. Due domande veloci, la prima, ecco, avete parlato di centrali di difesa, allora vorrei sapere la vostra preferenza fra Bariascile, Solé e Thiago Gabriel come possibile sostituto di Buongiorno / Beugama, pure a questo punto, perché pure Beugama sta un po' acciaccato.
0: Guarda, di Beukeman abbiamo sì. parlato e ovviamente a maggior ragione che è infortunato, anche lui si riprenderà, non penso sia qualcosa di grave, ma a maggior ragione tu un difensore lo devi prendere a prescindere. È chiaro che dei tre io andrei più su Solé, che sicuramente magari ha devi pagare un po' di più di cartellino, però comunque ti prendi un difensore che è molto simile a Buongiorno, perché il difensore che serve a Napoli è proprio un marcatore forte che ti morde le caviglie, che ti pressa in continuazione, che non ti dà fiato, ti viene a prendere alto, è bravo di testa, fisico, perché è proprio quel marcatore che ti serve. Solé lo può fare perché comunque secondo me può fare sia il braccetto di sinistra che il centrale di difesa. Poi è chiaro che poi anche il difensore del Lecce è molto bravo, magari spenderesti un po' meno, però adesso deve vedere un po', diciamo, Allegri e la società che tipo di caratteristiche è, in base anche al discorso economico, chi andare a prendere.
1: Certo, in base a quello che ha detto Emanuele, con il quale sono assolutamente d'accordo, io punterei su difensori che hanno già conoscenza del campionato italiano.
2: Sì. Per quanto anche Thiago Gabriel conosce.
1: Sì, sì, sì, sì, no, no, e tu hai fatto tre nomi, anche il difensore del Chelsea. Quindi io avrei più una propensione per Solé o Thiago Gabriel.
2: Non credo che abbia giocato già in Italia, no?
1: Appunto, per questo dico, no, infatti, preferirei
0: per questo
1: un difensore
0: preferiremo sicuramente due difensori,
1: esatto,
0: che hanno
1: esperienza
0: giocato
1: in Italia, che conoscono già bene il nostro campionato. Per questo opterei per uno dei due, ovvero
2: sì,
1: Solé,
2: sì, sono d'accordo con voi, sì.
1: Sì. Grazie Ugo.
0: Grazie mille Ugo.
2: Volevo farvi un'altra domanda.
1: Vai, veloce.
2: Una informazione che volevo sapere io a titolo di cronaca, no?
1: Sì.
2: Innanzitutto vorrei stigmatizzare il comportamento avuto da De Laurentiis a Di Maro nei confronti di quella ragazza di indossare una maglietta non originale.
1: Sì.
2: Ma poi volevo sapere, se voi ne siete a conoscenza, che cosa è successo fra il presidente e le istituzioni del Trentino da indurre ADL a fare quelle dichiarazioni che lasciano pensare a un possibile addio al ritiro in Trentino?
1: Ah, io credo che siano normali schermaglie legate a un rinnovo di contratto,
2: economico,
1: ma
2: economico,
1: allo stesso tempo immagino che le parti, dato il lunghissimo rapporto che lega il Napoli e Di Maro, si stiano anche parlando per cercare di risolvere, dirimere magari qualche piccola divergenza che è venuta fuori negli ultimi tempi. Va bene Ugo?
2: Grazie ragazzi.
1: Grazie
2: buon
1: a te. Buona serata.
0: Ciao,
1: Carmine
0: ciao,
1: con
0: ciao.
1: Noi. Ciao Carmine.
0: Ciao Carmine.
3: Pronto?
1: Carmine, sei in diretta.
3: Sì, posso?
1: Prego,
3: sì.
1: Sei in diretta.
3: Ciao ragazzi, ciao Emanuele, ciao a te che sei una persona molto seria.
1: Grazie.
3: E di qua, noi ci conosciamo, ma io ti volevo chiedere una cortesia.
1: Sì.
3: Ti sento parlare e parlate veramente bene. Certo, un terzino ci vorrebbe, però io prenderei Solé, però ci vogliono un po' di soldi. Io penso che non è più un problema di soldi. I soldi ce l'hai in Napoli. Dico, come vedi tutta questa situazione, che noi dobbiamo vedere se viene a Napoli, perché pare che tutto quello che deve venire a Napoli, lo so, diciamo sempre le stesse cose, pare che è tutto difficile. Lascia stare, Buongiorno si è fatto male, ma già si era fatto male prima, ma ti pare che non lo sanno queste cose? Sanno tutto i medici, chiamano i professionisti. Tu hai giocato molto bene, tu sei stato calciatore in prima linea, non sei un arciere così chiamato per caso. Ma fa piacere che dobbiamo avere questo rapporto noi, il pubblico con voi, addetta ai lavori, perché tu hai mangiato di quel pane, hai bevuto molto limone, e sinceramente dobbiamo essere seri pure noi. Li comprerà, non li comprerà? Perché non lo so, pare che dobbiamo fare la squadra da capo. Ci vuole un terzino, ci vuole un centrocampista, ci vuole un attaccante. Lukaku verrà, non verrà, tornerà. Io penso che uno si stanca pure. Lo so, dobbiamo fare le trasmissioni, tutte le cose. Però niente.
0: No, vabbè, ma al di là, caro Carmine, della trasmissione, che noi ovviamente diciamo.
3: No, ma io
0: diciamo
3: vi ringrazio, io vi ringrazio, perché il nostro è un ringraziamento, bro.
0: Però anche perché, voglio dire, l'abbiamo già detto tante volte, e penso che anche in conferenza Manna ha già detto che comunque il Napoli parte da una buona base, quindi non deve fare chissà quanti colpi di mercato. Però è chiaro che numericamente, se tu vai a vedere la rosa del Napoli e vedi anche quelli che non hai a disposizione, è chiaro che tu ti vai a concentrare sul reparto difensivo, capito?
3: Bravo! ma tu non sbagli niente, infatti tu riesci a identificare tu come gli altri della trasmissione, che è quello che ci vuole, è giusto. Ma per esempio ti voglio dire, per uscire fuori discorso, e ti ringrazio che ci fate parlare, ma vedi la federazione, tanti problemi, tante cose. Ma
1: boh, allora guarda Carmine, mi offri un assist più, perché stavo leggendo proprio sul Corriere dello Sport .it, pare che Maldini e Leonardo nelle prossime ore si dimettano per la questione, sì, per la questione CT, leggevo proprio sul Corriere dello Sport, quindi si va verso un nuovo ribaltone ai vertici della FIGC con Malagò, che dovrà evidentemente trovare, se arriveranno le dimissioni di Maldini e Leonardo dopo circa 17 giorni di lavoro,
0: questa è la testimonianza, dovrà trovare un nuovo, di quanto l'Italia sta in difficoltà dirigenziale in questo momento.
1: Effettivamente si ritorna, ecco, a combattere tra le varie correnti, e da che si doveva riorganizzare il calcio italiano dalle basi, al di là della questione,
0: e c'erano delle buone basi,
1: esatto, la questione CT poi oggettivamente, che è quella che riguarda il breve termine, non il medio e lungo termine, il breve termine fa in modo che appunto ci sia un nuovo ribaltone, si va verso una corsa a due Mancini Conte, con Mancini particolarmente favorito.
3: Noi non meritiamo voi.
1: Grazie Carmine, ti devo salutare.
0: Grazie Carmine, un abbraccio. Andiamo da Mario.
1: Ciao
0: in diretta, Mario, ciao.
4: Buonasera.
0: Ciao Mario, buonasera.
1: Ciao Mario.
4: Allora, siccome che Allegri finalmente
1: è arrivato
4: ad allenare in Napoli.
0: Sì.
4: Speriamo che Allegri ci faccia vincere un po' scudetto.
0: Magari sarebbe bellissimo fantastico. Nell'anno del centenario, caro Mario.
1: Grazie Mario.
4: Va bene, un saluto a tutti i tifosi del Napoli in tutta Italia, che voglio bene tutti
0: ti vogliamo
4: anche
0: bene.
4: Quanti,
0: Mario.
4: Anche Giulia Michelini, forza Napoli.
0: Sempre. Ciao Mario. Ciao, andiamo Mario. Da Jenny.
1: Ciao Jenny.
5: Ciao,
1: Jenny.
5: Ciao ragazzi, buonasera. Bomber, sono Jenny, quello che c'ha la figlia che si chiama come te.
0: Ah, ciao Jenny. Ciao. Bentornato.
5: Bomber. Grazie. Ragazzi, io vi chiamavo perché sono l'amministratore di un gruppo WhatsApp di 150 persone,
0: sì,
5: che si chiama malati.del.napoli, e in questo gruppo discutiamo sia del Napoli, si discute anche della nazionale.
0: Sì, sì.
5: Ma io mi domando, io non sono molto amante della nazionale italiana, non sono, se la devo dire tutto, non sono proprio tifoso della nazionale italiana, ok? Ma quello che succede quando succedono queste cose ti fanno ancora più disinnamorare di questa selezione, di questa squadra, perché pensi, ma può essere mai che qua in Italia non si può fare una cosa seria?
0: Non posso darti torto,
5: ma veramente siamo il paese a Napoli, diciamo, rullero, cioè io non lo so, c'è veramente pari ma bancarello rotturrone, ma stiamo scherzando? Cioè, ma io dico, ma come si fa ad andare avanti in una nazione che i politici si interessano di qualsiasi cosa tranne della politica? Si interessano di calcio, parlano di calcio, invece di interessarsi dei guai che abbiamo in Italia. Si fa un direttore tecnico con un supervisor, tutti quanti meno male, li facciamo scappare dopo 17 giorni perché non si accetta Pirlo. Cioè io veramente sono allibito. Si fanno le indagini con delle intercettazioni fatte, diciamo, praticamente sono state approvate, cioè appurate che sono delle intercettazioni reali, e si archivia tutto. Poi si fanno le indagini su una sciocchezza per dare fastidio a De Laurentiis. Cioè veramente mi sembra a bancarello rotturoni. Cioè il calcio italiano è diventata una bancarella del torrone, con tutto rispetto per chi vende il torrone, che è una cosa buonissima. Cioè,
1: chiarissimo Jenny.
5: Mi metto le mani nei capelli, perché poi vediamo gli argentini, vediamo gli spagnoli, ma non mi sta a mare danni luce a sta gente.
1: Questo è sotto gli occhi,
0: è assodato,
1: è oggettivo.
5: Un bacio a tutti.
1: Grazie Jenny. Napoli. Grazie, un abbraccio. Jenny. Intanto anche secondo le fonti di Sky Sport, Paolo Maldini e Leonardo hanno, pare abbiano deciso di rassegnare le proprie dimissioni dai rispettivi incarichi in seno alla nazionale. Quindi Malagò, se dovesse arrivare l'ufficialità di queste dimissioni, dovrà trovare delle nuove figure dirigenziali per riorganizzare il calcio italiano e soprattutto dare un CT che secondo me doveva già esserci un mese fa, e invece siamo ormai all'inizio di agosto e l'Italia non ha ancora un CT con la Nations League che comincia davvero tra pochissimo.
0: Che alla fine se tu ti metti nei panni del prossimo magari allenatore che comunque viene chiamato, dopo che si vendono queste cose, cioè anche l'allenatore ha detto: ma dove vado io, cioè, ad allenare con questo casino che ci sta all'interno comunque della federazione?
1: Sì.
0: Cioè si era partito, diciamo, con due nomi secondo me importanti, Maldini e Leonardo, che hanno comunque già lavorato insieme, che hanno comunque delle idee nuove e importanti, una bandiera comunque che ha fatto calcio del Milan. Cioè dopo 17 giorni vedi queste due persone che danno le dimissioni e mo adesso si deve ricominciare da capo, prendere delle altre figure, scegliere l'allenatore, allenatore che avevano scelto loro, adesso si va per una... Cioè, anche c'è casino in federazione.
1: Caos.
0: Quindi chi si prende la briga di, dopo tre mondiali che l'Italia è stata a casa, e dopo questa confusione che c'è in federazione, di prendersi le responsabilità di accettare la panchina del Napoli? Non lo so.
1: Vedremo. Giuseppe con noi prima della pubblicità, vai Giuseppe.
6: Buonasera. Marcello, buonasera Bomber.
0: Ciao Giuseppe, buonasera.
6: Buonasera, senti, io a parte dell'Italia, che ho ascoltato un po', siamo proprio nominati voi. Cioè, io voglio parlare del Napoli, del mio Napoli.
1: Sì.
6: Che cosa è meglio? No, perché quando stava Lucio Vengo ho sentito un diciamo tifoso. Non voglio giudicare, che parlava male di Magna, ha pagato Giovanni, Alisson 20 milioni la stessa, non pagano 5 milioni, quest'anno il campionato che faranno, ne faranno 40, e Magna ha portato tanti giocatori, e poi abbiamo comunque una squadra con tanti infortuni, abbiamo fatto il secondo posto, ed era Renzi disse alla conferenza, noi togliendo i 6 punti che ci hanno tolto gli arbitri, e comunque avendo una squadra come abbiamo iniziato, lo scudetto lo vincevamo, e non è ora vincevamo, ma comunque l'Inter doveva guadagnare. Perciò voglio dire a queste persone che ci amano, certo Napoli mo c'è il caso Buongiorno, il dottor Di Lorenzo, ma non l'ha detto, usciranno e entreranno, quando se c'è da fare il mercato nei tasselli giusti io lo farò, parlerò con l'allenatore, con il presidente, poi giustamente chiederò a lei che è un'aziendale, anche un'azienda, penso gli operai fanno il mio interesse, mi confronto con loro.
1: Certo.
6: Certamente l'allenatore che ha vinto più di Conte, che Conte ci ha regalato uno scudetto, una coppa, non dimentichiamo mai, comunque una persona che comunque qualche nome che ha l'azienda, no? E io voglio dire, facciamo lavorare, non giudichiamo i ragazzi che vengono, anche Lang, io sono un fan di Lang.
1: Sì.
6: Lang può darsi, l'anno scorso non si è trovato bene, ha fatto azzino, troppo secco, lui giocava con la palla come ora sta facendo, diciamo, a lei. Può darsi che sarà un altro giocatore acquisito, come sarà comunque lo Bottega, chissà, tutti i giocatori che dovevano partire, se adesso non andiamo, tutto acquisti.
0: Assolutamente, Giuseppe, sei stato...
6: Si saprà lui, un puntellare di Lorenzo, puntellare comunque un centrale forte.
1: Ma questo è il discorso che noi stiamo facendo praticamente dalla fine della scorsa stagione, in provvisione delle operazioni della rosa di quest'anno. Se c'è da puntellare qualcosa, il Napoli sicuramente la farà.
6: L'altro tifoso ha giudicato anche Giovanni, 20 milioni, costa, lo pagavo 5, Alisson 20 milioni, 5. Cioè, una persona, non lo so se fa direttore che ha questi giocatori, non lo so.
0: È chiaro che ognuno fa bene il proprio lavoro, di certo non siamo noi a dirgli a Manna e a Allegri chi devono prendere.
6: Il suo lavoro a combattere nuovi giocatori, un po' Lucca non si è vista, ma Lang sì, Lang io sono convinto, sono un fan di Lang, e comunque Lang con Allegri
1: è la testa secondo me soprattutto che deve cambiare di Lang, così come anche quella di Lucca.
6: Sì, ma Lucca comunque
1: più che una questione tecnico-tattica è una questione di testa lì. Grazie Giuseppe.
0: Grazie Giuseppe.
6: Buonasera e complimenti per la trasmissione.
1: Grazie, grazie,
0: grazie mille.
1: Ci fermiamo, pubblicità.
7: La preparazione entra nel vivo. A Castel di Sangro il Napoli affronta tre avversari internazionali. Napoli Osasuna, il 5 agosto alle ore 18:30. Napoli Celta Vigo, l'8 agosto alle 21. E Napoli Aris Salonicco, il 12 agosto alle 21. Tre sfide di prestigio per continuare a costruire la stagione del centenario insieme a Mister Allegri. Segui tutte le partite in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato.
8: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
9: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
1: Torniamo nuovamente in diretta, c'è Felice con noi. Ciao Felice.
10: Ciao ragazzi, buona serata.
0: Ciao Felice.
10: Allora,
0: buonasera.
10: Io prima di essere un tifoso del Napoli sono un tifoso della nazionale.
0: Sì. Mm.
10: Allora, ma ditemi una cosa, ma Pirlo quante volte ha vinto qualcosa e quante volte è stato esonerato?
1: Allora, mi pare che lui abbia vinto con la Juventus proprio in una Supercoppa contro
10: come allenatore.
1: È come allenatore. No, sto parlando da allenatore, infatti. Forse c'era lui in campo neutro a Sassuolo in quel Juventus-Napoli, forse finito 2-0 di Supercoppa,
0: sì,
1: quando
0: forse
1: Insigne sbaglia il calcio di rigore.
0: Sì, forse
1: Gattuso sulla panchina del Napoli e Pirlo su quella della Juventus, quindi mi sa quella Supercoppa e poi
0: l'allenatore
1: tutta una
0: non è
1: serie
0: che ha avuto
1: di
0: questi grandi
1: assolutamente
0: successi,
1: assolutamente.
0: Anche per questo io ero
10: è stato sempre
0: scettico.
10: Esonerato in Sampdoria, in Arabia.
0: Sì, sì,
10: no?
0: Sì,
1: anche
0: sì,
1: alla Juventus.
0: Sono d'accordo,
1: no,
0: anche
1: sì,
0: perché per questo
10: alla Juventus,
0: per questo io ero molto scettico.
10: A chi ci dovevamo affidare per la nazionale? Scusatemi, non era meglio Conte oppure Mancini?
0: Ma guarda, io ti dico di più, se allora, però ovviamente il mio gusto personale per quello che ho visto Pirlo da allenatore, cioè se io devo prendere Pirlo, che comunque ripeto da allenatore non è che ha fatto grandi successi e ha tutta questa esperienza, a sto punto mi tenevo Baldini.
10: E infatti Baldini secondo me sarebbe l'ideale, perché con Baldini si può fare il discorso dei giovani.
0: Allora
1: però
0: quello
1: lì poi è entrato in gioco un altro discorso, che è quello delle dichiarazioni di Baldini, che una conferenza stampa aveva dato dei lestofanti ai presidenti della Serie A e pare che proprio i presidenti si siano opposti a una conferma eventuale di Silvio Baldini. Quindi come vedete ragazzi ci sono tutta una serie di giochi politici che continuano ad essere in ballo nell'organizzazione della nazionale. Chi ne fa le spese sono i tifosi della nazionale, che continuano a non vedere l'Italia al mondiale.
10: Così non si va avanti.
0: Ma non si va avanti perché
1: da
0: un bel po' di anni,
1: ragazzi.
0: Fin quando ci sono delle figure in federazione che comunque non hanno idee chiare, che non prendono magari figure che hanno fatto calcio, che non mettono figure come CT di personalità che sono competenti, si fa fatica, e questo è le motivazioni che ci troviamo 12 anni senza vedere un mondiale.
10: Secondo me sono anche a rischio gli altri 4 anni.
1: Le premesse ci portano
0: non sono buone.
1: Verso quella
10: Senti,
1: direzione.
10: L'ultima cosa sul Napoli, perché il Napoli ha venduto definitivamente ad Astra?
1: Sono scelte societarie, ragazzi.
0: Non so, è stato venduto a titolo definitivo.
10: Se non sbaglio, sì.
0: Non so, io non mi risulta, perché dove è andato a Frosinone?
1: Sì.
0: Non mi risulta che è stato venduto proprio a titolo definitivo. Forse in prestito con obbligo.
1: No, è titolo definitivo, ricordavo titolo bene, definitivo. Sia Asa che Zerbin.
10: Definitivo, quindi l'abbiamo preso a tutte e due.
0: Sì. Diciamo
1: su Asa
0: che
1: un po' mi dispiace, perché secondo me era un ragazzo che stava crescendo bene. Zerbin invece si era capito che era un calciatore che a certi livelli non rientrava nei programmi.
0: Forse del Rao, diciamo, ha qualcosina magari in più, sì, di magari ASA, quindi si è parlato di Pisa, non so se...
10: Ok, Emanuele, quando la prossima volta ti vedo al Vomero ti fermo, ci andiamo a prendere un caffè.
0: Va benissimo,
10: okay?
0: Va benissimo.
10: Marcello.
0: Va benissimo.
1: Va bene, grazie.
0: Ciao,
1: Felice.
0: Ciao Felice.
1: Un abbraccio.
0: Ciao.
1: Eugenio con noi, ciao Eugenio.
11: Ciao, prima di tutto buonasera e complimenti per la trasmissione.
0: Grazie.
11: Allora, io in realtà ho telefonato per il Napoli, però intervengo su questo discorso della nazionale,
1: sì,
11: perché il vostro discorso in realtà fila, nel senso che se c'è un presidente della FCC che si affida a un direttore tecnico e un general manager, quali potevano essere Maldini e Leonardo, a questo punto, pure che mi faccio venire il diavolo, io devo prendere il diavolo, perché loro hanno deciso così. E lo devo difendere, il diavolo, a fare l'allenatore fino alla fine.
0: Sì.
11: Purtroppo, però, diciamo che io non sopporto un po', ed Emanuele, che sta nel mondo del calcio, è stato e sta ancora, eccetera, eccetera, lo vive, io non sopporto in Italia questo cosiddetto amichettismo. Cioè, che devono venire, noi sappiamo come è arrivato Gattuso. Gattuso arrivava da tutti i fallimenti. L'ultima cosa buona che ha fatto è la Coppa, ma fallimenti. Sì. Così come io rimango sorpreso che dopo tutti i fallimenti negli ultimi 2 anni, Juric trova una panchina in Serie A. E allora noi qua dobbiamo farci capire. Cioè, il calcio italiano vogliamo cercare di cambiarlo o deve rimanere sempre legato alle solite logiche?
0: Ma le premesse non sono buone, quindi
11: ma non sono buone, ma allora, però io dico, io no, poiché non abbiamo tanta qualità, anche se non è vero che siamo così scarsi, per me l'Italia messa bene, allenata bene, per me poteva arrivare ai quarti di questi mondiali, per me.
0: Se vediamo squadre come Capoverde arrivare, sì, agli
11: me,
0: ottavi, dove è arrivato,
11: cioè. Per me, detto questo, io vogliamo copiare la Spagna. La Spagna della Fuentes è un cosiddetto allenatore federale, come è stato Vicini,
1: sì,
11: come era Pezzotti.
1: Ha fatto tutte le trafile anche lui, sì, dalle nazionali, cioè, under, dice, fino,
11: no,
1: under nazionale maggiore,
11: prima,
1: sì,
11: squadra,
1: sì,
11: e ha vinto dappertutto
0: e ha vinto meritatamente, tatticamente è stato perfetto.
1: Ma questo succede perché c'è un progetto tecnico di medio lungo corso, perché della Fuente raccoglie il lavoro fatto dagli allenatori che allenavano appunto le altre nazionali under, e c'è un indirizzo ben preciso dato sia dalla federazione ma in generale dalla tipologia di calcio, cioè per me
0: dalle società di calcio.
1: Esatto, per me va bene, cioè, imitare il modello spagnolo dal punto di vista del gioco può andar bene come non può andar bene, ma l'importante è che ci sia un'uniformità nelle nazionali, cioè dire, ragazzi, partite come under 17, ma sappiate che se ottenete risultati in under 21 e poi in nazionale maggiore ci arrivate con la maggior parte dei compagni e probabilmente anche con lo stesso allenatore. È così che tu riesci a imitare il lavoro che viene fatto spesso e volentieri nei club, ovvero hai poco tempo per allenarti, ma se nel corso degli anni tendenzialmente quando vai in nazionale già sai quello che andrai a svolgere in campo, perché le direzioni tecniche sono simili tra le varie nazionali under e la nazionale maggiore, il tuo lavoro è facilitato perché non devi richiedere l'ulteriore allenamento prima dello spareggio, perché noi non ci vediamo mai, non ci alleniamo mai.
0: È facilitato anche, Marcello, è facilitato anche da la cultura delle società di calcio, che quando preparano un ragazzo di 16-17 anni, i ragazzi sanno che comunque le società rischiano e li buttano dentro in prima squadra.
11: Però io voglio darvi un esempio. Il miglior allenatore degli ultimi 20 anni, 25 anni dell'Under 21, dopo Vicini, è stato Claudio Gentile.
1: Sì, che è scomparso dai radar, almeno a detta sua, perché non si è piegato a determinate dinamiche.
11: Sì, allora, ma Manuele sta nel calcio, lo sa che le dinamiche sono quelle. perché io un po' bazzico, non mi permetto di dire faccio calcio, però io sono il procuratore, metto l'allenatore, metto il direttore e ovviamente arrivano i calciatori miei, ma così non andiamo da nessuna parte.
1: Chiaro, grazie per aver telefonato.
11: Ok, ciao.
1: Un abbraccio e buona serata a te. C'è Eugenio con noi? No, era Eugenio quello di prima, Franco. Ciao Franco.
12: Ciao, buonasera ragazzi.
1: Buonasera.
12: Allora, io voglio dire una cosa, il fatto della nazionale, io penso che oggi nessuno vuole prendersi questa responsabilità, che come sappiamo nel calcio italiano i ruoli più importanti sono occupati dai grandi giocatori e poi diciamo grandi, vengono dall'estero. Perché visto che a Guardiola volevano dargli 10 milioni, perché lo stesso Conte, lo stesso Mancini, allo stesso Fabio Cannavaro, perché non si fanno avanti? Perché secondo me hanno paura di fare brutta figura, come dicevo, ormai il calcio, a parte forse quello mondiale, io ho visto un po' i mondiali e poche partite sono state quelle proprio belle belle, io ho visto la finale e sinceramente il primo tempo mi sono addormentato. Cioè tra due nazioni, le più grandi del mondo per il calcio, non fanno un rapporto, secondo me il calcio è finito, come la penso io, poi non so voi che ne pensate e che mi dite di questo.
1: Grazie, grazie Franco per aver telefonato. Manu?
0: Vabbè, sono cose già che abbiamo detto, Marcello, tante cose devono cambiare.
1: Ma non cambiano.
0: Ma non cambio, ripeto, le premesse non sono buone, perché se ci auspicavamo l'anno scorso di un presidente diverso con delle figure sane che sanno di calcio, bandiere, che hanno idee nuove e portano comunque un allenatore capace di comunque cambiare le cose, e ancora qua siamo a figure che si dimettono dopo 17 giorni perché vedono un po' il casino che comunque nella gestione della federazione si è messi male, quindi deve partire tutto da lì, da sopra, e poi con idee nuove anno dopo anno riuscire a crescere. E in questo momento dispiace, perché negli anni 2000 l'Italia era considerata comunque
1: una superpotenza,
0: uno dei campionati più belli al mondo, c'erano dei talenti, c'erano dei giocatori incredibili, tant'è che poi nel 2006 si è vinto il mondiale, e adesso siamo veramente, ci ridono tutti, questo
1: alle spalle, è così. Gaetano con noi, ciao Gaetano.
13: Buonasera. Vorrei rivolgere una domanda a Calaiò e l'altro signore.
1: Sì, Marcello.
13: Della nazione, vorrei andare sulla nazionale.
1: Sì.
13: Il fatto che hanno preso Pirlo.
1: Sì.
13: Ma perché non la lasciano a Baldini? Forse Baldini è un personaggio scomodo, perché è un tipo che le cose le dice.
1: È vero,
13: allora,
1: anche
13: hanno
1: questo.
13: Preso Pirlo, vabbè. Ma stiamo diventando la barzelletta prima dell'Europa e poi del mondo, questa nazionale. Ma non scherziamo, Emanuele, tu sei uno che te ne intendi.
0: No, ma guarda, io
13: stiamo
0: facendo
13: ridere il mondo.
0: Ho detto la stessa cosa, per me, guarda, credimi, è mortificante.
13: C'è Pioli, c'è Mancini.
0: Ma ce ne stanno di allenatori capaci.
13: Un grandissimo campione, ma come allenatore ha fallito.
0: Eh no, per questo sono un po' scettico, diciamo, su Pirlo, ma di allenatori bravi che possono sposare un progetto quadriennale. Io penso che se ci fosse, sai cos'è, anche una persona, uno come Conte, no? Che potrebbe ritornare comunque in nazionale di fare un progetto a tanti anni. Però lui giustamente vuole delle basi solide da parte della federazione, vuole delle garanzie.
13: Come si dice, giusto o no?
0: Cosa?
13: Vuole carta bianca.
0: No, carta bianca, ma giustamente se un allenatore va a allenare la nazionale, va a sposare un progetto e vede tutte queste diciamo,
10: tarantella, si dice a Napoli,
0: esatto, no? E quindi con che entusiasmo va a progettare comunque una nazionale e farla andare al mondiale, e che non riescono a tenere una figura, a prendere una figura, figure come magari com'era Maldini, com'era Roberto Baggio, che aveva dato comunque delle idee,
10: Leonardo, perché non potevano prendere Baggio, giustamente, come meglio
1: ma no. mi sa che Baggio, dopo l'ultima esperienza, esatto, ci pensa non una ma tre volte prima di ritornare,
10: sì, perché
1: gli era una carica, esatto, perché c'erano dei cambiamenti e degli investimenti da fare sui settori giovanili, sulla creazione dei centri federali, che erano stati reputati troppo onerosi all'epoca, e adesso ci ritroviamo dove ci ritroviamo, quindi.
10: Perché poi chi viene, Emanuele, i calciatori non ci stanno, siamo mediocri. Ci abbiamo i Cannavale, e non so, boh, non mi viene in mente
1: i Totti, i Del Piero,
10: Pingo Pallino, non ce l'ha.
0: No, ma ormai è cambiato il livello.
10: Potrebbero almeno portare la borsa a quelli là, andiamo.
1: Grazie Gaetano,
0: grazie,
1: buona serata.
0: Gaetano, buona serata.
10: Grazie mille, è un piacere parlare con voi.
1: Grazie. Grazie davvero. Alessandro con noi. Ciao Alessandro.
14: Ciao ragazzi, buonasera.
1: Buonasera.
14: Ciao Emanuele.
0: Ciao Alessandro.
14: Allora, io quello che penso è una cosa molto semplice. Giustamente abbiamo delle bandiere, cioè di grandi calciatori, ma io penso 30 anni fa, se tu vedevi una Serie B, cioè io ho visto un anno che era retrocessa la Fiorentina, ma giocava Batistuta, cioè giocavano
1: Vieri, inizio anni 90, Batistuta arriva alla Fiorentina quando è in Serie B.
14: Esatto. Cioè, Toldo, aveva il portiere Toldo, cioè, quindi questo per capire che anche la Serie B poi produceva giocatori che andavano in Serie B.
1: Era un serbatoio, vero e proprio.
14: Adesso manca, perché io penso qualche anno fa il Lecce ha vinto il campionato primavera
1: con tutti stranieri. Sì.
14: Quindi di cosa vogliamo parlare? A prescindere dalla persona che mettiamo a fare il selezionatore, però manca giustamente... Baggio diceva manca la base,
1: esattamente, sì,
0: quella
1: esattamente.
0: È la base che manca
14: dall'asilo. Cioè, io ho visto i miei figli, ho tre ragazzi, due piaceva giocare a pallone, ovviamente, che era inteso come sport ludico, e qualche ragazzino si vedeva che era bravo, ma non è che ci volesse l'occhio, io non ne capisco proprio. Mi seguo il Napoli perché sono, cioè, un tifoso atipico, seguo solo il Napoli, ma mi piace seguire, finisce lì però applaudo, mi piace vedere il bel calcio, ma certo. Vedi questi ragazzini, cioè uno l'ha preso la Roma e un altro quest'anno dopo 6-7 anni, un bambino di 12 anni è andato al Napoli. Questo per dire che se sono bravi, cioè si vede proprio emergere. Quello che manca è proprio l'organizzazione a livello regionale, perché sì, dovresti proprio, diciamo, da un certo punto di vista escludere tra virgolette i club, ma creare proprio dei vivai regionali,
1: federali, dei centri federali, come in Francia, come in Germania.
14: Esatto, in Francia vedevo, ma forse anche nell'atletica, un po' in tutti gli sport, però giustamente sono sport di squadra, e poi dopo ovviamente devi, perché il ragazzo che poi emerge diventa ovviamente una moneta di scambio, cioè diventa è un patrimonio economico per la società. Però dovremmo trovare giustamente una visione anche centrale, cioè a livello di nazionale, quindi creare poi una situazione tale per cui devi ritornare nuovamente, devi investire, ma se la stessa nostra società non investe, cioè questo ci fa capire che il Napoli qualche anno fa vedevo che investiva tipo lo stesso importo che investiva il Benevento, che era in Serie B, in Serie C per i giovani,
1: pochi investimenti.
14: Quindi, la stessa nostra società non investe, cioè questo ci fa capire che il Napoli qualche anno fa vedevo che investiva tipo lo stesso importo che investiva il Benevento, che era in Serie B,
1: sì,
14: in Serie C per i giovani,
1: pochi investimenti sul settore
14: quindi
1: giovanile.
14: Questo ci fa capire

0: che ha fondato tantissimo sui ricavi TV, sicuramente è andata a creare un super campionato.
1: Ma non solo quello, ha ricreato, ha rimesso a nuovo gli stadi, ha debellato il problema degli hooligans, quantomeno all'interno e nei pressi dello stadio.
0: La mia squadra, che la maglia del centenario, però siamo arrivati anche a un prezzo di maglia. Io la voglio sostenere, io sono abbonato. Sì. Però 150 euro inizia a pesare.
2: Ma anche perché, con tutte le patch e le stampe arrivi quasi a 180.
0: Esatto.
1: Alessandro, ti dobbiamo salutare.
0: Ciao.
1: Buona serata, buona serata anche a te. Prima della pubblicità, Marco con noi. Ciao Marco.
3: Ciao Marcello, ciao Bomber. No, allora io stavo per strada, vi stavo ascoltando, spero che mi stia sentendo bene, perché sto proprio per strada, ma questa cosa la volevo dire.
1: Vai.
3: Nel senso che ad oggi, secondo me, io sono un appassionato di tattica, ogni tanto chiamo a Paolo Del Genio perché mi piace il calcio, però siamo arrivati a un punto che in Italia purtroppo anche questa trasmissione, o comunque le reti locali, dovremmo iniziare a parlare seriamente e di informare davvero le persone, prima di tutto tu un attimo sulla politica sportiva che c'è in Italia, perché io non mi spiego come mai, e purtroppo quello che è successo oggi tra la FIGC, Pirlo e tutti, diciamo, e sta succedendo quello che sta succedendo per questioni, ecco, politiche più che sportive, e non mi spiego come mai non si parli di come un'intercettazione su Butti, il responsabile dei calendari della FIGC, che dice vicino a Rocchi ci hai mandato doveri, che sei un killer, cioè Butti responsabile, cioè che ha lavorato nell'Inter anni fa, com'è, in che senso ci hai mandato? Quindi purtroppo ha perso credibilità il calcio italiano, però bisognerebbe, voi che fate informazione, anche parlarne con la gente di questo. Poi dopo arriva il 4-3-3, Luca Tilang, no, perché sennò la gente non capisce perché succedono determinate cose. Questo è il mio punto di vista.
1: Sì, chiarissimo.
3: Io ti ho detto da zona, io ti ho detto tutto quest'anno, perché non mi faccio prendere in giro, altrimenti la gente si guarda il wrestling. Io lo paragono al wrestling ormai, il calcio.
1: Cioè, chiarissimo il tuo pensiero, Marco. Ti devo salutare, che sono in ritardo con la pubblicità, ma il tuo ragionamento è particolarmente chiaro e anche condivisibile. Ci fermiamo, pubblicità, poi rientriamo per gli ultimi 13 minuti del calcio della sera. Tra poco.
4: Autoscala, guida il tuo futuro.
5: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato i chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo, e a Caserta in via Appia Antica.
6: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
7: Kiss Kiss Napoli.
8: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento, le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
7: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
1: Torniamo in diretta per queste battute conclusive del calcio della sera. 081-546-6873 il numero a cui potete telefonare per parlare con noi. Intanto leggiamo qualche messaggio che è arrivato, e naturalmente Manu, da quando abbiamo letto della ormai imminente presentazione delle dimissioni da parte di Leonardo e anche di Maldini, l'argomento principale legato alla nazionale. C'è Dario che ci scrive: dissento anche su Malagò, oltre che tutta la famiglia che gli gira intorno, tutti i frutti del potentato del nord che per decenni ha seminato la nullità.
2: Marce da anni.
1: Sicuramente non leggerete questo messaggio, caro Dario, hai visto, l'abbiamo letto.
2: No, ma dico, sono anni che ne parliamo, ci sarebbe veramente di fare una puntate intere sui problemi che comunque ci sono in Italia, in federazione del calcio italiano, veramente tante cose da cambiare. Ma l'anno scorso abbiamo analizzato, soprattutto quando poi l'Italia è stata fuori di nuovo dal mondiale, abbiamo incominciato

0: comincia a parlare ogni giorno sulle cose che non vanno, sì. Veramente ci sarebbe da approfondire e scrivere un libro.
1: Prima di ritornare al telefono c'è Alessandra che ci scrive: mi pare che tutta la vicenda del CT della Nazionale dimostri che si pensa a piazzare amici piuttosto che preoccuparsi che del rischio di concreto di andare in Serie B di Nations League. Questo è il messaggio di Alessandra. Andiamo invece da Alessandro che è al telefono. Ciao Alessandro.
2: Ciao Emanuele, ciao a tutti.
1: Ciao.
0: Ciao Alessandro.
2: Napoli sempre.
0: Ciao.
2: Allora, niente, la mia era una curiosità che riguarda i metodi di allenamento che si fanno oggi praticamente nei ritiri, no? Perché premetto che nel periodo estivo raramente seguo le vicende del Napoli, no?
1: Sì.
2: Però ho notato che le amichevoli praticamente prima finivano tipo 15-0, 20-0, adesso vedo anche con la Catanese, con squadre comunque mediocri, risultati più o meno finiti.
1: Però Alessandro, quei 7-8-0, 10-0 sono amichevoli le primissime, sì, che no, ultimamente il Napoli non sta facendo così, sì, tanto spesso con, okay, rappresentative dilettantistiche, semiprofessionistiche del posto, ecco perché c'erano quei risultati. Il Napoli invece ha cominciato pronti via contro due squadre di Serie B, quindi è normale che non finisca 4-5-6-0.
0: Se magari le affronti durante l'anno, magari sarebbe diverso, ma all'inizio del ritiro.
2: Non era una critica alla squadra, era proprio per, sì, capire se ci sono metodi rispetto a qualche anno fa, magari dei metodi diversi.
1: No, è semplicemente il valore tecnico dell'avversario, okay, che cambia ed è a scalare verso l'alto.
2: Calenti. E poi l'ultima cosa volevo chiederti, ma visto che da poco mi sono praticamente acceso la radio,
1: sì,
2: quindi non so il tema della serata, volevo chiedervi, ma come alternativa al buongiorno, il Napoli sta trattando qualcuno?
1: Ci sono alcuni nomi che girano da un bel po', okay, di giorni a questa parte, due su tutti secondo me, Thiago Gabriel e Solé dell'Udinese, okay, però sono operazioni non semplici da portare a termine, sia per la questione economica, ma anche se non soprattutto per la questione delle liste, perché al momento il Napoli può accaparrarsi calciatori under 21, perché ha le liste già piene di calciatori senior e quindi non ne può aggiungere altri.
2: Quindi anche Thiago Gabriel rientrerebbe in questo.
1: No, Thiago Gabriel rientra perché ha 21 anni, quindi è ancora un under.
2: Perfetto. Grazie mille.
1: Grazie a te, Alessandro.
2: Forza Napoli, buonasera.
0: Sempre, ciao. Andiamo da Armando.
1: Ciao Armando.
3: Ciao ragazzi, buonasera.
1: Buonasera.
3: No, io volevo semplicemente accodarmi agli altri, visto che l'argomento è quello della nazionale. E niente, avevo molta fiducia in Maldini, più Maldini che Leonardo, quindi questa situazione ci ha un po' scombussolato. Però volevo chiedere se effettivamente è necessaria questa loro defezione, il fatto che si facciano da parte, perché poi alla fine, per quello che ho potuto seguire nel minimo, è stato più un fattore burocratico, politico, Pirlo, il fatto della Russia, che magari.
1: E quello è anche l'opinione pubblica, proprio. È anche l'opinione pubblica che quando si è fatto il nome di Pirlo si sono lette più polemiche per questa candidatura. È venuto fuori il discorso dell'amicizia tra Pirlo, Maldini e lo stesso Leonardo, il fatto che, e questo è oggettivo ragazzi, che Pirlo, al di là di quella coppa, di quella supercoppa vinta contro il Napoli,
3: non
1: è un allenatore che comunque non è riuscito a sfondare né in Italia né tantomeno all'estero. Di Baldini ne abbiamo parlato, la notizia che i presidenti di Serie A, dopo le sue dichiarazioni in qualche conferenza stampa recente, proprio contro i presidenti, si sono opposti alla permanenza di Baldini. Ci sono le questioni economiche legate ad Antonio Conte, allo stesso Guardiola che ha declinato l'invito proprio perché preferisce prendersi un anno sabbatico. Ancelotti che è sotto contratto, con il Brasile, ma è stato contattato lo stesso. Quindi questa è la situazione. Tra l'altro vi racconto come, qualora dovessero essere ufficializzate le dimissioni di Maldini e Leonardo, che sono veramente ad un passo, dovrebbe arrivare Chiellini al loro posto per
3: mamma mia.
1: sì, per sostituirli, e a quel punto poi la candidatura di Conte e di Mancini, soprattutto quest'ultima,
3: ripeto,
1: diventerebbe sempre più concreta.
3: Seria.
1: Non ho capito?
3: Ripeto, Maldini per me era una persona seria, avevo molta fiducia in lui.
0: No, no, ma anche io, la coppia già Maldini-Leonardo ha già lavorato insieme, è una bandiera del Milan, ha fatto calcio, poteva portare nuove innovazioni, nuove idee, però guarda, ti dico la verità, Chiellini non è uno stupido, perché comunque è laureato, ha fatto una grandissima carriera, ha vinto tanto, ha vinto anche tanto con la nazionale, e quindi potrebbe eventualmente a quel punto uno tra Mancini e Conte arrivare come
1: sono CT. Stati entrambi allenatori di
0: esatto Lì. Quindi comunque sa il fatto suo, è una persona intelligente e quindi secondo me può essere un nome importante. Forse non ha ancora tutta questa grande esperienza fuori dal campo, però secondo me come calciatore, come carriera, secondo me ha le caratteristiche giuste.
1: Grazie Armando per aver telefonato, andiamo da Gino.
3: Ragazzi.
1: Ciao, buona serata. Gino con noi, ciao Gino. Caduto Gino, quindi gli diamo magari tempo di riprovare a telefonarci, visto che siamo entrati davvero nell'ultima curva del calcio della sera. 081 546 6873, per parlare con noi. Volevo leggere un altro messaggio sempre legato alla questione nazionale italiana. Maldini e Leonardo si dimettono, l'Italia ha una ennesima pagina triste da vivere, per non dire ridicola. Questo
0: anche perché per chi ci legge è anche dall'estero e da altri paesi.
1: Infatti Davide aggiunge: agli occhi del calcio mondiale, come pretendiamo di lavorare bene con i club e relativi vivai? Serve una vera rivoluzione, questo è il messaggio di Davide.
0: Cioè, poi si è parlato, ragazzi, si è parlato di Guardiola, cioè, ma anche uno come Guardiola, cioè, come fa a venire sapendo che c'è tutti questi problemi e che comunque addirittura è già dopo 17 giorni ci sono delle dimissioni? Cioè, un allenatore, soprattutto uno come Guardiola, ma con che entusiasmo viene, con che garanzie viene a allenare la nazionale italiana? È incredibile.
1: No, io la penso come te. A questo punto sarebbe stato meglio confermare Baldini, che quantomeno era un allenatore che, rispetto a quelle caratteristiche che abbiamo evidenziato ed elogiato dell'organizzazione spagnola, era proprio uno che arrivava da un percorso fatto con la nazionale Under 21 e quantomeno poteva dare un indirizzo alla nazionale.
0: Anche il discorso economico andava bene, anche la federazione, perché vuol dire, sta nei parametri delle spese, e quindi a questo punto, se c'era da prendere Pirlo, a sto punto veramente preferivo comunque Baldini. Il discorso è forse Baldini è un po' troppo scomodo, perché magari dice quello che pensa e vuole anche giustamente anche lui delle garanzie, quindi hanno preferito altro, che per adesso altro non c'è, perché ancora secondo me siamo quasi ad agosto e ancora non abbiamo un CT. Fra un po' inizia il campionato, inizieranno gli stage e inizieranno le prime convocazioni, le prime partite, le prime amichevoli, ancora non abbiamo un allenatore. Questo per me è follia.
1: C'è un ultimo messaggio che volevo leggere, che riguarda il Napoli, la questione difensori: centrodestra Rachmani e Beukema, centrosinistra Buongiorno ed uno fra Marino, Olivera e Marenucci. L'ex Empoli è strategico, essendo un under, quando rientrerà Buongiorno non sarà in sovrannumero. Questo è il messaggio di Dino.
0: Ma il problema è che uno non sa se Marin rimane. Marianucci ci può stare, perché è un discorso buono per la lista. Buongiorno, secondo me, fino a gennaio non ce l'hai. Beukema attualmente non si sta allenando perché è infortunato, e quindi a questo punto, cioè, ti manca assolutamente un centrale, ma non è un centrale che tu puoi prendere come un'alternativa, tu devi prendere un titolare, ti serve un titolare, un marcatore con le caratteristiche di Buongiorno. E io capisco che la rosa del Napoli è forte, parte da una buona base, però ci sono alcuni ruoli che tu devi ricoprire e che hai necessità, come era necessario prendere Højlund dall'infortunio di Lukaku, adesso devi prendere un centrale e secondo me un vice di Lorenzo, secondo me sono questi due soprattutto, poi il resto è da vedere.
1: Perfetto, siamo arrivati in chiusura. Ringrazio Nello Iorio che ha curato la parte tecnica radiofonica, Gabriele Racio invece si è occupato di quella televisiva. Grazie a Emanuele Calaiò.
0: Grazie a te Marcello Calvano, noi ci rivediamo e ci risentiamo domani ore 19 sempre col calcio e la sera, e buona serata a tutti.
1: Ciao.
4: Quando ci fa sentire bene è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: CCF Cerciello Auto. Super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare. 3 anni di assicurazione furto incendio. 3 anni di garanzia in omaggio.
1: Super promo 48. Cerciello Auto.
0: Anche domenica mattina a Somma Vesuviana e Baiano.
2: La preparazione entra nel vivo. A Castel di Sangro il Napoli affronta 3 avversari internazionali. Napoli Osasuna, il 5 agosto alle ore 18:30. Napoli Celta Vigo, l'8 agosto alle 21. E Napoli Aris Salonicco, il 12 agosto alle 21. 3 sfide di prestigio per continuare a costruire la stagione del centenario insieme a Mister Allegri. Segui tutte le partite in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato.
3: Signora, prende anche le olive?
4: Sì, ma olive granata.
5: Olive granata, metti in tavola.

0: e Radio Kiss Kiss Napoli. Prendi nota e resta connesso. Napoli, Club Atletico Osasuna, 5 agosto, ore 18:30. Kiss Kiss Napoli.
1: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
0: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

Ognuno ne ha sempre uno dentro, ognuno lo ha scelto e lo ha spento, ognuno volendo e soffrendo, e nutro un dubbio, non sarà mai, mai, mai inutile.

sembrava lontana, o tutto è più triste, oppure resiste quello sguardo dal traccio che insinua, ti verrò a prendere con le mie mani.

ero io nell'attimo in cui ho deciso che so farti ridere, ma mai per caso sono io. Se ritorno e se poi vado.

Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

Save the date. Yes I know, Kiss Kiss Napoli. Dal lunedì al sabato, dalle 10 alle 12, solo su Kiss Kiss Napoli.

0: Cari amici e care amiche, inizia oggi lunedì 27 luglio quella che potremmo definire l'ultima settimana di dirette di questa stagione di Yes and No Kiss Kiss, perché sapete le stagioni nel mondo della radio, la televisione, cominciano a settembre e finiscono a luglio, quindi saranno sei giorni ricche di emozioni con lui, Rosario Verde.
1: Bene, pulito, bravo, complimenti. È onesta, avete una presentazione onesta. Sono affascinante. Ecco,
0: ma
1: sono,
0: mi vorreste insegnare il mestiere? Non ho capito tra tutte e due che fate.
1: C'è la coda di paglia. Cioè, sì, uno che fa un compleanno vorresti insegnarmi il mestiere, ma perché fai un mestiere tu?
0: Non ci capi. Qualcuno mi ha spiegato che ci sono le onde.
1: E siamo tutto virtuale sulla radio Kiss Kiss insieme a Marco Pesacane. E siamo tutto virtuale.
0: Presenta il fonico e fallo bene.
1: Vabbè, c'è anche un regista, no. Naturalmente ci passa direttamente all'azienda, perché giustamente non arriviamo con le mani, ci passa l'asta.
0: C'è Simone Zaccaria, torturatore preferito di Rosario. Che bello. Mi aspetto già qualche piccola tortura.
1: Commenti negativi.
0: In questa canzoncina. Poi torniamo subito, ragazzi, che abbiamo un po' di cose da raccontarvi. Restate con noi.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: notizia, prima notizia, di che parliamo?
1: Allora, questa prima notizia è per voi, care persone, ecco, perché io sono politicamente corretto, non chiamo le amici, amiche, okay? Persone in generale, così.
0: Che paraculo, hai rotto le balle tutta la settimana scorsa, mo te ne esci.
1: Care persone che siete in ascolto, questo è un consiglio che vi do, perché adesso è estate, capita che qualcuno di voi ha la passione della pesca, no? Che si mette a pescare, insomma, è un problema che vi sto per dire, che è successo un po' a tutti più o meno, no? Può succedere un po' a tutti, ecco, state attenti. Allora, va in ospedale con dolori atroci all'intestino, avevo questi dolori all'intestino molto veloci, ed è stata trovata un'anguilla viva nell'intestino di 65 centimetri, va bene? Dice lui, è entrata mentre pescavo, il pescatore, okay?
0: No, sinceramente no,
1: è una tragedia. È una tragedia, ridete, 65 centimetri.
0: 65. Quanti sono
1: 65
0: centimetri?
1: Sono 65 centimetri, per esagano, un braccio.
0: No, dico, come diamo un metro di paragone?
1: Piglia un metro e fa 65 centimetri.
0: Cammino, con un metro, cammino, secondo te?
1: Ma che ne sa, cioè, il pescatore si è recato in ospedale con dolori addominali lancinanti, con i parametri vitali alterati. Naturalmente i medici scoprono un'anguilla di 65 centimetri, ancora viva, che aveva perforato l'intestino. Il pescatore, dice, di questo 55enne di Bangladesh, dice che mentre stava pescando l'anguilla si è imbizzata, ecco, come si dice,
0: come?
1: Si
0: è imbizzata, è un termine medico,
1: si è imbizzata nei panni ed ha trovato una via ed è entrato, cosa può succedere a tutti, no? È entrato, lui sul nascere ha detto vabbè, ma non vado all'ospedale perché sicuramente mo la faccio quando vado in bagno, no? La faccio ma poi durante le 24 ore
0: centimetri è dura da tirare fuori.
1: Muriva anguilla. È stato in ospedale, gli hanno subito insomma praticato l'operazione per tirarla fuori, ancora viva l'anguilla.
0: Ma l'hanno arrostita.
1: Mo non nega, per amore di solidarietà al pescatore, ma dico io, l'anguilla che nessuno parla, cioè l'anguilla che ha passato qua. Che secondo te chi ha passato qua? Isso all'anguilla, cioè, e l'articolo non parla minimamente dell'anguilla, se non per questa cosa.
0: Tu dici il vero dramma è dell'anguilla?
1: Beh, cioè, certo, l'anguilla che sta facendo anguilla, bella e buona, si trova in Hawaii, che la maniera.
0: Scusami, dice, ma tu mi stai dicendo?
1: Che ricca, un'anguilla.
0: Per favore, sono appena le 10. Sono appena le 10:08 minuti, per piacere. Per piacere.
1: Se andate sul giornale ci sta su fanpage,
0: sta la fotografia, che
1: c'è la fotografia dell'anguilla, sì, su fanpage c'è la fotografia dell'anguilla, vedi, stanno gli articoli che ti ho passato, potete andare a vedere, ecco, solidarietà all'anguilla o al pescatore?
0: Domanda.
1: Sì.
0: Il pescatore quindi conferma che lui era seduto sulla
1: sua barchetta.
0: Allora,
1: il paziente, un pescatore, ha affermato che l'anguilla era finita tra i vestiti mentre stava pescando e in qualche modo si è infilata nel suo addome, passando per l'ano, in qualche modo. Ok? Ma già sai quello che stai pensando, ma se è come stai pensando tu, vai, chi l'ha passato, pescatore o l'anguilla?
0: L'anguilla.
1: È l'anguilla, quindi qua
0: l'anguilla.
1: Dobbiamo solidarizzare con l'anguilla. Io direi di bloccare le telefonate e i messaggi assolutamente.
0: Stranamente stanno arrivando solo vocali.
1: Zaccaria che sta là, insomma, sente i vocali, vabbè.
0: Bella questa. Il problema è che ha dovuto sentire i dolori addominali per capirlo.
1: Trenino! Ecco.
0: Beh, Sasha c'ha ragione però, insomma.
1: Ma io non lo so, io non lo so, io parlo per me, ma a Fatrasina anguilla ci vuole un po' di pazienza, c'ho poche pazienze,
0: scusami.
1: Non è che insomma.
0: Allora, 65 centimetri.
1: Fa una cosa,
0: no.
1: Fammi un attimo.
0: Facciamo un esperimento. Però dico 65 centimetri.
1: Sì.
0: Quando sono.
1: Ma non è pure bello spesso. Non andare alla lunghezza, ma
0: quando stanno entrando. Spessore. Non dico assai, i primi 5. Non ti viene in naturale il gesto di andare ad afferrare,
1: c'è l'effetto
0: tipo coda e tirare?
1: No, quello è l'effetto
0: ventosa.
1: Che l'effetto risucchio,
0: ma 65 centimetri di risucchio mi sembra un po' tanto, però scusami.
1: Va bene, ecco, risucchio sei malpensante, è entrato così. A chi è che non è mai capitato? Può capitare.
0: Ma nessuno è mai capitato, Rosario.
1: Tu
0: nessuno.
1: Sei accettato e tu tra, che ne sai? Che
0: hanno
1: ne
0: trovato. Scusami. Anche qui purtroppo.
1: Tu non avessi mai voluto stare in dei panni dello piscatore o in dei panni dell'anguilla?
0: Ma
1: ecco,
0: panni di nessuno,
1: dei panni.
0: Non vorrei stare nemmeno nei panni del medico che ha dovuto tirarla fuori l'anguilla, sinceramente.
1: Dice Maronna, mi fa.
0: Non è una bella
1: tanto
0: giornata.
1: Anno con lui l'anguilla.
0: Hai capito?
1: Agenda, va bene.
0: Però. No, aspetta, due. Mantieni un attimo la telefonata. La domanda è.
1: Bisognava darla questa notizia. No. Vabbè, bisognava darla perché poi è estate, la gente va a mare. Si siete sul bagnasciug, si siete sugli scogli, state attenti perché si può mai sapere.
0: Scusami, però noi abbiamo
1: guardatevi
0: documentato.
1: Guardatevi
0: sempre.
1: Spalle,
0: okay. Abbiamo documentato. La traccia fa malissimo. Però noi in questo programma abbiamo documentato di episodi di lattine, di lampadine. Stiamo parlando di 8.
1: È nata, quella era volontario, come dice il bangladino, il Bangladesh dice qua. Dice.
0: Quelli hanno detto che si sono seduti e non avevano visto la lattina, Rosario, per piacere.
1: Capita.
0: Rispondiamo al telefono?
1: Capita, vediamo, pronto.
2: Lo sa, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: La voce non mi piace per niente.
2: No, una cosa pulita, è tranquillo.
1: Sì.
2: Pronto?
1: Sì, sì.
2: Guarda, vita sana.
0: Bene, non grazie, grazie caro, buona giornata.
1: Cosa che ci pensate? La vita in guilla, mezzo mare, tanti anni, no, anguilla di ciume, credo, boh, non si sa. Non si
0: ma
1: sa.
0: Povera anguilla, ragazzi.
1: Ma poi in Bangladesh vanno a pesca? C'è il suo mare in Bangladesh?
0: Penso di sì, perché a pescare
1: erano anguille mare, erano anguille fiume, questo vediamo come terra non ci sono.
0: Molti stanno chiedendo ma l'operazione di estrazione come è avvenuta?
1: Cioè, si sta scritto pure il tipo di operazione, pensa che è entrata una pinza e se l'è tirato fuori, sì. Soltanto che lui a parte gli scherzi ha avuto una perforazione dell'intestino, sapete che si va in setticemia, quindi si può morire,
0: gli si muoveva un'anguilla dentro,
1: ha rischiato di morire. Ha rischiato di morire, okay.
0: Bravo.
1: Veramente l'ultimo disco sta girando il mondo, insomma. state attenti, sedetevi con cautela, falli in piedi.

0: L'avranno
1: comprato. Che se ne sa mica chissà mattina. Vabbè, vai meglio di Sagana. Vai 342 00 00 100, se volete. Vai.
0: Perché allora qui c'è un messaggio molto importante, Rosario. Questo è per te.
1: Sì.
0: Sicuro che ti piacerà.
1: Anguillo, mi c'hai scritto anguillo.
0: No, no, dice, perché l'anguilla
1: sì.
0: ha toccato la carne, il sangue vivo del pescatore.
1: Del pescatore, sì, che questi pescatori vengono sfruttati, soprattutto
0: poveri.
1: In Bangladesh. Sì.
0: Buongiorno ragazzi, l'anguilla appena entrata ha detto sta tranquilla.
1: Sta tranquilla, è bella.
0: Grazie Massimo, grazie. Questi sono quelli passabili, i messaggi passabili. Capitone, dove sei?
1: Che sanguilla, c'è una differenza tra anguilla e capitone. Pronto? Sì, le dai a chi? Le vai a chi? Vai, te lo so. 5, 4, 6, chi si umilia? Chi si umilia?
0: E gli appena
1: estratto la cosa.
0: Ragazzi, questa pure è stupendo. Questo è stupendo, ragazzi. Buongiorno, ragazzi. Io l'ho sempre detto che non è facile pescare, ci vuole culo.
1: Ci vuole molto culo. Però è bella la sua giustifica, perché ha detto: non me ne sono accorto. Insomma, si è impizzata da sola. Questa anguilla non ho sentito niente. Ne calla. Vabbè.
0: Vabbè, io ho fatto una piccola ricerca delle cose più strane trovate dai medici. Vi risparmio, sinceramente.
1: Sì,
0: vi,
1: sì,
0: vi
1: fa un po' risparmio.
0: 081 546 6833. La tematica quale può essere? Non mi sembra il caso di chiedere ai nostri
1: non è tematica.
0: Esatto, esatto.
1: Noi facciamo una radio di servizio, stiamo dando informazione al pubblico, alle persone che sono in ascolto, di stare attente, ecco, perché vedete questo si è seduto un attimo e si è trovato.
0: L'anguilla ha detto al pescatore: fu colpe tosse, non sente niente.
1: Non è azienda niente, capito?
0: Poi capito, a dosi capitale, tra le altre, per farle entrare il ragazzo è stato un tipo tranquillo,
1: sì, già l'abbiamo detta. Va bene. Allora ancora qualche telefonata, poi cambiamo tematica, per noi era...
0: Ma io la cambierei già adesso, sai.
1: Cambiamo tematica, andiamo un attimo in pubblicità, quando torniamo dalla pubblicità dopo parleremo anche di questi lidi che insomma sono così che
0: tranquilla.
1: Tranquilla.
0: Rosario, ma non bisogna stare all'impiedi per farla entrare meglio?
1: Ma non lo so, non capisco. Lui stava seduto, stava pescando, quindi io so che ci sono molti di voi che ci si ascoltano, vi piace pescare, state attenti.
0: Sì, ma 65 centimetri, te ne rendi conto?
1: Ma non è la lunghezza, mi sa che insiste sulla lunghezza, non è
0: nel
1: la
0: senso, scusami.
1: È per entrare, è anche una questione di, capito, di
0: sicuramente
1: della cosa,
0: però dico, capito, la
1: non è tanto, perché una volta da sud, ok, l'intestino è lungo, il problema quanto è lungo l'intestino, è bello lungo,
0: vediamo quanto è larga mediamente un'anguilla,
1: l'anguilla
0: quanto
1: no, ma ci sta la fotografia, la vedi, con insomma ci sta un po' che insomma.
0: Va bene, andiamo avanti. Ciao ragazzi, si è avverata la scena di un film di una settimana d'addio, quando allo spacciatore, mamma mia, quando la spazzatura riesce la scimmia dal sedere, ve la ricordate quella scena?
1: Sì.
0: La realtà ha superato la fantasia. Marco da Torre del Greco, un abbraccio Marco. Chi panguilla va, sanguilla si trova.
1: Bravo. Chi pomar va, chi si pisci piglia, si dice. Pronto?
2: Ragazzi belli, Pasquale da Villa Ricca.
1: Ciao Pasquale.
2: In effetti il lavoro era già a metà dell'opera, perché era già lubrificato.
1: Un zit. Sì, grazie che non mi dico, vabbè.
0: Allora, buongiorno ragazzi, Anna dal centro storico, ma come ha fatto a non accorgersi che stava entrando l'anguilla?
1: Capì, lui non se ne è accorto, si è accorto dopo, guaio già fatto, tant'è che si è un po', come dire, ha detto vabbè, ma aspettiamo, quello esce, non è uscito, pronto?
0: Non è uscito.
1: Pronto?
3: Pronto?
1: Sì, buongiorno, ciao.
3: Pronto?
1: Sì, sì. Buongiorno, ciao. Sì, sì.
0: Dica.
3: Allora, scusate, non vi sento malissimo, vi richiamo a voi.
1: Grazie, ciao. Ci richiama, lui a, ci richiama lui a noi, va bene.
0: Momenti veramente di terrore. Veramente di terrore. cioè non vado più a mare quest'estate, cioè,
1: salta accolto, pensa calza, salta accolto, fatto guardare le spalle.
0: Noi ci lamentiamo dei pesciolini quando ci danno quei piccoli morsetti fastidiosi sulle caviglie, no? Quando siamo a riva, pensa a questo poverino. Va bene, triglie e calamari, che fa l'anguilla? La butti?
1: Chi si sta paranza, ma bello, sta frittura. Ci ha fritti io?
0: Ecco, questa è una domanda interessante. Sì. Ma è entrata di testa o di coda?
1: Di testa.
0: Ok.
1: Pare.
0: Lo sento un po' troppo informato, Rosario.
1: Ho letto l'articolo, pensavo, come mi sento troppo informato.
0: Chi ha fatto la colonoscopia può capire il pescatore, Angelo da Torre del Greco. Ciao Angelo. E poi tutti i vocali, Zaccaria, poi la grande maggioranza.
1: Non andiamo proprio al sentire, chi lo sa, insomma, capito?
0: Signori, io preparo un applauso perché Mario è uomo di esperienza. Ditegli la prossima volta di fare il nudo alla coda.
1: Va bene. Chi te l'esperienza, Mario?
0: Così si blocca. Vabbè. Giustamente, capisci? Resta lì. Va bene, poi ancora un messaggino, ce l'abbiamo al volo. Buongiorno ragazzi, per l'anguilla è stata una giornata di me. Allora, sì, facciamo una piccola pausa, cari amici e care amiche, torniamo tra pochissimo.

0: Dai, allora, voltiamo pagina, per fortuna. Per fortuna, voltiamo pagina, ti prego, pagine, parliamo di altro.
1: Parlamo, se mi mangia, parlamo. Allora, c'è stato questo servizio della BBC, una televisione, quale ha detto che il paese dalla dieta mediterranea, cioè noi che siamo il paese della dieta mediterranea, ha un problema di obesità infantile. Voi sapete che nel mondo abbiamo la nominata di avere questa dieta mediterranea che fa bene, il mito è iniziato negli anni 50. Vabbè, secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, in alcune zone della Campania, non in tutto, ma in alcune zone della Campania, più del 40% dei bambini fra gli 8 e i 9 anni è in sovrappeso. La dieta è cambiata, dicono i pediatri, praticamente un abuso di pizza, pasta, patate, proteine, pane, sempre meno verdure, più cibi processati. Emblematico, riporto alla BBC, il caso di una dieta modificata per i bambini: pane e una crema di cioccolata a colazione, tanta merenda, pasta e lenticchie a pranzo, pollo e cena, verdure praticamente assenti. Praticamente se è paffuto è sano. Teniamo ancora questa mentalità che quando il bambino è bello paffuto è il mamma sciabello, hai morsi sotto cose, hai morsi,
0: in realtà no, no,
1: è tutto taralla taralla a botte di circhi, i creature stanno diventando taralla in sogno e pipe,
0: ecco,
1: praticamente
0: qua.
1: Spesso racconta la BBC, non si riesce a collegare il fatto che un bambino sovrappeso può essere in salute. Meno famiglie arrivano dal medico per una tosse o mal di stomaco senza collegare il sintomo di queste cose al peso. Spesso i genitori sono buoni ad educarli, ma non colgono quanto continuo la qualità della dieta e il peso corporeo.
0: Cioè, tu praticamente, questi qui hanno praticamente certificato che i genitori dei bambini in sovrappeso non associano mai il sovrappeso a una causa dei problemi.
1: Per loro, per un bambino, sta bene,
0: che ci stanno.
1: Il bambino se sta bene. Belli ciutti ciutti.
0: Una bella critica culturale ci è arrivata.
1: Però bisogna dire che l'Italia è l'unico paese che nel 2025 ha approvato una legge dove la legge nazionale che riconosce l'obesità come malattia cronica, progressiva e recidivante. Praticamente siamo gli unici al mondo ad avere questa malattia. Già quando uno è in sovrappeso può essere considerato malato perché è obeso. Ecco, i bambini pure gli da piccolo, mamma facevo mangiare. Sì. Però è anche un problema di dieta, perché dice proprio la dieta mediterranea noi l'abbiamo praticamente abbandonata. Ma ci fa siete cucinato, dice, sì.
0: Sì.
1: E poi soprattutto io sono dell'idea che non ce ne siamo accorti, ma questi supermercati ci danno dei cibi ultra processati che non ci rendiamo conto perché noi dietro le etichette non le vediamo. Io sono rimasto sconvolto da un servizio che ha fatto le Iene, se non erro, c'era questa che comprava una vaschetta con dei gamberi dentro. Erano quattro gamberi sgusciati e stavano messi nella cosa. Dietro aveva 25 elementi. Ma come? Io avevo gamber fisico, vengono in roba per conservarlo e per farlo. Insomma, poi queste cose le mangiamo, ecco che aumentano i tumori, aumentano l'obesità, aumentano queste cose qua.
0: Poi per cibi ultraprocessati si intendono quelli che sono comunque poi ricchi di zucchero.
1: Ma di parinascimità, oggi si compra l'insalata. Oggi tutti comprano l'insalata, la rucola, la cosa, quella già lavata in busta. Quella là già si sono tolto tutte le vitamine, tutte le, perché processandola, cioè mettendola sotto il vapore, perché la mettono sotto il vapore ad alta quota, cioè ad alta calore, temperatura, si bruciano le proteine. Poi si mette in busta per conservarla, ci mettono altre cose sopra, roba varia. Noi poi nulla va a insalata, ci mangiamo l'insalata che non ha più niente. Insomma, la rucola pura.
0: Dice.
1: Eh sì, perché tu giustamente i cartelli lavali, puluzzare, la devi lavare sotto al lavandino. Siccome non abbiamo più tempo di fare niente, ma anche lavare insalata. E quindi la frutta briga non va conto, insomma,
0: tutto. E poi forse facciamo un abuso sopra di quei cibi già pronti, o che veramente ci mettiamo 30 secondi a prepararli, sai, un giro nel microonde e via. E beh, bisognerebbe farsi qualche domanda,
1: carne,
0: no? Se
1: è così. La carne è viola, non è rossa. Cioè, già ci pensiamo a questo, no? Una fetta di carne dovrebbe essere viola. Chi ha la mia età si ricorda che quando eravamo piccoli, quando nostra madre apriva il pacco della carne, dentro la carne non era rossa, era viola. Noi la compriamo rossa, che
0: chissà
1: non è
0: che
1: rossa.
0: Si mangiava quando
1: No, che ci stavo, che ci mangiamo oggi, perché la riempiono di quei coloranti, tipo ti fa fare bella rossa rossa, che tu non se la compra, però tu stai mangiando la chimica, poi alla fine, perché la carne è viola, non è rossa. Però viola non ci fa senso, no? Non si vende bene viola. Va bene, 081-546-6873, siamo rimasti in ambito ittico, se volete.
0: Luigi purtroppo da Mantova fa una critica, dice, ce lo dice una nazione che ha la cucina più sbagliata del mondo, però non è che sono venuti sono venuti quelli della BBC che insomma si mettono un po' al di sopra di certe cose, anzi l'anomalia è doppia, caro Luigi, perché loro magari sono venuti da noi per dire andiamo a vedere come mangiano bene questi con la cucina mediterranea, e poi si sono trovati i bambini che sono in sovrappeso.
1: Poi,
0: qualcosa che
1: invito
0: non va
1: a fare questo esperimento, andate nel supermercato, qualsiasi cosa comprate, leggete dietro le etichette, ci trovate sempre glucosio, zucchero, glucosio, zucchero, qualsiasi cosa comprate, qualsiasi. Dice, ma chi c'ha zicca di zucchero? C'è stato zucchero dovunque, quindi.
0: Sì, viene aggiunto dappertutto, a volte anche per conservare.
1: Beh, pronto? È scadente il prodotto, quindi per fargli prendere sapore. Pronto?
2: Buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno a te, ciao.
0: Ciao.
2: Stamattina dovremmo fare una riella a mare.
1: sì, se vogliamo.
0: Parto.
2: La regata storica.
1: Sì, per la prima notizia lui si è vestito così in...
2: No, è una bella figura, siete amici tutti e due.
1: Grazie, fratello, ciao.
2: Il fatto del supermercato di questa cosa, non hanno più pazienza, non hanno più tempo per cucinare. Io mangio a Castel Mulignano, mangio a Mulignano a Scarponi, poi devi che in supermercato a lasagne ed altre cose.
1: Sì, sì, vanno tutto.
2: Non avete mai mangiato una cosa di quella, a parte che rimane un goppo stomaco, un salliccerisce bombo.
1: L'olio che usano le cose.
2: Una rinda di vivi ed altra cosa. Io mi trovavo a mia figlia poi, purtroppo i friaril, quando tu trovi a zona Parmense, Reggio Emilia, non ne trovo mai. Si intende portare via a Napoli. Bello e buono, vorrei stare una parte, le cose sono già processate, oro gel. Mi è carapito, cioè, ti immagino è tutto che quando esce nei friarilli, quando si fa strappatura nei friarilli, che si chiamano i friarilli. La gente sono magni pure, chi è il problema?
1: Sì, è tutto commerciale. Ma devi leggere quello che c'è dentro, quello perché noi non leggiamo.
2: Sì, ma quello che c'è dentro, ma invece quando la roba è fresca è diversa, roba è accattato altre cose, a parte saperlo ponderare da altre cose. Ma che passiamo? A roba processata come hai detto tu, fatto delle insalate, tiene pure 10 giorni in frigorifero, non cagna, però smocca, prima dà un senso di amarossi, così l'ammonia, ma hanno felice, ma ce l'hanno fatto in indabionica. Io ringrazio padre, sono arrivato a 76 anni, che ci vogliono fare morire prima.
1: No, tu mangia sano. Ciao fratello, ciao, diamo un po' di spazio, 081-546-6873, però dopo la canzone.

0: cosa, il mio collega adesso testa ha comprato un
1: cibo sano.
0: Ha comprato uno snack. Sì. Ho detto, leggi dietro cosa c'è per sfizio, e sta scritto greco.
1: Sì, in greco.
0: Allora, questa cosa è altamente illegale, che praticamente in Italia dovrebbero starci tutte cose che sta scritto in italiano.
1: No, c'è anche l'italiano.
0: C'è anche l'italiano. Per sfizio, chi ci sta?
1: Aspetta, devo leggere senza far vedere in TV, aspetta.
0: Mettici cosa.
1: Allora, diciamo così.
0: Bravo.
1: Ecco qua. Allora, zucchero.
0: Tale qua, lo vedi?
1: Zucchero, sciroppo di glucosio, burro di cacao, pasta di non so che cosa, latte scremato in polvere, permeato di siero, sarebbe latte, emulsionanti, lecitina di soia, grassi del latte, grasso di palma, sale, e sta tutto ammappucciato.
0: Non può leggere, allora lascia sta.
1: Tu che leggi?
0: Leggi senza far leggere un nome, no?
1: Sto leggendo! Ho eliminato anche l'ingrediente principale che avrebbe fatto capire che cosa era, quindi sono stato bravissimo. La dieta mediterranea è composta di pasta, pane, pizza e tutto zuccheri, oli vegetali, cibi processati, altri alimenti industriali. Beh, in realtà la dieta mediterranea vera no. Cioè, non, per esempio, tra i carboidrati.
0: Pezza e riso, poi ci sta pasta e cavolo, poi ci sta pasta e piselli, poi ci sta pasta. Poi ci sta tutto il pesce azzurro che fa benissimo. E chi si ricorda della mia età quando eravamo piccolini? Mamma il lunedì faceva una cosa, il martedì ne faceva un'altra, il mercoledì ne faceva un'altra, pasta e zucca, tutte queste paste qua, no? Ci sta la pasta, poi ci sta pure la verdura, ci stanno queste cose qua.
1: Allora, se non altro mi fa piacere scoprire che molti apprezzano lo snack che sto per andare a mangiare, quindi ci proviamo anche su questo. Buongiorno, sono Nina. Il problema è che se guardiamo i fenomeni da social, anche per quello che mangiano, ma cosa c'entra la dieta mediterranea? Ragazzi, a Napoli sta gente che mangia così e tanto. L'altro problema sono gli aromi chimici, ovvero la scritta aroma, aromi. Se c'è scritto accanto naturali è un casino, specialmente per i casi tumorali, e sono ovunque quelli chimici. Ma voi lo sapete che anche nelle sigarette c'è lo zucchero?
0: Sì, per aumentare la dipendenza, sì.
1: Esatto.
0: Ma chi non fate dipendenza? Il zucchero è come la droga.
1: Ragazzi, buongiorno, la verità è difficile ormai mangiare bene con prodotti genuini. L'altro giorno ho comprato delle pesche che sapevano di saponette senza nessun gusto. Figuriamoci prodotti comprati già pronti. Chi lo sa che ci mangiamo? Antonio da Gerola. Che Antonio poi ci scrive da una zona dove... No, c'è cioè un'eccellenza.
0: Esatto,
1: almeno per quanto riguarda i latticini, hanno un'eccellenza. Buongiorno, sono Pietro. Sto andando in una nota industria alimentare a Parma per consegnare 24 tonnellate di zucchero. Immaginate per fare cosa? Trenino!
0: Chi è il problema? Sì. 24 Pronto? Tonnellate.
1: Mamma, è una bustina praticamente.
0: C'ha la carne proprio i cavi. È perché è scadente la carne, capi? Comprano una carne molto scadente. Se ancora buona e roba va. Vabbè, pronto.
2: Pronto, buongiorno, sono Mario.
0: Ciao, scusami, l'ultimo scandalo che ha fatto Report, avete visto il fatto sulla carne scaduta, animali morti di cancro che riciclavano. Vabbè. Pronto, dimmi caro, vai.
2: No, allora senti, io prima ho sentito un po' di parlare dell'obesità, adesso si parla di cibo che comunque è correlato, no?
0: E certo.
2: Io volevo chiedere una cosa allo Stato italiano. Per me, come per tante altre persone che siamo obesi abbastanza gravi, io vorrei capire per quale motivo lo Stato ha riconosciuto l'obesità come malattia, però non ci mette a disposizione col Servizio Sanitario Nazionale i nuovi ritrovati della scienza che abbiamo visto, no? Che servono sia ai diabetici che fanno molto bene anche a noi obesi. Voi per comprare un pacco di queste iniezioni, sto parlando del Mularo e compagnia cantante, ci costa almeno 300 euro al mese.
0: Mamma mia.
2: Mo dico, la malattia è considerata, l'obesità è
0: considerata malattia, sì.
2: Perfetto, perché lo Stato non ci mette a disposizione anche questi medicinali che sono stati...
0: Ma io penso perché è ancora controversa la cosa, se fa bene o fa male a chi non è diabetico.
2: È stato acclarato che fa bene sia per gli obesi, per i malati di cuore, cioè fa bene per tantissime patologie. L'unica cosa è che bisogna tenere sotto controllo il pancreas facendo le analisi ogni mese, ogni due mesi. se fa bene, se non dà problemi al pancreas, io le sto facendo queste iniezioni a pagamento.
0: E hai risultati?
2: Sì, ho risultati, in un mese sono dimagrito 8 kg.
0: Olà, in un mese?
2: In un mese, considera che io peso 140 kg, sono iniziato da 150, quindi per dire, però sto a pagamento, io sono un pensionato.
0: Come fai? 300 euro al mese?
2: E il problema è che a prescindere dal fatto che uno come me ha bisogno di dimagrire perché ha bisogno di dormire, ovviamente io ho 71 anni e ho delle patologie anche di arterie.
0: Sì, perché poi quella sì, una cosa tira l'altra là.
2: Se lo Stato italiano ci mette a disposizione la visita all'ASL nutrizionistica, perché appunto l'obesità, però non ci mette a disposizione questi medicinali che abbiamo visto.
0: Amico mio, che dirti? Votami, i prima mi finisco per la macchina a casa e poi affronterò anche questo problema.
2: Perché c'hai un fisico invidiabile, caro.
0: Pure io ci fatto la panza, lascia stare, pure io tu sangue di chilo, non sono capace di ripetere. Vabbè, ciao amico mio, ciao, ci fermiamo un attimo, c'è una canzoncina, la pubblicità, la canzoncina, poi l'ultima parte della prima ora, vai.

0: preparazione entra nel vivo. A Castel di Sangro il Napoli affronta tre avversari internazionali. Napoli Osasuna, il 5 agosto alle ore 18:30. Napoli Celta Vigo, l'8 agosto alle 21. E Napoli Aris Salonicco, il 12 agosto alle 21. Tre sfide di prestigio per continuare a costruire la stagione del centenario insieme a Mister Allegri. Segui tutte le partite in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: ragazzi, ci avete fatto caso come nei vari snack, merendine, eccetera, nell'arco degli anni sia cambiato il sapore? Io sono nato nell'81 e mi rendo conto di come sia cambiato non solo il sapore, ma anche il gusto al palato rispetto a quando ero piccolo. Ovviamente tutto figlio delle lavorazioni industriali variate nell'arco del tempo. Peccato, molti snack erano decisamente più buoni prima. Un saluto Luca da Napoli. Però qua Luca, forse bisognerebbe fare pure un'altra... ragionare in un altro modo, che dall'81 ad oggi sono molto cambiati gli elementi, proprio, cioè paradossalmente forse oggi ci sono alcuni elementi chimici che ti sanno dare meglio il sapore di un qualche cosa, e soprattutto negli anni noi cambiamo un po' il palato, soprattutto se per esempio fumiamo o altre cose, che comunque proprio il nostro apparato va un pochino a deteriorarsi. Tu per esempio, Rosario, quando hai smesso di fumare, le cose, alcune cose hanno iniziato ad avere un sapore leggermente migliore?
1: No.
0: Ti è bruciata tutta cosa, allora sappilo che
1: manca a te, vedi, anche lui è un ex fumatore, ma neanche economicamente pure trovi un vantaggio, neanche io, niente, proprio.
0: Niente.
1: Uguale a prima, anzi pure peggio, perché...
0: solidarietà tra voi,
1: anzi, perché mo mangi più assai, capi? Allora ci rifugni a mangiare, capi? Vabbè. Pronto,
0: c'è questi medicinali di cui parla il radioascoltatore sono gratuiti per i diabetici, l'endocrinologo piano terapeutico, se poi non hai questa patologia e vuoi usarli per dimagrire è tutto un altro discorso, dice Silvana.
1: Vabbè, ma lui diceva se è riconosciuta come malattia, perché non li date anche a noi? Anche il diabete,
0: allora,
1: è una malattia,
0: però è diverso. La decisione di non rimborsare questi farmaci tramite il Servizio Sanitario Nazionale, quando usati solo per dimagrire, è legata a una combinazione di motivi economici, priorità cliniche e scelte politiche dell'AIFA. Cioè, nel senso, il discorso qual è anche? Per esempio, se queste siringhe sono dedicate principalmente ai diabetici, se venissero date gratuitamente, pensa a quante persone ne farebbero richiesta. Il rischio sarebbe che verrebbero utilizzate più per dimagrire che non per curare e contrastare il diabete.
1: Ma se è considerata malattia, scusi, chi c'è? Zic? Pronto?
2: Pronto, ragazzi?
1: Buongiorno, ciao.
2: Buon pomeriggio, io sono Vincenzo. Ciao, Vincenzo. Ascoltavo la vostra discussione con molto interesse e volevo dire la mia. Allora, io sono marito di un nutrizionista, mia moglie fa questo di mestiere.
0: Collega.
2: Anno. Mi chiamo Vincenzo.
1: Sì, ciao.
2: L'argomento è interessantissimo perché con la nutrizione io ho scoperto, seguendo un po' il suo lavoro, veramente si può tamponare e cercare di risolvere o quantomeno tenere sotto controllo tantissime patologie al di là dell'utilizzo dei farmaci.
1: Sì.
2: Però il problema che ho capito in questi anni di attività sono sostanzialmente due. Il primo è la volontà delle persone che vengono, e il secondo è che rispetto a qualsiasi altro, non so, medico, professionista, il paziente che a volte va dal nutrizionista vuole imporre lui le regole.
1: Sì.
0: Anche Sofia
1: me lo raccontava, sempre. Anche la moglie di Marco, sì.
2: Sì, a me per esempio è capitato di vedere, di sentire persone dire, non so, voglio la pizza questo giorno, i panini questo giorno, e poi cioè, oppure tutti gli alimenti studiati per curare determinate patologie, non so, non le voglio, non mi piacciono, e quindi insomma non c'è neanche...
1: Se vado dal medico e ho la bronchite, dico non mi faccio la penicillina questo giorno, non me la faccio a quest'ora, non me la faccio...
2: Esatto, questa è la cosa proprio incredibile. Poi vi dico che in realtà anche a livello di prezzi, perlomeno nelle nostre zone, seguire dei percorsi nutrizionali...
0: Senti, chiedi anche a tua moglie o alla tua compagna... A me capita che Sofia a volte mi racconta che fa delle diete ben precise, perché ecco, ci sono dei casi particolari, dopo un mese la persona torna lamentando che non ha perso manco 100 grammi, anzi magari è leggermente ingrassata, poi andando a vedere il diario di quello che si è mangiato non ha seguito un giorno, non dico cosa, un giorno di dieta che giustamente
1: per un'anguilla,
0: per via orale. Non è che perché ci avete la dieta tra le mani allora scende la sacra.
1: Vabbè, che sei ignoranza, però.
0: Che ti devo dire?
1: Ciao amico mio, grazie, ciao, caro, grazie. Ciao. Allora ci fermiamo un attimo, fine prima ora, andiamo per la seconda, c'è il radiogiornale del Monperna, vai.
3: Save the date. Radio Gol. Dal lunedì al sabato, dalle 13 alle 16, solo su Kiss Kiss Napoli.

0: Yes and no kiss kiss in questo lunedì 27 luglio. Guardate quanto è bello sul 76 del digitale terrestre. Rosario Verde, eccolo là.
1: Ah, si va bene con me.
0: C'hai un ciuffo bellissimo.
1: Ma i produttori in onda. Il signore si chiama Marco Pesacane.
0: Guarda, hai tempo fino
1: a tagliato pure i capelli, si ha tagliato stamattina. Va bene.
0: Ma perché, scusa, che c'è di male?
1: Non ti permettere, ma tu lo dici sempre con la Hyundai Pesacane. Allora, signori, ne parliamo.
0: Chi l'aveva chiamata mappina proprio di fatto? Mo' gli mette Hyundai, cioè io non lo so.
1: Sto dicendo una verità, in radio si dice né verità. Allora, stiamo parlando dell'alimentazione, abbiamo il 40% dei nostri bambini che sono obesi oppure tendono all'obesità, perché facciamo mangiare, cicciottello sta bene, dicono le mamme e i papà. E poi parleremo più avanti, abbiamo una telefonica con l'assessore Cuomo.
0: Sì. Che ride.
1: Un bagno tuo, insomma, così
0: io non lo so. Ho il piacere di conoscerlo. Questo è indubbio.
1: Ecco l'assessore Enzo Cuomo, che dalla regione Campania, che ha rilasciato questa intervista, perché io reputo insomma indecente il fatto che ancora sui lidi non si pagano i bambini e vi fanno pagare i bambini.
0: I minori ancora, di 12 anni.
1: Ancora, abbiamo ancora sta cosa, e lo fa vedere anche Borrelli, che sta girando molto su queste cose. Gente che chiude le spiagge, non fa passare. Ecco, questa impunità che a me mi dà un po' fastidio. Questa...
0: E pare ci siano delle novità in merito.
1: Ci siano delle novità. Ho visto un paio di interviste a gestori, che si chiamano gestori di lidi, non proprietari, perché il demanio non te li dà, non te la proprietà la cosa. La gestione, la cosa, che si sentono proprietari.
0: Dopo 60 anni.
1: E chi non è che abbiamo sbagliato noi a tutto 60 anni, ma non siamo proprietari. E che sta cosa, quindi ne parleremo dopo.
0: Allora, il messaggio di Angelo è molto interessante, perché dice: ciao, io conosco delle persone che non sono obese, ma usano queste siringhe per dimagrire velocemente. Secondo me bisogna farlo con molta attenzione. Allora, dice una cosa verissima. Anche perché poi l'utilizzo di queste siringhe è vero che ti fa perdere peso,
1: ma
0: con una certa
1: medica,
0: velocità.
1: Non ci vuole la ricetta medica, è da banco, scusa.
0: Non so, ma credo che
1: ma
0: si possa procurare pagando, probabilmente forse si possono.
1: Ma no, ci vuole la ricetta, oppure se lo comprano sul mercato nero, ma non penso.
0: Probabile, non lo so, però il discorso è che al netto di quello che è l'utilizzo che se ne fa, ragazzi.
1: Se vado dal medico, non è che poi mi scrive.
0: Sì, ma non è che dopo che abbiamo fatto queste siringhe, poi ok, resteremo magri, eccetera. Cioè, paradossalmente raggiungete un obiettivo, però poi dovete comunque cambiare radicalmente.
1: Faccio la vacanza, posso dire. Pronto?
0: Capito?
2: Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno, ciao.
2: Volevo dire la mia sulla questione delle siringhe.
1: Io prego.
2: Sono un paziente obeso che è seguito da circa 20 anni dal proprio medico. Io sono seguito da un cardiologo.
1: Sì, sì.
2: Diciamo, lui mi ha sempre detto: perdi peso e togliamo la pillola della pressione. Mm. E ho seguito il suo consiglio. E questo è stato 20 anni fa. Ho sempre fatto la fisarmonica. Di recente ho iniziato a prendere, il medico mi ha prescritto questo farmaco che ovviamente pago non avendo altre patologie se non l'obesità.
1: Scusa se ti interrompo, però è prescritto dal medico, non è che vado io in farmacia e lo compro.
2: No, sempre con una ricetta medica, lui me l'ha prescritto, il dosaggio minimo. Però il mio medico mi ha sempre detto, da 20 anni l'obesità è l'unica malattia che la cura il paziente.
1: Sì.
2: Non esiste il farmaco che cura l'obesità. Dici, io da cardiologo ti do la pillola e ti riduco la pressione, ma per curare l'obesità devi solo avere un sano regime alimentare. L'effetto che sta avendo su di me questa iniezione, che ripeto, lui me l'ha prescritta per il dosaggio minimo e me l'ha detto, noi usiamola per 3-4 mesi al massimo, dopodiché devi eliminarla, non devi dipendere da questo farmaco.
1: Certo.
2: Mi sta aiutando perché mi sta togliendo la fame fuori pasto. Cioè, io se mi siedo a tavola, resto e rimango una buona forchetta e ne sono orgoglioso, perché se mi toglie l'appetito e il piacere della convivialità e della tavola, questo significa vivere male.
1: Sì, però scusa se ti interrompo, ma tu ingrassi perché mangi strano? Cioè,
2: perché mangio.
1: Vabbè, ma 80 grammi pasto, quanto te mangi tu?
2: Ma mangio in regolo, così capita, mangi 80 grammi di pasto, mangi fuori pasto.
1: E che lei, fuori pasto, dolci, che sei il gusto di dolci?
2: Irregolare. Non ho una sana alimentazione che tutti dovremmo avere. Però quello che mi preme dare come consiglio a chi crede nel miracolo, nel miracolo, è un farmaco, quindi come tale effetti collaterali. Io cito certo. le parole del mio medico, certamente non sono uno, non ho una competenza scientifica medica, però le dico quello che mi ha sempre detto il mio medico. Noi siamo arrivati, lui è arrivato a prescrivermi questo farmaco esclusivamente perché io con la sola mia forza di volontà non riuscivo a seguire quel regime alimentare. Mi veniva una fame fuori pasto e allora quello che trovavo, quello che mi mangiavo.
0: Però c'è sempre un passaggio importante, perché se è un cardiologo che ti prescrive questo farmaco è perché ti sta dicendo, dato che tu non riesci magari da solo, ti serve un aiuto sicuramente esatto. esterno, esatto. ma perché il tuo stato ti può comportare dei problemi cardiaci importanti e allora esatto. devi cercare di...
2: Esatto. Quello che
0: non è una questione estetica o puramente estetica, questo volevo dire.
2: Lui, il mio medico, mi dice sempre: io ti sto dando, immagina che hai un problema, hai una gamba rotta, io ti do una stampella che ti serve finché non si guarisce la gamba rotta.
0: Certo.
2: Ma è una stampella, non è un aiuto, non è la soluzione del problema. Cioè, questo è quello che mi ne parlo per esperienza personale, perché non è che almeno a me questo farmaco non mi ha ridotto l'appetito. Mi riduce, mi fa sì che io riesco ad accontentarmi di quello che mangio seguendo un'alimentazione controllata.
0: E come risultati che cosa hai ottenuto fino ad ora?
2: In 3 mesi ho perso 10 kg.
1: Hai capito.
0: Okay, importante,
1: è qualcosa.
2: I risultati ci sono, però ripeto, non è il miracolo. Se non, a me personalmente la fame non l'ha ridotta, perché
0: quando beh, certo.
2: mi trovo con amici a mangiare, mangio come ho sempre mangiato, senza problemi. Cioè, mangio e bevo. Non è che ho questo senso.
1: Vedi, io che sono un magro cronico, a me per esempio un mangiare non mi è mai piaciuto proprio assai, nel senso di dire, se mi piace mangiare, soprattutto in vecchiaia. Però si dà già dice la verità, che tutta questa base, no, però mi rendo conto, io ho amici che per un bicchiere d'acqua mettono un chilo, pure io.
2: No, ma infatti io questo mi preme dire, perché io sento parlare, il farmaco è un aiuto, non lanciamo un messaggio che è una soluzione del problema.
0: Vabbè. Ma quello sai cos'è, amico mio? Che molte persone vorrebbero la famosa pillola magica, la soluzione magica che ti permette di mangiare quello che vuoi, quando vuoi, e restare però poi perfettamente in linea. È una cosa impossibile.
2: Non è diventata ancora. Io vorrei solo dire, per esperienza personale, vorrei solo dire questo a chi ci ascolta. Quindi, e soprattutto farsi seguire esclusivamente da un medico, cioè avere un problema e farsi seguire dal medico.
1: Come disse il famoso filosofo, meglio che ti seguono un mirga che un poliziotto. Noi ci fermiamo un attimo, una canzoncina e torniamo, vai.

0: Andiamo a leggere anche qualche messaggio di quelli che stanno arrivando al 342 00 00 100. Non è quanto si mangia ma come si mangia. La dieta deve essere intesa come regime alimentare, non come e poi sarà fam. Ho fatto 2 settimane di sport e dieta correlata e sto una bomba. Mangio ogni 3 ore e mi sento un leone. Età 43 anni, sport 3 volte a settimana. Questa è l'esperienza di Emanuele.
1: E Marco, abbiamo un amico in comune che insomma è in sovrappeso. Va bene, questi amici in comune spesso e volentieri lo vedo con la bottiglia di Coca-Cola in mano, lancia al secco proprio, cioè
0: zero però,
1: ma neanche zero, no, è normale, va bello e buono vengo con Twix, va bello e buono, cioè allora tu mi sposti a me, perché se fra un pranzo e l'altro tu ti mangiate una cosa, io ho 8000 calorie fra due. Per esempio, hai capito? Il 9 mattina e così ti mangi i patatini, non è...
0: Ragazzi, i disturbi alimentari o le abitudini alimentari sbagliate sono molto difficili da sradicare, a volte è una questione psicologica.
1: Pure chi fuma, pure per esempio fumava 30 sigarette al giorno, non riusciva a stare senza fumare, ti ricordi qua, a un certo punto uno si ferma e dice basta, fai un po' di sofferenza fisica, mentale,
0: quello sai qual è il problema?
1: Un po' granzi, poi passa.
0: È che a volte si risolvono queste situazioni, tipo come la del fumo, come un'alimentazione sbagliata, quando poi sopraggiunge il problema, cioè quando ti metti paura.
1: Bisogna decidere, perché guardi, gente pure che mostra un altro amico qua a Cappella Canciani, ha avuto l'infarto, è caduto, si è spezzato il raggio perché è così, e mi raccontava questo fatto che lui aveva capito che era un infarto in corso, ha chiamato l'ambulanza perché scava la sigaretta in bocca. Dite, ma che da lì è questa cosa? Capito? Non è detto che poi la paura.
0: Allora, ragazzi, vi racconto la mia. Inizio luglio ho fatto la sleeve, cioè la riduzione dello stomaco. Ho 36 anni e pesavo 112 kg. Sentivo delle siringhe, ma in quanto farmaco avevo paura degli effetti collaterali, perché oggi ti aiuta, ma domani non si sa. Per esperienza personale, so di per certo che a Napoli ci sono farmacie che in un modo o nell'altro riescono a farti avere queste siringhe, e sarebbe molto grave, seppur pagando a chi non ne avrebbe bisogno. Consiglio per me e per tutti che hanno problemi di alimentazione: prima di cambiare il modo di vedere il cibo, poi decidere cosa fare della propria vita. Saluti Gennaro da Carpi. Ciao Gennaro, in bocca al lupo. Pronto?
2: Sì, buongiorno.
0: Ciao.
2: Ciao ragazzi, allora innanzitutto complimenti per il programma che mi ha fatto ridere tanto, sono almeno 2 anni che dicevo, questa è la prima volta che riesco a prendere la linea, quindi
1: per... Che piacere, grazie.
2: Comunque, per quanto riguarda, chiamo in merito all'argomento di quelle siringhe che fanno dimagrire eccetera eccetera.
0: Sì.
2: Allora praticamente io sono uno di quelli che non tanto ne vado fiero, che è riuscito ad avere queste siringhe nella maniera non del tutto lecita, nel senso che tante visite specifiche contraffatte e appunto un piano terapeutico non legittimo, sono riuscito ad avere queste siringhe gratis.
0: E stai dicendo una cosa molto grave, aperta e chiusa parentesi.
2: Infatti, però questo lo sto dicendo per dare un consiglio a chi come me vuole intraprendere questo percorso del dimagrimento eccetera eccetera eccetera. E alla fine la sostanza è che è tutta una cosa diversa, perché ho provato a fare queste siringhe e i risultati si vedono anche abbastanza in 3 settimane, versi 4 kg, quindi però come appunto diceva un radioascoltatore di prima, comporta degli effetti collaterali. Ad esempio, ho 27 anni, mai stato single, da quando ho iniziato a fare queste siringhe non riuscivo a finire in bagno, ma mai circhi, ma le panze esagerate, fino a che non ho capito che ha speso un balambrisa e ho tolto tutto da mezzo. Quindi ragazzi,
0: ma tu quanto dovevi perdere, cioè come tua situazione, dato che non hai avuto, ecco, da un medico concretamente la ricetta, o sì, per motivi reali, vuol dire che l'hai fatto per quale motivo? Perché avevi veramente dei chili da perdere, per una questione estetica, cioè qual era la tua situazione?
2: Principalmente per una questione estetica, mi hanno detto che era un modo efficace per perdere peso, e ripeto, effettivamente è così, però comporta degli svantaggi. Nel mio caso ha dato freddezza, ma io stavo veramente male, stavo una...
1: Senti, dimmi da me, qual è la tua debolezza, dolce o la pasta? Che le atti che te...
2: No, la pasta, no, la pasta.
1: Quando te ne mano, piatti di pasta tuoi, quanta grammi? Tengo un amico che si fa pure 300 grammi.
0: Ah, che bellezza.
2: No, i 300 grammi no, però 300 grammi, sì, a me li vanno tutto, ma la pasta, pane, pizza...
1: Oui. Ma perché 80 grammi non la mangio stessa la pasta, stammi bene.
0: Ma quando è buona?
1: Però, chissà, è aperitivo 80 grammi, che cos'è? Ah, 80 grammi.
2: Se la pasta è pronta, con l'uovo 80 grammi, nel senso che è così aperitivo, però... Fa male, fa male.
1: Ragazzi,
0: se già la ragionate che tre volte che mangiate la pasta, due usate la pasta integrale, già è una grande cosa, eh? Già vi date una mano.
2: Questo sì, però ripeto, ho tolto tutto da mezzo, è una questione mentale, quando non ti scatta la cosa in testa c'è sta poca fa, come fa?
1: Una votasa, ma non devo votasa, ma...
2: Io ho provato a togliere il vizio di fumare, ma sono stato al massimo due giorni. Avevo dentro di quella cucina finito tutto a baccare accanto tutto a baccare, ecco, si è chiuso a prendere.
1: Ma ancora deciderà ancora, quando deciderà davvero te lo toglierà.
0: Però per esempio un'anomalia che mi fa piacere segnalare è che, ecco, se è stato abbastanza facile procurarsi queste siringhe, forse qualcuno dovrebbe vigilare un pochino meglio per evitare che questo fenomeno esploda definitivamente.
2: No Marco, mi sono tenuto fuori.
0: Dovrebbero, perché ricordiamolo, in origine questi farmaci servono per curare una patologia e una condizione abbastanza complicata come il diabete.
1: Ma che la farmaceutica che se non può basso con Bing
0: è molto sbagliato. Ciao,
1: signore,
0: caro, ciao
1: bello. Allora ci fermiamo un attimo, sta pubblicità e torniamo. Vai, pubblicità e torniamo. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Ebbene, grande Bruno Mars, torniamo in diretta e lo facciamo tornando anche al telefono 081 546 6873 per dire la vostra. Pronto?
1: Ciao ragazzi, Vincenzo da Francoforte.
2: Ciao Vincenzo, ciao.
1: Ciao ragazzi, io mi sono permesso di chiamare perché ci sono passato io su questo problema. Io fino a qualche anno fa avevo più di 30 kg. Considerando che io non sono molto alto, però me ne fregavo, però un bel giorno avevo delle fitte sopra il fegato e ho avuto paura. Io sono un mangione, mi piace, sono una buona forchetta, dal salato al dolce, quindi passa che però è di buona qualità, di sapore. Poi, avendo mia mamma che è una grande cuoca, vi lascio immaginare. Detto questo, il medico mi dice: no, devi dimagrire, hai dei chili in più, molti in più, eccetera eccetera. Io non sono, all'inizio non sono andato da nessun medico, ho fatto una dieta da solo, cioè nel senso che ho iniziato a tagliare la quantità, almeno mezz'ora al mattino di passeggiata. Nei miei primi due mesi da solo sono calato 11 kg da solo.
2: Vabbè, i primi 3 o 4 sono facili, quelli sì, dopo che
1: sono andato da un medico che mi aveva dato una tabella che io ho seguito fedelmente, quindi non ho fatto uso di medicinali o altre cose, da solo, seguendo la tabella e camminando mezz'ora al mattino, sono calato nel giro di un anno e mezzo, quindi mangiando pulito, pesato, tagliato i vari condimenti, quella poverina di mia mamma doveva cucinarmi a parte. Comunque ragazzi, io nel giro di un anno e mezzo sono calato praticamente i 40 kg e passa.
2: Si può fare, si può fare. E fanno pochi sacrifici, certo, l'olio in meno.
1: No, devi anche andare, la cosa è soggettiva, ragazzi. Però io vi posso assicurare che una volta che poi sono calato mi sentivo meglio, tante cose.
2: Certo, 40 kg, l'uota nucristiana.
0: Guarda, la cosa da segnalare importante è proprio quella, ragazzi. Purtroppo la dieta richiede tempo, sacrificio e anche costi, perché bisogna fare una certa spesa, comprare certe cose. Ciao Vincenzo, diamo spazio anche ad altri. Ragazzi, ringraziando a Dio non ho mai avuto bisogno di fare una dieta. Sentivo prima parlare di pasta, io per 80 grammi di pasta non metto nemmeno la pentola sul fuoco.
2: Dai, 80 grammi, ragazzi, si può fare. Pronto, subito fornisci, che si
1: ragazzi, sì. Invece, ragazzi, non è vero, perché poi il stomaco si abitua. Io mangio 60 grammi di pasta al giorno integrale, con le verdure, con i legumi, e la sera soltanto secondo contorno e un po' di pane puro, cucina della mia pane.
2: Senza alcol, naturalmente, perché l'alcol fa ingrassare, sì.
1: E devo dire la verità, 60 grammi di pasta me lo porta appresso quando vado al lavoro. Sinceramente me lo cucino la mattina e mi trovo un amore, me lo porto in più.
0: Sai qual è il vantaggio? Quando fai tipo 60 grammi di pasta con la verdura, puoi abbondare di condimento. Quindi comunque puoi farti una porzione più importante.
1: Io faccio 60 grammi di legumi, oppure tipo 200 grammi di verdure,
0: bello, sì,
1: e zucca, e metto vicino, ma guarda, una bellezza proprio. E poi la tu mi dici una cosa, l'amico prima ha detto ti seguiva da 2 anni, no? Cioè invece ti seguo da 11 anni, ma sì, non dico niente, cioè 100 euro all'anno, dici, ma potessi sapere?
2: Quanti sapevi? 100 euro all'anno, 11 anni, 1100 euro, e passaggi da piatti, da pesacane, vieni, ciao, a privare 1100 mi fai fare una brutta figura. Poi.
0: Io con 80 grammi di pasta ci faccio i gargarismi.
2: Mamma mia, mamma mia. 80 grammi, la porzione del ristorante è 80 grammi.
0: Cioè, ed è una vergogna, dovrebbe essere almeno 100.
2: 80 grammi, per esempio, l'altro giorno i spaghetti 100 grammi. Per esempio, ieri mi sono fatto uno spaghetto con lupino.
0: Anche io.
2: Con il lupino, cioè ci mise 3 cucchiai d'olio solo io.
0: È un criminale.
2: Con 1000 kg di lupine e 100 grammi di pasta, ma a me è diverso.
0: Mezzo chilo di lupini.
2: Mezzo chilo, mi metti scuro, che ci chiamano i lupini, no? Cioè,
0: vabbè. Ma dimmi una cosa, che pasta hai usato?
2: Spaghetto normale.
0: Quale? Normale? Bianco?
2: O bianche?
0: Io l'ho fatto con l'integrale.
2: No, integrale si può mangiare.
0: Ma
2: no,
0: buonissimo.
2: No, no. Sono buoni, subito digerisco. Pronto? Pronto? Pronto?
3: Mi senti?
2: Forte e chiaro, vai.
3: Ragazzi, buongiorno. Ragazzi, la verità è che noi napoletani siamo un popolo e niente.
2: Perché?
3: Io adesso sto facendo una dieta, no?
2: Mm-hmm.
3: E la sto facendo, diciamo, non nasce voluto la manca i sord a un nutrizionista. Meta, mi sono lanciato su Meta. Io sto facendo una dieta e perdo chili e la gente arriva a cattarmi in string. Come ti stai facendo?
4: Però se ti posso dare un consiglio, tu a volte quando perdi peso non perdi solo massa grassa, prendi anche la massa muscolare, perché certo. Dopo i 40 anni non hai, perché ti la sarcopenia.
3: Sì, no, sono là.
4: Quindi state accorti che se ne scende pure un muscolo.
0: Ti posso dire una cosa?
4: Tutti i muscoli se ne scende.
3: Non è la siringa.
0: Ma allora, però
4: fai bene, mangi pulito, vai.
0: Fai bene perché vuol dire che c'è poi una situazione dove vedi tutti fanno abuso di questa cosa. Cioè oggi traduciamo, stai dimagrendo, stai prendendo le siringhe. Però ricordiamo anche un'altra cosa, ragazzi. Noi a volte siamo un po' fissati con il numero sulla bilancia. Ma quello in realtà tu quello che levi di grassa
4: ma più,
0: esatto, te lo dovresti rimettere come poi massa muscolare, come altro, cioè diventa un discorso un pochino
4: si
0: complicato.
4: Va da professionista, si va sempre da professionista, perché poi se lo togli dal muscolo dopo sono problemi, okay?
0: Come no, perdi comunque forza, perdi comunque energia e attività della
4: un bello ragione come me, insomma, un po' che fisico tu hai visto, lo disse cosa là
0: no, non ancora.
4: Te le avrei il protagonista dell'età mia. Ma che bello fisichetto che fanno, dici che ci hanno luato, no, dici che ci hanno luato tutta la pasta, però solo per fare film, cioè non ha mangiato più carboidrati, dici che si stanno a tapelli, che è questo. Pronto?
5: Sì, pronto, buongiorno, Rosa.
4: Dimmi, caro.
5: Ma allora io neanche speranza.
4: Perché?
5: Perché
4: già dopo i 40 si inizia con la sarcopenia, si chiama sarcopenia, vi dice hanno messo pure la penia in mezzo, perché quello si scende il muscolo, capi? Inizia a deteriorarsi il muscolo al 2% all'anno, se non mi sbaglio così. Quindi bisogna stare in movimento, fare movimento.
0: Sei sarcopenico tu?
4: Per forza, anche 54 anni, pure tu sei sarcopenico ormai.
0: 43.
5: Il problema è proprio
4: questo,
5: movimento.
4: Movimento, sì, un po' che palestra, siamo 200 euro all'anno, si può fare.
5: A 77 anni me ne vado.
4: Niente di meno. Come no? 77 anni di ringalluzzisci il coivere che roba, sei pure meglio. Ciao.
0: Allora, andiamo ancora con qualche telefonata se volete. 081 546 6873. Mamma mia, ragazzi, è strano. In un'ora e mezza si parla di cibo e nessuno ancora ha detto viva la patata. È vero.
4: Stiamo prendendo i colpi, ragazzi.
0: Sarà perché sono carboidrati?
4: Ci hanno abilito con l'anguilla.
0: O forse sarà che sono carboidrati, allora vista la tematica li stiamo evitando.
4: Sì, ma appunto che l'anguilla, va bene.
0: Ciao Marco, però mi fa piacere una cosa che comunque ha viste le telefonate e i messaggi, è una tematica che comunque è molto importante perché state scrivendo in tantissimi. Per me è sempre una questione di testa, ho fatto nuoto agonistico per 20 anni e quando finivo le gare a inizio luglio subito dopo mi sfondavo di tutto e mettevo 3 kg. Ora che non nuoto più e faccio palestra fino a giugno un fisico perfetto e da luglio metto i soliti 3-4 kg e ho 43 anni sempre uguale. Mio figlio 9 anni mangia 150 grammi, spero, perché è scritto chili, di pasta a pranzo e 100 la sera, è magrissimo. Il pediatra gli ha dato il Betotal. Vabbè Marco,
4: Marco continua ad andare in palestra. Pronto?
0: Sì. Pronto?
4: Buongiorno a te, ciao.
6: Allora, io ti dico, mia moglie ha provato.
0: Metti bene il telefono, non capiamo nulla.
6: Aspetta.
4: Vai, parla.
6: Allora, mia moglie l'ha provata tutta. Adesso fa la dieta intermittente. In pratica mangia 2 volte al giorno e sta benissimo. Ha una grande purificazione pure del corpo, perché mangiando 2 volte al giorno tutti purifichi e stai bene.
4: Io non lo so che la colazione va fatta il pranzo e va fatta la cena, ma non lo so in che modo, cioè mettete sempre a mano professionista.
0: I spuntini sono importanti perché per esempio arrivi a cena che non hai famissima.
4: No, ma poi dovete metterci giusto apporto di vitamine, proteine, queste cose qua, se no, vi ripeto, acconciate allora, una cosa e scuncicate un'altra, guardate come sono lì.
0: Vabbè, lasciamo
4: tutti
0: bene.
4: In equilibrio, tengo, tutti vorrei come sono in equilibrio, mamma.
0: Buoni, state buoni.
4: Siete l'equilibrio.
0: Fermiamo un attimo e ci fermiamo con questo messaggio. Marco, posso rimediare io? Patata, patata, patata.
4: Patata, patata, patata. Vai.

0: stanno facendo queste discese a mare dove ci portiamo le nostre insalatine di riso da casa, no, quelle cose, belle cose. L'anguria tagliata a pezzettoni, bella fresca fresca sulla spiaggia. Ma si potrà portare questa carne? Ma si potrà mangiare questa roba?
1: Me la posso portare?
0: Ma sì. Se c'ho un bambino di 7 anni, me lo posso portare sulla spiaggia senza pagare? Che dici?
1: Potrebbe essere così. Allora ne parliamo, perché sapete, è una tematica questa che noi teniamo molto a cuore in realtà, e purtroppo ogni anno poi sentiamo di situazioni molto spiacevoli perché alcuni stabilimenti balneari non si comportano proprio in maniera lineare. E siamo in collegamento con l'assessore Enzo Cuomo. Buongiorno Enzo, come stai?
2: Pronto?
0: Buongiorno dottore, scusi, io le do di lei, sei un cafone.
1: Vabbè, ma io, lui mi ha autorizzato,
0: Ma non si fa.
2: Rosario, buongiorno, ciao Marco.
0: Ciao Enzo, ciao.
1: Ciao, gli ha appena detto ciao Enzo, scusa.
0: Ma su adeguato pure io. Allora, vai Marco, vai.
1: Allora Enzo, c'è questa intervista molto interessante che hai rilasciato, dove parli di iniziative molto importanti che partono dalla regione verso tutti i comuni che devono adeguarsi per far sì che le spiagge possano essere libere, e laddove ci sono le concessioni ci debbano essere delle regole un po' più precise.
2: Assolutamente sì, è una legge regionale fatta nella precedente legislatura che si chiama PUAD, piano di utilizzazione delle aree demaniali, e stabilisce che ogni comune deve fare un piano delle attività demaniali. In questi piani, quindi i comuni costieri in Campania sono 60,
1: okay,
2: questi piani devono destinare almeno il 30%, quindi almeno, cioè non meno, significa del 30% delle aree demaniali devono essere spiagge libere attrezzate.
0: E ci sono zone che come...
2: di legge, quindi devo dire che quasi tutti i comuni hanno predisposto il PUAD, raggiungendo questo parametro, solo 5 non l'hanno fatto ancora, e ovviamente poi c'è tutto il tema, in questa intervista si parla del tema della vigilanza, cioè chi deve vigilare che effettivamente poi le spiagge vengono fruite liberamente, sono attrezzate.
0: Esatto. C'è un altro aspetto che a me dà ancora più fastidio: se c'è una legge che i bambini non pagano, parecchi liti ce l'hanno proprio scritta, tariffa bambini per esempio 10 euro, 7 euro, 8 euro, lo scrive pure.
2: Allora, su questo stiamo facendo un po' di confusione. Allora, poi ci stanno le aree date in concessione agli stabilimenti balneari, dove praticamente deve essere affisso il prezzo di utilizzo del blu, del lettino, eccetera, eccetera. Quando c'è la concessione demaniale, quindi rilasciata una concessione demaniale, poi sulla spiaggia trovi i lettini e gli ombrelloni già installati.
1: Esatto.
2: Perché è una concessione che è stata rilasciata in capo a una società o stabilimento balneare. In quel caso, anche in quel caso, il fatto dei bambini di 12 anni non è riferito al fatto che non devono pagare. Cioè, un bambino di 12 anni, l'utilizzo dell'ombrellone e del lettino non è quello. Allora, anche negli stabilimenti, diciamo, con concessioni demaniali, cioè hanno l'obbligo di far scendere gratuitamente, di far accedere alla spiaggia gratuitamente i minori di anni 12 accompagnati da un adulto.
0: Ok. Ma quando si contravviene a questa cosa, cioè che il lido a forza dice a me non me ne fotto, faccio pagare l'entrata 7 euro, cioè non si può fare niente, cioè non ci sta una multa, una cosa.
2: Questo è il succo dell'intervista. Ci sta poi la vigilanza che è in capo alle carabinieri di porto e alle polizie municipali, a tutte le forze dell'ordine, e quali dovrebbero effettuare controlli, e se si accorgono che non venga rispettata la legge dovrebbero non solo elevare una sanzione, cosa che insomma è capitato di recente, ho fatto un po' di controlli e abbiamo avuto pure notizie in tal senso, ma dovrebbero anche fare una sorta di diffida e arrivare a una sanzione che è quella della revoca della concessione demaniale.
0: Ah, ecco, bello, così uno si...
1: Quindi, riassumendo, se io ad esempio vado a mare con mio figlio che ha 8 anni e prendo un ombrellone e 2 lettini, ma siamo poi in 3, io non pago solamente l'ombrellone e i due lettini, non devo pagare, come dice Rosario, anche per il bambino. Cioè il bambino di 12 anni, se non prende una sedia, una sdraio o qualcosa, allora, non deve pagare nulla. Noi paghiamo quello che noleggiamo teoricamente.
2: Di solito non si paga per la discesa,
1: esatto,
2: l'utilizzo della spiaggia, diciamo, nel senso l'ombrellone e il lettino, perché il lido che ha la concessione demaniale si fa pagare fondamentalmente l'utilizzo del lettino e dell'ombrellone. La discesa verso la spiaggia e quindi l'utilizzo della battigia, che deve essere, diciamo, per 5 metri libera, è quella praticamente stabilita dalla legge nazionale. Cioè io devo poter accedere alla spiaggia, devo essere pubblico, certo, a prescindere da chi ha la proprietà prima dell'area della concessione demaniale. Ci sono molti casi in cui gli stabilimenti balneari sono proprietari delle aree a monte dove si accede. No. Anche in quel caso devono garantire l'accesso gratuito ai bambini di 12 anni accompagnati.
1: Okay. Enzo, un'ultima domanda sulla Bolkestein, perché sono anni che in Italia si dice che si deve rifare le concessioni, però poi questa cosa viene sempre un po' rimandata. In alcuni casi, come dice Rosario, da concessionari molti a volte purtroppo si sentono poi proprietari di quelle spiagge. A che punto siamo in questo senso?
2: È molto chiaro, Rosario e Marco, ma insomma lo spieghiamo bene a tutti gli ascoltatori. Allora, la direttiva Bolkestein è una direttiva della Comunità Europea ed è una direttiva molto semplice. Dice praticamente che non si può pensare sempre di prorogare le concessioni di qui agli ultimi 30 anni.
1: Ok.
2: Allora, viene e sono scadute le concessioni, devono avere una scadenza. Dopo che scade questo termine, diciamo, di concessione, bisogna metterle a bando. Che significa? Cioè bisogna fare una procedura di evidenza pubblica nella quale più soggetti possono concorrere per avere la possibilità di aggiudicarsi la concessione demaniale. Cioè dobbiamo passare a un regime di proroga in monopolio di qui a 30 anni a un regime di libera concorrenza rispetto alle aree demaniali.
1: Okay.
2: Il che non significa praticamente che quelli che ci stanno non possono partecipare al bando, assolutamente no. Il tema è che bisogna fare un bando che mette in condizione più soggetti, tanti soggetti, di poter accedere a un bene demaniale.
0: Poi capita pure, come è successo qua a Mergellin, che se ne presenta uno, quello là di prima, e purtroppo si dà. Vabbè, noi ci dobbiamo fermare. Grazie Enzo.
1: Grazie all'assessore Enzo Cuomo. Quindi possiamo fare affidamento e chiamare le forze dell'ordine se stiamo andando su un lido attrezzato con una concessione e c'è qualche anomalia o qualche costo di troppo, non mi vogliono far scendere con una borsa, con un panino, posso chiamare le forze dell'ordine?
2: Per far entrare un minore di anni 12 accompagnato da un adulto, bisogna praticamente far applicare la legge e far elevare la sanzione al concessionario.
0: Che bello.
1: Bene, grazie.
0: Va bene, grazie, ciao.
1: E allora ci fermiamo un attimo, ragazzi. C'è una canzoncina, Zaccaria.
0: Canzone, pubblicità, canzoncina e poi torniamo.
1: Fermi lì.
0: Parte, vai.

0: Ultima parte di questo nostro lunedì 27 luggio. Vabbè, c'è aria di vacanza, c'è aria di vacanza, ci sta, ragazzi. Allora, in questa ultima parte andiamo ancora a leggere qualche vostro messaggio. Se c'è qualche audio, Zaccaria, lo ascoltiamo ovviamente. 342 00 00 100. In realtà a me hanno aggirato la cosa, non hanno chiesto di pagare la discesa, ma hanno detto che ogni persona doveva obbligatoriamente prendere almeno un lettino. Eccola qua, questa è un'anomalia, per esempio.
1: Ma manco si può fare, neanche, esatto, neanche obbligatorio. Cioè, tu puoi pure scendere e metterti con l'asciugamano sul bagnasciuga. Non è così, non è la l'ordine, non è solo la concessione.
0: Però vedi, pronto, questa è proprio la classica, la tecnica per aggirare un problema. Cioè, sì, che se io bisognerebbe andiamo a mare e vogliamo un solo lettino e quindi dovremmo pagare solo quel lettino, per il fatto che siamo in due, no, ne dobbiamo prendere
1: però
0: due.
1: Però se posso proporre una cosa, io lo so che per esempio di domenica ognuno che va in coppa annulito per una cosa, chiama i carabinieri, chiama i capitaneri, immagino un po' ci volesse un esercito per andare a controllare.
0: Prendiamolo.
1: Io farei un ufficio, cioè che tu telefoni mandi una mail, dici: io sono stato al tot cose, è successo questo, io sono stato al tot cose, è successo questo, un ufficio che raccolga tutte queste cose e poi la capitaneria di porto va là e va a controllare se è vero, se è vero ti ritira la licenza.
0: Eh beh, magari, certo, forse per
1: ma bisognerebbe cose, fare un così, no, che si che fanno sempre, cioè perché loro agiscono sulla cosa. Io di domenica mattina dico: tu se non ti fitti il lettino non puoi scendere, mi chiami i carabinieri.
0: Sì, dovresti.
1: Ma che chiami? Avuto che sei
0: intanto, ti rispondo. Ma intanto è questa mentalità
1: bloccare,
0: che ci blocca,
1: ma non è solo chi lo lidi. Immagina un attimo quanto lì tu fanno. Guarda, ci vuole l'esercito dei carabinieri che vanno là.
0: Creiamo il problema, perché alla fine della fiera, però, se poi ragioniamo così, che dici: vabbè, ma che facciamo? Poi tutti quanti chiamiamo, che succede? Purtroppo poi vinceranno sempre loro, che tu per togliere la frasca da mezzo paghi e magari subisci poi un torto. C'è qualcuno in attesa? 081 546 6873. Pronto?
2: Pronto.
1: Buongiorno.
0: Ciao.
2: Sì, buongiorno. Ragazzi, io mi accodo quando riguarda il fatto dei lidi qua, ma non è possibile, cioè, o da Indipendi Borrelli oppure quei due ragazzi che si mettono arrivati male. Sì. Proprio per far vedere, non notare queste cose, che gli sciacalli che ne approfittano di tutte le spiagge, cioè uno non può fare un bagno a Big Quenti su quelle zone che è tutto privato, parcheggi che non esistono, cioè parcheggi che ti
1: hai sentito prima l'assessore dice che mo pure per esempio Big Quenti il 30% di quel litorale dovrebbe essere dato alle spiagge libere, però spero che non c'erano gli scogli a spiaggia libera, le spiagge si pigliano loro,
2: si vanno a mettere in all'acqua, vanno a mettere.
1: Il discorso è quello là, creare un meccanismo che questi controlli arrivino veramente, perché lasciandoci solo
2: secondo voi i proprietari dei lidi se levano i lidi gli ombrelloni loro per fare spiagge,
0: ma non è che se li levano loro, glieli devono togliere, c'è una questione comunale.
1: Anzi, sapete che frichi, io oggi lo programma va a due per l'una. Allora
0: aspetta, chiudiamo con un messaggio però molto saggio, perché la nostra redazione esterna alias Pio Russo ci segnala, dice: Marco, se paghi non togli la frasca di mezzo ma fai la fine dell'anguilla. Bene, detta questa, andiamo a salutare, ci risentiamo domani sempre tra le 10 e le 12 con lui Rosario Verde,
1: anche con lui Marco Pisacane,
0: grazie a Simone Zaccaria che ha curato la parte tecnica. Vi lasciamo a Diego C'è, perché signore e signori, sì, lo abbiamo visto, è tornato insieme a Gianluca Miranda, e che la felicità sia con voi.
1: Ciao a you.